0: telefonen brände mig.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.
3: A Radio Logos sono le ore 2 e 5 minuti.
5: Caratteristiche divine, questo è il tema di questa sera. Oratore Franco Liotti da Colle Valdelsa in provincia di Siena. Buon ascolto.
6: Ancora un caro saluto a te, a Sam, ai fratelli che sono impegnati lì nello studio, negli studi di Cristiani Online, e un caro saluto naturalmente a tutti gli ascoltatori, sia chi sta ascoltando tramite la radio, Radio Logos nella provincia di Foggia, e naturalmente a chi ci segue sullo schermo. E mi ricordo che un mio vecchio professore diceva che bisogna essere corti, concisi e compendiosi. Non lo so se riesco sempre a essere corto e conciso, forse neanche compendioso, però mi ricordo una cosa che hai detto adesso, Corrado, mi fa pensare, almeno nei titoli delle riflessioni cerco di essere conciso e di mettere almeno il senso reale della riflessione. Caratteristiche divine. Potrebbe sembrare una presunzione cercare di descrivere il Signore, il Dio, le sue caratteristiche, che a dire la verità le caratteristiche del Signore il Dio sono veramente tante e possiamo scoprirle soltanto tramite uno studio ponderato, fatto con calma, per bene, nella sua parola, la Bibbia. Perché quello che possiamo conoscere di Dio o ce lo rivela Lui o siamo nel buio più totale.

0: nelle sabbie mobili. Purtroppo ci sono anche delle false divinità e non sono poche. Pensate che ci sono, dico una parola giusto, delle false divinità che sono veramente tante e sono state inventate da noi uomini, quindi sono divinità per questo motivo false e quindi hanno dei limiti. Ci sono delle cosiddette divinità che possono soltanto aiutare le persone a diventare fertili, quindi per le persone, per le donne che non riescono ad avere bambini. Altre false divinità dovrebbero proteggere chi i marinai, chi invece gli automobilisti, chi altre sempre false divinità specializzate nell'aiutare soltanto orfani e vedovi e alle false divinità, e ce ne sono molte altre, ma non è mia intenzione fare uno studio sulle false divinità, ma alle false divinità si sacrifica anche tanto. Addirittura ci sono degli ambienti dove in un recente passato, ma neanche così lontano, si sacrificavano anche i bambini. E questo la dice lunga. Quando si esce dall'insegnamento biblico, veramente si entra in un terreno paludoso e si affonda, inesorabilmente si affonda. La mia intenzione invece è di vedere delle caratteristiche, di Dio. Quindi caratteristiche sue proprie che lui ci ha rivelato. Naturalmente non possiamo vederle tutte perché occorrerebbe un tempo molto maggiore. Ci limiteremo soltanto ad alcune di esse, che in qualche maniera, cosa interessante, si riflettono anche nell'essere umano, cioè in noi persone. Cominciamo dalla prima, che sembra la più scontata. Dio è il creatore, non è un creatore. Il Per eccellenza, l'unico, non è che ce n'è un altro. Leggo il primo versetto della Bibbia, Genesi, esattamente capitolo 1, leggo per l'esattezza il versetto 1, dove è scritto in maniera molto chiara: nel principio Dio creò. Quindi, nel principio Dio creò i cieli e la terra, e poi c'è tutto il resto che viene dopo, ma ci fermiamo intanto a questo. Questo versetto, in una maniera lapidaria, molto breve, ci dice che cosa? Che Dio ha creato. Quando dice nel principio sta a significare in un passato remoto, molto lontano, distante nel tempo. Nel principio Dio ha creato. Venendo a noi, perché ho detto proprio qualche attimo fa che alcune delle caratteristiche divine, quindi di Dio, si riflettono in qualche maniera nell'essere umano. Infatti, se ci pensiamo bene, a noi Dio ha dato delle meravigliose capacità inventive e per certi aspetti ci piace anche dire creative. Ma cerchiamo di puntualizzare. Noi esseri umani, Dio ci ha dato questa capacità inventiva. Difatti, noi studiamo, ci applichiamo, scopriamo, noi mettiamo insieme materiali anche diversi fra di loro. E viene fuori qualche cosa che prima non c'era, è venuto in essere perché noi abbiamo messo insieme delle cose. Faccio un esempio semplice ma che rende l'idea. Se io fossi un pittore, se volessi dipingere un quadro, cosa dovrei fare? Dovrei, d'accordo, avere un'idea o almeno un paesaggio davanti a me, però poi avrei bisogno di che cosa? Di una tela, di qualche pennello, di colori, quindi qualcuno mette insieme per creare i colori, in qualche maniera, delle combinazioni chimiche. Poi l'artista si serve del pennello, dei colori, della tela e viene fuori un dipinto, a volte anche meraviglioso. Se fossi uno scultore, cosa dovrei fare? Facciamo un esempio. Avvalermi del marmo, tanto per dire un materiale. Prendo un materiale informe, grezzo, e a furia di martello e scalpello viene fuori come dire, una raffigurazione, un oggetto meraviglioso. Personalmente mi è capitato tanti anni fa, quando abitavo a Roma, di visitare qualche museo e ho visto veramente delle opere incantevoli. Il Mosè, la Pietà, che veramente sembra pulsare ed è marmo. Quindi non è che c'è carne e sangue, ma è stata, come dire, quella scultura è così raffigurativa, così profonda, che ti lascia incantato. Quindi noi abbiamo avuto da Dio questa meravigliosa capacità di inventare. E per certi aspetti, a noi esseri umani ci piace anche a volte dire che creiamo delle cose. E posso fare qualche esempio. Se fossi un musicista, per mettere quello che in qualche maniera c'è nella mia testa, metterlo in musica, avrei bisogno di che cosa? Di uno spartito musicale, fare quelli che potremmo chiamare dei puntini, dei simboli, che però trasmettono qualcosa, come se fosse un alfabeto, come se fosse un alfabeto. Poi, una volta che il musicista prende quello spartito, con determinati strumenti, li adopera e viene fuori qualcosa di armonioso, di bello. E noi davanti a questo a volte diciamo è stata creata un'opera d'arte, un'opera musicale, è stata creata qualcosa di meraviglioso. Però se ci pensiamo bene, dire che abbiamo creato è un pochettino esagerato. Direte perché è un pochettino esagerato? Perché in realtà soltanto Dio realmente crea. Perché Dio ha creato dal niente, cioè noi non riusciamo a capire cosa vuol dire il nulla. Dio dal nulla ha tratto la materia e tantissime altre cose. Noi esseri umani, per fare un dipinto o una scultura o un brano musicale, abbiamo bisogno di utilizzare qualcosa che Dio ci ha dato, il cervello, farlo funzionare. Quindi, se io creo, come si suol dire, un'opera d'arte, è perché Dio mi ha dato l'intelligenza per farlo. È in questo senso qua che la capacità creativa, la caratteristica creativa di Dio si riflette in noi esseri umani che in qualche maniera facciamo, in qualche maniera, quello che Lui ha messo in noi di poter fare. Un animale, con tutto il rispetto parlando, per un cane, per un canarino, per un ragno, fa le stesse cose da sempre e le farà sempre nella stessa maniera. Esempio banalissimo, se volete, il ragno che oggi tesse la tela in una certa maniera, l'ha sempre fatta così e la farà sempre così, senza nessun, come dire, miglioramento o peggioramento. È soltanto in noi che Dio ha messo questa capacità di poter inventare, scoprire, fra virgolette, creare. Quindi Dio è il creatore e non solo, Dio è anche l'eterno. E qui entriamo in un campo che per noi è anche molto difficile, perché quando parliamo di Dio non parliamo di cose semplici. Il Salmo 90, vi leggo qui questo versetto, Salmo 90, versetto 2, è scritto così: prima che i monti fossero nati e che tu, sta parlando di Dio, e che tu avessi formato la terra e l'universo, anzi, da eternità in eternità, tu sei Dio. In altri termini, il salmista sta dicendo che Dio è eterno. Cosa vuol dire eterno? Vuol dire che non c'è né un inizio, né una continuazione, né una fine. È sempre. Dio è eterno. L'espressione che dice da eternità in eternità sta proprio a sottintendere questo, che Dio esiste sempre, da sempre e per sempre. Qualcosa che noi esseri umani facciamo fatica a comprendere, ma è la realtà. Del resto Dio non ci ha mai chiesto di capire tutto quello che lui fa. Ci dice sempre di fidarci di lui, di credere a quello che lui fa, di credere in lui. Per quanto riguarda noi esseri umani, questa caratteristica di Dio, cioè l'eternità, come la vediamo? Andiamo a vedere un versetto, sempre nella Bibbia, l'Ecclesiaste, il libro dell'Ecclesiaste, capitolo 3, versetto 11, dove c'è scritto queste parole. Dice: Dio ha fatto ogni cosa bella al suo tempo. Dio ha perfino messo nei loro cuori, e sta parlando di noi esseri umani, Dio ha perfino messo nel cuore degli esseri umani il pensiero dell'eternità. Sebbene l'uomo non possa comprendere dal principio alla fine, l'opera che Dio ha fatta. Quello che Dio ha fatto è troppo grande. E va veramente ma tanto, tanto, tanto, tanto, tanto al di là di quello che io e voi, miei cari, possiamo comprendere dall'inizio alla fine. Però Dio ha messo, e questo è interessante, ha perfino messo nel cuore dell'uomo il pensiero dell'eternità. Questo pensiero dell'eternità è quello che a volte tormenta la persona quando non è nata vita nuova in Cristo. Perché ogni persona, anche come si suol dire il cosiddetto peggiore degli atei, in certi momenti della sua esistenza si domanda: ma possibile che io, la mia esistenza è tutta qua? E che finisce un giorno sotto 2 metri di terra, in un buco, sepolto sotto 2 metri di terra? Possibile che la mia vita è tutta qui? E soltanto noi esseri umani abbiamo queste, come dire, preoccupazioni, questi pensieri. Se hai un cane, se hai un gatto, se hai dei canarini, qualunque animaletto puoi avere in casa tua, bellino che sia, dolce che sia, la sua esistenza, quando è morto fisicamente, che non c'è più vita in lui, è finito là. Non c'è continuazione per il tuo cagnolino, per il tuo gattino. Invece è diverso per te, diverso anche per me. Dio ha messo in noi questo concetto dell'eternità perché è una realtà. È una realtà. Lui è l'Eterno, di riflesso ha messo in noi questo perché ci ha creati a immagine sua e a somiglianza sua. Lo vedremo fra poco. Voglio leggervi ancora un versetto. Isaia, capitolo 57, versetto 15. Isaia, capitolo 57, versetto 15. Così parla colui che è l'alto. Quindi è Dio in persona che sta parlando e si autodefinisce colui che è l'alto, colui che è l'eccelso, colui che abita l'eternità e che si chiama il Santo. Dio, parlando di se stesso, sta usando questa espressione e dice: io dimoro, come dire, io abito nel luogo eccelso e santo, ma sto vicino a chi è oppresso, a chi è umile di spirito, per ravvivare lo spirito degli umili, per ravvivare il cuore degli oppressi. Prego la regia di lasciare questo versetto ancora per qualche attimo, perché vorrei che chi lo sta vedendo possa riflettere un attimino. Dio, nella sua grandiosità, pur essendo tutto quello che è, difatti dice che è l'alto, l'eccelso, il santo, che vive da sempre, è eterno, ciò nonostante, nel suo amore, nella sua grazia, che vedremo anche più avanti, è vicino alla persona che è umile di spirito, per ravvivare lo spirito degli umili, per ravvivare il cuore dell'oppresso. Io spero con tutto il cuore che tu, mio caro amico o mia cara amica in ascolto, se stai in questa situazione, che tu ti renda conto di quanto Dio ti è vicino. Andiamo avanti, perché il tempo cammina. Dio è, e qui è la terza caratteristica che andiamo a vedere, vi ripeto, non le vediamo tutte, Dio è l'onnipotente. Cosa vuol dire onnipotente? Vuol dire che lui può fare ogni cosa. Qualcuno si chiederà: ma allora può fare anche delle cose sbagliate? Può anche peccare? No, Dio non va mai contro la sua natura. Dio è onnipotente nel senso che può fare ogni cosa, ovviamente, buona, positiva. Gesù, su questo argomento, nel Vangelo di Matteo, al capitolo 19, versetto 26, parlando in un contesto di salvezza con i suoi discepoli, dato che c'era stata una persona che si era allontanata da lui rifiutando in pratica la sua grazia, Gesù, dice, fissando lo sguardo su di loro, disse: agli uomini questo è impossibile, ma a Dio ogni cosa è possibile. Tu ti chiederai: ma di cosa sta parlando? Sta parlando della salvezza. Perché l'Apostolo Pietro a un certo punto sbottò in un certo qual modo dicendo a Gesù: ma allora chi è che può essere salvato? Se anche un ricco che può fare tante opere belle, buone, se neanche un ricco può essere salvato, neanche un ricco può salvarsi da sé, allora com'è possibile? E Gesù disse: ogni cosa è possibile a Dio. Quindi Dio non soltanto può fare ogni cosa a livello, come dire, di creazione materiale e spirituale, ma Dio è anche in grado di salvare. E Dio desidera salvare anche ora ogni persona, anche chi mi sta ascoltando e ancora magari non ha messo la sua fede in Cristo. Ogni cosa è possibile a Dio. E nel libro dell'Apocalisse, al capitolo 1, versetto 8, è scritto così. Vi leggo questo versetto: io sono l'alfa e l'omega, come dire, il principio e la fine. Io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Quindi è il Signore Dio, come dire, in prima persona, ad autodefinirsi Onnipotente. E ha ragione di dirlo, perché è la verità. Passatemi l'espressione: Dio non si sta esaltando, non si sta gasando. Dio sta dicendo le cose esattamente come stanno, né più e né meno. E per quanto riguarda l'uomo, come vediamo questa caratteristica di onnipotenza di Dio riflessa in noi esseri umani? Qui dobbiamo andare al primo libro della Bibbia, Genesi capitolo 1, versetto 26. In qualche maniera mi sono già riferito un po' a questo versetto, ma andiamoci ugualmente. Dio, quando creò l'uomo, disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza. Abbiano dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Nel definire queste poche cose, Dio sta dicendo ogni cosa. L'essere umano da Dio viene messo in questa posizione, cioè che può, come dire, governare, dominare ogni cosa. E qui qualcuno si chiederà: ma dominare non è sempre una parola bella, può significare anche esercitare un potere in maniera negativa. Non è certamente questa l'intenzione di Dio. Dio, quando ha creato l'essere umano, non l'ha messo in una giungla, né una giungla, come dire, piena di alberi, e neanche in una giungla, moderna, le città metropolitane. Dio ha messo l'uomo in un giardino. Sicuramente gli alberi c'erano, ma non era una foresta, non era una giungla, non era una palude. L'ha messo in un posto meraviglioso. Quindi, quando Dio dà all'uomo questa capacità di dominare, Dio gli sta dando la possibilità di fare un lavoro bello, piacevole, e che funziona, che dà un equilibrio all'essere umano meraviglioso. Quindi questo dominio Dio intendeva nel senso buono del termine, non nel senso negativo del termine. Quindi vedete come alcune caratteristiche di Dio in qualche maniera si riflettono nell'essere umano. Certo, qui devo fare una piccola pausa. Poi purtroppo è intervenuto il peccato. Quando il peccato è entrato nella storia umana a causa della disubbidienza dei nostri antichi progenitori, allora tutto questo che in qualche maniera l'uomo aveva ricevuto, ha cominciato a utilizzarlo non in senso buono, ma in senso sbagliato. E difatti, l'uomo molte volte adopera la sua intelligenza, il suo potere, la sua creatività per fare il male, non per fare il bene. Ma nelle intenzioni di Dio non era così. Siamo stati noi, a causa del peccato, a combinare questo sfacelo. Dio, e qui andiamo a un'altra caratteristica divina, è l'onnipresente. Vediamo alcune parole per capire un po' meglio cosa vuol dire onnipresenza di Dio. Salmo 139, leggerò il versetto 7, 11 e 12. È scritto così: dove potrei andarmene lontano dal tuo spirito? Dove fuggirò dalla tua presenza? Se dico, certo le tenebre mi nasconderanno e la luce diventerà notte intorno a me, le tenebre stesse non possono nasconderti nulla. E la notte per te, o Dio, è chiara come il giorno. Le tenebre e la luce per te, oh Dio, sono uguali, sono la stessa cosa. Non è così per noi. Dio, per Dio non esiste, come dire, il buio, nel senso che non può vedere, non può agire. Noi siamo in difficoltà nel buio, abbiamo bisogno della luce, la cosiddetta luce artificiale, altrimenti quando il sole tramonta, quando diventa buio, dovremmo fermarci come facevano i nostri antichissimi progenitori. Dio vede ogni cosa. Il salmista qui sta parlando di questa caratteristica di Dio in una maniera meravigliosa, come dire, dove posso andarmene lontano da te? Dovunque vado, tu ci sei. Faccio un esempio. Io adesso sono a Colle di Valdelsa, in casa mia, nel mio studio. Voi dove siete? Beh, il Signore di Dio è vicino a me, ma è anche vicino a ciascuno di voi. È vicino a Corrado che sta negli studi di Cristiana Online, lì all'Aquila. È vicino a un fratello che ho visto sta in Germania. Ma Dio non ha nessun problema di essere al polo nord e al polo sud nello stesso istante. Nello stesso istante. Per Dio non è un problema essere al levante e al ponente nello stesso istante. Noi oggi, in qualche maniera, a volte un pochettino ci illudiamo di avere qualche cosa di particolare in questo, perché faccio un esempio. Qualche settimana fa ho un mio caro amico che sta in Australia, un caro fratello in Cristo, mi ha fatto una videochiamata. Gli ho chiesto, ma lì, Tommaso, lì che ore sono adesso da te? Era l'ora del pranzo, no, della cena. Lui aveva cenato e io dovevo pranzare invece. Eravamo in orari completamente sballati. Avevamo la sensazione, io di essere in Australia e lui di essere in Italia. Beh, era una sensazione, era solo una videochiamata. È diverso per Dio. Dio realmente è presente qui accanto a me, accanto a voi dove siete, in qualunque angolo. Non esiste angolo remoto, sperduto, dove Dio non c'è. Dove sei? Nelle profondità del mare, in un sommergibile immerso nel mare? Dio sta anche là. Non c'è nessun problema. Ma questo ci deve confortare. Il fatto che il Signore è onnipresente, che è vicino a tutti noi, soprattutto quando tu conosci Cristo e Cristo è il tuo Salvatore, il tuo Signore, questo ti conforta. Se non sei nato a vita nuova, ti devi preoccupare. Perché Dio ti vede, è accanto a te e sta vedendo e sentendo quello che stai dicendo, quello che stai pensando. Dio è onnisciente, questa è un'altra caratteristica che vediamo adesso. Salmo ancora 139, leggo i versetti 1 a 4 e poi il versetto 6, dove è scritto così al direttore del coro, Salmo di Davide: Signore, tu mi hai esaminato e mi conosci. Notate questo verbo, mi conosci, cioè verbo conoscere. Tu sai quando mi siedo, quando mi alzo, tu comprendi da lontano il mio pensiero, tu mi scruti quando cammino. Quando riposo, conosci a fondo tutte le mie vie, poiché la parola non è ancora sulla mia lingua, che tu, Signore, già la conosci appieno, cioè completamente. È molto bello tutto questo. La conoscenza che hai di me, dice il salmista, è meravigliosa, troppo alta perché io possa arrivarci. Cioè è bello, il salmista rimane senza parole. Perché dice, Signore, tu mi conosci quando dormo, quando vado al lavoro, quando sto in casa, quando sto fuori, quando mi sto divertendo, quando sto pregando, in qualunque situazione. La conoscenza che hai di me è meravigliosa, è stupenda. E vedi, caro amico, il fatto che Dio ti conosce personalmente vuol dire che non è che sa di te soltanto il tuo nome e cognome, codice fiscale e cose del genere. Dio ti conosce come persona, sa le tue ansie, le tue preoccupazioni, sa quello che non ti fa dormire bene la notte, sa quello che rende gioioso il tuo cuore. Dio desidera profondamente il tuo bene. La conoscenza che ha di te, Dio la vuole usare e la usa per il tuo bene. Certo, se tu cerchi di ingannare Dio, di imbrogliarlo, la conoscenza che ha di te, il Signore la userà per condannarti, perché se tu dici io sono un cristiano ma in realtà non lo sei, Dio non si lascia imbrogliare, ci conosce perfettamente. Noi conosciamo sì tante cose, ma solo in parte. Indubbiamente abbiamo fatto dei progressi enormi nell'ultimo secolo, negli ultimi 2 secoli, ma tantissimi progressi, ma la nostra conoscenza rapportata a quella di Dio è sempre molto limitata. Dio è misericordioso. Questa è la penultima caratteristica divina che voglio vedere con voi. Dio è misericordioso, è stupendo. Notate le parole del Salmo 145, versetto 8 e poi versetto 18. Il Signore è misericordioso, pieno di compassione, lento all'ira, di grande bontà. Il Signore è vicino a tutti quelli che lo invocano, è vicino a tutti quelli che lo invocano in verità. E qui mi viene da dire, mio caro amico e mia cara amica, tu hai invocato il Signore il Dio. Rivolgiti al Signore, chiedi a Cristo il perdono dei tuoi peccati. Tu lo sai se sei veramente nato a vita nuova oppure no. Se non ti sei convertito a Cristo, diglielo. Signore, ho finto fino ad oggi, oppure ti ho sempre disprezzato, ti ho sempre ignorato e bestemmiato. Perdonami, diglielo, perché il Signore è misericordioso. È pieno di compassione, è lento all'ira, è di grande bontà. L'autore della lettera agli Ebrei, però, dice delle parole che devono farci pensare. Ebrei capitolo 2, versetto 3, dice: come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Questa salvezza, dopo essere stata annunciata prima dal Signore, ci è stata poi confermata da quelli che lo avevano udito. Come scamperemo se trascuriamo una così grande salvezza? Tu dirai: ma qual è questa salvezza? Avrai sentito dire sicuramente che un giorno, fuori della città di Gerusalemme, Gesù Cristo, su una croce, si fece crocifiggere. Perché? Per te, per me, perché Dio è misericordioso. Ed era necessario che qualcuno pagasse il prezzo del mio e del tuo peccato. E questo qualcuno è suo figlio, Gesù Cristo, che lo ha dato per la tua salvezza e per la mia salvezza. Perciò, dice l'autore della lettera agli Ebrei, come scamperemo se trascuriamo questa grande salvezza? Se tu disprezzi l'opera che Cristo ha fatto per te, se tu la ignori, come ti deve trattare Dio? Ti deve condannare, perché non c'è più possibilità di salvezza. E sempre l'autore della lettera agli Ebrei, al capitolo 10, versetto 31, dice queste parole. Ebrei capitolo 10, versetto 31. È terribile cadere nelle mani del Dio vivente. Tu dirai: ma allora è contraddittorio, è misericordioso, ma poi è terribile cadere nelle sue mani. Vedete, cari amici e amiche, Dio è santo, è giusto. Ma non si lascia gabbare, non si lascia imbrogliare, non si lascia prendere in giro. Dio ha fatto tutto quello che c'era da fare per la tua salvezza, per la mia salvezza. Ma se tu rifiuti questa salvezza, non c'è più possibilità di salvezza. E allora, quando arriverà il tuo giudizio, in un certo qual modo il Signore ti chiederà: cosa ne hai fatto di mio figlio Gesù Cristo? E allora non potrai dire una bugia, non potrai ingannare il Signore. E allora cadere nelle mani del Dio vivente è terribile, perché se è vero come è vero che Dio è misericordioso, santo, giusto, lento all'ira, è altrettanto vero che Dio non sorvola sul peccato. Ecco perché Gesù Cristo è venuto, per dare la tua vita affinché tu possa essere salvato. E lasciatemi concludere con l'ultima riflessione su queste caratteristiche di Dio. Dio è amore. Questa, come la misericordia di Dio, forse è la caratteristica che più ci garba, più ci piace. L'Apostolo Giovanni, nella sua prima lettera, prima Giovanni capitolo 4, leggo i versetti 8 a 10, così scriveva: chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo, in questa maniera si è manifestato per noi l'amore di Dio. Dio ha mandato suo figlio, Gesù Cristo, il suo unigenito figlio nel mondo, affinché per mezzo di lui, per mezzo di Gesù Cristo, noi vivessimo. In questo è l'amore. Non è che noi abbiamo amato Dio, ma che Egli ha amato noi. e ha mandato suo figlio per essere il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. Dio è amore, dice la parola di Dio. Tu vuoi accogliere questo amore nella tua vita o lo vuoi respingere? Io spero con tutto il cuore che tu non voglia respingere l'amore di Dio, ma lo voglia accogliere nella tua vita, per la tua salvezza, per la tua pace, per la tua comunione con Dio. L'Apostolo Paolo, nella lettera ai Romani, al capitolo 5, versetto 8, dice queste parole: Dio mostra il proprio amore per noi in questa maniera. Mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Pensaci un attimo, amico mio. Cristo ha dato la sua vita per te non perché tu eri amabile, ma proprio perché tu non eri amabile, perché eri da condannare. Gli ha dato la sua vita per la tua salvezza. E ancora l'Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 16, dice queste solenni parole: Dio ha tanto amato il mondo, cioè le persone, anche te, al punto che ha dato il suo unico figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, non vada all'inferno, ma abbia vita eterna. Caro amico e cara amica in ascolto e in visione, queste caratteristiche divine, ne abbiamo viste soltanto sette, ma ce ne sono altre naturalmente, ho preso soltanto queste, ci fanno riflettere, devono farci riflettere. Dio ha creato, è l'onnipotente, è l'onnisciente, è misericordioso, è l'eterno e vuole salvarti. Se il Signore Dio vuole fare questo, arrenditi. Chiedi a Cristo il perdono dei tuoi peccati e chiedigli di venire nella tua vita e di salvarti. È con questa speranza nel cuore che ti saluto, sperando di rivederti la prossima volta, ma lasciami dire, non rimandare questo momento di salvezza. Chiedi ora a Cristo di venire in te. Diglielo con tutto il cuore. Diglielo che tu sei un peccatore e meriti l'inferno. Ma diglielo, Signore, grazie che hai mandato il tuo Figlio Gesù Cristo per la mia salvezza. Che Dio vi benedica, ciascuno di voi.
1: Nel collegamento con Cristiano Online, questa sera abbiamo avuto Franco Liotti da Colle Valdersa in provincia di Siena che ha trattato il tema Caratteristiche divine. Grazie a tutti voi per l'ascolto prestato.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 45 minuti.
1: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
2: Cari amici, vi ringraziamo di essere nuovamente presenti e attenti alla nostra rubrica e vi invitiamo intanto a seguire la lettura di Patrizia dal capitolo 8 del Vangelo di Giovanni, il brano che è contenuto nei versetti da 51 a 53.

0: In verità vi dico che se uno osserva la mia parola, non vedrà mai la morte. I giudei gli dissero: ora sappiamo che tu hai un demonio. Abramo e i profeti sono morti, e tu dici: se uno osserva la mia parola, non gusterà mai la morte. Sei tu forse maggiore del padre nostro Abramo, il quale è morto? Anche i profeti sono morti. Chi pretendi di essere?
1: L'espressione vedere la morte è un ebraismo che vuol dire semplicemente morire. La dichiarazione di Gesù, il cui concetto troviamo già in precedenza, al capitolo 5, versetto 24, è molto importante e non può non coinvolgere gli uomini, in quanto tutti indistintamente sono destinati alla morte. Se, come fecero i giudei, intendiamo l'affermazione di Gesù in senso letterale, saremo facilmente confusi. Abramo, i profeti, gli uomini di Dio dell'antica alleanza, pur avendo osservato e ubbidito la parola del Signore, erano morti. Pertanto questa dichiarazione di Gesù appare di difficile comprensione e impossibile da accettare. Ma cosa intendeva dire il Signore Gesù? La chiave per una giusta comprensione sembra essere proprio nel termine morte. Gesù non intese parlare della morte fisica, cosa che anche lui stesso avrebbe sperimentato di lì a poco, ma volle parlare della morte totale, fisica e spirituale, che colpisce ogni uomo come conseguenza del peccato. La morte è un giudizio di Dio, un giudizio che raggiunge l'uomo nella sua integrità, nella sua parte visibile e invisibile, fisica e spirituale, esteriore ed interiore. L'uomo muore totalmente, e dopo questo fatto esiste nel soggiorno dei morti in attesa della resurrezione e del conseguente giudizio. Ma in coloro che credono in Gesù, in quelli che vivono osservando la sua parola, ubbidendo alla sua volontà, viene posto per la fede, attraverso la rigenerazione compiuta dallo Spirito di Dio, il germe della resurrezione, il germe della vita eterna. Così i credenti, a differenza degli empi, vivono dopo la morte fisica, aspettando la resurrezione e la beatitudine eterna. Per questa verità espressa dalle Sante Scritture, Gesù, nel corso di un dibattito sul tema della resurrezione, affermò che il Padre non è il Dio dei morti, ma dei vivi, lasciando intendere che l'anima degli uomini santi già deceduti riposa vicino a Dio in attesa della resurrezione. La vita eterna, che passerà attraverso la morte fisica, inizia qui ed ora, per la fede nella parola della promessa, per la rigenerazione dello Spirito Santo, per l'amore di Dio Padre, che accoglie il peccatore pentito in virtù dell'opera di Cristo. Così il credente attraversa la morte, giusto giudizio di Dio, ma non viene trattenuto dalla morte, anzi si introduce nella vera vita, quella eterna, attraverso un tempo di riposo e di pace, in attesa che Dio lo risorga per essere sempre e nella piena realtà vicino al Signore nella sua gloria. Il Signore ci consoli con questi pensieri.
0: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 55 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
4: Ciao, benvenuto, bentornato all'appuntamento di oggi con Punto e a capo. Vorrei iniziare una breve riflessione insieme con te su quello che possiamo chiamare il furto dell'infanzia. Intendo dire che l'infanzia oggi è diventata un mercato, sì, una fonte di commercio estremamente proficuo. Ci sono genitori che coprono i propri figli di regali di ogni genere e il fenomeno si aggrava ancora di più se cercano con questo di espiare, diciamo, la loro relativa o completa indisponibilità nei confronti dei figli. Così abbiamo assistito allo sviluppo di prodotti accuratamente e scrupolosamente adattati a ogni tappa della vita infantile, ma attualmente sembra che si assista anche a un vero regresso. C'è proprio un soffocamento del mondo dei bambini da parte degli adulti, perché per esempio qualsiasi cartone animato, qualsiasi videogioco, qualsiasi gioco di costruzioni o anche auto in miniatura, ecco, non è che una produzione di adulti. Ciò detto, la violenza e anche a dosi subdole la sessualità degli adulti si impongono oggi sulla psicologia dei bambini, che invece hanno bisogno di tenerezza, di sicurezza, qualcosa insomma che li possa equipaggiare per affrontare più avanti le realtà difficili del mondo dei grandi. Tu che cosa pensi di tutto questo?
1: Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
3: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

incredibile fatto storico della venuta di Gesù, il Figlio di Dio, su questa terra attraverso il mistero dell'Incarnazione. Concepito dallo Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, il bimbo Gesù divenuto adulto è morto sulla croce per noi e il terzo giorno è risorto dai morti. Da come ci poniamo nei confronti di tali avvenimenti dipende la nostra vita su questa terra e nell'eternità. Se scegliamo di continuare a ignorare Gesù e ciò che Egli ha fatto per noi, la nostra rimarrà un'esistenza vuota, seguita da una morte eterna. Quando invece decidiamo di credere in Lui e Gli chiediamo perdono per i nostri peccati, allora realizzeremo la Sua salvezza ed Egli farà di noi delle persone nuove. Poi trascorreremo un'eternità meravigliosa con Lui, che è infinitamente più di quanto si possa immaginare. È questa la vera festa a cui partecipa tutto il cielo: accettare Gesù come proprio personale Signore e Salvatore. Se ancora non lo hai fatto, questo è il momento di scegliere Lui. Rivolgiti ora a Gesù con fede e con tutto il cuore. Chiedigli perdono per i tuoi peccati. Credi che Gesù è morto sulla croce per te ed è risorto dai morti. Accettalo come tuo personale Signore e Salvatore e affidagli la tua vita. Permetti al cielo di operare nel tuo cuore una salvifica trasformazione. Dio ti benedica.

0: A Radio Logos sono le ore 3 e 14 minuti.
1: Allora, ci ha raggiunto intanto il dottor Biagio Tinchino, grazie di essere con noi, come tutti i martedì alle 9.35, benvenuto, e anche per il tema scelto, un tema purtroppo molto importante e anche molto attuale, è il tema dell'alcol. Praticamente in Italia, secondo la scheda che mi ha proprio fatto arrivare il dottor Tinchino, secondo i dati più recenti dell'Istituto Superiore di Sanità presentati nel 2026, quindi proprio in questi ultimi tempi, ci sono circa, ascoltate bene, 8,2 milioni di consumatori di alcol a rischio. Di questi, addirittura, tra i 730 e i 780 mila persone che sono considerate consumatori dannosi, ovvero soggetti che hanno già riportato danni fisici, mentali o a causa dell'abuso di alcol. Mamma mia! Io proprio ieri ero in tranvia, è salito uno che era proprio sotto gli effetti dell'alcol. Effettivamente è sempre più facile vederli in giro.
2: Buongiorno intanto e grazie dell'invito come al solito. Bene, i dati appunto ci dicono che non esistono solo, fra virgolette, gli ubriaconi, cioè quelli che vediamo sotto l'effetto dell'alcol, ma anche consumatori a rischio. Quindi in questa puntata credo che dovremmo smontare molti luoghi comuni. Il primo luogo comune è quello che, se tu non sei ubriaco, vuol dire che non hai danni dell'alcol, no? Molti dicono, ma io bevo, ma non sono mai...
1: Bevo consapevolmente, vero?
2: Bevo consapevolmente, cioè lo reggo bene. Ecco, questo è il primo slogan che dobbiamo smontare. L'alcol fa danno anche nelle persone che lo reggono o credono di reggerlo bene, o anche nelle persone che non arrivano mai ad ubriacarsi. E questa è la prima cosa. Poi bisogna anche dire che purtroppo gli 8 milioni di consumatori a rischio, che significa? Che cosa implica questo termine? Consumatore a rischio vuol dire una persona che non ha un danno ancora evidente, ma è nella zona grigia in cui piccoli danni o il rischio di danni c'è, ma lui non se ne accorge. E 8 milioni di consumatori significa tanto. E peraltro dobbiamo intenderci subito sulle quantità, e qui credo che cada il secondo slogan, cioè che uno o due bicchieri al giorno di vino non facciano male. In realtà la quantità moderata, almeno dagli ultimissimi studi che abbiamo, non esiste. La quantità sicura è zero. Terzo slogan sul quale dobbiamo riflettere, poi magari approfondiremo, il fatto che si diceva e ancora si continua a dire che un po' di vino fa bene al cuore e protegge dall'infarto. Ecco, questo era, diciamo, il risultato di alcuni studi vecchi che dimostravano come un bicchiere di vino al giorno poteva ridurre il rischio di infarto. Allo stesso tempo però anche gli studi vecchi ci dicevano che faceva salire il rischio di cancro, cosa che invece non veniva detta. Però anche questo slogan deve essere abbattuto, perché studi molto recenti hanno dimostrato che questo effetto protettivo praticamente è così modesto da essere superato dai rischi. E qui vi devo fare una notazione tecnica, mi spiace farla, ma i nuovi studi sono stati fatti con una tecnica diversa, cioè la cosiddetta randomizzazione mendeliana. Che vuol dire? Vuol dire che si è andati a vedere la genetica di queste persone, perché uno dice, vabbè, quello beve solo un bicchiere di vino al giorno ma sta meglio. Spesso chi beve solo un bicchiere di vino al giorno beve poco, è una persona che pratica anche sani stili di vita, cioè magari cammina, tiene al peso, mangia frutta e verdura, quindi si allargava l'effetto protettivo degli altri stili di vita e riduceva quel po' di rischio che veniva dall'alcol. Con questi studi ancora più rigorosi invece si è visto, quindi purificando da questi fattori confondenti, che in realtà l'alcol fa male. Era insomma una sorta di illusione statistica. anche perché nel passato tra i non bevitori spesso venivano inclusi gli ex bevitori, e quindi quando si andavano a confrontare chi beveva e chi non beveva, diciamo, i due gruppi non erano effettivamente puri, cioè non erano stati selezionati in maniera perfetta. Bene, continuando invece a contare, ad aggiungere studi su studi, come la scienza fa, cioè continuando a verificare, si è visto che in realtà questa protezione del cuore non c'è. Vi dico due dati importanti. C'è stata una professoressa, la professoressa Angela Wood, che ha preso tutti gli studi su questo campo e ha fatto una meta-analisi, cioè ha fatto un'analisi di tutte le analisi. Quindi pensate, studi fatti da ben 93 ricercatori, decine di ricerche, per un totale di 600.000 persone indagate, 83 ricerche, quindi non è il consiglio del parrucchiere, eh. Udite, udite cosa ha scoperto: che chi non beveva aveva meno rischi di malattie al cuore, o al massimo arrivava a un bicchiere al giorno, mentre chi beveva più di un bicchiere al giorno, cioè 125 ml, aveva più rischio di malattie al cuore, di ictus, di ipertensione, di aneurisma aortico. Chi ne beveva due bicchieri al giorno, aveva una vita più corta, mediamente di 6 mesi. Più si beve e più si accorcia l'aspettativa di vita. Pensate, chi ne beve 4 aveva una vita più breve di 4-5 anni. Caro, poi c'è sempre quello che dice: ma io ho conosciuto il nonno che è campato 100 anni e beveva, e io ripeto la mia storiella, c'è uno che si è buttato dal terzo piano e è rimasto vivo, fai come vuoi. Però più che basarci su casi eccezionali, dovremmo stare attenti a quello che succede nella maggior parte dei casi.
1: Ecco, poi però c'è una cosa che è molto complessa in Italia, in particolare, no? In Italia si chiamava Enotria, terra del vino. Ecco, come si fa in un paese in cui il vino è predominante, è addirittura un made in Italy, cioè quanto si può lavorare tra sanità e questo aspetto che invece è complicatissimo, però ci rispondi a questa domanda, ci aiuti a visualizzare questa domanda dopo appunto una canzone. Eccoci di nuovo tornati in diretta con il dottor Tinghino, tutti i martedì alle 9.35, anzi, chi avesse dei messaggi o delle domande da rivolgere al professor Tinghino ce le può inviare, vero Luca, con WhatsApp. Vediamo se tante volte fosse arrivato qualcosa. Che numero deve fare?
3: Allora sì, devono fare il 348-222-7294.
1: E casomai la prossima volta passeremo queste domande al professor Tinghino. Allora, io avevo fatto questa domanda perché mi riflettevo sul fatto chiaramente che il vino, come lo è stato il fumo per molti anni, c'è questa battaglia forte tra potenza commerciale, pubblicità, cultura, però devo dire che sul fatto del fumo i risultati della comunità scientifica ci hanno messo tempo, perché vanno consolidati, però mai mi sarei immaginato che quando viaggiavo in treno ero sommerso dal fumo, quando andavo al cinema eravamo sommersi dal fumo e sembrava una cosa, cioè siamo arrivati addirittura che in qualche città, mi sembra Milano, non si può fumare alle fermate, quindi anche all'aperto, non più nei luoghi di lavoro, sì. Insomma, un risultato eccezionale, ma si potrà averlo anche sull'alcol?
2: Allora, naturalmente non possiamo fare previsioni, ma noi lavoriamo. Tra l'altro, mi permetto di parlare di una questione più di metodo e non solo della cosa immediatamente fruibile. C'è, nei confronti del problema salute o dei fattori di rischio di salute, ci possono essere due atteggiamenti mentali. Uno che è quello della comunità scientifica e uno che è quello del sentire comune, che del mi fido o non mi fido. Come funziona la scienza? Se io ti dico in questa scatola ci sono 300 fagioli, noi possiamo avere due atteggiamenti. L'atteggiamento scientifico è quello del conto i fagioli, e se tu mi dici che li hai contati diversi, li ricontiamo e li ricontiamo. Bene, questo risultato, questo procedimento alla fine porta a dei risultati. L'altro comportamento è mi fido oppure non mi fido. Ecco, le persone che si fermano al mi fido o non mi fido non arriveranno mai da nessuna parte, perché con questa posizione ci puoi stare dentro 100 anni, 200 anni, ma resti fermo nella storia. Allora, qual è la strada che dobbiamo prendere? Misurare, fare ricerca, pubblicare, fare studi, perché è questo che ci ha portato avanti, è questo che ha permesso di scoprire i danni del tabacco, del fumo passivo, è questo che finalmente alla lunga, dopo decenni, ha smosso anche la cultura generale. Oggi rispetto all'alcol siamo lontani, però bisogna ringraziare le persone che continuano a lavorare, a studiare, a misurare, perché far scienza significa misurare, non diffidare, ma misurare. A furia di misurare ci stiamo rendendo conto e ci stiamo avvicinando alla realtà, cioè alla verità. Chiaramente ci vorranno decenni, perché è difficile dire a chi ha le vigne, togli la vigna e dall'anno prossimo non sai cosa fare, no? Però pian piano bisogna battere su questa strada. Quindi fare gli studi, divulgare, fare informazione come stiamo facendo oggi, forse tra 50 anni la situazione sarà cambiata. Se ci fermiamo invece ad una situazione semplicemente di diffidenza, ok? La diffidenza, il sospetto non porta da nessuna parte. Diffidare non è da persone intelligenti, è verificare la cosa che ci serve.
1: Dottore, ecco. Siccome il tempo scorre veloce quando c'è lei, più veloce degli altri, non so perché, allora volevo dire, noto consumatori a rischio, giovani e minori, anche qui si contano delle cifre molto alte, ma addirittura gli anziani, che sono addirittura gli over 65, addirittura il doppio dei giovani, cosa che non avrei immaginato su un eccesso di uso dell'alcol.
2: Ma allora, per le persone anziane l'uso dell'alcol è spesso continuativo, mentre per i giovani è più a posè, cioè in momenti particolari. Per i giovani va molto il cosiddetto binge drinking, cioè la serata in cui si abbuffano di 6, 7, 8 unità alcoliche, che sono super alcolici, ma anche diciamo aperitive, roba del genere. Mentre l'anziano è portato a consumare l'alcol più continuamente, con più continuità, e spesso nell'anziano sono associati elementi psicopatologici. Paradossalmente beve di più la casalinga, che è sola, si trova a casa. Cioè l'alcol come automedicazione è spesso di uno stato dell'umore o della solitudine. Il problema è che l'alcol, e qui dobbiamo dire un'altra cosa, non solo aumenta il rischio cardiovascolare, cioè di ictus e di infarti, ma anche di tumori. L'aumento del tumore, per esempio del tumore al seno, pensate, comincia ad essere evidente già da un bicchiere di alcol al giorno. Quindi chi ad ogni bicchiere di vino di alcol aumenta il rischio di cancro di circa il 7%.
1: Allora, ci dobbiamo fermare purtroppo, però lo riprendiamo questo, perché è un tema molto, ci ritorneremo più volte, perché mi sembra un tema molto molto importante e in cui c'è veramente da fare molta chiarezza, per non rimanere in quell'aspetto mi fido o non mi fido, che mi è piaciuto molto. Contiamoli i fagioli anche 3 o 4 volte, ma vediamo se sono 300 o non lasciamo in sospeso questa domanda. Grazie dottor Tinghino, ci risentiamo martedì prossimo alla solita ora. Buon lavoro.
2: Grazie a voi, buona giornata.
4: Uomini e donne dai capelli d'argento, ritornano questi nonni che ci insegnano tante cose. Hanno i capelli d'argento e quindi sono preziosi, come una nonna che ci racconta di settimana in settimana storie importanti tratte dalla Bibbia. Con noi Santa Biusi, benvenuta Santa.
5: Buongiorno a tutti e ben ritrovati.
4: Allora, tu come nonna insomma, in qualche maniera ti identifichi con qualche nonno della Bibbia, qualche nonna della Bibbia?
5: Sì, specialmente con la nonna di cui parleremo oggi, perché ci dà una lezione molto importante. Ora vedremo come un nonno possa veramente incidere nella vita del proprio nipote.
4: E allora siamo curiosi di sapere di quale nonna stai parlando.
5: Sì. Allora, anche oggi mi avvarrò del contributo preso dal libro della professoressa Rosalba Manes, Tessitori di Speranza. E nel percorso biblico che affronteremo oggi incontreremo una nonna, la cui storia è contenuta nella Bibbia, esattamente nel libro di Ruth. Il nome di questa nonna è Noemi. Il nome Noemi significa la mia dolcezza. E la storia di Noemi è una storia che molti anziani possono sentire vicina, perché un po' le sue vicissitudini forse si possono rivedere anche nelle vite di ognuno di noi. Praticamente Noemi viveva a Betlemme e a causa di una grande carestia è costretta ad emigrare con il marito e con i suoi due figli maschi. Quindi lascia Betlemme e si stabiliscono nella terra di Moab. Dobbiamo ricordare che la terra di Moab dagli israeliti era considerata uno spazio maledetto, perché erano stati nemici di Israele, no? I moabiti, e quindi gli israeliti si tenevano lontani da quello spazio. Però in quel momento storico quella terra all'inizio si rivela per Noemi e la sua famiglia come un'ancora di salvezza, come un luogo favorevole che ha garantito loro nel primo periodo una vita serena, dato loro del cibo da mangiare e degli affetti familiari, perché i figli di Noemi trovano lì le loro compagne di vita, le loro mogli. Però la serenità di questa famiglia non dura molto. Infatti nel libro di Ruth possiamo leggere che drasticamente la vita di Noemi cambia, perché perde prima il marito Elimelech e 10 anni dopo perde i suoi due figli Mahlon e Chilion. Rimane vedova, rimane senza discendenza perché non avevano nipoti, non c'erano nipoti da parte dei figli. Resta lei con le sue due nuore moabite. Quindi si trova a un certo punto in una situazione peggiore di quella in cui versava al tempo della carestia a Betlemme. E dobbiamo ricordare che nella cultura semitica di quel tempo una donna senza marito e senza figli, cioè senza quindi una figura maschile di riferimento che potesse procurarle il necessario per vivere, era una donna persa, era una donna senza futuro, senza soprattutto la speranza di una discendenza che potesse far continuare la stirpe. Quindi drasticamente Noemi è una donna che ha perso tutto. Ecco perché a un certo punto dice: non chiamatemi più Noemi, abbiamo detto che vuol dire dolcezza, ma chiamatemi Mara, amarezza, perché la mia vita mi ha dato più dolore che gioia. È veramente scoraggiata.
4: Immagino.
5: La domanda di riflessione che voglio fare a tutti voi, e capita anche a voi, come è capitato a me, di sentire che a volte in alcuni momenti della vita le vicissitudini ci recano più tristezza che speranza. Penso che sia un'esperienza che facciamo tutti, ecco perché dicevo che la storia di Noemi può interessare da vicino ognuno di noi che abbiamo i figli d'argento. Però la cosa bella che questa storia ci mette in evidenza è che Dio non ha abbandonato Noemi. Anche quando tutto sembra finito, Dio sta lavorando ancora per la vita di Noemi, e vedremo come. Nel momento in cui lei non ha proprio più nulla a cui aggrapparsi, le giunge agli orecchi una bella notizia. Viene a sapere che nella sua terra la carestia è finita, che il Signore ha dato nuovamente pane al suo popolo, così come è scritto nel libro di Ruth. E così Noemi, così distrutta dal dolore, decide di tornare nella sua terra, Betlemme. Non solo per la necessità di trovare un rifugio in un luogo almeno conosciuto dove aveva vissuto, no? Tornando alle proprie radici, ma anche perché spera che tornando nella sua terra si presenti a lei un'esperienza di provvidenza, magari la possibilità del riscatto di cui parleremo adesso, questa legge del riscatto. Quindi Noemi vorrebbe intraprendere questo viaggio da sola e parla con le sue due nuore, che erano, ricordiamo, erano moabite, le parla loro dicendo che ritornino presso i loro genitori, le loro famiglie, e trovino lì nel loro paese l'occasione di ricominciare tutto da capo. Una delle due nuore torna, ma un'altra, proprio Ruth, che è la protagonista del libro biblico, sceglie di non abbandonare Noemi, la segue con fedeltà e le dice questa bellissima frase: dove andrai tu, andrò anch'io. Ecco che Ruth in questo modo diventa lo strumento attraverso cui Dio ricostruisce la vita di Noemi, come vedremo ora.
4: A volte viene utilizzata questa frase di Ruth, viene utilizzata anche fra le coppie. Ci fermiamo un attimo, sì, per un brano musicale, sì, torniamo fra poco. Riprendiamo il nostro dialogo con Santa Biusi, che è stata per anni professoressa di lingua francese presso la scuola secondaria di primo grado, quindi ha avuto sempre a che fare con ragazzi, quindi è stata un po' la nonna di tanti ragazzi.
5: Infatti.
4: Oggi ci parli di Noemi, che è stata una nonna speciale, perché vedremo il motivo per cui Noemi è ricordata anche nel Nuovo Testamento.
5: Hai detto che la frase di Ruth, dove andrai tu, andrò anch'io, si usa nelle cerimonie matrimoniali a volte. Ma la cosa interessante è che questa frase Ruth la dice a sua suocera, quindi non al marito, alla suocera. E questo è un messaggio forte da cui ho tratto uno spunto anche per la mia vita, che gli anziani non sempre sono soli, che Dio si serve delle nuove generazioni per dare una svolta anche alla vita degli anziani, e vedremo la svolta che avviene nella vita di Noemi. Dalla perdita, dai dolori per la perdita del marito e dei figli, alla vita. Vediamo come. Il racconto entra nel vivo proprio quando sulla scena compare Boaz, una volta arrivati a Betlemme. Boaz era un parente del marito di Noemi, Elimelech, ed era il proprietario del campo nel quale Ruth, per caso oppure provvidenzialmente, ci possiamo chiedere, no?, va a spigolare per assicurare a sua suocera e a sé il necessario per vivere. Sappiamo che presso gli israeliti c'era questa legge che una persona povera poteva andare dietro ai mietitori e raccogliere quel grano che avanzava dopo la mietitura. E voglio leggervi alcuni versetti di quello che avviene quando Ruth appunto si presenta in questo campo. Leggo dal capitolo 2 di Ruth. Naomi aveva un parente di suo marito, un uomo potente e ricco, della famiglia di Elimelech, che si chiamava Boaz. Ruth, la moabita, disse a Naomi: lasciami andare nei campi a spigolare dietro a colui agli occhi del quale avrò trovato grazia. E lei le rispose: va, figlia mia. Ruth andò, si mise a spigolare in un campo dietro ai mietitori, e per caso si trovò nella parte di terra appartenente a Boaz, che era della famiglia di Elimelech. Ed ecco che Boaz giunse da Betlemme e disse ai mietitori: il Signore sia con voi. E quelli gli risposero: il Signore ti benedica. Questa frase l'abbiamo analizzata quando abbiamo fatto le trasmissioni, sì, sul saluto, mm-hmm, vero? E poi Boaz disse al suo servo incaricato di sorvegliare i mietitori: di chi è questa fanciulla? E il servo incaricato di sorvegliare i mietitori rispose: è una fanciulla moabita, quella che è tornata con Naomi dalle campagne di Moab. Lei ci ha detto: vi prego, lasciatemi spigolare e raccogliere le spighe cadute dai mannelli dietro ai mietitori. È venuta ed è rimasta in piedi da stamattina fino ad ora. Soltanto adesso si è seduta nella casa per un po'. E allora Boaz disse a Ruth: ascolta, figlia mia, non andare a spigolare in un altro campo e non allontanarti da qui, ma rimani con le mie serve. Guarda qual è il campo che si miete e va dietro loro. Ho ordinato ai miei servi che non ti tocchino, e quando avrai sete andrai a bere dai vasi d'acqua che i servi avranno attinta. Allora Ruth si gettò giù prostrandosi con la faccia a terra e gli disse: come mai ho trovato grazia agli occhi tuoi, così che tu presti attenzione a me che sono una straniera? E Boaz le rispose: mi è stato riferito tutto quello che hai fatto per tua suocera dopo la morte di tuo marito e come hai abbandonato tuo padre, tua madre, il tuo paese natio per venire a un popolo che prima non conoscevi. Il Signore ti dia il contraccambio di quello che hai fatto e la tua ricompensa sia piena da parte del Signore, del Dio di Israele, sotto le cui ali sei venuta a rifugiarti. È un brano bellissimo. Bello.
4: È bellissima l'immagine, no? Che Boaz presenta rispetto a Dio. Ha cercato riparo sotto le ali dell'Iddio di Israele.
5: Boaz sposa Ruth, avvalendosi della legge che c'era dell'evirato, per cui quando uno era vedovo il parente più prossimo poteva sposare la persona vedova. E da loro nasce un bambino che si chiama Obed, che significa servitore. La nascita di questo bambino trasforma la vita di Noemi. Per lei questo bambino è divenuto grande consolazione. Allora, nella parola di Dio si vede Noemi che prende il bambino in braccio e ritrova la gioia e la speranza. Obed non è solo un nipote, è la risposta di Dio al suo dolore. Infatti le donne del villaggio dicono: ti è nato un consolatore. E il bello è che non lo dicono a Ruth, lo dicono a Noemi. E allora Obed è il segno di consolazione. Sappiamo che dalla discendenza di Obed nacque Davide, il grande re di Israele, e dalla discendenza di Davide viene addirittura il nostro Gesù Cristo. Allora, la lezione per noi è che i nonni, va bene, portano avanti la loro fede trasmettendola alle nuove generazioni, che tutto quello che noi facciamo non va perduto. Noemi non partorisce, però accoglie, custodisce, ama e diventa la nonna nella gioia. E la Bibbia ci insegna anche che nessuno di noi anziano è inutile. Non c'è individualismo, non c'è solitudine. I nonni sono generazioni di vita perché trasmettono fede, raccontano la storia di Dio, donano amore gratuito, danno stabilità ai giovani. Non mi stancherò mai di dire questo. I nonni danno stabilità ai giovani. Dio dice a Noemi: la tua storia non è finita. Attraverso un nipote, un giovane, tutti noi possiamo ancora consolare, benedire e generare vita. E quindi Noemi è passata dall'amarezza alla rinascita, e questo ci fa capire che Dio può trasformare le nostre situazioni più dolorose in situazioni di gioia e di nuova vita.
4: Grazie, alla prossima.
5: È stato un piacere, alla prossima.
4: Ma siamo già collegati col pastore ventista Paolo Benini. Buongiorno, benvenuto Paolo.
6: Buongiorno, buongiorno.
4: Abbiamo iniziato un nuovo percorso in cui vorremmo capire di più su Gesù e soprattutto poter presentare Gesù a chi ci ascolta, ma anche provare in maniera storica l'esistenza di Gesù. Uno degli storici che parla di Gesù è Giuseppe Flavio, però la volta scorsa tu ci dicevi che è stato contestato, quindi quelle che sono state un po' i suoi scritti sono stati contestati. Quali sono le contestazioni principali rispetto ai suoi scritti?
6: Non si contesta il personaggio Giuseppe Flavio. Ha scritto almeno 25 volumi Giuseppe Flavio, non è uno scrittore di qualche...
4: Tu parli dell'antichità giudaica, parli dei volumi che sono chiamate...
6: Ha scritto 11 volumi per guerre giudaiche e più di 15 volumi di antichità giudaiche.
4: Okay.
6: Poi ha scritto altre cose che non sappiamo, ma sicuramente. Ora, Giuseppe Flavio è stato un personaggio noto nell'antichità anche per la sua posizione militare. È stato uno dei capi militari dei Romani. È rimasto orfano da giovane, è stato adottato dalla famiglia dei Flavi, che è la famiglia che ha costruito il Colosseo a Roma, infatti si chiama Anfitriato Flavio, e all'età adulta è stato arruolato ed è diventato un capo militare. Ha scritto per i giudei e per i romani diversi volumi che vi ho menzionato poc'anzi, E in questi volumi, in uno di questi c'è la citazione che è estremamente interessante, mentre parla di Pilato, dice: in quel tempo, al tempo di Pilato, fu Gesù, uomo saggio, seppur tuttavia bisogna limitarsi a chiamarlo uomo, perché egli scrive: Gesù fece molte meraviglie, da meravigliare tanto i giudei quanto i non giudei. Egli fu condannato dai nostri capi e Pilato lo fece crocifiggere, ma tre giorni dopo si fece vedere di nuovo vivente, come gli antichi profeti hanno detto. La setta dei Nazareni, che da lui prende nome, esiste ancora oggi. Ecco, l'ho praticamente citato a memoria, non mi ricordo, adesso non ho il testo sotto gli occhi, però è questo il contenuto. E la critica è che la frase "tre giorni dopo la sua crocifissione si è fatto vedere di nuovo vivente" sia stata aggiunta nel Medioevo.
4: Quindi che c'è stata una manipolazione del testo originale, quindi.
6: Esatto, questa è l'accusa. Mm-hmm. Però, come si dice in gergo, il diavolo fa le pentole,
4: ma i coperchi, ma i coperchi no.
6: Ma non è esperto nel fare i coperchi. Infatti un ricercatore svizzero che ho conosciuto personalmente, essendo andato nel suo studio presso Lugano, ha fatto delle ricerche. C'era già una di queste ricerche in giro. Il testo di Flavio sarebbe stato manomesso nel 1400, 1500, 1600, attorno a quel periodo, ma nel 750-800 era stato scritto, tradotto in siriaco. E il testo in siriaco conserva quella frase
4: quindi che è stata condannata.
6: Mm-hmm. Non può essere stato aggiunto anche in siriaco. Ed è precedente il tempo in cui si accusa la manipolazione. Fra l'altro, in un grosso volume recentemente apparso, Dio, la scienza, le prove, un libro che è stato scritto da scienziati, io me lo sono letto tutto, un libro di 900 pagine, un librone veramente interessante, e invito gli ascoltatori che hanno la possibilità, perché costa abbastanza.
4: Qual è il titolo? Ripetiamo se qualcuno fosse interessato.
6: Dio, la scienza, le prove. È un libro che conferma l'esistenza di Dio, e in questo libro degli scienziati premi Nobel hanno citato la frase di Giuseppe Flavio senza mettere alcun dubbio sulla sua autenticità. Questo ricercatore svizzero non ha soltanto confermato quello che era già stato scoperto della traduzione in siriaco, ma nelle sue ricerche ha trovato anche una traduzione. Lui non legge l'arabo, ma si è fatto aiutare in arabo praticamente qualche decennio prima della traduzione in siriaco, e anche lì la frase c'è. Mm-hmm. come nella citazione che vi ho detto a memoria, per cui il documento di Giuseppe Flavio, che negli anni 1870 2000, 1950 è stato fortemente criticato, negli ultimi decenni si sta rivalutando, anche perché tutta la letteratura di Giuseppe Flavio si sta rivalutando e alcuni libri vengono citati, studiati nei corsi di storia universitari, per cui la citazione di Giuseppe Flavio al tempo di Pilato, che menziona la venuta di Gesù Cristo, è credibile, possiamo citarla. Poi, come abbiamo visto, non ci sono soltanto queste prove, questo è un documento eccezionale perché è un testo scritto in latino. È un testo assolutamente confermato dagli studiosi, dalla scienza, dalla ricerca, ed è un testo che parla di Gesù, perché Giuseppe Flavio dice: egli era il Messia. Anche questa frase è stata criticata.
4: Perché messa in bocca a un ebreo sembra stonare, no?
6: Certo, ma gli ebrei comunque, Paolo era un ebreo, Gesù Cristo era un ebreo, gli discepoli erano tutti ebrei, non c'è nessun problema il fatto che fosse ebreo, solo che ufficialmente il popolo ebraico non ha accettato Gesù come Messia e lo sta ancora aspettando. Aspettino pure, avranno tempo che vogliono. Il problema della citazione di Giuseppe Flavio è che Giuseppe Flavio ha assolutamente dato argomenti estremamente forti per la persona, l'opera e la storicità di Gesù Cristo.
4: E dopo aver ascoltato questo dolcissimo brano a cappella, torniamo a parlare di Giuseppe Flavio, questo storico che parla di Gesù. Ci sono state delle critiche perché si è pensato che ci fossero state delle manipolazioni, alcune frasi che sembrano un po' forse troppo da cristiano, no? Giuseppe Flavio afferma che Gesù è detto il Cristo.
6: Giuseppe Flavio è uno storico e i suoi libri ci danno la prova della qualità e della profondità della sua ricerca storica, e al tempo di Pilato si sofferma sul fatto che apparve quello che per i cristiani è il Messia, e anche lui lo fa degli apprezzamenti molto molto molto belli su Gesù, e in qualche modo lamenta la posizione dei capi religiosi giudaici che l'hanno voluto consegnare perché fosse messo a morte a Pilato.
4: Quali altre prove abbiamo che allora, ciò che scrive Giuseppe Flavio ci dia l'autenticità storica?
6: Non ce ne sono, ci sono delle prove archeologiche che sono state trovate le monete di cui si parla nei Vangeli, sono state trovate delle iscrizioni che parlano dei personaggi dei Vangeli, sono state trovate le località di cui si parla nei Vangeli, per esempio Capernaum, la sinagoga di Capernaum, si parla di tutte queste cose. Poi si descrive anche la geografia della Palestina in maniera molto molto, cioè praticamente uno che si mette sulla cima di una montagna e legge i Vangeli scopre che la geografia è precisa, non è stata scritta a distanza di luogo e di tempo, ma è stata scritta da testimoni contemporanei ai fatti.
4: Mi pare che Giuseppe Flavio parli anche di Giacomo, definendolo il fratello di Gesù, detto il Cristo, quindi ancora una volta parla della morte, no? Di Giacomo. E quindi
6: parla di Giacomo che è stato ucciso, martirizzato da Erode per far piacere ai giudei. Ai giudei che erano avversari del cristianesimo.
4: Chi può acquistare il libro Scienze e le prove? È un libro inchiesta, quindi che ci permette di capire cose in più rispetto all'esistenza di Gesù.
6: E volevo dire che questo libro argomenta l'esistenza di Dio per quel che riguarda anche il creato, le meraviglie del creato, la scientificità del creato e la complessità della creazione. Parla del cosmo e della creazione sulla terra, per cui non è un libro che vuole dimostrare una cosa senza argomenti. Poi parla anche di fatti storici che sono passati, parla delle profezie bibliche, parla anche di fenomeni che sono stati accettati molto dai credenti cattolici, tipo le apparizioni mariane, alcune di queste le documenta molto bene. Uno che voglia farsi una conoscenza, una cultura teologica sulla fede in Dio, questo libro è quello che ci mancava.
4: Grazie Paolo, la prossima volta parleremo sempre di Gesù, ma vedremo come Gesù può essere definito l'influencer numero uno al mondo. Quindi alla prossima.
6: Saluti!

O Dio, tu sei l'Iddio mio, io ti cerco dall'alba, l'anima mia è assetata di te, la mia carne ti brama in una terra arida che langue senz'acqua. Così t'ho io mirato nel santuario per veder la tua forza e la tua gloria, poiché la tua benignità val meglio della vita, le mie labbra ti loderanno. Così ti benedirò finché io viva e alzerò le mani invocando il tuo nome. L'anima mia sarà saziata come di midollo e di grasso e la mia bocca ti loderà con labbra giubilanti.

0: A Radio Logos. Sono le ore 4. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: Con le sue riflessioni sul tema "Che cosa crede un cristiano?", oggi Francesco Schiano ci suggerisce la lettura del testo che si trova in Prima Corinzi 8, versetto 6, dove è scritto: "Per noi c'è un solo Signore, Gesù Cristo, mediante il quale sono tutte le cose". È difficile trovare una persona che abbia una cattiva opinione di Gesù. Anche chi non crede di solito apprezza i suoi insegnamenti e la descrizione che i Vangeli offrono di lui. In realtà questa posizione si può tenere solo leggendo i Vangeli con superficialità. L'Apostolo Paolo afferma che Gesù è l'unico Signore e, se non fosse chiaro quanto vuole dire, aggiunge che mediante lui sono state fatte tutte le cose. In altre parole, Gesù è il principio di ogni cosa che esiste, Dio onnipotente e sovrano. Questo è ciò che lo stesso Gesù afferma nei Vangeli, più o meno esplicitamente, più di una volta. Lo scrittore irlandese Lewis ha spiegato l'impossibilità di considerare Gesù solo un grande personaggio della storia, affermando che, considerando le cose che Gesù disse di sé, lo si può considerare o un pazzo, o un imbroglione, oppure esattamente chi diceva di essere, cioè Dio in terra.

Atte, capitolo 12, versetto 3. Ricordati del tuo creatore nei giorni della tua giovinezza, prima che vengano i cattivi giorni e giungano gli anni dei quali dirai: io non ci ho più alcun piacere. E ancora Salmo 119, versetto 50. Questo mi è di conforto nell'afflizione, che la tua parola mi fa vivere. Fare delle provviste. Nell'Europa centrale ci sono ancora dei criceti che vivono allo stato selvatico. In autunno, prima della brutta stagione, questo piccolo animale accumula nella sua tana ogni specie di vegetale di seme. Si scava persino uno spazio per accumulare altre provviste. Vi ricorrerà durante l'inverno per sopravvivere. E noi facciamo delle provviste leggendo la Bibbia, parola di Dio? Dio ci dà tempo libero per leggerla a memoria, che durante la giovinezza è più efficiente. Approfittiamone per imparare a conoscere colui che questa parola ci presenta, Gesù Cristo. Egli è venuto per cercare e salvare quelli che erano perduti, dare loro la vita eterna e poi accompagnare tutti i credenti verso la casa del Padre. Gesù dice: investigate le scritture, perché pensate di avere per mezzo di esse vita eterna, ed esse sono quelle che rendono testimonianza di me. Giovanni capitolo 5, versetto 39. I brani di questa parola divina, imparati fin dalla giovinezza, sono riserve che il Signore potrà utilizzare per risvegliare la nostra coscienza, guidarci nell'ora delle scelte, fortificare la nostra fede, incoraggiarci nelle difficoltà, proteggerci, avvertirci se necessario. Dice in Geremia capitolo 15 versetto 16: appena ho trovato le tue parole, io le ho divorate. Le tue parole sono state la mia gioia, la delizia del mio cuore. La parola di Dio non occuperà solo la nostra memoria, ma sarà la sorgente del bene nella nostra vita, giorno dopo giorno. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: A tutti voi cari amici all'ascolto arrivi il mio più caro e affettuoso saluto, anche oggi 13 maggio. Leggeremo dal Salmo 49 due versi, il 6 e il 7. Ricordo un periodo fra gli anni 70 e 80 caratterizzato da una quantità di sequestri a scopo di riscatto per ottenere illecitamente denaro da usare per azioni altrettanto illecite. C'era un clima di ansia che minava la salute sociale del nostro territorio, che si andava ad aggiungere ad una serie di attentati devastanti e destabilizzanti. La maggior parte dei rapiti aveva sostanze che permettevano loro di esborsare cifre importanti, ma questo mi riporta inevitabilmente a pensare all'unico riscatto che, oltre a non essere stato pagato in denaro, ha portato salvezza e liberazione non a una sola persona, ma a un'umanità intera. Gesù è stato l'autore di quell'unico riscatto, pagato col suo sangue. Non tutti lo hanno apprezzato però, perché non tutti ritengono di essere prigionieri. Bene o male, pensiamo di essere delle brave persone, che non facciamo male a nessuno, che badiamo solo ai nostri affari e che, se possibile, facciamo anche del bene. Ma chiediamoci se saremo capaci di dare la vita per salvare un nostro fratello. Là per là forse diremmo che sì, lo faremmo, ma all'atto pratico non troveremo né la forza né il coraggio. Questo deve farci pensare a quanto amore, a quale amore Gesù ha per noi, che ha consapevolmente dato la sua vita per riscattarci da un destino di morte eterna, aprendoci così le porte del cielo per vivere eternamente alla sua presenza. Il tempo del suo ritorno è vicino e dobbiamo pensare che il nostro valore non è scaduto e siamo preziosi per Dio. Non disprezziamo le sue braccia pronte ad accoglierci. Ed è scritto

0: così nel verso di oggi. Essi hanno fiducia nei loro beni e si vantano della loro grande ricchezza, ma nessun uomo può riscattare il fratello, né pagare a Dio il prezzo del suo riscatto.
1: La riflessione di oggi parla della vera ricchezza. Quando il Titanic affondò, a bordo si trovava il milionario John Jacob Astor IV. Con il denaro sul suo conto in banca poteva costruire altri 30 Titanic. Tuttavia, di fronte a quel pericolo mortale, scelse ciò che riteneva moralmente giusto e rinunciò al suo posto sulla scialuppa di salvataggio per darlo a due bambini spaventati. Il milionario Isidor Strauss, comproprietario della più forte catena americana di grandi magazzini, Macy's, anche lui presente sul Titanic, disse: «Non salirò mai su una scialuppa di salvataggio prima degli altri uomini». Anche la moglie, Ida Strauss, si rifiutò di salire sulla scialuppa di salvataggio e cedette il suo posto alla sua governante, Ellen Beard. Decise di trascorrere gli ultimi momenti della sua vita con il marito. Questi individui facoltosi preferirono rinunciare alla loro ricchezza e perfino alla loro vita piuttosto che compromettere i loro principi morali. Noi avremmo fatto lo stesso? Saremmo riusciti a capire che il denaro non può comprare la vita eterna? Nonostante le tante risorse, decisero di seminare la propria vita per lasciare ad altri la salvezza. Ditemi voi se non è questa la vera ricchezza. Caro amico e cara amica, la vera ricchezza non risiede in ciò che abbiamo, ma in quello che riusciamo a dare. Ce l'ha insegnato Gesù, che per amore nostro non ha considerato l'essere Dio come la sua ricchezza, ma il dare se stesso per la mia e la tua salvezza. Cosa farai di questo inestimabile tesoro? Non sprecarlo.
2: Ci sono persone che hanno realizzato incredibili ricchezze e sono sicuramente influenti nella società materialista, ma il benessere, per quanto offre loro una sorta di scudo contro le difficoltà, non può comprare la salute né allungare la vita. Davanti alla morte, oro, argento, denaro non hanno nessun valore. Anch'io a 20 anni sognavo di realizzarmi inseguendo le ricchezze. Ora mi ritrovo ad averne 62, non sono diventato ricco, ma questo non mi ha reso disilluso, perché grazie a Dio nel frattempo ho scoperto il vero senso della vita, Gesù. Questa è la vera ricchezza. Tutto ciò che possediamo su questa terra non ce lo porteremo in cielo. Anche secondo il concetto dell'Apostolo Paolo, vivere la pienezza della vita è conoscere Cristo. Al confronto le ricchezze sono come spazzatura. Il denaro non può acquistare un passaporto per l'eternità né salvare una persona dalla fine della sua vita. Occorre investire quindi attraverso un cambio di prospettiva. Riflettiamo sulle parole di Gesù dal Vangelo di Matteo, capitolo 6, versi 19-23, quando dice: «Non accumulate tesori sulla terra, dove i tignoli e ruggine consumano e dove i ladri rubano. Accumulate invece tesori nel cielo, dove la ruggine non consuma e i ladri non rubano». Quindi investiamo nella dimensione spirituale eterna. Il mondo si identifica con ciò che ha, che è temporaneo. Noi invece possiamo identificarci in Cristo per ciò che siamo, in virtù dell'eternità. Detto questo, non ci rimane altro che salutarci, cari amici, per ritrovarci qui domani alla stessa ora. Dio ci benedica.
3: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 20 minuti.
1: Scelte felici per tutti. Benvenuti al nostro consueto appuntamento con la professoressa Daniela Fisichella, life coach umanista professionista. Benvenuta Daniela.
2: Ciao Daniela, è un grandissimo saluto a tutti coloro che ci ascoltano.
1: Oggi l'argomento è un argomento un po' diverso rispetto a quello che affrontiamo in genere. Come si fa a compiere delle scelte felici quando noi ci sentiamo infelici?
2: Questo incontro di oggi, per rispondere a questa domanda, nasce da un momento, diciamo, vero. Quindi non stiamo parlando di teoria, stiamo parlando di pratica, stiamo parlando di vita vera, stiamo parlando di autenticità. In questi giorni mi è capitato di vivere un momento complicato, molto difficile, in cui sono stata inondata da uno tsunami di pensieri negativi. Probabilmente nascevano da un momento di stanchezza, da un momento di carenza alimentare, come potrebbe anche essere, che mi hanno destabilizzato e mi hanno fatto vivere due giorni veramente, almeno tre, di grandissima difficoltà, in cui mi sono sentita veramente al buio. Mi sono sentita al buio, mi sono sentita sprofondare sotto il peso di questo, diciamo, di questo tsunami di pensieri negativi e velenosi che mi volevano veramente piegare, e ci sono riusciti. E questa situazione ha messo in evidenza tante caratteristiche. Per esempio, quando sono rientrata al lavoro, perché naturalmente nel frattempo comunque la vita continuava, al lavoro i miei colleghi si sono accorti che avevo uno sguardo diverso, anche i miei alunni si sono accorti, ma non è che se ne sono accorti, io stesso ho dichiarato loro che mi avrebbero visto in un modo diverso, perché in questi giorni io non stavo bene, e questa cosa vedo che li ha messi nella condizione empatica di entrare in contatto con una persona che loro vedono in un modo e si accorgono che può essere anche un'altra versione. In particolare in una classe sono arrivata pure a mi sono venute le lacrime, non sono riuscita a trattenerle, però poi ho spiegato loro che tutto questo aveva un senso, perché così come noi avevamo sorriso insieme o condiviso delle emozioni insieme, le lacrime fanno parte anche del processo umano, e che può capitare di sentirsi così, e che non è un motivo per sentirsi sbagliati o fuori posto, perché spesso mi è capitato di scoprire nei ragazzi questa paura di mostrarsi, di mostrare la loro fragilità, mostrare i loro momenti complicati, la loro tristezza. La nascondono perché devono dare di sé spesso un'immagine di invincibilità, come se niente li tocchi, come se niente gli possa fare del male, loro sono più forti, sono invincibili, e in questo creano un distacco con se stessi e anche con gli altri. Quindi questo mio modo di mostrare questo momento di difficoltà, in realtà l'ho voluto fare per spiegare loro che la fragilità esiste e che non è il male, ma fa parte di noi. Noi siamo forti, ma siamo anche fragili. Una mia collega mi ha detto: io ti ho vista stare male nello sguardo, mi sono preoccupata perché tu sei una roccia. Eh sì, però la roccia ha le sue crepe, e meno male che ha le sue crepe, così come è meno male che esiste la fragilità, perché altrimenti veramente saremmo costretti tutti quanti a vivere in un mondo di supereroi, e in realtà noi non siamo dei supereroi, noi siamo siamo degli esseri umani capaci di fare cose straordinarie, ma capaci anche di inginocchiarci, di piegarci. E questo non ci rende meno importanti, perché la fragilità è un elemento importante, un elemento che ci restituisce una dimensione vera, autentica, ai nostri stessi occhi, agli occhi degli altri, e ci permette di riconnetterci alla vita in maniera più vera, più autentica.
1: Quando abbiamo fatto il seminario con Sephora Motta sulla scrittura della luce, proprio diceva che attraverso le fessure che entra la luce. Quindi quando noi siamo fragili, si creano noi delle fessure che ci consentono di far entrare delle cose che non riusciremo a far entrare e anche a far uscire delle cose. Quindi gli altri vedono qualcosa di noi che non conoscevano e noi ci rendiamo conto di qualcosa, cioè una luce che entra dentro di noi che ci fa capire che siamo anche questo e che nel riuscire ad abitare questa nostra fragilità riusciamo anche a capire gli altri quando sono fragili, perché se noi fossimo sempre compatti, non riusciamo mai ad essere empatici con chi soffre, con chi ha delle difficoltà, con chi si sente a volte sbagliato. Invece il fatto di provare anche queste emozioni e questi stati d'animo ci rende vicini agli altri.
2: Quando ti senti in realtà travolto da tutta questa forza avvelenata di pensieri che ti vogliono spezzare, di fatto ti spezzano, e abbiamo detto che in realtà quello spezzarsi ha un elemento importante, perché nello spezzarti tu ti rendi più capace di capire anche. Capire meglio anche gli altri. Quindi quando stai male e basta, tutte queste cose non ci pensi, non è che ci
1: Eh sì.
2: pensi,
1: E
2: stai male e punto.
1: dopo, poi dopo magari fai
2: Stai
1: i
2: solo
1: tuoi
2: male.
1: confronti, i tuoi ragionamenti, sì.
2: Però mentre stai male scopri in realtà quelli che sono dei momenti in cui quando stai male, però poi dopo capisci che quel male porta con sé tante cose positive, lo cominci a vedere dopo. Certo, resti ammaccata, perché io ancora mi sento ammaccata, perché è come se mi fosse passato, io ho detto uno tsunami, cioè dopo uno tsunami tu come ti senti? Non ti senti super in forma, ti senti come quando hai la febbre a 40, il primo giorno che hai 37 e mezzo, dici sì, ok, la febbre sta passando, però ancora ti senti stanchissimo per la febbre che hai vissuto. Però la parola chiave l'hai detta tu: abitare la fragilità, abitare la debolezza e attraversare questi momenti difficili sapendo che ce la possiamo fare a superarli, nel senso che in realtà hanno una durata più o meno lunga, ma finiscono. E quando cominci a riprenderti, c'è qualcosa da vedere, c'è qualcosa da capire, c'è qualcosa anche da condividere, perché la condivisione di questo momento, come per esempio mi è accaduto con i ragazzi, perché mi è venuto da piangere, non c'è stato verso di non piangere, quello è stato un momento importante, tanto che una collega, perché c'era presente la collega di sostegno, lei mi ha detto: tu oggi ai ragazzi gli hai dato una lezione pazzesca, tu forse non te ne rendi conto, ma io che sto con loro praticamente tutta la settimana, tu gli hai fatto vedere che la fragilità, che è la cosa che loro combattono di più in assoluto, è una cosa che può
1: Che si può
2: accadere, c'è cioè qualcosa
1: mostrare, che non si
2: che si
1: deve
2: può
1: nascondere.
2: mostrare, che non si deve nascondere, che non bisogna vergognarsi. Tu non te ne sei accorta, ma tu gli hai dato una grandissima lezione.
1: Ci ascoltiamo un brano, Daniela, quindi restiamo con questa frase, scelta felice quando invece non si è proprio così felici. Riprendiamo il nostro dialogo con la professoressa Daniela Fisichella, abitare la fragilità, riuscire a condividere con gli altri quello che si sta vivendo, secondo quello che gli altri possono riuscire a recepire. Quindi tu hai dato una lezione che non pensavi di dare, cioè tu hai fatto
2: No,
1: lezione senza pensare di
2: saperlo.
1: farlo, però in realtà i ragazzi hanno ricevuto qualcosa di molto importante. Intanto hanno visto una persona che loro ammirano, che non ha avuto vergogna di raccontare quello che sta vivendo, e quindi anche loro potranno farlo. Cioè, se la mia professoressa, che è brava, che è sempre gioiosa, che è sempre forte, ha voluto, perché ha scelto di raccontarcelo, perché tu potevi restare a casa, prenderti un giorno di malattia, nessuno avrebbe capito niente, invece tu hai voluto mostrarti così com'eri. E quindi i ragazzi penso che rifletteranno, e quando loro avranno una fragilità, magari verranno proprio da te a dirti: professoressa, mi sto sentendo così, mi sento sbagliato, mi sento sbagliata, mi sento deluso, mi sento solo e tutto il resto. Quindi quanto può fare più delle parole quando noi siamo quello che siamo, cioè riusciamo a manifestarci secondo quello che siamo in quel momento senza usare dei filtri o delle maschere.
2: È stata una scelta di autenticità, è stata una scelta di verità. Io credo che per loro fosse la prima volta vedere un insegnante, un docente che gli scendono le lacrime, ok? Cioè che in quel momento è fragile, non, naturalmente loro non, cioè si trovano ad essere osservatori, non causa di questa cosa, no? Assolutamente no. Mi è capitato di osservare che molti ragazzi trasformano la tristezza in rabbia proprio per schermarla, ok? Oppure nascondono le lacrime in momenti assolutamente privati, privatissimi, che non condividono con nessuno e si giocano sempre la carta dell'invincibilità, questa maschera del io non ho bisogno di niente, non mi serve niente, non mi serve nessuno. Ma in realtà quando contattano la fragilità, perché poi si parla, si capita, non lo so, però può essere capitato che abbiano parlato di esprimersi anche quando non stanno bene, però una cosa è vederlo e viverlo, trovarsi lì in situazione e soprattutto è vero quando hanno contatto con una persona che vedono super energica, perché io sono di un'energia che ancora mi chiedo, anzi no, ormai lo so, è un dono di Dio perché non può che essere questo, questa energia pazzesca che io sempre ho. Quindi quando vedono una persona energica, vulcanica, piena di energia, piena di entusiasmo, piena di emozioni, tutte queste positive, e poi un giorno la vedono con le lacrime che le scendono perché è stanca, perché è triste, credo che come è stato forte per me in quel momento, io un po' mi vergognavo, però poi nel momento in cui mi sono accorto ho detto, ma io perché devo fingere se sto così, no? E quindi gliel'ho detto, sì, è vero, sono triste, ok, ma è possibile, è possibile. È una cosa possibile. Non fa di voi delle persone che non funzionate, fa di voi degli esseri umani veri, autentici. Sì, abitiamo questa nostra fragilità. Quando la viviamo si sta male, si sta male ed è questo. Ma poi c'è sempre un momento in cui ti rimetti su. In realtà ci avrei ancora tante cose da dire su questo perché in realtà ciò che ti rimette su è anche quando tu poi sei capace di abbracciare una persona che ha bisogno del tuo abbraccio. Cioè, mi sono accorta che questi pensieri, questa tristezza che ti inonda a volte per sciogliersi ha bisogno, no, di cose semplici, tipo un abbraccio, proprio un abbraccio. A me, per esempio, l'abbraccio mi ha aiutato tantissimo a sciogliere tutta questa tensione, no? E piano piano tutta questa emozione comincia a scendere come una pentola a pressione, comincia a perdere forza, cioè questo tsunami si abbassa, queste onde che prima erano altissime cominciano a scendere. Quindi poi là tu capisci che sei fuori dall'evento disastroso e sta ritornando il sereno. E allora a quel punto devi a fare i conti con quello che è successo, nel senso bello del termine, però, cioè che cosa c'è stato, che cosa è accaduto, quanto mi è servita questa cosa e soprattutto che cosa mi ha fatto vedere di me. E allora questa diventa quella scelta felice che scaturisce da un momento di infelicità. E questa diventa la scelta felice del momento di infelicità. Quando passata la tempesta, passato lo tsunami, le onde si abbassano, i pensieri cominciano a diradarsi. Cominciamo a riacquistare un senso di pace interiore, e quello è il momento in cui possiamo chiederci: ok, adesso che cosa ho visto di me, che cosa ne posso trarre e che cosa posso condividere con gli altri?
1: Grazie come sempre, Daniela. Alla prossima.
2: Grazie, grazie, un bacio a tutti, grazie.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 10. La Bibbia. L'annuncio ricorrente della prossima fine del mondo non è forse un sintomo dell'angoscia dell'umanità di fronte all'avvenire che si prevede catastrofico? In chi mettiamo la nostra fiducia per essere sollevati da questa angoscia? La Bibbia dichiara con molta chiarezza che questo mondo avrà una fine. Ma ciò che dobbiamo temere non è la fine del mondo, ma il giudizio di Dio che precederà quell'evento, perché ogni uomo dovrà comparire davanti a Lui. Infatti è scritto in Atti capitolo 17, dal versetto 30 al versetto 31: Dio ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Quest'uomo, Gesù, ancora oggi dice: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24.

0: A Radio Logos sono le ore 5 e 3 minuti.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati, buon mercoledì. Curioso pensare che nel libro più letto ci sono anche delle riforme. Le riforme cambiano qualche cosa e sono degli atti alcune volte brutali, altre volte più dolci. Sentiamo cosa ci racconta Enzo.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un caloroso saluto a tutti voi che siete in ascolto. Oggi passiamo a considerare il capitolo 3 di Geremia e vedremo come il re Giosia dà inizio alla riforma religiosa nel paese di Giuda. Nel primo messaggio di Geremia, trattato nel capitolo 2, il Signore aveva condannato Giuda per due motivi: l'aver rinnegato l'Eterno ed essersi rivolti ai propri dei. I primi 5 versetti del capitolo 3 continuano su questo tema morale. Leggiamoli. Il Signore dice: se un uomo ripudia sua moglie e questa se ne va via e si sposa con un altro, quell'uomo torna forse ancora da lei? Il paese stesso non ne sarebbe forse tutto profanato? E tu, che ti sei prostituita con molti amanti, ritorneresti da me, dice il Signore? Alza gli occhi verso le alture e guarda. Dov'è che non ti sei prostituita? Tu sedevi per le vie ad aspettare i passanti, come fa l'arabo nel deserto, e hai contaminato il paese con le tue prostituzioni e con le tue malvagità. Perciò le grandi piogge sono state trattenute e non c'è stata pioggia di primavera. Ma tu hai avuto una fronte da prostituta e non hai voluto vergognarti. Mi hai appena gridato: padre mio, tu sei stato l'amico della mia giovinezza. Egli sarà forse adirato per sempre? Serverà forse la sua ira sino alla fine? Ecco, tu parli così, ma intanto commetti tutto il male che puoi. Giuda era caduto molto in basso e nel paese era diffusa l'idolatria. Si erano prostituiti spiritualmente, avevano cioè lasciato Dio per un idolo, e tuttavia Dio, che è amore, è pronto ad accoglierli di nuovo. Dovete sapere, amici, che l'idolatria non significa semplicemente fabbricare un idolo e poi adorarlo, ma è ogni cosa cui l'uomo si dedica incondizionatamente. La Bibbia insegna che l'avidità è idolatria, perché infatti quando si desidera fortemente qualcosa si è disposti a dedicare tempo ed energia per averla. Specialmente ai nostri giorni vediamo molte persone dedite con tutte se stesse al male e per il quale sprecano tutte le loro energie. Infatti, appena ci si allontana dal vero Dio, automaticamente ci si rivolge a qualcos'altro, qualcosa che diventa il proprio Dio, il proprio idolo. Ecco una bella definizione della natura dell'idolatria, contrapposta chiaramente alla adorazione del vero Dio. Quando ci si crea un Dio secondo i propri canoni, si forma un Dio simile a se stessi, un ampliamento della propria imperfezione. Inoltre, l'idolo che ci si costruisce esigerà quello che è secondo la nostra natura. Gli uomini saranno fedeli agli dèi che non esigono da loro nulla che non sia in armonia con i loro propri desideri. Quando il Signore chiama gli uomini, si tratta della chiamata di un Dio santo, puro, pieno d'amore, che richiede che essi arrivino alla sua altezza. Egli non può adattarsi alla depravazione della natura umana. Non approverà mai i desideri che riguardano l'impurità e il male. No, amici, Dio ha qualcosa di più importante per gli uomini. Egli li chiama ad elevarsi sempre di più affinché raggiungano la perfezione della sua santità. La chiamata divina rivolta all'umanità è sempre prima pura e poi piena di pace, prima santa e poi felice, prima giusta e poi appagante. Dio disse che la generazione contemporanea di Geremia si era completamente rivolta all'idolatria e come risultato l'immoralità del paese era aumentata. Quando parla delle alture si riferisce ai luoghi dove si praticava l'immoralità. Infatti un alto luogo erano posti elevati con molti alberi e su cui si costruiva poi un altare e vi venivano perpetrate orge sessuali, baldori di vario genere e altre immoralità. Sì, Giuda era caduto così in basso. Il confronto con i nostri tempi è ovvio. La generale condizione morale evidenzia che la società nel suo insieme ha abbandonato il Dio vivente e vero. Da ogni parte ascoltiamo discorsi disonesti, illegali, corrotti, e questo linguaggio viene anche insegnato ai nostri figli. Il Signore dice che ha già pronto il giudizio per loro e che non manderà pioggia nel paese. Anche oggi abbiamo un grande bisogno d'acqua più che di petrolio. Anche oggi possiamo vedere il giudizio di Dio nelle grandi calamità nazionali che ci hanno afflitto in

0: Il secondo messaggio di Geremia inizia al versetto 6 del capitolo 3 e continua fino al capitolo 6. In questo messaggio Dio accusa il popolo di rifiuto, infedeltà, e questa parola è usata 7 volte in questo capitolo, più della metà delle volte dell'intero libro. In Geremia troviamo questa parola più spesso che nel resto della Bibbia. Lui ed Osea sono quelli che la usano maggiormente. Il Signore ci dà una chiara illustrazione del significato del rifiuto quando in Osea al capitolo 4, versetto 16 dice: «Poiché Israele è ribelle come una vitella recalcitrante». Avete idea di che cosa significhi cercare di far salire dei vitelli su un camion? Nonostante tutti gli accorgimenti messi in atto, è una cosa difficilissima. E questo è l'esempio che il Signore usa per spiegare il termine rifiutare. È il rifiuto della via divina, il rifiuto di ascoltare. E quando noi ci comportiamo come vitelli, ribellandoci alla volontà di Dio, finiamo ogni volta per indietreggiare, allontanandoci sempre di più da Lui, dalla Sua grazia, come troviamo scritto nei seguenti versetti dal 6 al 9 di Geremia, capitolo 3. Il Signore mi disse al tempo del re Giosia: «Hai visto ciò che l'infedele Israele ha fatto? È andata sopra ogni alto monte, sotto ogni albero verdeggiante, e là si è prostituita. Io dicevo: dopo che avrà fatto tutte queste cose, tornerà a me, ma non è ritornata. E sua sorella, la perfida Giuda, l'ha visto. Benché io avessi ripudiato l'infedele Israele a causa di tutti i suoi adulteri e le avessi dato la sua lettera di divorzio, ho visto che sua sorella, la perfida Giuda, non ha avuto alcun timore ed è andata a prostituirsi anche lei. Con il rumore delle sue prostituzioni Israele ha contaminato il paese, ha commesso adulterio con la pietra e con il legno». Dio dice a Giuda di imparare la lezione da Israele, già deportato, e fa notare inoltre il fatto che Israele si era comportato come loro. Dio aveva cercato di far ritornare Israele a lui, ma non avevano voluto, e come risultato erano stati deportati. Quello che è accaduto a Israele avrebbe dovuto servire da lezione, da avvertimento. Il Signore invita il popolo a ritornare a Lui, che è pronto a riceverlo anche se si è dimostrato infedele. Su questa base, ogni figlio prodigo, ogni famiglia prodiga, ogni chiesa prodiga, ogni nazione può sembrare ritornare a Dio, che è pronto a ricevere tutti. Vi ricordate il racconto del figlio prodigo? Egli non venne preso a calci quando ritornò a casa. I calci li aveva presi lontano da casa. Ebbe invece abbracci e baci. Quando era lontano stava per morire di fame, ma a suo ritorno suo padre preparò un pranzo. Ma Israele non è tornato a Dio, anzi, si è rivolto all'idolatria e il Signore ha dovuto mandarlo in cattività. Ora, rivolgendosi a Giuda, l'altra parte del popolo, desidera che questo serva di lezione. Dio diede a Israele un'occasione di pentirsi, cosa che non si realizzò, e questo fatto era davanti agli occhi della perfida Giuda. Quindi il peccato di Giuda era maggiore. Credo che la loro prigionia sia stata peggiore e la ragione fu questa. Giuda aveva avuto l'esempio di Israele e nonostante questo non ne aveva approfittato. La tragedia dei nostri giorni, amica, amico, è che abbiamo la Bibbia, ma soltanto poche persone la leggono. Ritengo che il Signore giudicherà più duramente i paesi che hanno la Bibbia e non la leggono, piuttosto che quei popoli che non la possiedono. Dio ci giudica in base alle occasioni che ci sono state offerte. Invece di ritornare al Signore, si erano costruiti idoli di legno, di pietra. Questo è il senso delle parole che troviamo scritte nei versetti successivi, dal 10 al 12, di Geremia, capitolo 3. Nonostante tutto questo, la sua perfida sorella non è tornata da me con tutto il suo cuore, ma con finzione, dice il Signore. Il Signore mi disse: «L'infedele Israele si è mostrata più giusta della perfida Giuda. Va, proclama queste parole verso il settentrione e di: torna, o infedele Israele, dice il Signore, io non vi mostrerò un viso accigliato, poiché io sono misericordioso, dice il Signore, e non serbo l'ira per sempre». È certamente vero che durante il regno di Giosia vi fu un vero risveglio. Infatti molte persone ritornarono a Dio, ma era qualcosa in voga e per molti fu solo un evento superficiale. Credo che oggi vi sia un rinnovato interesse per la parola di Dio e che molte persone siano salvate più che negli anni precedenti, ma stiamo attenti. Non si tratta di un risveglio, perché in gran parte è superficiale. Non dobbiamo essere ingannati quando si parla di grandi raduni o di un numero enorme di conversioni. Il Signore indica chiaramente che il peccato di Giuda è peggiore di quello di Israele, perché le 10 tribù del nord non avevano avuto le stesse occasioni di quelle del sud. Infatti, non avevano il Tempio, non avevano una copia della parola di Dio, Per questo motivo il giudizio è più grave e sono sicuro che sarà così anche per noi occidentali.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Ma ascoltate, il Signore è misericordioso, meraviglioso, pieno di compassione quando si riconosce il proprio peccato e si ritorna da Lui pentiti. Egli ci perdona e ci dice, come scritto al versetto 13, «Soltanto riconosci la tua iniquità. Tu sei stata infedele al Signore, al tuo Dio. Sei andata di qua e di là con gli stranieri, sotto ogni albero verdeggiante, e non hai dato ascolto alla mia voce, dice il Signore». Abbiamo letto quindi, come dicevo, il versetto 13 di Geremia, capitolo 3. Ai nostri giorni esiste il grande problema della mancanza di confessione del peccato. Penso che il pentimento manchi in molti dei movimenti spirituali di oggi. Nei libri o nei discorsi usiamo troppo spesso il pronome io e poco il nome di Dio. Parliamo di quello che il Signore ha fatto per il nostro successo, ma non del fatto che ci ha salvato dal peccato. Dobbiamo confessare la nostra malvagità. Amico, amica, sei disposto a dire che sei cristiano? E sai che cosa significa? Forse dici che hai fede in Cristo, ma hai fede per che cosa? Forse dici che hai fede in Lui come tuo Salvatore. Benissimo, se ti ha salvato dal peccato, ricorda che Egli è morto per liberarti dal peccato, non per farti diventare una personalità o far di te un milionario. Egli è morto per pagare il debito che avevamo con Dio. La parola divina tramite Geremia ci dice ancora oggi: riconosci la tua iniquità. Ed è rivolta sia a noi che a Giuda, come leggiamo dal nostro brano nei versetti 14 e 15 al capitolo 3 di Geremia. Tornate, o figli traviati, dice il Signore, poiché io sono il vostro Signore. Vi prenderò uno da una città, due da una famiglia, e vi ricondurrò a Sion. Vi darò dei pastori secondo il mio cuore che vi pasceranno con conoscenza e intelligenza. Com'è stato buono il Signore! Egli promette loro dei pastori adatti per guidarli e insegnare loro. Se anche noi abbiamo dei buoni insegnanti della Bibbia, dovremmo incoraggiarli e proteggerli, perché simili persone sono poche e rare, anche ai nostri giorni. I versetti successivi, dal 16 al 18 di Geremia capitolo 3, ci mostrano le benedizioni che si hanno ubbidendo al Signore. Quando sarete moltiplicati e avrete fruttato nel paese, allora, dice il Signore, non si dirà più l'arca del patto del Signore. Non vi si penserà più, non la si menzionerà più, non la si rimpiangerà più, non se ne farà un'altra. Allora Gerusalemme sarà chiamata il trono del Signore. Tutte le nazioni si raduneranno a Gerusalemme nel nome del Signore e non cammineranno più secondo la carbietà del loro cuore malvagio. In quei giorni la casa di Giuda camminerà con la casa di Israele. Verranno assieme dal paese del settentrione, al paese che io diedi in eredità ai vostri padri. È da tenere presente che quando si parla di quei giorni in cui la casa di Giuda camminerà con la casa di Israele, si vuole intendere il regno del millennio di cui si parla in Apocalisse, e attraverso tutto il libro di Geremia troveremo questi raggi di luce. Come quando in una giornata nuvolosa il sole buca fuori all'improvviso e si riesce a vedere l'arcobaleno. Allo stesso modo, ogni tanto troviamo delle gloriose gemme profetiche sul futuro.

0: Io avevo detto: quale posto ti darò fra i miei figli? Che paese delizioso ti darò? La più bella eredità delle nazioni. Avevo detto: tu mi chiamerai padre mio e non smetterai di seguirmi. Era il versetto 19 del capitolo 3. Nessun singolo israelita aveva mai definito Dio come proprio padre. Egli era il padre dell'intera nazione di Israele, come troviamo in Esodo 4 al versetto 22. Israele è mio figlio. Mentre non ha mai definito Davide o Mosè suoi figli, ma Davide mio servo, Salmo 89 versetto 3, e Mosè mio servo, come scritto in Giosuè 1 al versetto 2. Soltanto nell'era della grazia noi siamo chiamati figli di Dio, come leggiamo in Giovanni 1 al versetto 12. Ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Si diventa figli di Dio non in base a quello che facciamo, ma perché abbiamo fede nel suo nome. Se egli è il Salvatore, se cioè ti ha salvato dai tuoi peccati, non sarai soltanto un peccatore perdonato, ma anche un figlio di Dio. Com'è meraviglioso tutto questo. Questo invito del Signore era valido allora come per oggi. Ti invito, amico, amica, a non comportarti come si comportarono quegli israeliti ai quali Dio disse: ma proprio come una donna è infedele al suo amante, così voi mi siete stati infedeli, casa di Israele, dice il Signore. Una voce si è fatta udire sulle alture. Sono i pianti, le suppliche dei figli di Israele, perché hanno pervertito la loro via, hanno dimenticato il Signore, il loro Dio. Tornate, figli traviati, io vi guarirò dei vostri traviamenti. Eccoci, noi veniamo da te perché tu sei il Signore, il nostro Dio. Questi erano i versetti dal 20 al 22 di Geremia, capitolo 3. Vedi, amica, amico che ci stai ascoltando, il Signore promette la guarigione da ogni male se ritorniamo a Lui con un cuore pentito, desideroso di seguirlo. Perché non prendi allora anche tu questa seria decisione in questo momento? Dio ti sta aspettando. Dio è desideroso di guarirti da ogni male, ma in particolare dalla malattia irreversibile del peccato che ti condanna per l'eternità. Sappi che non troverai in nessun altro la possibilità di essere perdonato, come dice il successivo versetto 23. Leggiamolo. Certo, è vano il soccorso che si aspetta dalle alture, dalle feste strepitose sui monti. Certo, nel Signore, nel nostro Dio, sta la salvezza di Israele. Nel Salmo 121 Davide scrive: io alzo gli occhi verso i monti. Da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore che ha fatto il cielo e la terra. È chiaro che la salvezza viene dal Signore, non dagli alti luoghi o da altri personaggi. Se non prendi questa decisione, non vi sarà perdono, ma giudizio, castigo, come riconoscevano gli uomini di allora e come leggiamo nei versetti 24 e 25. La vergogna ha divorato il prodotto della fatica dei nostri padri, sin dalla nostra giovinezza, le loro pecore e i loro buoi, i loro figli e le loro figlie. Noi abbiamo la nostra vergogna come giaciglio e la nostra infamia come coperta, poiché abbiamo peccato contro il Signore, il nostro Dio. Noi e i nostri padri, dalla nostra infanzia sino a questo giorno, non abbiamo dato ascolto alla voce del Signore, il nostro Dio. Giuda non vuol confessare i suoi peccati, e Geremia confessa i peccati per loro e per se stesso. Non ci farebbe male fare una confessione dei nostri peccati oggi. Si parla molto di vari modi per ottenere benedizioni speciali da parte di Dio e dovremmo essere riconoscenti al Signore per questi doni meravigliosi. Ma avete mai sentito una confessione per non aver glorificato Dio? Abbiamo mai detto a Dio quanto abbiamo deluso le aspettative della sua gloria? Dobbiamo umiliarci davanti a Lui. Giuda non fu umile davanti a Dio ed egli, il Signore, dovette mandarli in schiavitù. Spesso mi chiedo se il Signore è pronto a castigare anche noi. Abbiamo comunque bisogno anche noi di umiliarci davanti a Lui. E con queste raccomandazioni, questi consigli che ci vengono direttamente dalla parola di Dio, vogliamo fermarci qua, vogliamo che questi versetti ci restino proprio sul cuore per farci riflettere. Intanto io vi ringrazio e vi do appuntamento a domani. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17, intestato a Radio Logos, Foggia.

Leggiamo da Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati a incontrare il tuo Dio. Cosa c'è dopo la morte? C'è davvero il nulla, come molti sostengono? Certamente no. Dopo la morte c'è l'eternità. Lo affermiamo perché è Dio che lo dice nella Bibbia. Ognuno trascorrerà l'eternità o alla presenza di Dio oppure lontano da Lui. Sarà o l'una o l'altra cosa. Sono pronto a incontrare Dio. La nostra vita può lasciarci da un momento all'altro, anche se tutto sembra nella norma. Ora, l'eternità si decide quando siamo ancora in vita. Ascolta Dio. Egli ti invita a credere nel Signore Gesù che ti ha amato fino a subire sulla croce il castigo che meritavano i tuoi peccati. L'invito che ti è rivolto oggi è urgente, perché il domani non ci appartiene. Hai già risposto a questo appello di Dio? O forse l'hai solo ringraziato per averti preservato da qualche tragico evento? Ricordati che ha donato il Figlio suo per salvarti da un'eternità di tormenti. Riflettiamo.

Vuoi ascoltare un motivo? Richiedilo con un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

0: Con el tren de mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: Sono le ore 6 e 2 minuti.
1: Ed eccolo qui, appuntamento con Dio anche oggi. Un benvenuto, un bentrovato a tutte e a tutti voi che siete all'ascolto in questo momento del programma, sia che lo seguiate attraverso la FM sulle frequenze di Radio Voce della Speranza o sulle frequenze di altre stazioni consorelle che ci ritrasmettono. Oppure chissà, ci state ascoltando attraverso internet. Allora leggiamo il versetto di oggi. Lo troviamo nel libro del profeta Ezechiele al capitolo 39, esattamente il versetto 7. Ezechiele 39, 7. Farò conoscere il mio nome santo in mezzo al mio popolo Israele, e non lascerò più profanare il mio nome santo. Le nazioni conosceranno che io sono il Signore, il Santo in Israele.

E questo appellativo santo con cui Dio spesso si definisce in tutta la Bibbia, particolarmente nella prima parte delle Sacre Scritture, l'Antico Testamento, l'appellativo santo è un appellativo che forse bisognerebbe approfondire. Chiarirò questa idea fra qualche minuto mentre andremo avanti nel programma. Bisognerebbe approfondirlo non per quanto riguarda Dio, evidentemente l'Antico Testamento. L'appellativo santo è un appellativo che forse bisognerebbe approfondire. Chiarirò questa idea fra qualche minuto mentre andremo avanti

esce fuori dal suo carattere, esce fuori dalla sua personalità, esce fuori da ogni sua manifestazione. Dio, il nostro creatore, Dio, ci dice la Sacra Scrittura, che ha fatto l'uomo a sua immagine e somiglianza. Chissà cosa potrà significare questo sotto vari aspetti sicuramente, ma chissà cosa potrà significare questo, cioè l'essere stati creati ad immagine e somiglianza di Dio per quanto riguarda proprio la santità.

E qui nel libro del profeta Ezechiele è chiaro, la frase è calata in un suo contesto, anche in un suo contesto immediato. Ezechiele, lo abbiamo ricordato forse qualche altra volta, Ezechiele è un profeta che è deportato, è prigioniero a Babilonia insieme a tanti altri del popolo di Israele, più che altro le classi agiate, le classi del popolo che dirigevano, persone che fanno parte, diciamo così, dell'elite. E Ezechiele era figlio di sacerdoti e diciamo così la sua prospettiva di vita era quella di diventare anche lui probabilmente un sacerdote. Dio lo chiama ad essere un profeta che a Babilonia parla di quella che è la volontà di Dio per l'intero popolo di Israele. E quello che Ezechiele dice da parte di Dio è qualcosa che ha attraversato i secoli, qualcosa che è giunta fino a noi, qualcosa che parla anche a noi, parla a me, parla a te. Chissà, a volte anche noi siamo deportati, siamo prigionieri di circostanze della vita, di aspetti del carattere, di situazioni che ci sono capitate così, e abbiamo bisogno che il Signore parli al nostro cuore, che il Signore si manifesti in maniera ancora più forte, in maniera ancora più potente nella nostra vita. Ezechiele 39,7, ripetiamo ancora il versetto di oggi, di appuntamento con Dio: farò conoscere il mio nome santo in mezzo al mio popolo Israele e non lascerò più profanare il mio nome santo. Le nazioni conosceranno che io sono il Signore, il Santo in Israele.

E dicevo poc'anzi, qualche momento fa, che bisognerebbe cercare di entrare in maniera più approfondita all'interno di questo termine, di questa parola santo. E dicevo anche, non certo per cercare di entrare nella personalità di Dio, perché sarebbe impossibile, ma credo che possiamo invece entrare nella nostra personalità, nel nostro carattere, nella nostra prospettiva umana. Sì, perché assume un senso se la santità, visto che siamo stati creati a immagine e somiglianza di Dio, assume un senso se la santità può diventare, o forse deve diventare, una nostra prerogativa giorno dopo giorno. E c'è l'Apostolo Pietro che scrive nella sua prima lettera, al capitolo 1 di questa prima lettera, delle cose importantissime che riguardano proprio la santità, la nostra santità.

prima Pietro 1, leggiamo dal versetto 13. Pietro ha fatto un discorso in cui parlava delle cose antiche, in cui parlava della salvezza di Dio così come si prospettò nell'antichità, e facendo il confronto anche con gli aspetti attuali per lui e per gli altri, nel momento in cui Gesù Cristo aveva rivelato la vera personalità di Dio, il piano di salvezza del Signore per l'intera umanità. Prima Pietro 1:13, leggiamo da qui, come dicevamo: perciò, dopo aver predisposto la vostra mente all'azione, siate sobri e abbiate piena speranza nella grazia che vi sarà recata al momento della rivelazione di Gesù Cristo. Come figli ubbidienti, non conformatevi alle passioni del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza, ma come colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta, poiché sta scritto: siate santi, perché io sono santo. E poi continua e dice: e se invocate come padre colui che giudica senza favoritismi, secondo l'opera di ciascuno, comportatevi con timore durante il tempo del vostro soggiorno terreno, sapendo che non con cose corruttibili, con argento o con oro, siete stati riscattati dal vano modo di vivere tramandatovi dai vostri padri, ma con il prezioso sangue di Cristo, come quello di un agnello senza difetto né macchia. In poche parole, Dio ha messo a disposizione la sua santità per voi, cioè per noi. Dio ha messo a disposizione la sua vita nel suo figliolo Gesù. Dio è santo. Dio vi ha riscattati con la sua vita. E se Dio è santo e se ha fatto tutto questo per voi, lui dice: siate anche voi santi, come io sono santo. Ci dà da pensare questo, eh? E ci dà da pensare forse ancora di più l'apostolo Paolo, quando dice nella lettera agli Ebrei qualcosa che si aggiunge a quello che Pietro ha detto. Ebrei 12:14: impegnatevi a cercare la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore. Cercate la pace, cercate la santificazione in Dio, perché senza la santificazione, senza la vostra santità, nessuno vedrà il Signore. Credo che dobbiamo spendere qualche parola su questo. Non possiamo sicuramente fare un trattato, non è nostra intenzione, non è la nostra specializzazione su questo tema, non è neanche l'ambito giusto quello di appuntamento con Dio per parlare così a tempo indeterminato. Anche il nostro tempo finisce fra pochi minuti, il programma dovrà necessariamente concludersi. Ma ecco, la santificazione non siamo noi intanto a dover diventare santi, non siamo noi a dover escogitare un qualche sistema, delle azioni, delle opere particolari affinché possiamo essere definiti santi. La Bibbia non parla di questo. Noi siamo santi nel momento in cui camminiamo sulla via che Dio ha tracciato davanti a noi. Noi siamo santi nel momento in cui accettiamo la salvezza per grazia mediante la fede che Dio
ci dà appunto gratuitamente. Questo significa grazia. Noi siamo santi nel momento in cui accettiamo di fare la volontà di Dio. Non ci salva questo, ci salva Dio, ma noi proseguiamo su questa strada. Noi andiamo avanti perché se il Signore ci ha tirati fuori da una fossa che era la fossa del peccato, per quale motivo dovremmo allora ributtarci dentro? Ma noi siamo uomini, abbiamo dei difetti, abbiamo nella nostra natura qualcosa che non va, una natura che si è corrotta, che è diventata diversa da quella che Dio aveva creato per noi. Ma c'è una cosa importantissima: il Signore Gesù. Il Signore Gesù è venuto, il Signore Gesù ha parlato di Dio, il Signore Gesù ha manifestato il carattere di Dio, Gesù ha manifestato l'amore di Dio, la salvezza di Dio, e l'ha riversata su di noi. Se noi accettiamo tutto questo, noi siamo salvi e noi siamo santi. Santo significa essere appartato da Dio per un uso sacro. Non significa entrare a far parte di una classe speciale, di una classe particolare, di una classe superiore. La Bibbia non parla di questo. I santi sono i credenti, i veri credenti, non coloro che parlano di Dio, non coloro che pensano a Dio una tantum, non coloro che leggono qualcosa su Dio. I santi sono i figli e le figlie di Dio, che accettano la mano di Dio tesa verso di loro, la stringono, che accettano l'abbraccio di Dio nella loro vita, che accettano la volontà di Dio, spesso cambiando direzione rispetto a quella che avevano intrapresa. I santi sono i credenti, coloro che credono veramente, coloro che accettano la fede che Cristo ha creato per tutti. Viene definito proprio così, il creatore della fede. E se non avete fede, dice la Bibbia, chiedetela. Chiedetela a Dio ed Egli ve la darà. E diventerete santi, figlie e figli di Dio, appartati per un uso sacro, inviati di Dio, per Dio, con Dio, per tutta la vita, per tutti i giorni della propria vita, per tutti i momenti della propria vita, non una tantum.

E ancora Paolo, in un'altra lettera, quella ai credenti di Efeso, ai santi di Efeso, gli Efesini, capitolo 4, continua in qualche modo questo discorso, parla di coloro che si sono allontanati definitivamente da Dio, parla dei pagani in quel caso, era la realtà della sua epoca, ma c'è un paganesimo comunque nell'uomo, è appunto l'idea di abbandonare Dio, di lasciare Dio, di rivolgersi ad altro, ad altri. E Efesini 4, dal versetto 19, e Paolo dice qui: essi, avendo perduto ogni sentimento, si sono abbandonati alla dissolutezza fino a commettere ogni specie di impurità con avidità insaziabile. Ma voi non è così che avete imparato a conoscere Cristo, seppure gli avete dato ascolto e in Lui siete stati istruiti secondo la verità che è in Gesù. Avete imparato, per quanto concerne la vostra condotta di prima, a spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici, a essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente e a rivestire l'uomo nuovo che è creato a immagine di Dio nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità. Eccolo qui il punto focale, il punto importante di questo discorso dell'Apostolo Paolo. Noi siamo chiamati da Dio, tutti sono chiamati da Dio e se vogliono possono rispondere, se vogliamo possiamo rispondere, siamo tutti chiamati a rivestire l'uomo nuovo, che è creato a immagine di Dio nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità. La giustizia e la santità vengono fuori dalla verità che Dio ci rivela. La verità non è semplicemente un concetto, la verità non è semplicemente una dottrina, la verità non è un discorso. La verità è Gesù. Gesù dice: io sono la via, la verità, la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. E nessuno diventa santo, quindi, se non per mezzo di Gesù, se non per mezzo della sua grazia, se non per mezzo del suo amore, se non per mezzo della sua vita. E cosa significa vivere nella santità? Nella santità di Dio, nella vera santità. Non significa essere perfetti oggi. Lo saremo con Dio, lo saremo al ritorno di Gesù, quando saremo definitivamente trasformati, come dice la Scrittura. Ma già oggi c'è un uomo nuovo, un essere umano nuovo, uomo e donna, che è creato ancora una volta a immagine di Dio. E questa immagine viene restaurata grazie alla giustizia, grazie alla santità, grazie alla verità. E quindi qual è il comportamento che ci fa proseguire sulla via della santità? Paolo lo dice ancora, proseguendo questo discorso, ci eravamo fermati al versetto 24 di Efesini 4, dal versetto 25 in poi, ancora qualche versetto, dice: perciò, bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri. Adiratevi e non peccate, il sole non tramonti sopra la vostra ira e non fate posto al diavolo. Chi rubava non rubi più, ma si affatichi piuttosto a lavorare onestamente con le proprie mani, affinché abbia qualcosa da dare a colui che è nel bisogno. Nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca, ma se ne avete qualcuna buona che edifichi secondo il bisogno, ditela, affinché conferisca grazia a chi l'ascolta. Non rattristate lo Spirito Santo di Dio, con il quale siete stati suggellati per il giorno della redenzione. Via da voi ogni amarezza, ogni cruccio e ira e clamore e parola offensiva con ogni sorta di cattiveria.
Siate invece benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. Eccola qui. Eccola qui la santità. Eccola qui la santificazione. Eccolo qui l'uomo nuovo, la donna nuova, l'essere umano nuovo. Non siate più come eravate prima. Adesso che il Signore ha ricreato la sua immagine per voi, prendetela su di voi l'immagine di Dio. Camminate secondo la volontà di Dio. Eccola qui. È un comportamento pratico, una scelta nuova che ci viene proposta. Siate santi come io sono santo. Cercate la pace, cercate la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore.

E ripetiamo allora il versetto di appuntamento con Dio di oggi, da cui siamo partiti, per poi allargare il discorso e portarlo fino a noi. Un brano scritto all'epoca di massimo splendore dell'impero babilonese, in cui il popolo di Dio era deportato in quella terra dalla propria. E Dio dice, Ezechiele 39:7, farò conoscere il mio nome santo in mezzo al mio popolo Israele e non lascerò più profanare il mio nome santo. Le nazioni conosceranno che io sono il Signore, il Santo in Israele. Ecco, Dio vuole che il suo nome santo sia conosciuto ancora oggi all'interno del suo popolo, cioè all'interno di coloro che scelgono di seguirlo. E non è giusto che chi dice di conoscere il Signore e chi dice di voler seguire il Signore profani poi il suo nome, cioè profani poi il carattere di Dio, profani poi la personalità di Dio. Invece la scelta è quella di incarnare su di sé quest'uomo nuovo che Dio ci propone, di incarnare su di sé il carattere di Dio, la personalità di Dio, per quello che sappiamo, per quello che possiamo, ma per quello che manca c'è lo Spirito Santo che agisce in noi. Ed è un cammino continuo, un cammino giorno dopo giorno, un cammino bellissimo con Dio. Siate santi come io sono santo. Bene, allora ascoltiamo, prima dei saluti, ascoltiamo un canto di lode. Ascolteremo brevemente. Il titolo è Yahweh è santo. Il nome di Dio, appunto, Yahweh, io sono. Yahweh è santo. Canto di lode bellissimo. Facciamo nostre le parole. Sentiamolo nel cuore, nella mente, nello spirito. Yahweh è santo.

Ed era questo, Yahweh è santo, questo dolcissimo brano di lode che concludiamo qui di ascoltare. E per i saluti e per tutto quello che concerne la chiusura del programma, tutto in appuntamento con Dio, un abbraccio fortissimo da parte di Mario Calvagno, appuntamento rinnovato a domani alla stessa ora. Io ci sarò, spero ci siate anche voi. Ciao e buon proseguimento d'ascolto. Ciao.

0: Sono le ore 6 e 30 minuti.
1: Revival, la musica gospel italiana degli anni 80.
2: Ogni giorno ore 6 e 30.

0: Pronto?
1: Pronto, Antonio? Ciao, io sono Giuseppe, come stai?
0: Oh, Giuseppe, bene, grazie.
1: Oh, buono. Senti, ti ho chiamato per informarti se vuoi venire con noi all'evangelizzazione stamattina, che pensi?
0: Ah, l'evangelizzazione? No, non me la sento proprio, sai.
1: Oh, non te la senti, mi dispiace. Senti, magari allora puoi venire oggi pomeriggio con me all'ospedale. Sai, c'è una persona che è ricoverata che vorrei tanto visitare.
0: L'ospedale? No, no, mi dispiace, sai. Ho preso un impegno con un amico e non è convertito, sai. Dobbiamo avere una buona testimonianza, vero?
1: Capisco. Ma cos'è che non va in questi giorni? Sembri un po' strano, come se fossi un po' freddo.
0: Freddo? Io? No, un po' tiepido.

Se ti fermassi a considerare che sei buono e bravo, saresti perduto. Se ti fermassi a considerare che il denaro e i piaceri valgono qualcosa, che la religione è una via per andare a Dio, saresti perduto. Se ti fermassi a considerare che la Bibbia forse ha torto, saresti perduto. Se ti fermassi a considerare che ci sono tante religioni e forse puoi fare a meno di Dio, saresti perduto. Considera invece che Cristo è l'unico che può salvarti. Gesù ti dà la vita. Sarai salvato oggi stesso se crederai in Lui, se abbandonerai con fiducia la tua vita nelle sue mani. Lo scopo è proprio quello di aiutarti a conoscere il Signore.

beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Beati quelli che fanno cordoglio, perché saranno consolati.

Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

0: Sono le ore 7. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: Con le sue riflessioni sul tema "Che cosa crede un cristiano?", oggi Francesco Schiano ci suggerisce la lettura del testo che si trova in Prima Corinzi 8, versetto 6, dove è scritto: "Per noi c'è un solo Signore, Gesù Cristo, mediante il quale sono tutte le cose". È difficile trovare una persona che abbia una cattiva opinione di Gesù. Anche chi non crede di solito apprezza i suoi insegnamenti e la descrizione che i Vangeli offrono di lui. In realtà questa posizione si può tenere solo leggendo i Vangeli con superficialità. L'Apostolo Paolo afferma che Gesù è l'unico Signore e, se non fosse chiaro quanto vuole dire, aggiunge che mediante Lui sono state fatte tutte le cose. In altre parole, Gesù è il principio di ogni cosa che esiste, Dio onnipotente e sovrano. Questo è ciò che lo stesso Gesù afferma nei Vangeli, più o meno esplicitamente, più di una volta. Lo scrittore irlandese Lewis ha spiegato l'impossibilità di considerare Gesù solo un grande personaggio della storia, affermando che, considerando le cose che Gesù disse di sé, lo si può considerare o un pazzo, o un imbroglione, oppure esattamente chi diceva di essere, cioè Dio in terra.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno. Leggiamo questa mattina dal libro dell'Ecclesiaste, capitolo 12, versetto 3. Ricordati del tuo creatore nei giorni della tua giovinezza, prima che vengano i cattivi giorni e giungano gli anni dei quali dirai: io non ci ho più alcun piacere. E ancora Salmo 119, versetto 50. Questo mi è di conforto nell'afflizione, che la tua parola mi fa vivere. Fare delle provviste. Nell'Europa centrale ci sono ancora dei criceti che vivono allo stato selvatico. In autunno, prima della brutta stagione, questo piccolo animale accumula nella sua tana ogni specie di vegetale e di seme. Si scava persino uno spazio per accumulare altre provviste. Vi ricorrerà durante l'inverno per sopravvivere. E noi facciamo delle provviste leggendo la Bibbia, parola di Dio? Dio ci dà tempo libero per leggerla a memoria, che durante la giovinezza è più efficiente. Approfittiamone per imparare a conoscere colui che questa parola ci presenta, Gesù Cristo. Egli è venuto per cercare e salvare quelli che erano perduti, dare loro la vita eterna e poi accompagnare tutti i credenti verso la casa del Padre. Gesù dice: investigate le scritture, perché pensate di avere per mezzo di esse vita eterna, ed esse sono quelle che rendono testimonianza di me. Giovanni capitolo 5 versetto 39. I brani di questa parola divina, imparati fin dalla giovinezza, sono riserve che il Signore potrà utilizzare per risvegliare la nostra coscienza, guidarci nell'ora delle scelte, fortificare la nostra fede, incoraggiarci nelle difficoltà, proteggerci, avvertirci se necessario. Dice in Geremia capitolo 15 versetto 16: appena ho trovato le tue parole, io le ho divorate. Le tue parole sono state la mia gioia, la delizia del mio cuore. La parola di Dio non occuparci nelle difficoltà, proteggerci, avvertirci se necessario. Dice in Geremia capitolo 15 versetto 16: appena ho trovato le tue parole, io le ho divorate. Le tue parole sono state la mia gioia,

0: Buongiorno! È il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: A tutti voi cari amici all'ascolto arrivi il mio più caro e affettuoso saluto, anche oggi 13 maggio. Leggeremo dal Salmo 49 due versi, il 6 e il 7. Ricordo un periodo fra gli anni 70 e 80 caratterizzato da una quantità di sequestri a scopo di riscatto per ottenere illecitamente denaro da usare per azioni altrettanto illecite. C'era un clima di ansia che minava la salute sociale del nostro territorio, che si andava ad aggiungere ad una serie di attentati devastanti e destabilizzanti. La maggior parte dei rapiti aveva sostanze che permettevano loro di esborsare cifre importanti, ma questo mi riporta inevitabilmente a pensare all'unico riscatto che, oltre a non essere stato pagato in denaro, ha portato salvezza e liberazione non a una sola persona, ma a un'umanità intera. Gesù è stato l'autore di quell'unico riscatto, pagato col suo sangue. Non tutti lo hanno apprezzato però, perché non tutti ritengono di essere prigionieri. Bene o male, pensiamo di essere delle brave persone, che non facciamo male a nessuno, che badiamo solo ai nostri affari e che, se possibile, facciamo anche del bene. Ma chiediamoci se saremo capaci di dare la vita per salvare un nostro fratello. Là per là forse diremmo che sì, lo faremmo, ma all'atto pratico non troveremo né la forza né il coraggio. Questo deve farci pensare a quanto amore, a quale amore Gesù ha per noi, che ha consapevolmente dato la sua vita per riscattarci da un destino di morte eterna, aprendoci così le porte del cielo, per vivere eternamente alla sua presenza. Il tempo del suo ritorno è vicino e dobbiamo pensare che il nostro valore non è scaduto e siamo preziosi per Dio. Non disprezziamo le sue braccia pronte ad accoglierci. Ed è scritto così nel verso di oggi: essi hanno fiducia nei loro beni e si vantano della loro grande ricchezza, ma nessun uomo può riscattare il fratello né pagare a Dio il prezzo del suo riscatto.
2: La riflessione di oggi parla della vera ricchezza. Quando il Titanic affondò, a bordo si trovava il milionario John Jacob Astor IV. Con il denaro sul suo conto in banca poteva costruire altri 30 Titanic. Tuttavia, di fronte a quel pericolo mortale, scelse ciò che riteneva moralmente giusto e rinunciò al suo posto sulla scialuppa di salvataggio per darlo a due bambini spaventati. Il milionario Isidor Strauss, comproprietario della più forte catena americana di grandi magazzini, Macy's, anche lui presente sul Titanico, disse: «Non salirò mai su una scialuppa di salvataggio prima degli altri uomini». Anche la moglie, Ida Strauss, si rifiutò di salire sulla scialuppa di salvataggio e cedette il suo posto alla sua governante, Ellen Beard. Decise di trascorrere gli ultimi momenti della sua vita con il marito. Questi individui facoltosi preferirono rinunciare alla loro ricchezza e perfino alla loro vita piuttosto che compromettere i loro principi morali. Noi avremmo fatto lo stesso? Saremmo riusciti a capire che il denaro non può comprare la vita eterna? Nonostante le tante risorse, decisero di seminare la propria vita per lasciare ad altri la salvezza. Ditemi voi se non è questa la vera ricchezza. Caro amico e cara amica, la vera ricchezza non risiede in ciò che abbiamo, ma in quello che riusciamo a dare. Ce l'ha insegnato Gesù, che per amore nostro non ha considerato l'essere Dio come la sua ricchezza, ma il dare se stesso per la mia e la tua salvezza. Cosa farai di questo inestimabile tesoro? Non sprecarlo.
3: Ci sono persone che hanno realizzato incredibili ricchezze e sono sicuramente influenti nella società materialista, ma il benessere, per quanto offre loro una sorta di scudo contro le difficoltà, non può comprare la salute né allungare la vita. Davanti alla morte, oro, argento, denaro non hanno nessun valore. Anch'io a 20 anni sognavo di realizzarmi seguendo le ricchezze. Ora mi

0: trovo ad averne 62, non sono diventato ricco, ma questo non mi ha reso disilluso, perché grazie a Dio nel frattempo ho scoperto il vero senso della vita, Gesù. Questa è la vera ricchezza. Tutto ciò che possediamo su questa terra non ce lo porteremo in cielo. Anche secondo il concetto dell'Apostolo Paolo, vivere la pienezza della vita è conoscere Cristo. Al confronto le ricchezze sono come spazzatura. Il denaro non può acquistare un passaporto per l'eternità né salvare una persona dalla fine della sua vita. Occorre investire quindi attraverso un cambio di prospettiva. Riflettiamo sulle parole di Gesù dal Vangelo di Matteo, capitolo 6, versi 19-23, quando dice: «Non accumulate tesori sulla terra, dove i tignoli e ruggine consumano e dove i ladri rubano. Accumulate invece tesori nel cielo, dove la ruggine non consuma e i ladri non rubano». Quindi investiamo nella dimensione spirituale eterna. Il mondo si identifica con ciò che ha, che è temporaneo. Noi invece possiamo identificarci in Cristo per ciò che siamo, in virtù dell'eternità. Detto questo, non ci rimane altro che salutarci, cari amici, per ritrovarci qui domani alla stessa ora. Dio ci benedica.
1: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balzano e Alessandra Saturnino.

Salve amici. Eccoci di nuovo insieme per trascorrere questi pochi minuti intorno alla parola di Dio. Infatti il nome del programma è Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono sempre Matteo e vi auguro un buon ascolto. Bene, allora iniziamo subito col dire il titolo della meditazione di oggi. Non si nasce cristiani. Leggeremo un versetto molto breve della lettera che l'Apostolo Paolo ha scritto ai Romani, al capitolo 10, al verso 7. E dice: la fede viene dunque dall'udire e l'udire viene dalla parola di Dio. In genere non è saggio mettere la propria fiducia in una persona sconosciuta. La nostra esperienza ci insegna che non tutti meritano la nostra fiducia. Però, per poter arrivare ad una conclusione, ci vuole da ambe le parti disponibilità ad imparare e un rifiuto a lasciare perdere i pregiudizi che spesso sono un ostacolo. Quindi, per avere una fiducia profonda in una persona bisogna conoscerla, e questo mi sembra logico. Infatti la fiducia può crescere quando notiamo che l'altro sul quale abbiamo fatto affidamento rimane fedele alle sue promesse. Colui che rispetta sia la propria parola che la nostra guadagnerà sempre più la nostra fiducia. Dopo aver ascoltato le sue affermazioni, possiamo quindi verificare la veridicità delle sue promesse. Sapete, questo non è molto diverso dal rapporto che dobbiamo con Dio, che dobbiamo avere con Dio. Per potersi fidare di Lui, bisogna sapere ciò che ha promesso e ciò che dice di sé e di noi. Altrimenti si corre il rischio di credere in un Dio costruito nella propria mente, ma che in realtà non esiste, o comunque che non corrisponde a colui che si chiama l'Eterno, il Dio della Bibbia. Non solo l'ignoranza ci porterà inevitabilmente ad una fede fittizia e probabilmente superficiale, e in questo caso non è più degna della parola fede, ma viene chiamata superstizione, una superstizione culturale unita poi a tanto folklore. La vera fede in Dio ha bisogno di informazioni, cioè di rivelazione da parte sua. E perciò Dio si è espresso attraverso i profeti prima, poi si è fatto conoscere per mezzo del suo figlio Gesù, venuto tra gli uomini circa 2000 anni fa.
E non per caso il Signore Gesù viene chiamato nel Vangelo secondo Giovanni il Logos, che dal greco vuol dire proprio la parola oppure il verbo, e cioè il verbo di Dio. La parola che ci ha rivelato l'Iddio, suo Padre e nostro. Il titolo della meditazione di oggi è quanto mai provocatorio, cioè nel senso che siamo immersi in una società dove conta, per la fede che si dichiara, l'appartenenza al posto, al paese dove sei nato, alla nazione, ai genitori, agli antenati. Sembra che alla nascita un individuo erediti tutta una serie di situazioni che sono cultura, abitudini, religione, mentalità, la lingua e così via. Se tutto questo può valere per tutte queste situazioni, non vale assolutamente, amici, per la fede cristiana. La fede nel vero Dio non si eredita da padre a figlio e tantomeno da generazioni in generazioni. La fede nel Signore Creatore e Salvatore si acquisisce, come abbiamo letto nel versetto, si acquisisce con l'ascolto, con la lettura della parola di Dio e con tutto ciò che Dio stesso ha voluto rivelarci. Permettimi una domanda, amico o amica. Sei un cristiano o una cristiana? Lo sei per sentito dire? Oppure perché hai constatato personalmente, attraverso la potenza di Dio che manifesta nel Vangelo? Bene, anche la puntata di oggi termina qui, amici. E mi auguro, come sempre, di aver stuzzicato in voi il desiderio di leggere gli Evangeli e di approfondire quelli che devono essere le basi della fede che tu dici di avere. Bene, a risentirci a domani. Grazie per l'ascolto e che Dio vi benedica.

0: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Carissimo, carissima, di nuovo buona giornata. Oggi continuiamo con il capitolo 8 del Vangelo secondo Marco. Dal versetto 31 arriveremo al capitolo 9, versetto 8. Poi cominciò a raccontar loro le cose terribili che avrebbe dovuto subire, che sarebbe stato respinto dagli anziani, dai capi sacerdoti e dagli altri capi giudei, e che sarebbe stato ucciso per risuscitare 3 giorni dopo. Parlava con loro di questo argomento molto apertamente, perciò Pietro lo prese da parte e lo rimproverò. «Non dovresti dire cose del genere», disse a Gesù. Allora Gesù si voltò a guardare i discepoli, poi disse a Pietro con severità: «Vattene via da me, Satana. Tu guardi le cose da un punto di vista umano e non da quello di Dio». Poi chiamò i discepoli e la folla perché si avvicinassero ad ascoltare. «Se qualcuno di voi vuole seguirmi», disse loro, «deve smettere di pensare a se stesso per prendere la sua croce e seguirmi da vicino. Chi vuole salvare la propria vita la perderà. Chi invece è pronto a sacrificare la propria vita per amor mio e per amor del Vangelo saprà che cosa significa veramente vivere. Che vantaggio c'è se uno guadagna tutto il mondo, ma poi perde la sua anima? C'è forse qualcosa che valga più dell'anima? Chiunque si vergogna di me e del mio messaggio in questi giorni di incredulità e di peccato, sappia che anch'io, il Messia, mi vergognerò di lui quando tornerò nella gloria di mio Padre con i santi angeli». Gesù continuava a dire ai suoi discepoli: «Alcuni di quelli che sono qui presenti ora non moriranno prima di aver visto il regno di Dio arrivare con grande potenza». 6 giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li portò sulla cima di una montagna. Non c'era nessuno con loro. Improvvisamente, davanti ai loro occhi, il viso di Gesù incominciò a splendere di gloria. I suoi abiti divennero di un bianco abbagliante tanto splendente da non essere di questa terra. Ed ecco che apparvero Elia e Mosè, che cominciarono a parlare con Gesù. «Maestro, è meraviglioso!» esclamò Pietro. «Faremo qui 3 tende, una per ciascuno di voi 3». Pietro diceva così tanto per parlare perché non sapeva che cosa dire, infatti erano rimasti tutti spaventati. Poi venne una nuvola che li coprì oscurando il sole e una voce dalla nuvola disse: «Questo è il mio amato figlio, ascoltatelo». Ad un tratto, guardandosi intorno, i discepoli si accorsero che Mosè ed Elia erano spariti e con loro era rimasto soltanto Gesù. Gesù introduce più dettagli sulla sua futura chiamata. In passato queste parole erano sfuggite all'attenzione dei discepoli, ma questa volta almeno uno di loro ci fa caso. Non ha molto senso che il Messia, il figlio di Dio, colui che inaugura un nuovo regno e compie miracoli mai visti prima, dica: «Devo soffrire, essere rifiutato dai capi religiosi ed essere ucciso». Penso che il «dopo 3 giorni risorgerò di nuovo» non sia nemmeno stato registrato dagli apostoli, perché erano già scossi nell'ascoltare una tale tragica profezia. È come investire in una campagna elettorale con un candidato eccezionale mai visto prima, che non fa parte del sistema corrotto, ha carisma, è amato dal popolo e settimane prima delle elezioni dice che andrà a Washington per essere deriso, rifiutato e messo a morte. E anche loro, tra l'altro, come parte del team, saranno messi a morte, perseguitati. Già il fatto di sentire che Gesù avrebbe sofferto e sarebbe morto crocifisso era sufficientemente orrendo per i discepoli. Ora Gesù dice che anche loro, come suoi seguaci, dovranno fare lo stesso. Hanno ascoltato queste parole non solo come una condanna a morte per Gesù, ma anche come una condanna a morte per loro. E questa era l'ultima cosa che volevano sentire. Quindi, prima di giudicare duramente Pietro, dobbiamo capire da dove proviene. Lui ha un punto di vista umano, limitato ed egocentrico, che si rivela l'antitesi di ciò per cui Cristo è venuto sulla terra, Almeno Pietro ha avuto l'accorgimento però di prendere Gesù da parte per ammonirlo. Vi immaginate la scena? Il pescatore incolto, ineducato ed impulsivo che vuole correggere chi? Dio! Sicuramente una scena straordinaria. E mi chiedo se gli altri discepoli stavano ascoltando, dato che Gesù si è girato e li ha visti. Tuttavia, l'accusa del maestro era pubblica e forte. Che cambiamento rispetto alla benedizione su Pietro quando aveva dichiarato che Gesù era il figlio del Dio vivente. Ovviamente Pietro non era posseduto dal demonio, anche se Gesù gli dice di andare de retro, Satana. Pietro semplicemente ha permesso alla sua mente di concentrarsi sulle cose degli uomini anziché sulle cose di Dio. E Satana ne ha approfittato. Seguire Cristo ha un costo, il costo delle nostre vite. Quanto vale l'anima? Ottenere tutto il mondo non è sufficiente per comprarla. La letteratura è piena di storie immaginarie di uomini che vendono la propria anima al diavolo ed è la peggiore transazione eseguita da un essere umano. Ti stai impegnando per cercare prima il regno di Dio e la sua giustizia o c'è qualche altra priorità, ambizione o obiettivo in questo mondo che assorbe tutte le tue energie? E infine, il nostro desiderio profondo di non essere imbarazzati o avere vergogna potrebbe spingersi a nascondere la nostra vera identità in alcuni ambienti secolari. Attenzione a vergognarci e a volere assimilarci nascondendo la nostra identità in Cristo. Riflessione. Ogni giorno dobbiamo prendere la nostra croce, dove il nostro ego deve essere inchiodato. Ne sei al corrente? Signore, anche noi come Pietro a volte stiamo a dirti cosa dovresti e non dovresti fare. Aiutaci ad abbandonarci invece al tuo volere, sapendo che la cosa migliore che possa accadere nella nostra vita. Te lo chiediamo sempre nel nome di Cristo. Amen. Caro amico, ora che ti sei vestito spiritualmente, sei pronto alla tua giornata. Sono fiero di te. In gamba, ciao.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Un nuovo giorno di Angelo Maugeri. È uscito nel 2013 e si tratta del suo sesto CD, nel quale contiamo ben 11 brani inediti, scritti a due mani col produttore e cantautore Marco Canigiula, meglio noto come André. La loro collaborazione nasce nel 2007 ed è in continua evoluzione. Ascoltiamo subito la prima traccia di questo album, che ci ricorderà di come Dio sia sempre presente al nostro fianco e non ci abbandoni mai. Da Un nuovo giorno, il nostro disco highlight, Non sei distante, canta Angelo Maugeri.
1: Disco Highlight.

Negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati. Seconda Timoteo capitolo 3 versetti 1 e 2. E ancora, sempre in Seconda Timoteo capitolo 2 versetto 8. Ricordati di Gesù Cristo. Il mondo va male. Il giudizio di Dio è vicino. Ma i credenti sanno che Gesù li ha liberati dal giudizio e che li toglierà dalla terra secondo la sua promessa, per introdurli per sempre nella casa del Padre, come è scritto nell'Evangelo di Giovanni capitolo 14, i primi tre versetti. Non è per spaventarvi che vi dico che andrete incontro al giudizio di Dio se non vi ravvedete e credete al Signore, ma perché sappiate che Lui che giudica e condanna il male ama il peccatore e ha preparato una via d'uscita per ogni persona che crede nel Figlio Suo. Non lasciatevi sfuggire quest'ancora di salvezza che vi viene offerta gratuitamente.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos, Foggia.

0: Sono le ore 8. Buon ascolto.
1: L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers. Legge Michele Cometa.
2: Dal Libro degli Atti, capitolo 24, versetto 16. Per questo anch'io mi esercito ad avere del continuo una coscienza pura dinanzi a Dio e dinanzi agli uomini. I comandamenti di Dio dati alla vita del suo figliuolo che è in noi sono ardui per la natura umana nella quale egli è stato formato, ma per virtù divina diventeranno facili non appena obbediremo. La coscienza è quella facoltà che risiede nell'individuo e si allaccia a ciò che di più alto egli conosca, prendendovi le direttive per le azioni dell'individuo stesso, che egli deve mettere in pratica. È l'occhio dell'anima rivolto o all'ideale che l'individuo ritiene supremo o a Dio. Quindi, a individui differenti, la coscienza parla in modi diversi. Se io ho l'abitudine di rimanere ben saldo al cospetto di Dio, la coscienza mi presenterà la legge perfetta di Dio e mi indicherà che cosa devo fare. Ma qui sta il punto. Ubbidirò? Devo sforzarmi di mantenere la mia coscienza tanto sensibile da impedirmi di fare passi falsi. Devo vivere in tale perfetta sintonia con il figliuolo di Dio che in ogni circostanza lo spirito della mia mente sia rinnovato ed io possa discernere immediatamente quale sia la volontà di Dio, la buona, accettevole e perfetta volontà. Dio ci educa fin nei minimi particolari, ma è il mio orecchio così esercitato e teso da udire il più leggero mormorio dello spirito per sapere ciò che devo fare? Non contristate lo Spirito Santo. Egli non parla con voce di tuono. La sua voce invece è così sommessa che può essere facilmente ignorata. L'unico mezzo per mantenere la coscienza sensibile alla sua voce è l'abitudine continua di essere aperti a Dio nel proprio intimo. Quando c'è discussione, fermati. Se ti domandi perché non dovrei farlo, sei sulla strada sbagliata. Quando parla la coscienza, non ci sono discussioni. Se tu permetti che qualche cosa offuschi la tua comunione intima con Dio, lo fai a tuo rischio e pericolo. Di qualsiasi cosa si tratti, allontanala da te e mantieni limpida ad ogni costo la tua visione interiore.
1: Avete ascoltato L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers, edizioni GBU Roma.

0: Sono le ore 8 e 15 minuti.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: un nuovo giorno di Angelo Maugeri. La canzone che andiamo ad ascoltare fa parte del nostro disco Highlight Un nuovo giorno di Angelo Maugeri. È una canzone che Angelo ha voluto dedicare in modo speciale a quelle persone che per diversi motivi si trovano in prigione, ai detenuti quindi. In modo particolare a tutti quelli che hanno il desiderio di ritrovare una speranza. Questa speranza si chiama Gesù. Ascoltiamola subito insieme. Scava nei miei occhi. Angelo Maugeri.
1: Disco Highlight.

Io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Apocalisse capitolo 1 versetto 8. E sempre nel libro dell'Apocalisse capitolo 1 versetto 17 è citato: Io sono il primo e l'ultimo e il vivente, l'Alfa e l'Omega. Alfa è la prima lettera dell'alfabeto greco, Omega è l'ultima. Il Signore Gesù dichiara di essere il primo e l'ultimo. Questi versetti mettono in evidenza l'esistenza eterna e la divinità di Gesù Cristo. Egli è presente dall'inizio alla fine della storia dell'uomo e dell'universo. L'Alfa ci riporta alla creazione dei mondi, quando era in preparazione tutto il necessario per la vita degli uomini sulla terra e per la loro felicità. Gesù Cristo è il Dio creatore e come tale ha pieno diritto su ognuna delle sue creature. Eppure, quando si è fatto uomo, hanno cercato di sbarazzarsi di lui crocifiggendolo. Ma non è rimasto nella morte. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli. Capitolo 1, versetto 18. L'Omega attira il nostro sguardo sull'avvenire. Cristo avrà l'ultima parola su questa terra, teatro di tante ingiustizie, guerre e sofferenze. Prenderà definitivamente presso di sé quelli che gli appartengono e successivamente stabilirà un regno di giustizia e di pace. Capitolo 19, versetto 6. Poi al momento del bilancio finale giudicherà tutti quelli che non lo hanno voluto come salvatore. Sempre nel libro dell'Apocalisse, capitolo 20, dal versetto 11 al versetto 15. Il giorno della crocifissione, Gesù ha pregato per i suoi carnefici. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Luca, capitolo 23, versetto 34. Il perdono è ancora oggi a disposizione di chiunque si pente, perché il Signore Gesù risorto vive per sempre e salva definitivamente chi si confida in Lui, aprendogli la via della felicità eterna nel cielo. Noi viventi verremo rapiti, così saremo sempre con il Signore. Di prima Tessalonicesi capitolo 4 versetto 17.

Buongiorno, io sono Roberto e sto incamminandomi insieme a te in questo 13 maggio con la trasmissione avente il titolo dell'augurio che ti ho appena fatto, appunto, buongiorno.

Nell'intraprendere questo nuovo giorno, quello appunto, come dicevo poc'anzi, del 13° giorno del mese di maggio, il tempo vola, non è vero, siamo già a metà di maggio. Ebbene, desidero farti compagnia con una piccola riflessione che possa essere veramente di auspicio nel migliorare, se così vogliamo dire, la qualità della giornata che andiamo iniziando, come sempre alternata da musica classica.

Il titolo che vorrei dare alla trasmissione di oggi, dal punto di vista della tematica, è rappresentato da un quesito che ti porgo, ed è: che opinione hai di te stesso?

sicuramente non sarai così contro te stesso nel pensare di essere il peggiore sulla terra. E quante persone sono peggio di me? Ci sono ladri, assassini, ci sono corrotti, ma non credo neanche ti riterrai osare ad essere il migliore sulla faccia della terra. E tante volte riflettendo magari dirai tra te e te con un pizzico di invidia: vorrei essere come quella persona che è così brava, così generosa, così impegnata. È vero, il nostro avere un'opinione positiva di noi stessi e di riflettere agli altri è un qualcosa di essenziale. E oggi ti voglio proporre, all'interno di questa riflessione, due figure che sono state tratte da una parabola di Gesù molto famosa, quella del pubblicano e quella del fariseo.

L'Evangelista Luca, al capitolo 18, ci riporta quello che fu l'incontro di Dio verso il peccatore ed il fariseo, entrambi che si trovavano nel Tempio a pregare Dio, con due stati d'animo e due opinioni di sé estremamente diverse. Il fariseo, che era uno degli antichi sacerdoti, se così vogliamo dire, della casta ecclesiastica del popolo di Israele, si sentiva orgoglioso di se stesso, prendendo invece ad esempio quello che era il peccato della persona che gli stava a fianco, appunto il pubblicano, che ricordiamo era un esattore delle tasse. Ma quello che più mi piace sottolineare è lo stato d'animo, l'opinione che aveva il pubblicano di se stesso, che al capitolo 18 e al versetto 13 Luca descrive in questo modo: il pubblicano stava a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, si percuoteva il petto e diceva: «Oh Dio, abbi pietà di me, peccatore».

Cerchiamo di comprendere bene il perché quella figura, il pubblicano, se ne rimanesse a distanza senza avere neanche il coraggio di alzare gli occhi al cielo. Lui si sentiva lontano da Dio. Il peso del peccato lo faceva sentire perduto e cercava clemenza. Non era soddisfatto di se stesso e quindi si richiamava a Dio affinché potesse ricevere aiuto. E la cosa bella fu che Gesù affermò: «Vi dico che quest'uomo tornò a casa sua giustificato piuttosto del fariseo, che invece non aveva alcuna riverenza e si giustificava». Dunque, invocare la grazia di Dio ed essere un mendicante spirituale davanti a Dio, cosciente che la sua grazia che perdona salva e concede la vita, non è una vergogna.

Ripensiamo anche al ladrone che si trovava crocifisso al lato di Gesù, il quale gli disse: Signore, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Anche questo episodio è riportato dall'Evangelo di Luca al capitolo 23. E Gesù gli diede una risposta meravigliosa: tu questa sera sarai con me in paradiso. Ascoltiamo le parole della Sacra Scrittura. Non facciamo della opinione di noi stessi una idolatria. L'Apostolo Paolo ci ricorda che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Ed ancora, la giustizia e la vita eterna si ottengono attraverso Cristo Gesù, nostro Signore. Ora ti senti soddisfatto e giusto davanti agli occhi di Dio?

Raccogliamoci brevemente in preghiera. Nostro Dio e Padre Celeste, ti ringraziamo per come hai voluto metterci dinanzi a questo interrogativo: che opinione abbiamo di noi stessi? E vedendo davanti alla tua parola quella che è la tua considerazione dell'uomo, che è un peccatore e che quindi, se non si ravvede, proseguirà il suo cammino verso la separazione eterna da te, ebbene noi non possiamo che gioire nel verificare come attraverso il sacrificio di Cristo sulla croce tu hai riconciliato l'umanità a te. Però siamo chiamati a fare un passo importante, quello di credere e di applicare nella nostra vita tali insegnamenti. Te ne ringraziamo, Padre, nel nome di Cristo Gesù.

E così anche l'episodio di oggi, quello del 13 maggio, ci porta ad esaurire la tematica. Come sempre il mio invito è quello di contattarci per qualunque domanda, informazione, curiosità, eccetera, eccetera. I recapiti ti saranno dati al termine della sigla. Per quanto mi concerne, io ti ringrazio di essere rimasto in mia compagnia, ti saluto e ti do appuntamento a domani. Ciao!

Genesi capitolo 1 ci parla di Dio. Dio, il creatore dell'universo. Fino al giorno d'oggi, gli scienziati stimano che ci siano 200 milioni di galassie nell'universo, l'equivalente di 28 galassie per ogni essere vivente che abita la Terra. E ciascuna di queste galassie contiene miliardi di stelle. Per esempio, la nostra galassia, la Via Lattea, da sola contiene 200 milioni di stelle. È una cifra enorme, fa quasi girare la testa al solo pensiero. E lo stesso Dio che si è occupato di creare la Terra con montagne, laghi e fiumi ha creato tutto questo dal nulla, per mezzo della sua parola. E ancor di più, Lui ha creato noi e ci ha fornito di 5 incredibili sensi perché potessimo sperimentare la ricchezza del suo creato. Sapevi che le nostre papille si rinnovano ogni 2 settimane e che i nostri occhi possono vedere fino a 10 milioni di colori diversi? Se Dio, nella sua generosità, ci ha creato con tali precisi dettagli e ci ha dato queste meravigliose capacità, perché dubitare della sua capacità di prendersi cura di ciascuno di noi? Credi che Dio si preoccupi solamente per quei miliardi di stelle lontane migliaia di anni luce da noi? Credi che allora non si prenderebbe così tanta cura di coloro che ha creato a sua immagine e per cui ha donato suo figlio? Dio provvede anche per i tuoi bisogni. Perché? Perché Dio ti ama, perché ti conosce in modo personale e ti chiama per nome, perché desidera prendersi cura di te e provvedere per le tue necessità. Non essere in ansia, l'Iddio Onnipotente, il creatore dell'universo è qui e Lui si prende personalmente cura di te.

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dai suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos, conto corrente postale numero 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia.

Notiziario del 13 maggio 2026, benvenuti all'ascolto. Secondo quanto riportato dalla NBC News, l'esercito americano starebbe valutando la possibilità di rinominare la guerra con l'Iran Operazione Martello. Ciò potrebbe succedere qualora il cessate il fuoco dovesse fallire e il presidente degli Stati Uniti Trump decidesse di riprendere le operazioni militari su larga scala. Qualsiasi nuova operazione militare contro l'Iran verrebbe condotta con un nuovo nome e una nuova denominazione, ha aggiunto un funzionario della Casa Bianca. Il nuovo nome dell'operazione farebbe di fatto ripartire il conto alla rovescia di 60 giorni necessario per ottenere l'autorizzazione del Congresso per dichiarare guerra. Teheran intanto avvisa che se venisse nuovamente attaccata potrebbe arricchire le sue scorte di uranio sino al 90%, un livello idoneo per l'arma nucleare. Nel frattempo il tycoon Trump è volato in Cina. Nella sua agenda sono previsti incontri con il leader Xi Jinping, con focus sul conflitto in Medio Oriente e su Taiwan. Il ministro della difesa australiano Richard Marles ha affermato che l'Australia sosterrà l'eventuale missione militare multinazionale indipendente e strettamente difensiva volta a garantire la libera navigazione nello stretto di Hormuz, che sarà guidata dalla Gran Bretagna e dalla Francia. Vogliamo che questo conflitto finisca, che lo stretto di Hormuz venga riaperto e che la libertà di navigazione riprenda. Più a lungo durerà questo conflitto, maggiore sarà l'impatto sull'Australia, ha dichiarato in un comunicato. L'Australia contribuirà alla missione con i suoi aerei da ricognizione, ha spiegato Merz. Trump ha detto di non avere un'intesa con Putin sul Donbass parlando con i giornalisti alla Casa Bianca. Nei mesi scorsi era circolata l'ipotesi che il presidente americano avesse promesso al leader del Cremlino la cessione dell'intero territorio. Alla domanda diretta il tycoon ha risposto no. Cronaca italiana: sono state ritrovate in buone condizioni le quattro ragazze disperse durante un'escursione in montagna. Le ragazze si erano perse nella zona compresa tra i comuni di Leonessa e Poggio Bussone nella provincia di Rieti. La notizia del ritrovamento delle quattro ragazze è stata confermata dal soccorso alpino. L'allarme dell'irreperibilità delle ragazze era stato lanciato nella serata di ieri da una struttura ricettiva della zona che attendeva il loro arrivo e che non aveva ricevuto dalle interessate alcuna comunicazione. Alle ricerche hanno partecipato, oltre al soccorso alpino, vigili del fuoco, protezione civile, carabinieri, guardia di finanza. È morto l'autista del camion che era rimasto gravemente ferito dopo essere rimasto incastrato nella cabina del mezzo nel tamponamento avvenuto nel pomeriggio di ieri sull'autostrada del Sole tra Bologna e Firenze. Gli altri tre camionisti risultano invece feriti. Lo scontro è avvenuto verso le ore 17 nel tratto appenninico della variante di valico dell'Autosole, nei pressi della galleria Val di Sambro fra Bologna e Firenze. I soccorsi hanno reso necessario la chiusura dell'autostrada. Uno dei quattro camion trasportava animali e sulla carreggiata c'erano anche maiali vaganti e carcasse di animali morti invece per l'impatto. È stato rintracciato a Milano un turista britannico considerato contatto a rischio contagio da hantavirus. L'uomo, secondo le prime informazioni raccolte e diramate dal Ministero della Salute, ha viaggiato sul volo decollato dall'isola di Sant'Elena, dove si era fermata la crociera focolaio, per Johannesburg. Su quello stesso aereo tra i passeggeri c'era anche la moglie della prima vittima del virus, poi deceduta anche lei, mentre tentava di rimpatriare in Olanda. Catherine Birmingham, la mamma della famiglia Nel Bosco, non potrà tornare a stare con i tre figli nella casa famiglia di Vasto. Lo ha deciso il tribunale per i minorenni dell'Aquila, che ha respinto il ricorso presentato dagli avvocati della coppia anglo-australiana. Lo scorso 6 marzo il tribunale aveva disposto l'allontanamento della mamma dalla struttura protetta dove i tre minori risiedono da fine novembre. I giudici chiamati a esprimersi dalla corte di appello, che aveva ritenuto il reclamo improcedibile, hanno rigettato l'istanza su tutti i punti, confermando l'allontanamento della donna dalla casa famiglia. Lo stesso tribunale aveva chiesto che anche i bimbi venissero trasferiti in un'altra struttura per poi fare un passo indietro.
Aveva appena terminato il proprio turno di lavoro in uno dei locali di Piazza Mercatale a Prato intorno alle 1:20 della notte tra lunedì e martedì e stava tornando a casa insieme a un collega quando si è trovato davanti due uomini. I due avrebbero molestato la ragazza e il 23enne avrebbe cercato di difenderla. Ne è nata una discussione. I due uomini, secondo le ricostruzioni degli investigatori, avrebbero prima chiesto soldi al ragazzo e al suo rifiuto uno dei due lo avrebbe accoltellato al petto. La lama avrebbe raggiunto il cuore facendo crollare il giovane a terra in arresto cardiaco. Nel corso della notte la polizia ha rintracciato due uomini ritenuti coinvolti nell'aggressione. Si tratta di un cittadino italiano ed un cittadino sudamericano, entrambi portati in questura e sottoposti a fermo con l'accusa di tentato omicidio. E chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. La pressione si sarà spiccatamente instabile al centro-sud con rovesci o temporali a carattere irregolare. Il tempo sarà più soleggiato sulle isole maggiori e asciutto. Un cittadino sudamericano, entrambi portati in questura e sottoposti a fermo con l'accusa di tentato omicidio. E chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. La pressione si sarà spiccatamente instabile al centro-sud con

0: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
1: Ben ritrovati, buon mercoledì. Curioso pensare che nel libro più letto ci sono anche delle riforme. Le riforme cambiano qualche cosa e sono degli atti alcune volte brutali, altre volte più dolci. Sentiamo cosa ci racconta Enzo.
2: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un caloroso saluto a tutti voi che siete in ascolto. Oggi passiamo a considerare il capitolo 3 di Geremia e vedremo come il re Giosia dà inizio alla riforma religiosa nel paese di Giuda. Nel primo messaggio di Geremia, trattato nel capitolo 2, il Signore aveva condannato Giuda per due motivi: l'aver rinnegato l'Eterno ed essersi rivolti ai propri dei. I primi 5 versetti del capitolo 3 continuano su questo tema morale. Leggiamoli. Il Signore dice: «Se un uomo ripudia sua moglie e questa se ne va via e si sposa con un altro, quell'uomo torna forse ancora da lei? Il paese stesso non ne sarebbe forse tutto profanato? E tu, che ti sei prostituita con molti amanti, ritorneresti da me?» dice il Signore. «Alza gli occhi verso le alture e guarda. Dov'è che non ti sei prostituita? Tu sedevi per le vie ad aspettare i passanti, come fa l'arabo nel deserto, e hai contaminato il paese con le tue prostituzioni e con le tue malvagità. Perciò le grandi piogge sono state trattenute e non c'è stata pioggia di primavera. Ma tu hai avuto una fronte da prostituta e non hai voluto vergognarti. Mi hai appena gridato: Padre mio, tu sei stato l'amico della mia giovinezza. Egli sarà forse adirato per sempre? Serverà forse la sua ira sino alla fine? Ecco, tu parli così, ma intanto commetti tutto il male che puoi». Giuda era caduto molto in basso e nel paese era diffusa l'idolatria. Si erano prostituiti spiritualmente, avevano cioè lasciato Dio per un idolo, e tuttavia Dio, che è amore, è pronto ad accoglierli di nuovo. Dovete sapere, amici, che l'idolatria non significa semplicemente fabbricare un idolo e poi adorarlo, ma è ogni cosa cui l'uomo si dedica incondizionatamente. La Bibbia insegna che l'avidità è idolatria, perché infatti quando si desidera fortemente qualcosa si è disposti a dedicare tempo ed energia per averla. Specialmente nei nostri giorni vediamo molte persone dedite con tutte se stesse al male e per il quale sprecano tutte le loro energie. Infatti, appena ci si allontana dal vero Dio, automaticamente ci si rivolge a qualcos'altro, qualcosa che diventa il proprio Dio, il proprio idolo. Ecco una bella definizione della natura dell'idolatria, contrapposta chiaramente alla adorazione del vero Dio. Quando ci si crea un Dio secondo i propri canoni, si forma un Dio simile a se stessi, un ampliamento della propria imperfezione. Inoltre, l'idolo che ci si costruisce esigerà quello che è secondo la nostra natura. Gli uomini saranno fedeli agli dèi che non esigono da loro nulla che non sia in armonia con i loro propri desideri. Quando il Signore chiama gli uomini, si tratta della chiamata di un Dio santo, puro, pieno d'amore, che richiede che essi arrivino alla sua altezza. Egli non può adattarsi alla depravazione della natura umana. Non approverà mai i desideri che riguardano l'impurità e il male. No, amici, Dio ha qualcosa di più importante per gli uomini. Egli li chiama ad elevarsi sempre di più affinché raggiungano la perfezione della sua santità. La chiamata divina rivolta all'umanità è sempre prima pura e poi piena di pace, prima santa e poi felice, prima giusta e poi appagante. Dio disse che la generazione contemporanea di Geremia si era completamente rivolta all'idolatria e come risultato l'immoralità del paese era aumentata. Quando parla delle alture si riferisce ai luoghi dove si praticava l'immoralità. Infatti un alto luogo erano posti elevati con molti alberi e su cui si costruiva poi un altare e vi venivano perpetrate orge sessuali, baldorie di vario genere e altre immoralità. Sì, Giuda era caduto così in basso. Il confronto con i nostri tempi è ovvio. La generale condizione morale evidenzia che la società nel suo insieme ha abbandonato il Dio vivente e vero. Da ogni parte ascoltiamo discorsi disonesti, illegali, corrotti, e questo linguaggio viene anche insegnato ai nostri figli. Il Signore dice che ha già pronto il giudizio per loro e che non manderà pioggia nel paese. Anche oggi abbiamo un grande bisogno d'acqua più che di petrolio. Anche oggi possiamo vedere il

giudizio di Dio nelle grandi calamità nazionali che ci hanno afflitto in questi ultimi anni, ma sfortunatamente tutto questo sembra non essere uno stimolo per far ritornare le persone al Signore.

0: Il secondo messaggio di Geremia inizia al versetto 6 del capitolo 3 e continua fino al capitolo 6. In questo messaggio Dio accusa il popolo di rifiuto, infedeltà, e questa parola è usata 7 volte in questo capitolo, più della metà delle volte dell'intero libro. In Geremia troviamo questa parola più spesso che nel resto della Bibbia. Lui ed Osea sono quelli che la usano maggiormente. Il Signore ci dà una chiara illustrazione del significato del rifiuto quando in Osea al capitolo 4, versetto 16 dice: «Poiché Israele è ribelle come una vitella recalcitrante». Avete idea di che cosa significhi cercare di far salire dei vitelli su un camion? Nonostante tutti gli accorgimenti messi in atto, è una cosa difficilissima. E questo è l'esempio che il Signore usa per spiegare il termine rifiutare. È il rifiuto della via divina, il rifiuto di ascoltare. E quando noi ci comportiamo come vitelli, ribellandoci alla volontà di Dio, finiamo ogni volta per indietreggiare, allontanandoci sempre di più da Lui, dalla Sua grazia, come troviamo scritto nei seguenti versetti dal 6 al 9 di Geremia, capitolo 3. Il Signore mi disse al tempo del re Giosia: «Hai visto ciò che l'infedele Israele ha fatto? È andata sopra ogni alto monte, sotto ogni albero verdeggiante, e là si è prostituita. Io dicevo: dopo che avrà fatto tutte queste cose, tornerà a me, ma non è ritornata. E sua sorella, la perfida Giuda, l'ha visto. Benché io avessi ripudiato l'infedele Israele a causa di tutti i suoi adulteri e le avessi dato la sua lettera di divorzio, ho visto che sua sorella, la perfida Giuda, non ha avuto alcun timore ed è andata a prostituirsi anche lei. Con il rumore delle sue prostituzioni Israele ha contaminato il paese, ha commesso adulterio con la pietra e con il legno». Dio dice a Giuda di imparare la lezione da Israele, già deportato, e fa notare inoltre il fatto che Israele si era comportato come loro. Dio aveva cercato di far ritornare Israele a lui, ma non avevano voluto, e come risultato erano stati deportati. Quello che è accaduto a Israele avrebbe dovuto servire da lezione, da avvertimento. Il Signore invita il popolo a ritornare a lui, che è pronto a riceverlo anche se si è dimostrato infedele. Su questa base, ogni figlio prodigo, ogni famiglia prodiga, ogni chiesa prodiga, ogni nazione può sembrare ritornare a Dio, che è pronto a ricevere tutti. Vi ricordate il racconto del figlio prodigo? Egli non venne preso a calci quando ritornò a casa. I calci li aveva presi lontano da casa. Ebbe invece abbracci e baci. Quando era lontano stava per morire di fame, ma a suo ritorno suo padre preparò un pranzo. Ma Israele non è tornato a Dio, anzi, si è rivolto all'idolatria e il Signore ha dovuto mandarlo in cattività. Ora, rivolgendosi a Giuda, l'altra parte del popolo, desidera che questo serva di lezione. Dio diede a Israele un'occasione di pentirsi, cosa che non si realizzò, e questo fatto era davanti agli occhi della perfida Giuda. Quindi il peccato di Giuda era maggiore. Credo che la loro prigionia sia stata peggiore e la ragione fu questa. Giuda aveva avuto l'esempio di Israele e nonostante questo non ne aveva approfittato. La tragedia dei nostri giorni, amica, amico, è che abbiamo la Bibbia, ma soltanto poche persone la leggono. Ritengo che il Signore giudicherà più duramente i paesi che hanno la Bibbia e non la leggono, piuttosto che quei popoli che non la possiedono. Dio ci giudica in base alle occasioni che ci sono state offerte. Invece di ritornare al Signore, si erano costruiti idoli di legno, di pietra. Questo è il senso delle parole che troviamo scritte nei versetti successivi, dal 10 al 12, di Geremia, capitolo 3. Nonostante tutto questo, la sua perfida sorella non è tornata da me con tutto il suo cuore, ma con finzione, dice il Signore. Il Signore mi disse: «L'infedele Israele si è mostrata più giusta della perfida Giuda. Va, proclama queste parole verso il settentrione e di: torna, o infedele Israele, dice il Signore, io non vi mostrerò un viso accigliato, poiché io sono misericordioso, dice il Signore, e non serbo l'ira per sempre». È certamente vero che durante il regno di Giosia vi fu un vero risveglio. Infatti molte persone ritornarono a Dio, ma era qualcosa in voga e per molti fu solo un evento superficiale. Credo che oggi vi sia un rinnovato interesse per la parola di Dio e che molte persone siano salvate più che negli anni precedenti, ma stiamo attenti. Non si tratta di un risveglio, perché in gran parte è superficiale. Non dobbiamo essere ingannati quando si parla di grandi raduni o di un numero enorme di conversioni. Il Signore indica chiaramente che il peccato di Giuda è peggiore di quello di Israele, perché le 10 tribù del nord non avevano avuto le stesse occasioni di quelle del sud. Infatti, non avevano il Tempio, non avevano una copia della parola di Dio. Per questo motivo il giudizio è più grave e sono sicuro che sarà così anche per noi occidentali.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Ma ascoltate, il Signore è misericordioso, meraviglioso, pieno di compassione quando si riconosce il proprio peccato e si ritorna da Lui pentiti. Egli ci perdona e ci dice, come è scritto al versetto 13, «Soltanto riconosci la tua iniquità. Tu sei stata infedele al Signore, al tuo Dio. Sei andata di qua e di là con gli stranieri, sotto ogni albero verdeggiante, e non hai dato ascolto alla mia voce, dice il Signore». Abbiamo letto quindi, come dicevo, il versetto 13 di Geremia, capitolo 3. Ai nostri giorni esiste il grande problema della mancanza di confessione del peccato. Penso che il pentimento manchi in molti dei movimenti spirituali di oggi. Nei libri o nei discorsi usiamo troppo spesso il pronome io e poco il nome di Dio. Parliamo di quello che il Signore ha fatto per il nostro successo, ma non del fatto che ci ha salvato dal peccato. Dobbiamo confessare la nostra malvagità. Amico, amica, sei disposto a dire che sei cristiano? E sai che cosa significa? Forse dici che hai fede in Cristo, ma hai fede per che cosa? Forse dici che hai fede in Lui come tuo Salvatore. Benissimo, se ti ha salvato dal peccato, ricorda che Egli è morto per liberarti dal peccato, non per farti diventare una personalità o far di te un milionario. Egli è morto per pagare il debito che avevamo con Dio. La parola divina tramite Geremia ci dice ancora oggi: riconosci la tua iniquità. Ed è rivolta sia a noi che a Giuda, come leggiamo dal nostro brano nei versetti 14 e 15 al capitolo 3 di Geremia. Tornate, o figli traviati, dice il Signore, poiché io sono il vostro Signore. Vi prenderò uno da una città, due da una famiglia, e vi ricondurrò a Sion. Vi darò dei pastori secondo il mio cuore che vi pasceranno con conoscenza e intelligenza. Com'è stato buono il Signore! Egli promette loro dei pastori adatti per guidarli e insegnare loro. Se anche noi abbiamo dei buoni insegnanti della Bibbia, dovremmo incoraggiarli e proteggerli, perché simili persone sono poche e rare, anche ai nostri giorni. I versetti successivi, dal 16 al 18 di Geremia capitolo 3, ci mostrano le benedizioni che si hanno ubbidendo al Signore. Quando sarete moltiplicati e avrete fruttato nel paese, allora, dice il Signore, non si dirà più l'arca del patto del Signore. Non vi si penserà più, non la si menzionerà più, non la si rimpiangerà più, non se ne farà un'altra. Allora Gerusalemme sarà chiamata il trono del Signore. Tutte le nazioni si raduneranno a Gerusalemme nel nome del Signore e non cammineranno più secondo la carbietà del loro cuore malvagio. In quei giorni la casa di Giuda camminerà con la casa di Israele. Verranno assieme dal paese del settentrione, al paese che io diedi in eredità ai vostri padri. È da tenere presente che quando si parla di quei giorni in cui la casa di Giuda camminerà con la casa di Israele, si vuole intendere il regno del millennio di cui si parla in Apocalisse. E attraverso tutto il libro di Geremia troveremo questi raggi di luce. Come quando in una giornata nuvolosa il sole buca fuori all'improvviso e si riesce a vedere l'arcobaleno. Allo stesso modo, ogni tanto troviamo delle gloriose gemme profetiche sul futuro.

0: Io avevo detto: quale posto ti darò fra i miei figli? Che paese delizioso ti darò? La più bella eredità delle nazioni. Avevo detto: tu mi chiamerai padre mio e non smetterai di seguirmi. Era il versetto 19 del capitolo 3. Nessun singolo israelita aveva mai definito Dio come proprio padre. Egli era il padre dell'intera nazione di Israele, come troviamo in Esodo 4 al versetto 22. Israele è mio figlio. Mentre non ha mai definito Davide o Mosè suoi figli, ma Davide mio servo, Salmo 89 versetto 3, e Mosè mio servo, come scritto in Giosuè 1 al versetto 2. Soltanto nell'era della grazia noi siamo chiamati figli di Dio, come leggiamo in Giovanni 1 al versetto 12. Ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Si diventa figli di Dio non in base a quello che facciamo, ma perché abbiamo fede nel suo nome. Se egli è il Salvatore, se cioè ti ha salvato dai tuoi peccati, non sarai soltanto un peccatore perdonato, ma anche un figlio di Dio. Com'è meraviglioso tutto questo. Questo invito del Signore era valido allora come per oggi. Ti invito, amico, amica, non comportarti come si comportarono quegli israeliti ai quali Dio disse: ma proprio come una donna è infedele al suo amante, così voi mi siete stati infedeli, casa di Israele, dice il Signore. Una voce si è fatta udire sulle alture. Sono i pianti, le suppliche dei figli di Israele, perché hanno pervertito la loro via, hanno dimenticato il Signore, il loro Dio. Tornate, figli traviati, io vi guarirò dei vostri traviamenti. Eccoci, noi veniamo da te perché tu sei il Signore, il nostro Dio. Questi erano i versetti dal 20 al 22 di Geremia, capitolo 3. Vedi, amica, amico che ci stai ascoltando, il Signore promette la guarigione da ogni male se ritorniamo a Lui con un cuore pentito, desideroso di seguirlo. Perché non prendi allora anche tu questa seria decisione in questo momento? Dio ti sta aspettando. Dio è desideroso di guarirti da ogni male, ma in particolare dalla malattia irreversibile del peccato che ti condanna per l'eternità. Sappi che non troverai in nessun altro la possibilità di essere perdonato, come dice il successivo versetto 23. Leggiamolo. Certo, è vano il soccorso che si aspetta dalle alture, dalle feste strepitose sui monti. Certo, nel Signore, nel nostro Dio, sta la salvezza di Israele. Nel Salmo 121 Davide scrive: io alzo gli occhi verso i monti. Da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore che ha fatto il cielo e la terra. È chiaro che la salvezza viene dal Signore, non dagli alti luoghi o da altri personaggi. Se non prendi questa decisione, non vi sarà perdono, ma giudizio, castigo, come riconoscevano gli uomini di allora e come leggiamo nei versetti 24 e 25. La vergogna ha divorato il prodotto della fatica dei nostri padri, sin dalla nostra giovinezza, le loro pecore e i loro buoi, i loro figli e le loro figlie. Noi abbiamo la nostra vergogna come giaciglio e la nostra infamia come coperta, poiché abbiamo peccato contro il Signore, il nostro Dio. Noi e i nostri padri, dalla nostra infanzia sino a questo giorno, non abbiamo dato ascolto alla voce del Signore, il nostro Dio. Giuda non vuol confessare i suoi peccati e Geremia confessa i peccati per loro e per se stesso. Non ci farebbe male fare una confessione dei nostri peccati oggi. Si parla molto di vari modi per ottenere benedizioni speciali da parte di Dio e dovremmo essere riconoscenti al Signore per questi doni meravigliosi. Ma avete mai sentito una confessione per non aver glorificato Dio? Abbiamo mai detto a Dio quanto abbiamo deluso le aspettative della sua gloria? Dobbiamo umiliarci davanti a Lui. Giuda non fu umile davanti a Dio ed egli, il Signore, dovette mandarli in schiavitù. Spesso mi chiedo se il Signore è pronto a castigare anche noi. Abbiamo comunque bisogno anche noi di umiliarci davanti a Lui. E con queste raccomandazioni, questi consigli che ci vengono direttamente dalla parola di Dio, vogliamo fermarci qua, vogliamo che questi versetti ci restino proprio sul cuore per farci riflettere. Intanto io vi ringrazio e vi do appuntamento a domani. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: Sono le ore 9:30.
1: Benvenuti a 365 volte lui. Per il grido di angoscia dei bisognosi, ora mi ergerò, dice il Signore. Salmo 12, 5. Il nostro Signore è chiamato nella Bibbia potente a salvare. Un bel titolo. Ma ora molte persone si fanno subito avanti protestando e dicendo: a me non ha mai aiutato. Chi aiuta dunque? Il nostro testo dice: per il grido d'angoscia dei bisognosi. È molto importante che lo sappiamo. Il Signore non si impone a nessuno. Chi vuole vivere senza di Lui può farlo. Deve solo rendersi conto di ciò che sta rifiutando. C'era il figlio il prodigo. Gli era stato concesso di rimanere con i maiali, ma non volle più farlo. Corse da suo padre e disse: ho peccato. Allora fu meravigliosamente aiutato. La Bibbia racconta la storia di Zaccheo, il capo degli esattori delle tasse. Gli era stato permesso di rimanere tra i suoi sacchi di denaro disonesti, ma non poteva più. La sua coscienza lo tormentava. Così corse da Gesù. E così la salvezza entrò in casa sua. Nella Bibbia leggiamo di Maria Maddalena e che il Signore Gesù scacciò da lei 7 demoni. In quel momento avrebbe potuto continuare a essere guidata dai demoni, ma non volle. Depose la sua miseria davanti a Gesù ed egli la liberò. Può darsi che anche noi apparteniamo a quelle persone che, forse segretamente, pensano: a me non ha mai aiutato. Quando lo pensiamo, il Signore ribalta la situazione e ci chiede con urgenza: mi hai mai desiderato con tutto il tuo cuore? Hai mai bramato il mio aiuto? Signore, perdonami per aver voluto fare sempre da solo. Amen.

fedeli amici all'ascolto, buongiorno come sempre da Carmelo. Anche oggi, 13 maggio, insieme mediteremo un pensiero tratto dal calendario Il Buon Seme. I versetti che ci vengono indicati oggi sono tratti dal libro di Luca al capitolo 16, il primo versetto è il 25, che dice: «Ma Abramo disse, figlio, ricordati che tu hai ricevuto i tuoi beni durante la tua vita e Lazzaro similmente i mali. Ora invece egli è consolato e tu soffri». L'altro versetto è il 15, che dice: «Ed egli disse loro, voi siete quelli che giustificate voi stessi davanti agli uomini, ma Dio conosce i vostri cuori, poiché ciò che è grandemente stimato tra gli uomini è cosa abominevole davanti a Dio».

Approfittiamo per goderci la vita, dicono alcuni. È tanto breve, tanto breve. Dimenticano che dopo la morte l'esistenza dell'anima prosegue in un altro luogo. Una buona parte dell'umanità si riferisce ad un solo valore, quello del massimo benessere e dei piaceri senza ritegno. È l'insidia tesa da Satana ai nostri contemporanei che vivono nell'abbondanza. Ma il Signore Gesù è venuto per rivelarci l'aldilà e i valori che vi hanno corso. Coloro che credono in Lui e l'accettano come Salvatore e Maestro ricevono una nuova natura. Il loro modo di pensare è trasformato. La loro scala di valori è fondata sull'amore di Dio che sostituisce l'amore di se stessi. Però non siamo ancora nel cielo, dove non avranno più corsi i valori terreni. Il nostro vecchio uomo è sempre lì, pronto a rispondere alle sollecitazioni del mondo con le sue tentazioni. Dobbiamo dunque fare attenzione a non sbagliare il sistema di valori e riferirci a quello che Dio ci ha dato nella Bibbia, la sua parola. Consideriamo nelle Sacre Scritture la vita del Signore Gesù Cristo per discernere i motivi che l'animavano. Constateremo che erano completamente opposti ai principi della nostra società. Questo ci aiuterà nell'apprezzamento dei criteri che devono guidare le nostre scelte nel mondo in cui viviamo. Ancora una volta la Bibbia ci richiama a considerare saldamente la vita di Gesù Cristo e ad usarlo come esempio per la nostra vita, affinché tutte le nostre scelte siano guidate. Cari all'ascolto, con questo Carmelo vi saluta e vi dà appuntamento, come sempre, a Dio piacendo. A domani!

Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos, Foggia.

Notiziario del 13 maggio 2026, benvenuti all'ascolto. Secondo quanto riportato dalla NBC News, l'esercito americano starebbe valutando la possibilità di rinominare la guerra con l'Iran Operazione Martello. Ciò potrebbe succedere qualora il cessate il fuoco dovesse fallire e il presidente degli Stati Uniti Trump decidesse di riprendere le operazioni militari su larga scala. Qualsiasi nuova operazione militare contro l'Iran verrebbe condotta con un nuovo nome e una nuova denominazione, ha aggiunto un funzionario della Casa Bianca. Il nuovo nome dell'operazione farebbe di fatto ripartire il conto alla rovescia di 60 giorni necessario per ottenere l'autorizzazione del Congresso per dichiarare guerra. Teheran intanto avvisa che se venisse nuovamente attaccata potrebbe arricchire le sue scorte di uranio sino al 90%, un livello idoneo per l'arma nucleare. Nel frattempo il tycoon Trump è volato in Cina. Nella sua agenda sono previsti incontri con il leader Xi Jinping, con focus sul conflitto in Medio Oriente e su Taiwan. Il ministro della difesa australiano Richard Marles ha affermato che l'Australia sosterrà l'eventuale missione militare multinazionale indipendente e strettamente difensiva volta a garantire la libera navigazione nello stretto di Hormuz, che sarà guidata dalla Gran Bretagna e dalla Francia. Vogliamo che questo conflitto finisca, che lo stretto di Hormuz venga riaperto e che la libertà di navigazione riprenda. Più a lungo durerà questo conflitto, maggiore sarà l'impatto sull'Australia, ha dichiarato in un comunicato. L'Australia contribuirà alla missione con i suoi aerei da ricognizione, ha spiegato Trump ha detto di non avere un'intesa con Putin sul Donbass parlando con i giornalisti alla Casa Bianca. Nei mesi scorsi era circolata l'ipotesi che il presidente americano avesse promesso al leader del Cremlino la cessione dell'intero territorio. Alla domanda diretta il tycoon ha risposto no. Cronaca italiana: sono state ritrovate in buone condizioni le quattro ragazze disperse durante un'escursione in montagna. Le ragazze si erano perse nella zona compresa tra i comuni di Leonessa e Poggio Bussone nella provincia di Rieti. La notizia del ritrovamento delle quattro ragazze è stata confermata dal soccorso alpino. L'allarme dell'irreperibilità delle ragazze era stato lanciato nella serata di ieri da una struttura ricettiva della zona che attendeva il loro arrivo e che non aveva ricevuto dalle interessate alcuna comunicazione. Alle ricerche hanno partecipato, oltre al soccorso alpino, vigili del fuoco, protezione civile, carabinieri, guardia di finanza. È morto l'autista del camion che era rimasto gravemente ferito dopo essere rimasto incastrato nella cabina del mezzo nel tamponamento avvenuto nel pomeriggio di ieri sull'autostrada del Sole tra Bologna e Firenze. Gli altri tre camionisti risultano invece feriti. Lo scontro è avvenuto verso le ore 17 nel tratto appenninico della variante di valico dell'Autosole, nei pressi della galleria Val di Sambro fra Bologna e Firenze. I soccorsi hanno reso necessario la chiusura dell'autostrada. Uno dei quattro camion trasportava animali e sulla carreggiata c'erano anche maiali vaganti e carcasse di animali morti invece per l'impatto. È stato rintracciato a Milano un turista britannico considerato contatto a rischio contagio da hantavirus. L'uomo, secondo le prime informazioni raccolte e diramate dal Ministero della Salute, ha viaggiato sul volo decollato dall'isola di Sant'Elena, dove si era fermata la crociera focolaio, per Johannesburg. Su quello stesso aereo tra i passeggeri c'era anche la moglie della prima vittima del virus, poi deceduta anche lei, mentre tentava di rimpatriare in Olanda. Catherine Birmingham, la mamma della famiglia nel bosco, non potrà tornare a stare con i tre figli nella casa famiglia di Vasto. Lo ha deciso il tribunale per i minorenni dell'Aquila, che ha respinto il ricorso presentato dagli avvocati della coppia anglo-australiana. Lo scorso 6 marzo il tribunale aveva disposto l'allontanamento della mamma dalla struttura protetta dove i tre minori risiedono da fine novembre. I giudici chiamati a esprimersi dalla corte di appello, che aveva ritenuto il reclamo improcedibile, hanno rigettato l'istanza su tutti i punti, confermando l'allontanamento della donna dalla casa famiglia. Lo stesso tribunale aveva chiesto che anche i bimbi venissero trasferiti in un'altra struttura per poi fare un passo indietro.
Aveva appena terminato il proprio turno di lavoro in uno dei locali di Piazza Mercatale a Prato, intorno alle 1:20 della notte tra lunedì e martedì, e stava tornando a casa insieme a un collega quando si è trovato davanti due uomini. I due avrebbero molestato la ragazza e il 23enne avrebbe cercato di difenderla. Ne è nata una discussione. I due uomini, secondo le ricostruzioni degli investigatori, avrebbero prima chiesto soldi al ragazzo e al suo rifiuto uno dei due lo avrebbe accoltellato al petto. La lama avrebbe raggiunto il cuore, facendo crollare il giovane a terra in arresto cardiaco. Nel corso della notte la polizia ha rintracciato due uomini ritenuti coinvolti nell'aggressione. Si tratta di un cittadino italiano e di un cittadino sudamericano, entrambi portati in questura e sottoposti a fermo con l'accusa di tentato omicidio. E chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. La pressione sarà spiccatamente instabile al centro-sud, con rovesci o temporali a carattere irregolare. Il tempo sarà più soleggiato sulle isole maggiori e asciutto, ma spesso coperto o molto nuvoloso al nord. Temperature in diminuzione al centro-nord, venti in gran parte di libeccio. E con il meteo chiudiamo anche oggi il notiziario. Ancora una buona giornata, un buon proseguimento di giornata a tutti voi.

sfruttamento. Noi come genitori siamo stati convinti che è molto importante passare del tempo coi figli. Abbiamo cercato di farlo e se potessimo ricominciare da capo cercheremmo di farlo ancora di più. Per i bambini è importante che la mamma sia a casa quando tornano da scuola, quando giocano e quando fanno i compiti. Per gli adolescenti è importantissimo avere un padre che è pronto a prendere del tempo di parlare con loro, sia di cose serie che di cose di poca importanza, che sia pronto a portarli con sé in viaggio o quando decide di andare a fare qualche spesa. Lo stesso discorso vale per le mamme quando vanno a fare un po' di shopping e si fanno consigliare dalle figlie su che scarpe acquistare. Molti genitori obiettano dicendo che a causa del lavoro non possono dedicare molto tempo ai figli, ma che quando lo fanno cercano di farlo veramente bene. Quello che importa, dicono, non è tanto la quantità del tempo che si dedica, quanto la qualità. Mentre lo dicono, hanno l'aria di crederci, anche se poi all'atto pratico è difficile pensare che ci riescano completamente. Ho visto troppe donne che tornano dal lavoro stanche e morte, si buttano a rassettare la casa e a fare da mangiare e a mettere a posto una cosa e correre da un'altra. E ho visto anche troppi padri che rientrano dal lavoro solo per mettersi a guardare la TV e dimenticare ogni altra cosa che sarebbe invece importante. A questo proposito ho letto un commento abbastanza azzeccato e buffo del dottor Dobson. È l'autore del libro tradotto in italiano che si chiama Il coraggio di disciplinare, sull'educazione dei figli, ed è specialista in consulenza familiare. Allora ecco che cosa dice. È chiaro che non vale la pena passare 7 giorni su 7 coi propri figli se si è irritati, insensibili e lunatici con loro. A parte questo, però, l'idea della qualità contro la quantità fa acqua da tutte le parti. Supponiamo che tu abbia una fame da ladro e voglia mangiare proprio bene. Scegli allora il miglior ristorante della città e ordini al cameriere la migliore bistecca sul menù. Il cameriere ritorna 20 minuti più tardi con il piatto e te lo mette davanti. E quasi ti viene un infarto. In mezzo al piatto c'è un pezzo di carne della grandezza di un francobollo, accompagnato da un solo pezzetto di patata fritta e 5 piselli. Tu protesti vigorosamente. E questa me la chiamate una bistecca? Ma il cameriere risponde col fare molto compito. Signore, le ho portato 3 centimetri quadrati della migliore bistecca che si può comprare sul mercato. È cotta alla perfezione, salata al punto giusto e servita ben calda. Ammetto che il pezzo è piccolo, ma lei mi insegna che la qualità è molto più importante della quantità. Noi non accetteremo mai una scusa simile in un ristorante per una bistecca, perché i nostri figli dovrebbero accettarla riguardo al tempo che dedichiamo loro? Pensiamoci.

Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 10. La Bibbia. L'annuncio ricorrente della prossima fine del mondo non è forse un sintomo dell'angoscia dell'umanità di fronte all'avvenire che si prevede catastrofico? In chi mettiamo la nostra fiducia per essere sollevati da questa angoscia? La Bibbia dichiara con molta chiarezza che questo mondo avrà una fine. Ma ciò che dobbiamo temere non è la fine del mondo, ma il giudizio di Dio che precederà quell'evento, perché ogni uomo dovrà comparire davanti a Lui. Infatti è scritto in Atti capitolo 17, dal versetto 30 al versetto 31: Dio ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Quest'uomo Gesù ancora oggi dice: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24.

0: Sono le ore 10 e 31 minuti.
1: Fermata 5.
2: Ciao, sono Gianfranco Piccirillo. È un piacere essere con te. Da lunedì al venerdì, sempre a quest'ora, porterò una riflessione per la tua vita e per la mia vita. Facciamo una pausa insieme dunque? Dai, ti chiedo di fermarti per 5 minuti. L'amore che Gesù ci mostra è lo stesso amore che ci spinge ad amarci gli uni gli altri. L'amore ci spinge a vivere la nostra vita pensando ai nostri fratelli di fede e servendo i bisogni degli altri. L'amore di Gesù ci tiene uniti e alimenta le nostre azioni, i nostri atteggiamenti reciproci. È il collante spirituale, diciamo, che tiene insieme le nostre vite all'interno della comunità cristiana. L'amore di Gesù si applica a ogni aspetto della nostra vita di credenti, di cristiani. Ha un impatto sul modo in cui ci trattiamo l'un l'altro e su come accogliamo e serviamo gli estranei. Ma ha anche un impatto sul rapporto di coppia. Il matrimonio è un disegno benevolo di Dio. Fin dal principio è stato Lui a creare il legame matrimoniale, quando creò Adamo e poi gli portò Eva come moglie. Quindi il matrimonio è divino e santo, viene perfettamente dal Signore. Ecco perché il matrimonio deve essere mantenuto puro e santo tra un uomo e una donna. Non ci devono essere relazioni intime al di fuori dei confini del matrimonio. Dobbiamo valutare le relazioni con i nostri fratelli di fede con grande onore, con rispetto, con purezza. Questa qualità dell'amore riflette la meravigliosa natura di Gesù, che rimane immutabile nelle sue vie, che rimane immutabile nella sua misericordia verso il mondo, nella sua giusta cura per la nostra vita. Solo la parola di Dio può portarti alla conoscenza di Gesù, può permetterti di sperimentare la sua gloria. È il tuo rapporto con Lui, non l'osservanza di un sistema di regole e norme che ti mantiene nella giusta posizione con Dio. Il peccato è il nostro problema più grande. Il peccato ci separa da Dio, ci impedisce di sperimentare la promessa della vita eterna. Il peccato rovina la nostra identità di portatori dell'immagine di Dio. Ecco perché Gesù è venuto a togliere il nostro peccato e a offrire se stesso come sacrificio perfetto, un'offerta perfetta a Dio per il nostro peccato. La lettera agli Ebrei si chiude con una commovente benedizione, questa: ora il Dio della pace, che in virtù del sangue del patto eterno ha tratto dai morti il grande pastore delle pecore, il nostro Signore Gesù, vi renda perfetti in ogni bene affinché facciate la sua volontà e operi in voi ciò che è gradito davanti a Lui per mezzo di Gesù Cristo. A Lui sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. In Gesù abbiamo non soltanto un perfetto sommo sacerdote, ma anche un grande pastore. Egli si preoccupa profondamente del nostro benessere e desidera condurci in luoghi di pace e di bontà. E la maturità spirituale mira a portarci in un luogo in cui accettiamo e perseguiamo umilmente la volontà di Dio per noi, per la nostra vita. E Gesù offre che la sua potenza sia all'opera in noi per portarci a questo livello di fiducia e di ubbidienza. Qual è la cosa importante per un figlio di Dio? È fare la volontà di Dio, cioè far sì che Dio operi in noi ciò che è gradito davanti a Lui per mezzo di Gesù Cristo. A Lui sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen, come abbiamo detto poco fa. Dio si prende amorevolmente, misericordiosamente cura di provvedere a noi in Gesù affinché abbiamo tutto ciò di cui necessitiamo per rimanere saldi nella fede, indipendentemente dalle circostanze in cui ci troviamo. Egli offre la sua potenza personale, la sua presenza immutabile come fonte di conforto, come fonte di forza, perché affrontiamo le inevitabili sfide della vita. Come Dio era stato fedele ai loro antenati in passato, si sarebbe dimostrato fedele anche ai credenti in Gesù, sia i destinatari della lettera agli Ebrei, sia quelli dei secoli successivi, quindi anche noi. Dio è fedele. Gesù ha compiuto per noi la nostra salvezza eterna e noi abbiamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno per camminare fedelmente con Lui fino alla fine. Che la sua grazia sia con tutti noi. Intanto, leggi la Bibbia. È un consiglio da amico. Ciao, a presto.
1: Fermata 5, disponibile anche su youtube.com/radiocrcristiana. Una parola per oggi.
3: Con le sue riflessioni sul tema «Che cosa crede un cristiano?», oggi Francesco Schiano ci suggerisce la lettura del testo che si trova in Prima Corinzi 8, versetto 6, dove è scritto: «Per noi c'è un solo Signore, Gesù Cristo, mediante il quale sono tutte le cose». È difficile trovare una persona che abbia una cattiva opinione di Gesù. Anche chi non crede di solito apprezza i suoi insegnamenti e la descrizione che i Vangeli offrono di lui. In realtà questa posizione si può tenere solo leggendo i Vangeli con superficialità. L'Apostolo Paolo afferma che Gesù è l'unico Signore e, se non fosse chiaro quanto vuole dire, aggiunge che mediante lui sono state fatte tutte le cose. In altre parole, Gesù è il principio di ogni cosa che esiste, Dio onnipotente e sovrano. Questo è ciò che lo stesso Gesù afferma nei Vangeli, più o meno esplicitamente, più di una volta. Lo scrittore irlandese Lewis ha spiegato l'impossibilità di considerare Gesù solo un grande personaggio della storia, affermando che, considerando le cose che Gesù disse di sé, lo si può considerare o un pazzo, o un imbroglione, oppure esattamente chi diceva di essere, cioè Dio in terra.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, leggiamo questa mattina dal libro dell'Ecclesiaste, capitolo 12, versetto 3. Ricordati del tuo creatore nei giorni della tua giovinezza, prima che vengano i cattivi giorni e giungano gli anni dei quali dirai: io non ci ho più alcun piacere. E ancora Salmo 119, versetto 50. Questo mi è di conforto nell'afflizione, che la tua parola mi fa vivere. Fare delle provviste. Nell'Europa centrale ci sono ancora dei criceti che vivono allo stato selvatico. In autunno, prima della brutta stagione, questo piccolo animale accumula nella sua tana ogni specie di vegetale e di seme. Si scava persino uno spazio per accumulare altre provviste. Vi ricorrerà durante l'inverno per sopravvivere. E noi facciamo delle provviste leggendo la Bibbia, parola di Dio? Dio ci dà tempo libero per leggerla a memoria, che durante la giovinezza è più efficiente. Approfittiamone per imparare a conoscere colui che questa parola ci presenta, Gesù Cristo. Egli è venuto per cercare e salvare quelli che erano perduti, dare loro la vita eterna e poi accompagnare tutti i credenti verso la casa del Padre. Gesù dice: investigate le scritture, perché pensate di avere per mezzo di esse vita eterna, ed esse sono quelle che rendono testimonianza di me. Giovanni capitolo 5 versetto 39. I brani di questa parola divina, imparati fin dalla giovinezza, sono riserve che il Signore potrà utilizzare per risvegliare la nostra coscienza, guidarci nell'ora delle scelte, fortificare la nostra fede, incoraggiarci nelle difficoltà, proteggerci, avvertirci se necessario. Dice in Geremia capitolo 15 versetto 16: appena ho trovato le tue parole, io le ho divorate. Le tue parole sono state la mia gioia, la delizia del mio cuore. La parola di Dio non occuperà solo la nostra memoria, ma sarà la sorgente del bene nella nostra vita, giorno dopo giorno. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: A tutti voi cari amici all'ascolto arrivi il mio più caro e affettuoso saluto, anche oggi 13 maggio. Leggeremo dal Salmo 49 due versi, il 6 e il 7. Ricordo un periodo fra gli anni 70 e 80 caratterizzato da una quantità di sequestri a scopo di riscatto per ottenere illecitamente denaro da usare per azioni altrettanto illecite. C'era un clima di ansia che minava la salute sociale del nostro territorio, che si andava ad aggiungere ad una serie di attentati devastanti e destabilizzanti. La maggior parte dei rapiti aveva sostanze che permettevano loro di esborsare cifre importanti, ma questo mi riporta inevitabilmente a pensare all'unico riscatto che, oltre a non essere stato pagato in denaro, ha portato salvezza e liberazione non a una sola persona, ma a un'umanità intera. Gesù è stato l'autore di quell'unico riscatto, pagato col suo sangue. Non tutti lo hanno apprezzato però, perché non tutti ritengono di essere prigionieri. Bene o male, pensiamo di essere delle brave persone, che non facciamo male a nessuno, che badiamo solo ai nostri affari e che, se possibile, facciamo anche del bene. Ma chiediamoci se saremo capaci di dare la vita per salvare un nostro fratello. Là per là forse diremmo che sì, lo faremmo, ma all'atto pratico non troveremo né la forza né il coraggio. Questo deve farci pensare a quanto amore, a quale amore Gesù ha per noi, che ha consapevolmente dato la sua vita per riscattarci da un destino di morte eterna, aprendoci così le porte del cielo per vivere eternamente alla sua presenza. Il tempo del suo ritorno è vicino e dobbiamo pensare che il nostro valore non è scaduto e siamo preziosi per Dio. Non disprezziamo le sue braccia pronte ad accoglierci. Ed è scritto così nel verso di oggi: essi hanno fiducia nei loro beni e si vantano della loro grande ricchezza, ma nessun uomo può riscattare il fratello né pagare a Dio il prezzo del suo riscatto.
2: La riflessione di oggi parla della vera ricchezza. Quando il Titanic affondò, a bordo si trovava il milionario John Jacob Astor IV. Con il denaro sul suo conto in banca poteva costruire altri 30 Titanic. Tuttavia, di fronte a quel pericolo mortale, scelse ciò che riteneva moralmente giusto e rinunciò al suo posto sulla scialuppa di salvataggio per darlo a due bambini spaventati. Il milionario Isidor Strauss, comproprietario della più forte catena americana di grandi magazzini, Macy's, anche lui presente sul Titanico, disse: «Non salirò mai su una scialuppa di salvataggio prima degli altri uomini». Anche la moglie, Ida Strauss, si rifiutò di salire sulla scialuppa di salvataggio e cedette il suo posto alla sua governante, Ellen Beard. Decise di trascorrere gli ultimi momenti della sua vita con il marito. Questi individui facoltosi preferirono rinunciare alla loro ricchezza e perfino alla loro vita piuttosto che compromettere i loro principi morali. Noi avremmo fatto lo stesso? Saremmo riusciti a capire che il denaro non può comprare la vita eterna? Nonostante le tante risorse, decisero di seminare la propria vita per lasciare ad altri la salvezza. Ditemi voi se non è questa la vera ricchezza. Caro amico e cara amica, la vera ricchezza non risiede in ciò che abbiamo, ma in quello che riusciamo a dare. Ce l'ha insegnato Gesù, che per amore nostro non ha considerato l'essere Dio come la sua ricchezza, ma il dare se stesso per la mia e la tua salvezza. Cosa farai di questo inestimabile tesoro? Non sprecarlo.
3: Ci sono persone che hanno realizzato incredibili ricchezze e sono sicuramente influenti nella società materialista, ma il benessere, per quanto offre loro una sorta di scudo contro le difficoltà, non può comprare la salute né allungare la vita. Davanti alla morte, oro, argento, denaro non hanno nessun valore. Anch'io a 20 anni sognavo di realizzarmi seguendo le ricchezze. Ora mi ritrovo ad averne 62, non sono diventato ricco, ma questo non mi ha reso disilluso, perché grazie a Dio nel frattempo ho scoperto il vero senso della vita, Gesù. Questa è la vera ricchezza. Tutto ciò che possediamo su questa terra non ce lo porteremo in cielo. Anche secondo il concetto dell'Apostolo Paolo, vivere la pienezza della vita è conoscere Cristo. Al confronto, le ricchezze sono come spazzatura. Il denaro non può acquistare un passaporto per l'eternità né salvare una persona dalla fine della sua vita. Occorre investire quindi attraverso un cambio di prospettiva. Riflettiamo sulle parole di Gesù dal Vangelo di Matteo, capitolo 6, versi 19-23, quando dice: «Non accumulate tesori sulla terra, dove i tignoli e ruggine consumano e dove i ladri rubano. Accumulate invece tesori nel cielo, dove la ruggine non consuma e i ladri non rubano». Quindi investiamo nella dimensione spirituale eterna. Il mondo si identifica con ciò che ha, che è temporaneo. Noi invece possiamo identificarci in Cristo per ciò che siamo, in virtù dell'eternità. Detto questo, non ci rimane altro che salutarci, cari amici, per ritrovarci qui domani alla stessa ora. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Dadri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Istituire a scuola l'ora di fragilità. La proposta arriva da uno scrittore che sulla fragilità ha appena scritto il libro, e Camillo Langone sul Foglio non perde l'occasione per rilanciare. A questo punto sarebbe meglio un'ora della Bibbia, non di religione, di Bibbia, sottolinea. La ragione è che la Bibbia parla ampiamente di esseri umani e del loro bagaglio di fragilità. Vecchio e Nuovo Testamento pullulano di perdenti, di poveri, di malati, di disgraziati. Ci sono libri di Giobbe e delle Lamentazioni, c'è il libro dei Salmi in cui pure si geme molto, e nella Genesi all'uomo viene detto di essere polvere, e nei Vangeli si incontra un Dio talmente debole da lasciarsi frustare e crocifiggere. L'ora di fragilità sembra fatta apposta per eccitare il narcisismo vittimista, già dilagante per conto suo, mentre l'ora di Bibbia farebbe agine all'egocentrismo. Rompersi è perfettamente normale, tutti ci sono passati, perfino Cristo.
5: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
6: Un nuovo giorno, di Angelo Maugeri. La vita a volte può coglierci alla sprovvista, mettendoci di fronte a situazioni che non immaginavamo possibili nella nostra esistenza. Una malattia, la perdita del lavoro, un lutto. Nessuno è pronto per affrontare queste situazioni. Lasciate però che vi dica questo: Dio è sovrano. Certo, forse non comprendiamo perché permette alcune cose nella nostra vita, ma sappiate che tutto coopera al bene di coloro che amano Dio. E con questa certezza ascoltiamo adesso Quel disegno che non comprendiamo. Canta Angelo Maugeri.
7: Tutti i progetti.

La Bibbia dice: state in guardia, vegliate, poiché non sapete quando egli verrà. Quante persone comuni, intendo di quelle che incontriamo ogni giorno per strada, sanno che Gesù sta per ritornare? Pochissime, credo. Eppure nel Vangelo troviamo più volte ribadita questa verità. Proprio così, esattamente come Gesù è venuto una prima volta, è morto ed è salito in cielo, un giorno ritornerà e ogni occhio lo vedrà. Ecco dunque che Dio ci invita a stare in guardia, pronti per quel giorno, affinché il Signore ci possa riconoscere come Suoi. E tu, sei pronto?

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos Foggia.

Notiziario del 13 maggio 2026, benvenuti all'ascolto. Secondo quanto riportato dalla NBC News, l'esercito americano starebbe valutando la possibilità di rinominare la guerra con l'Iran Operazione Martello. Ciò potrebbe succedere qualora il cessate il fuoco dovesse fallire e il presidente degli Stati Uniti Trump decidesse di riprendere le operazioni militari su larga scala. Qualsiasi nuova operazione militare contro l'Iran verrebbe condotta con un nuovo nome e una nuova denominazione, ha aggiunto un funzionario della Casa Bianca. Il nuovo nome dell'operazione farebbe di fatto ripartire il conto alla rovescia di 60 giorni necessario per ottenere l'autorizzazione del Congresso per dichiarare guerra. Teheran intanto avvisa che se venisse nuovamente attaccata potrebbe arricchire le sue scorte di uranio sino al 90%, un livello idoneo per l'arma nucleare. Nel frattempo il tycoon Trump è volato in Cina. Nella sua agenda sono previsti incontri con il leader Xi Jinping, con focus sul conflitto in Medio Oriente e su Taiwan. Il ministro della difesa australiano Richard Marles ha affermato che l'Australia sosterrà l'eventuale missione militare multinazionale indipendente e strettamente difensiva volta a garantire la libera navigazione nello stretto di Hormuz, che sarà guidata dalla Gran Bretagna e dalla Francia. Vogliamo che questo conflitto finisca, che lo stretto di Hormuz venga riaperto e che la libertà di navigazione riprenda. Più a lungo durerà questo conflitto, maggiore sarà l'impatto sull'Australia, ha dichiarato in un comunicato. L'Australia contribuirà alla missione con i suoi aerei da ricognizione, ha spiegato Trump ha detto di non avere un'intesa con Putin sul Donbass, parlando con i giornalisti alla Casa Bianca. Nei mesi scorsi era circolata l'ipotesi che il presidente americano avesse promesso al leader del Cremlino la cessione dell'intero territorio. Alla domanda diretta il tycoon ha risposto no. Cronaca italiana: sono state ritrovate in buone condizioni le quattro ragazze disperse durante un'escursione in montagna. Le ragazze si erano perse nella zona compresa tra i comuni di Leonessa e Poggio Bussone nella provincia di Rieti. La notizia del ritrovamento delle quattro ragazze è stata confermata dal soccorso alpino. L'allarme dell'irreperibilità delle ragazze era stato lanciato nella serata di ieri da una struttura ricettiva della zona che attendeva il loro arrivo e che non aveva ricevuto dalle interessate alcuna comunicazione. Alle ricerche hanno partecipato, oltre al soccorso alpino, vigili del fuoco, protezione civile, carabinieri, guardia di finanza. È morto l'autista del camion che era rimasto gravemente ferito dopo essere rimasto incastrato nella cabina del mezzo nel tamponamento avvenuto nel pomeriggio di ieri sull'autostrada del Sole tra Bologna e Firenze. Gli altri tre camionisti risultano invece feriti. Lo scontro è avvenuto verso le ore 17 nel tratto appenninico della variante di valico dell'Autosole, nei pressi della galleria Val di Sambro fra Bologna e Firenze. I soccorsi hanno reso necessario la chiusura dell'autostrada. Uno dei quattro camion trasportava animali e sulla carreggiata c'erano anche maiali vaganti e carcasse di animali morti invece per l'impatto. È stato rintracciato a Milano un turista britannico considerato contatto a rischio contagio da hantavirus. L'uomo, secondo le prime informazioni raccolte e diramate dal Ministero della Salute, ha viaggiato sul volo decollato dall'isola di Sant'Elena, dove si era fermata la crociera focolaio, per Johannesburg. Su quello stesso aereo tra i passeggeri c'era anche la moglie della prima vittima del virus, poi deceduta anche lei, mentre tentava di rimpatriare in Olanda. Catherine Birmingham, la mamma della famiglia nel bosco, non potrà tornare a stare con i tre figli nella casa famiglia di Vasto. Lo ha deciso il tribunale per i minorenni dell'Aquila, che ha respinto il ricorso presentato dagli avvocati della coppia anglo-australiana. Lo scorso 6 marzo il tribunale aveva disposto l'allontanamento della mamma dalla struttura protetta dove i tre minori risiedono da fine novembre. I giudici chiamati a esprimersi dalla corte di appello, che aveva ritenuto il reclamo improcedibile, hanno rigettato l'istanza su tutti i punti, confermando l'allontanamento della donna dalla casa famiglia. Lo stesso tribunale aveva chiesto che anche i bimbi venissero trasferiti in un'altra struttura per poi fare un passo indietro.
Aveva appena terminato il proprio turno di lavoro in uno dei locali di Piazza Mercatale a Prato, intorno all'1:20 della notte tra lunedì e martedì, e stava tornando a casa insieme a un collega quando si è trovato davanti due uomini. I due avrebbero molestato la ragazza e il 23enne avrebbe cercato di difenderla. Ne è nata una discussione. I due uomini, secondo le ricostruzioni degli investigatori, avrebbero prima chiesto soldi al ragazzo e al suo rifiuto uno dei due lo avrebbe accoltellato al petto. La lama avrebbe raggiunto il cuore, facendo crollare il giovane a terra in arresto cardiaco. Nel corso della notte la polizia ha rintracciato due uomini ritenuti coinvolti nell'aggressione. Si tratta di un cittadino italiano e di un cittadino sudamericano, entrambi portati in questura e sottoposti a fermo con l'accusa di tentato omicidio. E chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. La pressione sarà spiccatamente instabile al centro-sud, con rovesci o temporali a carattere irregolare. Il tempo sarà più soleggiato sulle isole maggiori e asciutto, ma spesso coperto o molto nuvoloso al nord. Temperature in diminuzione al centro-nord, venti in gran parte di libeccio. E con il meteo chiudiamo anche oggi il notiziario. Ancora una buona giornata, un buon proseguimento di giornata a tutti voi.

0: per saperne di più.
1: Per saperne di più.
0: 60 minuti per approfondire i temi scelti da voi ascoltatori. In studio Elia.

Bentrovati, abbiamo con noi oggi per la prima volta, perché per me è la prima volta, non so se sei già venuto Giovanni oppure no, però diciamo che in questo programma per saperne di più abbiamo Giovanni Totaro. Oggi Giovanni parlerà un po' della sua storia di vita, quanto ha conosciuto, quando ha fatto le sue prime esperienze. Abbiamo con noi oggi per la prima volta, perché per me è la prima volta, non so se sei già venuto Giovanni oppure no, però diciamo che in questo programma per saperne di più abbiamo Giovanni Totaro. Oggi Giovanni parlerà un po' della sua

0: conoscenza della parola di Dio, che è più giusto dire così. Però prima di arrivare a questo, vogliamo fare qualche domanda. Sappiamo che tu vieni, quindi sei nato in una famiglia cristiana evangelica. Diciamo cristiana evangelica perché ovviamente anche gli altri, tutti sono cristiani, no? Non possiamo fare questo tipo di, ovviamente, distinzione, però diciamo evangelica così le persone si rendono conto. Il cristiano evangelico, diciamo che a differenza di tutti gli altri, noi sosteniamo che abbia una marcia in più perché legge un po' di più degli altri la parola di Dio, ok? Poi magari troviamo anche tanti altri che la leggono più di noi, però in sintesi. Allora, tu vieni da una famiglia cristiana evangelica, quindi i tuoi genitori hanno fatto le loro esperienze, vi hanno mai ad esempio a te hanno mai raccontato la loro esperienza?
1: Certamente, certamente. Loro provenivano dal cattolicesimo. Infatti, okay. Quando io sono nato erano da pochi anni che si erano convertiti. 4-5 anni, ecco, che si erano convertiti. Così. E allora, fin da piccolo ci hanno sia me che i miei fratelli e mia sorella ci hanno parlato sempre delle cose del Signore.
0: Della parola di Dio. Della Bibbia. Quindi
1: imparavamo i versetti a memoria, come ne avevo accennato anche quando facevamo la gara con altri nostri amici. A chi trovava per primo il versetto della Bibbia, mentre loro cercavano, io già l'avevo già trovato perché lo sapevo a memoria.
0: Ascolta, una cosa che tra gli appunti che tu mi hai mandato, no? Che la tua mamma, allora, in quanti eravate in famiglia?
1: Sei figli. Sì, 5 maschi e una femmina.
0: Ok. Tutti più o meno di età?
1: No, beh, dal primo all'ultimo ci sono 20 anni di differenza.
0: Ah no, allora non sono tutti più o meno di età, c'è un bel po' di differenza. Quindi la tua mamma, tu hai detto che la sera quando andavate a letto,
1: sì,
0: veniva e vi leggeva qualche versetto biblico, giusto?
1: No, proprio la storia del... prendeva il libro, era da poco uscito l'edizione della... La storia più bella
0: della
1: Bibbia.
0: Okay.
1: Noi non avevamo la televisione.
0: Ah, certo.
1: Perché non ce l'avevamo. Allora, mia mamma, a me e gli altri... perché i due più grandi ormai lavoravano,
0: i tre più piccoli
1: ci metteva lì tutte le sere e facevamo questa lettura, ci leggeva un episodio di magari Sansone, insomma Davide con il gigante Goliath. Per noi era come aver visto un film.
0: Andavamo,
1: ci addormentavamo sognando questi eroi.
0: Veramente bello, perché insomma
1: quella era per noi come aver visto un film.
0: Diciamo, la tua conoscenza riguardo alla Bibbia è avvenuta tramite tua madre che vi leggeva ovviamente diciamo delle storie e così via, e poi ti sei appassionato a leggere dei versetti perché se no non li avresti imparati a memoria.
1: No, anche lei per incentivarci ci compensava, disse tu impari questo versetto, io ti do, insomma, faceva questo. Perché poi anche nell'arco della giornata, mentre facevamo i mestieri in casa,
0: aiutavate.
1: Avevamo un giradischi di quelli vecchi.
0: Mettevi
1: i dischi in vinile, tante volte c'erano quelli di Parole di Vita di Elio Milazzo e altri ancora, e allora c'erano dei canti e anche delle meditazioni di Elio Milazzo, delle riflessioni, e allora lei approfittava, senti mentre stavamo lavorando a dargli una mano, così senti cosa ha detto, e allora poi ci spiegava, cioè quindi c'era sia la sera prima di andare a letto e sia nell'arco della giornata. C'era
0: quindi la tua mamma è stato il canale.
1: Il canale,
0: proprio portato alla lettura.
1: Mio papà ha fatto un po' di meno perché lui è stato anche via, che ha lavorato anche in Germania. Sì. Quindi chi ci ha più curato è stata la mamma.
0: Ma anche tuo papà era
1: convertito.
0: Fantastico questo, dai.
1: No, tutte e due ci hanno curati e quindi mio papà ormai sapeva, si fidava ciecamente, come faceva, dice lo fa meglio di me, quindi
0: è fantastico,
1: faceva fare tutto a lei.
0: E la cosa che mi ha proprio impressionato era proprio questa gara di conoscere i versetti della Bibbia, capito? E che tu

0: Mentre gli altri cercavano, quando facevate questi giochi, chi trova per primo un versetto, tu lo sapevi a memoria e lo
1: Sì,
0: dicevi.
1: pensa che una cosa che non ho messo lì negli appunti, avevo 8 anni, era da poco che ero venuto su a nord
0: Sì.
1: e frequentavo la chiesa di Milano
0: Sì.
1: Ferrantaporti. Avevo come monitrice una vostra collaboratrice che adesso è col Signore,
0: Giuliana.
1: Giuliana, lei era la nostra monitrice. E vedendomi così piccolo, ho detto una volta, lei ha chiesto ai ragazzi, l'elenco tutto Genesi, tutti i nomi della Bibbia, i
0: Sì.
1: libri della Bibbia. E gli altri più grandi di me non erano stati capaci, io invece gli ho detto, lei è rimasta molto contenta. La domenica successiva, come regalo, mi ha portato una scatola di colori.
0: Wow,
1: è rimasta contenta.
0: bello. Vedi, e ti ricordi queste cose?
1: Bei
0: Quindi
1: ricordi, bei ricordi.
0: vedi che queste cose ovviamente non spariscono dalla nostra mente perché hanno lasciato un segno e questo è veramente molto molto bello. Poi, diciamo, la tua conoscenza, lì avevi 8 anni, hai detto,
1: Sì.
0: ok, diciamo che ti sei ovviamente sempre portato avanti, no? Rispetto a tutti gli
1: Sì.
0: altri, perché a quello che ho capito, diciamo, eri proprio molto bravo nel conoscere la parola di Dio, nel conoscere la Bibbia, nel conoscere la memoria e i versetti, ma ad un certo punto hai detto, mi sono reso conto che era tutta teoria.
1: Sì, esatto. Infatti, quando qualcuno mi chiedeva qualcosa, gli sapevo pure rispondere in modo biblico, anche se qualcuno mi chiedeva cosa devo fare per essere salvato, io gli rispondevo come diceva la Bibbia, però
0: Sì.
1: era a livello teorico, io stesso non l'avevo sperimentato. Come
0: Certo.
1: fa tanta gente oggi? Io sì, io ho letto la Bibbia, sì,
0: Sì,
1: ma solo
0: sì.
1: per incrementare le conoscenze, ma
0: Sì.
1: non ha toccato il cuore. E a me
0: Come
1: era
0: le
1: così.
0: persone che prendono un diploma, però non hanno
1: Esatto,
0: l'esperienza e quindi
1: esatto. Esatto,
0: parlano sempre a livello teorico e non pratico, perché ovviamente manca la conoscenza.
1: esatto. Esatto.
0: Diciamo che quando ti sei reso conto che tutto questo era solo a livello teorico, quando ti sei reso conto?
1: Beh, mi sono reso conto poco prima della conversione, a 15 anni così, perché io tiravo avanti così, senza riflettere, tiravo avanti come
0: Sì,
1: tutti gli
0: sì,
1: altri
0: sì,
1: ragazzi
0: sì.
1: così, perché poi nel frattempo ho cominciato un po' ad abbandonare queste cose qua,
0: Sì,
1: perché
0: sì.
1: poi mia mamma poi se ne accorgeva, perché dice, Giovanni, ti vedo un po' svogliata adesso, una volta cercavi, la Bibbia in mano a te era come un violino, lo giravi. Dice, adesso ti vedo un po'
0: Intorno ai 15
1: svogliato.
0: anni
1: È
0: questo?
1: intorno ai 15 anni che quando mi sono convertito sotto la tenda a Roma.
0: Guarda, io penso che questa è una parte molto importante perché la maggior parte dei ragazzi che vengono da una famiglia cristiana che ovviamente attiva e che frequenta, ad un certo punto si sentono quasi, non voglio dire in obbligo, ma per rispetto dei genitori,
1: Esatto.
0: nel dover frequentare, nel dover andare in chiesa, però tantissime volte non hanno la voglia di doverlo fare, lo fanno proprio perché o obbligati qualche volta, ma comunque tanti per rispetto, per non dire di no. E poi si perdono. E
1: Esatto.
0: siccome questo è qualcosa che accade molto spesso, e ho capito che anche per te è accaduto, quindi vuol dire che sei umano anche tu. A che età tu hai iniziato a dover non avere più voglia di andare in chiesa, di seguire i tuoi genitori e di incontrare i tuoi amici?
1: Ma già dopo i 12-13 anni ho cominciato, perché sono stati per me 2-3 anni un po'
0: Sì,
1: travagliati così, ma a
0: travagliati.
1: 12-13 anni che c'è stato Luigi Guerra, questo è un uomo molto semplice, aveva pochissime scuole così,
0: Sì.
1: e una volta sono andato a Nova, che c'era un predicatore che veniva da lontano,
0: Sì.
1: e allora per noi la novità abbiamo voluto andare a ascoltare.
0: Sì.
1: E quest'uomo, Luigi Guerra, lui frequentava quella chiesa. E così mio papà, dai Giovanni, vieni con. Io abitavo a Milano, quindi siamo andati lì apposta.
0: Sì.
1: Sono andato con mio papà e così poi alla fine dell'incontro, quest'uomo, che era un compaesano di mio papà, che si conoscevano da ragazzi,
0: Sì. Sì.
1: a Monte Sant'Angelo. È venuto da mio papà. Allora, Matteo, ti è piaciuta la predicazione? È stata bella, è bravo questo predicatore. Sì,
0: Predicatore.
1: ma è stato proprio bello, chiaro, chiaro, chiaro. Poi alla fine si gira verso di me. E tu, giovanotto, che ne dici, ti è piaciuto, sei convertito? Io mi avevo un po' dato fastidio che mi aveva fatto questa domanda diretta. Allora io, per tagliare subito, ho detto: ma non c'è bisogno che io mi converta, tanto ho i miei genitori che sono già credenti, sono dei bravi credenti,
0: cristiani,
1: quindi
0: certo.
1: Il Signore avrà un occhio di riguardo per via
0: per
1: di
0: te,
1: loro,
0: certo.
1: E questo dimostra che la mia conoscenza era teorica, perché dicevo agli altri tempo prima: credi nel Signore Gesù e sarai salvato. Invece io adesso a questo qua avevo risposto: tanto c'ho i miei genitori,
0: certo,
1: che sono credenti. Quest'uomo mi ha risposto: figlio mio, no, la decisione deve essere tua, personale, nessun altro può decidere per te, i tuoi genitori hanno deciso a loro tempo e adesso tu devi decidere tu per...
0: Certo.
1: Io, per tagliare, ho detto: va bene, ci penserò, così per troncare.
0: Ti ha fatto una lezione lì lui.
1: Sì,
0: eh?
1: Sì, ed è stato lì che mi ha dato proprio
0: uno sprono,
1: sì. Perché poi quello non mi lasciava più in pace, perché poi io, sì, intanto cominciavo a frequentare le compagnie del mio quartiere, uscivamo insieme, ci andavamo a divertire,
0: sì.
1: Però poi la sera fra me e me pensavo sempre a questo.
0: Questa cosa che
1: per me era il mio cavallo di battaglia, mi rifugiavo dietro a quello, dice: tanto i miei genitori garantiranno loro per me. E invece poi questo qua mi ha demolito questo castello di sabbia. E quindi mi aveva messo in crisi. Però non volevo rinunciare allo stesso
0: alle divertirmi. Compagnie, alle persone che...
1: Poi quando qualcuno mi parlava, come oltre a quest'uomo qua, Luigi Guerra, così,
0: sì,
1: altri ancora me ne parlano del Signore, poi... c'era una vocina dentro: ma cosa vuoi, che mamma, che è per te, vuoi che il Signore è venuto a morire per te, tu cattivo come sei. È una cosa, che quella vocina, che poi ho sentito tanta altra gente che la stessa cosa, lo stesso lo dice anche a loro, quindi
0: sì,
1: non lo diceva
0: certo,
1: solo a me,
0: certo.
1: E allora io davo un pochettino credevo un pochettino a quella vocina,
0: vero?
1: Là, e allora mi stavo lasciando andare e quindi quando i miei mi dicevano: vuoi venire, che c'è quello
0: in chiesa?
1: Mi toccava litigare.
0: Ok, chiudiamo con la litigata dei tuoi, dai, mandiamo un brano musicale così poi ci racconti meglio. Ok, vogliamo mandare un brano musicale, per tra poco.

0: tutte le persone che si fossero appena messe in ascolto, voglio ricordare che abbiamo con noi in studio Giovanni Totaro. Sta parlando della sua storia, della sua conoscenza, diciamo del suo inizio per quanto riguarda la lettura della Bibbia che i suoi genitori già leggevano, e quindi diciamo che è una storia veramente molto interessante. Ascolta Giovanni, prima del brano musicale tu stavi raccontando di quando i tuoi genitori magari ad un certo punto nell'adolescenza, che ti eri un po' allontanato, preferivi andare con i compagni, con gli amici, e i tuoi genitori ti chiedevano di andare in chiesa e magari tu preferivi non andare. Però poco prima hai raccontato che sei andato ad una convention, ad una riunione importante dove c'era un predicatore, dove una certa persona, un amico di famiglia, ha domandato a tuo padre se gli era piaciuta la conferenza e a te ha domandato se ti eri convertito. Ti faccio una domanda: perché ti ha domandato se ti eri convertito, se lui sapeva benissimo? Poi ti chiedo un'altra cosa: lui sapeva che tu comunque frequentavi, non è che, voglio dire, era con te sempre, sapeva che ti stavi un po' allontanando, perché ti ha chiesto se ti eri convertito?
1: Beh, lui mi ha chiesto, io facevo parte di un'altra chiesa di Milano, per questo okay. Lui mi vedeva
0: ogni tanto
1: quando c'erano eventi speciali così, quindi non poteva sapere se io mi ero convertito.
0: Quindi ti ha domandato,
1: mi ha fatto quella domanda là. Sì.
0: Poi io so, perché parlando con te me l'hai detto, che lui ti ha fatto, ti ha chiesto una cosa importante che insomma, se uno la chiede anche a me, mi fa un attimino riflettere. Soprattutto, vuoi dirla tu o te lo dico io? Se tu dovessi morire,
1: sì era quello che mi aveva chiesto, proprio questo che mi era sfuggito di dirlo prima.
0: Se tu dovessi morire
1: adesso, dove vai?
0: Dove andresti?
1: E lì mi ha messo in crisi, perché mi aveva demolito il castello che io dovevo fare.
0: Credevi di andare con il Signore
1: tramite i miei genitori. Invece la decisione doveva essere personale, quindi mi ha demolito quel castello. Poi adesso dice: e se muore adesso dove vai a finire? E lì mi ha messo proprio in crisi,
0: perché questa è una domanda importante.
1: Sì.
0: Per le persone che sono in ascolto, che tantissime volte magari non la facciamo alle persone con le quali parliamo, si parla di tante cose, però magari non gli facciamo questa domanda. Lo dico perché c'è un pastore che io conosco molto bene, che invece la fa molto spesso. Ogni volta che qualcuno gli fa, dove lui cerca di parlare magari della Bibbia e così cerca di intavolare un discorso, gli domanda proprio questo e dice: prova a riflettere, se tu dovessi morire adesso, dove pensi di andare? E questi rimangono un po' così spiazzati, dicono: ma io spero di andare in paradiso. Quindi nessuno ha la certezza, capito? Questa è la cosa veramente, e penso che sia determinante, ecco perché volevo ribadire questo per gli ascoltatori, perché penso che sia un punto molto importante. Noi, nel momento in cui abbiamo accettato Gesù nel nostro cuore, abbiamo la certezza. Ok, uno si può perdere, ok, ma se abbiamo la certezza di aver conosciuto il Signore, sappiamo che Lui non ci lascia andare, prima o poi ci prende per i capelli, come è successo per te. Quindi tu, da quel momento, sei andato a casa, come sono stati i tuoi pensieri?
1: Sono andato un po' in crisi, abbastanza in crisi, perché cercavo di soffocare questi pensieri.
0: Mi hai parlato con tua mamma?
1: No, assolutamente, mi vergognavo di dirlo.
0: Sì, mi
1: vergognavo di dirlo e me li tenevo per me.
0: Hai continuato ad andare con i tuoi amici?
1: Sì, ho continuato, però facevo un po' e un po'. Con i miei genitori, è che la differenza è che prima andavo volentieri, basta che i miei anni, dobbiamo andare là, vuoi venire?
0: In chiesa?
1: Subito sì.
0: Okay.
1: Dopo lì cominciavo a cercare delle scuse, e allora lì mi toccava poi litigare con i miei genitori.
0: Con i
1: perché
0: genitori.
1: Poi essendo minorenne, dici: non ti possiamo lasciare a casa da solo. Vieni.
0: Con chi litigavi? Con tua mamma o tuo papà?
1: Con tutte e due. Perché volevo andare con gli amici.
0: Ma loro non ti costringevano ad andare?
1: Se era proprio necessario. È che prima di arrivare a quel punto là, io già avevo già deciso di andare con loro, quindi cioè prima che loro mi arrivassero a costruire andavo, sì, ma un po'
0: li accontentavi.
1: Sì.
0: Tu oggi, se un ragazzo dovesse parlare con te, è una domanda extra, dopo continuiamo, e ti dovesse raccontare proprio questa parte, no? Che i genitori, che lui si sente molto costretto a dover andare, che consiglio gli daresti? Cioè, tu vedi che è una cosa buona questa, o è meglio lasciare che i figli, se devono, se vogliono andare da qualche parte, vadano senza costringerli ad andare in chiesa?
1: Beh, costringerli non è mai buono, però cercare di responsabilizzarli e poi alla
0: di farglielo capire,
1: poi si fa fin quello che si può, poi alla fine la scelta è la loro, non è che costringerlo, perché mi è capitato di sentire di altre persone che è stato peggio la costrizione, poi quelli non hanno proprio voluto sapere, quindi bisogna
0: si
1: essere
0: allontanano
1: anche,
0: e non tornano
1: esatto,
0: più
1: esatto, proprio per quel fatto là, e allora bisogna essere equilibrati
0: in questo, sì. Quindi diciamo, allora tu andavi con gli amici, poi quando dovevi litigare con i tuoi alla fine chiudevi andando con loro, però non andavi certamente con tanta voglia.
1: Esatto, sì,
0: ok,
1: sì.
0: E forza di andare con loro, è accaduto qualcosa, cioè oggi sei qui è perché qualcosa è accaduto.
1: Sì, diciamo che in quel periodo là sono andato con loro, e era da pochi anni che era nato anche il gruppo Alba Nuova. Ah. Era da pochi anni, nel 73 quando era nato, però già qualche altro annetto, il 74 ci fu il complesso Gioia che venne in un auditorium. Allora a me piaceva questo qua, piaceva la musica, e quindi anche lì
0: che evento è stato allora? È venuto che c'è stato un evento?
1: Una serata evangelistica. Allora io lì andavo, dicevo, non era solo, perché sai, ormai con gli amici, ma che vai a sentire sta musica di chiesa, ma non ti annoi qua e là. E invece queste qua, sentendo questi gruppi con una musica più giovanile,
0: sì,
1: allora sono andato più, andavo più,
0: sei andato
1: volentieri,
0: più volentieri.
1: Sì, sì, non c'era neanche bisogno che mi dovessero
0: insistere troppo.
1: Esatto, sono andato abbastanza volentieri.
0: Quindi quella sera sei andato con i tuoi genitori per questo evento, è accaduto qualcosa?
1: Sì, c'era Remo Dosi,
0: sì,
1: questo predicatore, Remo,
0: sì,
1: Dosi, che predicava, e insomma lui parlava a tutti, e io ero proprio seduto in fondo perché non,
0: sì,
1: volevo essere lì in vista,
0: non volevi farti notare,
1: esatto,
0: troppo,
1: e allora da lì ascoltavo.
0: Okay.
1: E quello sembrava che ce l'avesse con me, parlava proprio,
0: ha fatto una predicazione,
1: sembrava che conoscesse
0: tutta la mia storia,
1: cosa erano i dubbi che mi assalivano,
0: sì,
1: le mie perplessità. Ho detto, insomma, questo qua come
0: fa a sapere,
1: dice che c'è uno spione qua.
0: Tu avevi parlato con i tuoi nomi?
1: No, assolutamente
0: niente, non, quindi era tutto un segreto tuo,
1: esatto,
0: e quindi era una cosa sorprendente.
1: Non ne parlavo con nessuno, non solo con i miei, ma anche
0: con nessuno. E quindi ti ha un po' sconvolto il fatto di sentirlo.
1: Mi ha sconvolto perché dice, questo sta dicendo tutte le cose che
0: tu avevi in mente. E tu alla fine non hai pensato di andare a parlare con lui, no?
1: No, mi vergognavo.
0: Ti vergognavo?
1: Sì. Allora io però in quella sera lì, quando lui ha parlato, ho capito che dice, ma lui non può conoscermi qui, perché qualche cosa del Signore mi era ancora rimasta. Allora ho capito, ho detto, qui è il Signore che si sta servendo di lui per parlare a me.
0: Questo pensiero quando l'hai fatto, quando sei andato a casa?
1: Quella sera stessa. Allora sono uscito fuori,
0: sì,
1: e ormai era fatto pure buio,
0: sì,
1: così. E sono uscito fuori, lì c'era un parchetto.
0: Vogliamo ricordare l'età che avevi in quel momento?
1: 15 anni.
0: Sempre 15 anni.
1: Sì,
0: okay.
1: Sì, sì, a giugno del... Sì.
0: Ok.
1: E così sono uscito fuori nel parchetto, e allora lì ho pregato direttamente
0: da solo
1: il Signore, ha detto, Signore, ho capito che tu sei tu che stai parlando tramite quest'uomo, e insomma ho capito che ti ringrazio che mi hai parlato al mio cuore, perché dice, quello non poteva sapere,
0: certo,
1: e dice, ho capito che sei tu, e allora non voglio più perdere altro tempo, ho perso già fin troppo tempo così, non voglio perdere altro tempo, ho capito, ti chiedo perdono dei miei peccati, e da ora in poi ti voglio accettare come mio personale salvatore.
0: E dopo sei ritornato in chiesa? No,
1: sono tornato, mi sono riseduto, ed è lì che poi continuando,
0: sì,
1: allora
0: sì.
1: Ci hanno fatto gli appelli, sai, perché poi sono andato pure le altre sere, perché ormai volevo andare sempre, sono andato anche,
0: sì,
1: le altre sere, E allora quella sera stessa facevano, dopo la predica, e facevano l'appello. Io ero stato colpito, ero andato pure, ero appena uscito a pregare, però la vergogna mi ha tenuto.
0: Ti vergognavi e non sei andato.
1: Non mi sono alzato, sono rimasto seduto sulla panca. La vergogna ha prevalso, la vergogna, e sono rimasto seduto.
0: E sei rimasto seduto.
1: Quindi ero un po' come un Nicodemo.
0: Sì.
1: Convertito, ma non lo sapeva nessuno, non l'avevo detto neanche ai miei genitori.
0: Neanche ai tuoi genitori. Nessuno sapeva niente.
1: Nessuno.
0: E tu da solo, quando, che ne so, ritornavi a casa, in camera tua durante la notte, che cosa dicevi?
1: Ero contento, pregavo il Signore e tutto, però allo stesso tempo mi sentivo combattuto e anche rimproverato, perché dice, ma perché non l'hai fatta? Perché no, insomma, ero lì un po', ero addolorato.
0: Eri addolorato per questo, ma i tuoi genitori non hanno notato una differenza?
1: Sì, no, l'avevano, mia mamma l'aveva notata.
0: L'aveva notata?
1: Sì, mia mamma l'aveva notata, però
0: cosa
1: non,
0: ti ha detto?
1: Però non diceva niente.
0: Non ti ha detto
1: ancora,
0: nulla?
1: Non diceva ancora niente.
0: Ah.
1: Aspettava che fossi io a dirlo, però io non lo dicevo
0: mai. Neanche tuo padre, neanche tuo fratello, niente.
1: Da giugno, poi a settembre era venuta la tenda Cristo la Risposta,
0: sì,
1: a Milano, l'avevano messa lì in via Tabacchi, lì proprio in centro.
0: Sì, sì.
1: È venuta questa tenda qua. E lì
0: partecipato a questo evento?
1: Molto volentieri. E mi piaceva proprio come, perché queste alternavano, oltre alla predicazione, anche le scenette. Le scenette che ti spiegavano proprio che...
0: Questo è sicuramente. Qui adesso non lo fanno più,
1: lì l'hanno fatto diverse volte.
0: È incredibile questa
1: volte,
0: cosa, perché
1: volte,
0: oltre alla predicazione, le scenette, io penso che faccia comunque effetto.
1: Sì,
0: a
1: c'era il gruppo che suonava. E poi c'era anche fratello che predicava.
0: C'era tanta gente?
1: Sì, il tendone si riempiva.
0: Sì. E quindi, diciamo, tu partecipi la prima sera
1: a
0: questo evento sotto la tenda,
1: sì,
0: ok?
1: Mi è piaciuto molto. Adesso questa scenetta qua non mi ricordo se è stata la prima sera o se
0: non
1: è stata...
0: Non importa.
1: Mi sono seguito tutta la campagna, che la tenda è stata là.
0: Sì.
1: E quindi lì poi che è successo? Una sera, è stata la sera che proprio mi ha scosso molto, hanno fatto questa scenetta, molto bravi anche gli artisti che hanno fatto questo, nel recitare, così hanno fatto proprio il giudizio davanti al Signore. Hanno fatto vedere prima due credenti, uno molto attivo nelle attività del Signore e l'altro invece passivo. Oltretutto questo passivo si annoiava pure, non gli passavano le giornate, mentre invece l'altro gli volavano, questo non gli passavano le giornate. Si arriva in giudizio, mentre quell'altro è stato premiato, l'altro invece era lì e assisteva tutte le persone, i suoi amici, le persone con cui avete avuto a che fare, i vicini di casa, che non sapevano che lui era credente, non sapevano, e venivano buttati nell'inferno queste persone qua, perché non avevano creduto. E allora queste persone guardavano a lui, ma proprio anche in modo di parlare, di gridare, perché non ci hai avvisato, adesso per colpa tua stiamo andando a finire all'inferno. Poi vabbè, questo fino a un certo punto, perché poi il Signore ti parla anche in altri,
0: certo,
1: in altre occasioni, ecco,
0: certo,
1: non è che solo per quello, ti parla anche con altri.
0: Sì.
1: Però dice, tu eri lì, dice, perché non ce n'hai mai parlato? Non sapevamo neanche che eri
0: un credente.
1: E adesso per colpa tua noi stiamo andando a finire all'inferno. E lì, insomma, mi è venuta la pelle d'oca, dice, e io sono un po' come questo qua, sono un Nicodemo che alla fine la gente non sa. Allora da lì ho detto devo uscire fuori, lo devo dire anche ai miei genitori,
0: devo risvegliare tutto,
1: esatto,
0: non posso assolutamente vedere.
1: E quindi questa scenetta è stata molto forte.
0: Ok, dopo ti faccio raccontare, ovviamente, quando lo dici anche ai tuoi genitori. Vogliamo mandare un brano musicale, altrimenti alla fine ci tolgono la voce, sai.

0: Per le persone che si fossero appena messe in ascolto, voglio ricordare che abbiamo con noi in studio Giovanni Totaro. È stato un piacere averti, Giovanni,
1: Grazie.
0: perché è bello sentire una testimonianza così genuina, ok? Perché è una testimonianza genuina e che sicuramente tocca il cuore di tante persone. Allora, prima del brano musicale, tu stavi raccontando quando, siccome avevi già, diciamo, dentro il tuo cuore accettato di seguire Gesù, ma non l'avevi detto a nessuno, ma tu stavi raccontando quando sotto la tenda, che quindi c'erano delle serate evangelistiche a Milano, e sotto la tenda hai visto una scenetta dove in questa scenetta c'era qualcosa di particolare, no? Due persone, due credenti, uno attivo, uno passivo, uno che veniva premiato, l'altro no. E però la scena diceva anche di tutte queste persone che conoscevano questo credente passivo, che lui non aveva parlato a loro e loro in effetti andavano all'inferno, giusto?
1: Sì, e
0: Tu.
1: la cosa mi aveva scosso molto anche perché poi lì mi è tornato in mente, perché io anche se mi ero un pochettino allontanato,
0: Allontanato, sì.
1: i passi della Bibbia me li ricordavo, e quindi quel passo di Ezechiele quando dice il Signore chiederà alla sentinella il perché non ha avvisato. E
0: Sì. È
1: allora io, siccome il credente
0: una
1: è una
0: sentinella,
1: sentinella,
0: certo.
1: allora lì mi è venuto proprio la pelle d'oca. Allora,
0: Vero?
1: sì, mi
0: Ti ha
1: ha
0: scosso.
1: scosso molto, sì. Ed
0: Tu
1: è stato lì proprio che sono uscito fuori.
0: sei uscito. Quindi tu che quella sera, io ti parlo di quella sera, poi dopo mi racconterai se andando a casa hai parlato con i tuoi genitori, però tu quella sera non hai fatto nulla lo stesso o hai fatto qualcosa?
1: No, non ho fatto
0: Nulla.
1: nulla, però poi ne ho parlato a casa con i miei
0: Sei andato
1: genitori.
0: a
1: Sì,
0: casa e hai parlato con i tuoi genitori, tua
1: sì.
0: mamma, tuo papà, non lo
1: Sì,
0: so.
1: con tutte e due,
0: E
1: tutte e
0: cosa
1: due.
0: gli hai
1: Sono
0: detto?
1: stati felicissimi, ho detto no, guarda, anch'io sono accettato il Signore, ma quando non ti abbiamo... Ho detto no, è stato anche prima a Rho, e sono
0: Ah, che
1: rimasti molto, molto
0: meraviglia.
1: contenti.
0: Questa è stata per loro, anche perché eri un ragazzino
1: Sì,
0: ancora,
1: 15 anni, 15.
0: quindi diciamo che per loro questa è stata la notizia più bella del
1: Più bellissima,
0: mondo.
1: sì.
0: Ok. E questo è bello. Noi abbiamo ancora più o meno 13-14 minuti, 13, e vogliamo usarli molto bene perché la tua testimonianza è una testimonianza semplice, molto bella, e sicuramente abbiamo tanti giovani, tante persone che hanno avuto o hanno o stanno vivendo la stessa esperienza, che magari vengono da una famiglia che sicuramente segue le scritture, che però loro si perdono o sono combattuti perché vorrebbero e non vorrebbero, si sentono costretti ad andare in chiesa e non vanno, e tante persone che sono proprio si sono allontanati, perlomeno nella chiesa dove io vado, diciamo che questo viene detto molto spesso perché magari si ricordano tutte quelle persone che frequentavano e hanno smesso di frequentare, ma non è che uno si allontana perché smette di frequentare, assolutamente uno potrebbe anche amare di più il Signore della persona che frequenta, no, proprio allontanati, stiamo parlando di persone che si sono allontanati. Quindi questa tua testimonianza sicuramente può aiutare tante persone e ti chiedo che cosa diresti tu? Se incontrassi prima di tutto dei genitori che hanno dei figli e che questi figli magari hanno in qualche modo smesso un po' di frequentare, che, come ti rapporteresti con questi genitori?
1: Beh, come genitori di non smettere mai di pregare, perché
0: Amen.
1: anche mia mamma e mio papà facevano così, e poi hanno visto da 6 figli, 3 convertiti, hanno visto
0: Il
1: i frutti,
0: risultato,
1: sì, i
0: insomma.
1: risultati, e altri invece non ne hanno voluto saperne lo stesso, e quindi non hanno avuto quella gioia di vedere tutti i figli convertiti. E quindi mai... come finché c'è vita c'è speranza, quindi
0: Certo.
1: mai stancarsi di pregare,
0: Questo è
1: mai.
0: importante,
1: Ecco, questo è
0: certo.
1: importante. E poi per i giovani così, insomma,
0: Ti capiterà di parlare con dei giovani anche nella chiesa, con delle persone che magari hanno più o meno la stessa o ha avuto la stessa esperienza.
1: Sì, sì, sì, mai abbandonare il Signore, perché abbiamo tutto da perdere ad abbandonare,
0: certo.
1: Mentre invece seguendo il Signore abbiamo tutto da guadagnare.
0: Certo.
1: E neanche fare come me, che ero un Nicodemo, un cristiano nascosto. Io tante volte, ancora tutt'oggi, dico grazie Signore che sei stato molto paziente verso di me, perché insomma chi si vergogna, grazie Signore che non mi hai, cioè chi si vergogna di me, anche io mi vergognerò di lui davanti a, insomma ha avuto molta pazienza. Tante volte dice, se io morivo in quel momento là, il Signore si sarebbe vergognato.
0: Certo,
1: di me.
0: Certo.
1: Dice, tante volte ancora oggi dico grazie Signore che, ecco, però non imitare questo mio esempio negativo.
0: Certo,
1: ecco.
0: A volte è anche magari caratteriale, perché una persona è più chiuso o più timido degli altri. Però
1: sì,
0: ovviamente tu, diciamo che il tuo appello è quello di dire ai ragazzi di non privarsi di questa gioia.
1: Esatto, esatto.
0: Perché io penso che tu abbia trovato un grande amico.
1: Molto. E poi quando, appena così, dopo che ormai tutti lo sapevano, mi era venuto proprio quella fame della scrittura, che poi i versetti me li imparavo io da solo, anche interi brani. E quindi me li imparavo da me stesso, senza più che mi incentivasse mia mamma.
0: Certo, ti desse il premio.
1: Esatto, no, me li facevo. E poi per me era come essersi aperti gli occhi e dice, ah, questo era quello che voleva significare, quello che io recitavo a memoria, così, sempre a livello di conoscenza.
0: Non avevi compreso il significato, era solamente.
1: E invece
0: teoria.
1: Dopo dice, ah, era questo che intendeva dire questi versetti. E insomma, mi si erano aperti.
0: Si è aperto
1: gli occhi.
0: Il mondo.
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
0: Questo è molto bello, ma soprattutto il fatto che tu ti imparavi dei versetti o dei brani a memoria, questo. Io incentivo veramente i giovani a farlo, perché quello che si può fare da giovani non è la stessa cosa dopo. E quando, anche andando alla scuola domenicale, i bambini imparano dei versetti a memoria, saranno quei versetti che poi li aiuteranno nella vita, perché li hanno imparati a memoria e in un momento di difficoltà, di abbattimento. Ricordare quel versetto, ovviamente, non lo devi andare a cercare, ma lo ricorda, ce l'ha nella mente, che l'ha imparato a memoria, lo aiuterà molto. Perlomeno io ho sentito tante persone che hanno imparato questi versetti a memoria da piccoli e che sono stati aiutati proprio nell'età,
1: sì,
0: adulta,
1: sì.
0: Tu puoi confermare.
1: Sì, sì, sì. Poi mia mamma fin da piccolo ce lo diceva sempre, perché noi, essendo anche abbonati, all'epoca non c'era, almeno qui non se ne sentiva ancora di porte aperte, era della chiesa perseguitata da,
0: sì,
1: Leun,
0: sì.
1: E allora mia mamma dice, vedi questi fratelli lì nel muro d'oltre cortina, così, vedi,
0: sì,
1: questi fratelli sono senza Bibbia, vengono arrestati solo per il possesso di una Bibbia, devono meditare e non hanno una Bibbia, e allora questi qua si sono imparati i versetti, e lei,
0: certo,
1: dice, fate pure voi la stessa cosa,
0: certo,
1: perché se dovessero venire i tempi, dovessero cambiare, dovessero arrivare anche così, almeno sapete a memoria,
0: certo,
1: anche per essere preparati a questo.
0: Diciamo che questo ti è servito come lezione.
1: Sì, sì.
0: Ok. Ti ha aiutato a parlare delle persone?
1: Sì, sì, sì.
0: E
1: sì,
0: a,
1: sì,
0: portarle a leggere la Bibbia?
1: Sì.
0: Allora, diciamo che noi siamo in chiusura. Che cosa vorresti dire in ultima battuta agli ascoltatori, a qualcuno che ti sta ascoltando? Un consiglio, qualcosa?
1: Guarda, io consiglio vivamente di cercare il Signore, mai abbandonarlo. Io ho una famiglia, ho anche come dicevo poco fa, pure un figlio disabile, e ho visto che il Signore non ci ha mai abbandonato, ci ha sempre benedetti. Tante volte ci siamo trovati anche ristretti, però il Signore ha sempre provveduto, non ci ha mai,
0: amen,
1: fatto mancare niente. Quindi per questa la nostra fede è sempre uscita fortificata nel Signore.
0: Amen.
1: E a volte quando sento qualcuno che si allontana, il mio cuore proprio piange, dice, cosa ti stai perdendo? Ti stai perdendo,
0: certo,
1: delle benedizioni, perché alla fine andare nel mondo cosa fai?
0: Certo.
1: Cioè allontanarti dal Signore, così cosa hai guadagnato? Niente.
0: Certo.
1: Ti sei privato anzi di tante benedizioni, di questo ombrello che ti protegge,
0: okay?
1: Quindi ti privi di tante benedizioni.
0: Amen.
1: Quindi mai abbandonare il Signore, piuttosto, anche se qualche volta qualcuno ci può deludere, ma il Signore non delude mai. Noi dobbiamo attaccarci al Signore, mai alle persone.
0: Certo, amen. Grazie Giovanni per essere stato con noi oggi. È stata, come ho già detto prima e lo ripeto, una testimonianza veramente molto genuina, e questo è bello perché ovviamente le persone possono sentire qualcosa di vero, di pulito, di genuino, e che questo può accadere anche a loro, e questo è molto bello. Vi abbraccio e vi do appuntamento alla prossima. Ciao a tutti.
2: Avete ascoltato
3: Per saperne di più.
2: Per saperne di più. Una produzione CRCFM.

Stai ascoltando Radio Logos. Radio Logos, una radio evangelica comunitaria che non trasmette pubblicità, è sostenuta da doni di singoli ascoltatori di diverse parti d'Italia. Se anche tu vuoi aiutare e sostenerla, puoi utilizzare il conto corrente postale 16 58 87 17. Ripeto, 16 58 87 17. Oppure chiamaci per maggiori informazioni.

Notiziario del 13 maggio 2026, benvenuti all'ascolto. Secondo quanto riportato dalla NBC News, l'esercito americano starebbe valutando la possibilità di rinominare la guerra con l'Iran Operazione Martello. Ciò potrebbe succedere qualora il cessate il fuoco dovesse fallire e il presidente degli Stati Uniti Trump decidesse di riprendere le operazioni militari su larga scala. Qualsiasi nuova operazione militare contro l'Iran verrebbe condotta con un nuovo nome e una nuova denominazione, ha aggiunto un funzionario della Casa Bianca. Il nuovo nome dell'operazione farebbe di fatto ripartire il conto alla rovescia di 60 giorni necessario per ottenere l'autorizzazione del Congresso per dichiarare guerra. Teheran intanto avvisa che se venisse nuovamente attaccata potrebbe arricchire le sue scorte di uranio sino al 90%, un livello idoneo per l'arma nucleare. Nel frattempo il tycoon Trump è volato in Cina. Nella sua agenda sono previsti incontri con il leader Xi Jinping, con focus sul conflitto in Medio Oriente e su Taiwan. Il ministro della difesa australiano Richard Marles ha affermato che l'Australia sosterrà l'eventuale missione militare multinazionale indipendente e strettamente difensiva volta a garantire la libera navigazione nello stretto di Hormuz, che sarà guidata dalla Gran Bretagna e dalla Francia. Vogliamo che questo conflitto finisca, che lo stretto di Hormuz venga riaperto e che la libertà di navigazione riprenda. Più a lungo durerà questo conflitto, maggiore sarà l'impatto sull'Australia, ha dichiarato in un comunicato. L'Australia contribuirà alla missione con i suoi aerei da ricognizione, ha spiegato Merz. Trump ha detto di non avere un'intesa con Putin sul Donbass parlando con i giornalisti alla Casa Bianca. Nei mesi scorsi era circolata l'ipotesi che il presidente americano avesse promesso al leader del Cremlino la cessione dell'intero territorio. Alla domanda diretta il tycoon ha risposto no. Cronaca italiana: sono state ritrovate in buone condizioni le quattro ragazze disperse durante un'escursione in montagna. Le ragazze si erano perse nella zona compresa tra i comuni di Leonessa e Poggio Bussone nella provincia di Rieti. La notizia del ritrovamento delle quattro ragazze è stata confermata dal soccorso alpino. L'allarme dell'irreperibilità delle ragazze era stato lanciato nella serata di ieri da una struttura ricettiva della zona che attendeva il loro arrivo e che non aveva ricevuto dalle interessate alcuna comunicazione. Alle ricerche hanno partecipato, oltre al soccorso alpino, vigili del fuoco, protezione civile, carabinieri, guardia di finanza. È morto l'autista del camion che era rimasto gravemente ferito dopo essere rimasto incastrato nella cabina del mezzo nel tamponamento avvenuto nel pomeriggio di ieri sull'autostrada del Sole tra Bologna e Firenze. Gli altri tre camionisti risultano invece feriti. Lo scontro è avvenuto verso le ore 17 nel tratto appenninico della variante di valico dell'Autosole, nei pressi della galleria Val di Sambro fra Bologna e Firenze. I soccorsi hanno reso necessario la chiusura dell'autostrada. Uno dei quattro camion trasportava animali e sulla carreggiata c'erano anche maiali vaganti e carcasse di animali morti invece per l'impatto. È stato rintracciato a Milano un turista britannico considerato contatto a rischio contagio da hantavirus. L'uomo, secondo le prime informazioni raccolte e diramate dal Ministero della Salute, ha viaggiato sul volo decollato dall'isola di Sant'Elena, dove si era fermata la crociera focolaio, per Johannesburg. Su quello stesso aereo tra i passeggeri c'era anche la moglie della prima vittima del virus, poi deceduta anche lei, mentre tentava di rimpatriare in Olanda. Catherine Birmingham, la mamma della famiglia Nel Bosco, non potrà tornare a stare con i tre figli nella casa famiglia di Vasto. Lo ha deciso il tribunale per i minorenni dell'Aquila, che ha respinto il ricorso presentato dagli avvocati della coppia anglo-australiana. Lo scorso 6 marzo il tribunale aveva disposto l'allontanamento della mamma dalla struttura protetta dove i tre minori risiedono da fine novembre. I giudici chiamati a esprimersi dalla corte di appello, che aveva ritenuto il reclamo improcedibile, hanno rigettato l'istanza su tutti i punti, confermando l'allontanamento della donna dalla casa famiglia. Lo stesso tribunale aveva chiesto che anche i bimbi venissero trasferiti in un'altra struttura per poi fare un passo indietro.
Aveva appena terminato il proprio turno di lavoro in uno dei locali di Piazza Mercatale a Prato, intorno alle 1:20 della notte tra lunedì e martedì, e stava tornando a casa insieme a un collega quando si è trovato davanti due uomini. I due avrebbero molestato la ragazza e il 23enne avrebbe cercato di difenderla. Ne è nata una discussione. I due uomini, secondo le ricostruzioni degli investigatori, avrebbero prima chiesto soldi al ragazzo e al suo rifiuto uno dei due lo avrebbe accoltellato al petto. La lama avrebbe raggiunto il cuore, facendo crollare il giovane a terra in arresto cardiaco. Nel corso della notte la polizia ha rintracciato due uomini ritenuti coinvolti nell'aggressione. Si tratta di un cittadino italiano e di un cittadino sudamericano, entrambi portati in questura e sottoposti a fermo con l'accusa di tentato omicidio. E chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. La pressione si sarà spiccatamente instabile al centro-sud, con rovesci o temporali a carattere irregolare. Il tempo sarà più soleggiato sulle isole maggiori e asciutto, ma spesso coperto o molto nuvoloso al nord. Temperature in diminuzione al centro-nord, venti in gran parte di libeccio. E con il meteo chiudiamo anche oggi il notiziario. Ancora una buona giornata, un buon proseguimento di giornata a tutti voi.

0: trasmettiamo Filo Diretto con il Medico Amico. Un programma al servizio dei nostri radioascoltatori.
1: Stiamo per affrontare un problema che riguarda la nostra salute sin dal grembo della nostra mamma, perché abbiamo già in linea il dottor Bianca, il quale ci spiegherà tante cose molto interessanti. Diamo subito la parola al dottore. Pronto?
2: Pronto, sì,
1: dottor
2: buongiorno.
1: Bianca, buongiorno.
3: Buongiorno dottor Bianca, come
2: buongiorno.
3: Sta? Come
2: buongiorno,
3: sta lei?
2: Bene, grazie, buongiorno.
3: Visto che io sono senza voce, almeno
2: sì.
3: Lei ce l'ha.
2: Buongiorno.
3: Allora, dottor Bianca, lei è genetista, lavora all'ospedale Garibaldi di Nesima e si occupa appunto di prevenzione anche, no?
2: Sì.
3: Una prevenzione che riguarda soprattutto il momento prima, no? Che il bambino nasca, quindi una, in quel caso proprio una prevenzione a tutti gli effetti. E lei l'ultima volta che ci siamo sentite, quindi abbiamo dialogato insieme, ha fatto capire che ci sono delle cose, delle piccole cose che si possono fare proprio prima della, addirittura prima di concepire, no? Sono delle piccole cose che possono essere importanti. Il momento prima, no? Che il bambino nasca, quindi una, in quel caso proprio una prevenzione a tutti gli effetti. E lei l'ultima volta che ci siamo sentite, quindi abbiamo dialogato insieme, ha fatto capire che ci sono delle cose, delle piccole cose che si possono fare.

0: volte in Italia perché soltanto da pochi mesi l'Istituto Superiore di Sanità, quindi il Ministero della Sanità, ha promulgato nella nostra nazione una vera e propria raccomandazione che è presente già in altre nazioni da qualche anno e ora anche l'Italia si è allineata a questo. E in breve cosa dice proprio la raccomandazione per come è stata sancita dal Ministero? Che si raccomanda che le donne che programmano una gravidanza o che non escludono attivamente la possibilità, e questo è un passaggio fondamentale perché quindi vuol dire le donne in età fertile, assumano regolarmente almeno 0,4 mg di acido folico al giorno per ridurre il rischio di difetti congeniti. Ed è fondamentale che questa assunzione inizi almeno un mese prima del concepimento e continui per il tutto il primo trimestre di gravidanza. Questa è una raccomandazione estremamente semplice, quindi una pillola al giorno di acido folico, che è una vitamina fondamentale per lo sviluppo del bambino, riesce a ridurre di molto il rischio di difetti congeniti e soprattutto i difetti alla linea mediana molto gravi. Pensiamo alla spina bifida che dà un grado di handicap estremamente grave. Pensiamo alla labiopalatoschisi, quella che viene chiamata anche labbro leporino, pensiamo a tante cardiopatie congenite, a tante malformazioni del sistema nervoso centrale. Quindi per la prima volta anche l'Italia sancisce una misura di prevenzione e la sancisce anche dal punto di vista amministrativo, perché questo acido folico è stato introdotto nella cosiddetta classe A, cioè prescrivibile e quindi gratuito per le donne che programmano la gravidanza. È un passo culturale estremamente importante per la nostra nazione.
1: Dicevo che è da un po' di tempo che questo si faceva, comunque si diceva, ora è diventata una cosa ufficiale ed è importante.
0: Sì. Sì.
1: Un piccolo gesto, ecco, un piccolo gesto quotidiano. Alcuni mesi, un mese, ma anche un paio di mesi prima.
0: Sì, almeno un mese si dice, ma anche insomma,
1: un paio di mesi prima può essere
0: l'ideale, anche 3 mesi prima del concepimento, ma basta anche un mese. Questo, pensate, per dare dei numeri, la riduzione dei difetti del tubo neocondile, la famosa spina bifida o altro, è intorno al 70% la riduzione del rischio, quindi parliamo di numeri importanti di diverse centinaia di bambini che si possono prevenire all'anno, dalla nascita all'anno, con queste gravi malformazioni. E questo porta a una riduzione anche intorno al 20% delle altre malformazioni che dicevamo prima, quindi del cuore, del labbro leporino, per cui parliamo comunque di numeri importanti. E l'acido folico siamo abituati ad assumerlo dall'alimentazione. Noi abbiamo in Sicilia una grande fortuna, che è quella di avere frutta fresca, le arance per esempio sono tra gli agrumi che contengono più acido folico, verdura, gli spinaci, i carciofi, quindi tutta produzione anche nostra, comunque in Italia abbastanza ricca, e questo è perché in Italia c'è un'incidenza un po' più bassa rispetto alle nazioni del nord Europa. Però l'alimentazione da sola non basta, si è visto che da sola non basta, e quindi questa supplementazione permette di aiutare alla prevenzione. E ci sono poi casi particolari di famiglie che hanno già avuto un bambino con malformazione o situazioni complesse, che dopo una corretta consulenza genetica hanno necessità di assumere un quantitativo un po' più alto giornaliero di acido folico, ma diciamo che quelle sono condizioni particolari. Nella popolazione va bene comunque assumerne giornalmente.
1: Vogliamo dare i nostri numeri telefonici, Emanuele, per i nostri ascoltatori?
2: Certo, perché si fosse messo all'ascolto adesso, stanno ascoltando la Radio Voce della Speranza e della redazione di Catania, che insieme al dottor Bianca stanno affrontando argomenti di vitale importanza, la prevenzione prenatale. E vi ricordo
1: dal
2: i numeri,
1: punto di vista genetico.
2: Dal punto di vista genetico, certamente. Allora, i nostri numeri telefonici sono, per chi volesse intervenire, 095 21 19 97. O qualora voleste mandare un messaggio, 349 10 71 701, però privilegiamo lo 095 21 19 97 per tutte le vostre domande e le vostre esigenze che volete manifestare al dottor Bianca.
1: Dottor Bianca, andiamo un po', diciamo, entriamo nel campo, no, della genetica, e parliamo di alcune malattie che sono abbastanza conosciute, diffuse, e che sono delle malattie genetiche.
0: Sì. Malattie genetiche oggi ne esistono diverse migliaia, si pensa che oggi esistano oltre 7.000 malattie genetiche. È chiaro che noi siamo portati a pensare alla malattia genetica come a un qualcosa di raro, di difficile che possa accadere a noi, invece si è visto che oggi la genetica sta dietro un po' a tutte le malattie che coinvolgono il nostro organismo. È chiaro che abbiamo delle malattie genetiche classiche, chiamiamole così, cioè comunque delle malattie genetiche importanti, e dei fattori genetici che poi invece influiscono sulla nostra vita in modo un po' differente. Faccio degli esempi, un po' di malattia genetica classica potrebbe essere la distrofia muscolare, che oggi mi piacerebbe approfondire in qualche minuto perché è molto di attualità.

0: frequente ancora oggi e su tanti aspetti poco si conosce, o per parlare dei fattori di predisposizione, genetica vuol dire anche la predisposizione ai tumori o agli infarti o altro. Quindi spaziamo da malattie che da sempre sono considerate genetiche ereditarie a dei fattori di predisposizione che magari non si pensava potessero essere.
1: Certo, prima genetici. Si sconosceva questo fatto, no? Che ci potesse essere una predisposizione genetica ad alcune malattie che non sono genetiche, non si pensa siano genetiche.
0: Sì. Questo è il problema, che appunto oggi la genetica è dietro un po' tutto quello che è il nostro vivere quotidiano, e quindi è fondamentale che soprattutto in determinati nuclei familiari dove queste malattie si presentano in più generazioni si possa mettere in atto un counseling genetico e quindi delle misure di prevenzione specifiche. Faccio degli esempi: oggi si conoscono dei fattori genetici che fanno parte della cosiddetta trombofilia genetica, che possono permettere di quantizzare un rischio vascolare, quindi un rischio di trombosi, un rischio di ictus, un rischio di infarto in un soggetto anche giovane, e capire se questo soggetto ha necessità di fare dei controlli mirati per ridurre questo rischio oppure no. E ritengo questo sia fondamentale, perché l'approccio alla medicina non diventa più curativo ma diventa preventivo, che poi è il vero scopo della medicina.
1: Parliamo della distrofia muscolare, quindi cerchiamo di capire un po' di più su questa malattia. Soprattutto lei diceva ci sono delle cose di cui non si è molta conoscenza.
0: La distrofia muscolare classica è una di quelle malattie che un po' tutti conosciamo, è il bambino che nasce sano e poi a 3-4 anni comincia a non camminare bene, a cadere in modo spontaneo, sale le scale con difficoltà, cade dalla bici, perché i suoi muscoli cominciano a morire, ad atrofizzarsi. E questa è una malattia genetica che viene trasmessa dalle donne, perché è legata al cromosoma X, e quindi le donne sono portatrici, i figli maschi hanno il 50% di essere malati. E poi classicamente il bimbo che ha 10-11 anni finisce in carrozzina, e poi chiaramente ha una forte riduzione della sua sopravvivenza. Perché è importante la distrofia muscolare? Perché essendo una malattia oggi per certi versi molto conosciuta, è utilizzata come esempio in quelle che sono le nuove frontiere della terapia genica, cioè molto si sta studiando su questa malattia gravissima, gravemente invalidante, per poter valutare degli approcci di terapia genica. Terapia genica, ricordiamo, è quella terapia in grado di modificare il nostro genoma per correggere il difetto genetico e dare una cura definitiva. Siamo ancora lontani da questo, non creiamo illusioni nell'ascoltatore che chiaramente pensa che la terapia genica è lì dietro la porta, però la scienza la medicina sta investendo molto, e anche in Italia si sta investendo molto, per esempio nel campo della distrofia muscolare, su questo tipo di terapia, che potrà permettere in un futuro, speriamo breve, di correggere questo difetto muscolare, nel caso della distrofia muscolare, e poter dare una cura. E quello che mi piace sottolineare è che qui c'è un forte coinvolgimento, nel caso di questa malattia, dei familiari, dei malati, dell'associazione, e questo è un qualcosa di estremamente fondamentale come supporto per le famiglie, per noi medici. In Italia tutti conosceranno l'UILDM, l'Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, che ha fondato Telethon e che quindi da sempre è presente sul nostro territorio con tantissime sezioni provinciali, anche a Catania, e che permette di dare un aiuto materiale ai soggetti affetti, uno sprono a noi medici per poter andare avanti e meglio cercare di curare in modo definitivo questa malattia.
2: Dottor Bianca, noi sentiamo delle voci di bambini in sottofondo.
0: Sì.
2: L'abbiamo trovato in corsia?
0: Sì. Sì. Purtroppo chi vive in ospedale è abituato a queste voci di sottofondo che sì, okay. Gli ambulatori vicini sono movimentati in questo caso da bimbi che purtroppo hanno tanti problemi, e quindi è bello comunque sentire queste voci, anche se purtroppo sappiamo che nella porta accanto c'è tanta sofferenza, ma comunque ci permettono di affrontare forse meglio il nostro lavoro quotidiano.
2: Quindi siamo vicinissimi a questa realtà.
0: Sì.
2: C'era Daniela che voleva fare una domanda.
1: Sì, volevo chiedere, dottore, cosa si può fare, visto che questa è una patologia e comunque si manifesta, come diceva lei, non subito alla nascita. Allora, cosa si può fare? Si può sapere prima?
0: Sì, si può sapere prima attraverso una diagnosi genetica, quindi si può capire chi è portatore, chi è portatrice, in questo caso, visto che sono le donne a trasmetterlo, il gene. Il problema è che, essendo una malattia frequente, ma non chiaramente frequentissimo, si parla di una 4.000, una 5.000 nati, è fondamentale andare a indagare quei nuclei particolarmente a rischio. Quindi il passo che l'ascoltatore può fare, io quando parlo alla gente dico sempre, non pensate che la genetica sia un qualcosa che riguarda il vostro vicino di casa, quindi qualcosa che non può mai riguardare la vostra famiglia, pensate a qualcosa che possa riguardare la vostra famiglia. Allora, il passo semplice che tutti possiamo fare è quello di fermarci un attimo e riflettere se all'interno del nucleo familiare nostro, allargato, zii, cugini, nipoti, ci sono dei soggetti con una patologia genetica. A quel punto bisogna rivolgersi al genetista e approfondire la famiglia. Questo è il primo passo della prevenzione.
1: Quindi fare un po' un, come si può dire, mente
0: un
1: locale,
0: check della famiglia,
1: sì, sull'albero genealogico,
0: sì,
1: un po' vedere.
0: Quello che poi noi tecnicamente chiamiamo albero genealogico, ma che comunemente può portare a dire, ma io ho lo zio che aveva quella malattia, forse è meglio approfondire. Quindi a volte basta un attimo, basta fermarsi e pensare che quella patologia può essere affrontata dal punto di vista genetico, che ci permette di caratterizzare un intero nucleo familiare. La disfunzione muscolare è così, quindi è frequente, ma... bisogna andare a capire in quale famiglia poi proporre un test del DNA e andare avanti in questo senso.
1: Quindi in questo caso, scusami Emanuele, in questo caso quindi si possono fare questi test, se c'è qualche dubbio, prima
0: genetici,
1: di avere il bambino,
0: sì,
1: e quindi avere delle conoscenze.
0: Sì, avere delle conoscenze. Poi la decisione su cosa fare in gravidanza,
1: certo, poi aspetta,
0: è qualcosa così tanto complessa che insomma non spetta a noi forse dirlo, deciderlo, ma comunque la coppia può ricevere un'informazione completa. Poi sulla decisione di cosa fare in gravidanza, continuare o meno, è un problema che va al di là della scienza medica attuale. La medicina deve informare, deve dare una diagnosi corretta e deve dare dove possibile dei rimedi medici, dove possibile,
2: certo,
0: chiaramente.
2: Dottore, nella valutazione dell'albero la discendenza deve essere diretta come valutazione o anche laterale?
0: No, anche laterale.
2: Ecco, perché si pensa, ma quello è uno zio lontano,
0: figlio di... qualunque, intanto va riferita allo specialista quella patologia e quel ramo di discendenza. Poi sarà lo specialista a stabilire se quel soggetto malato ha qualche interazione con la coppia o meno, dal punto di vista genetico o no.
2: Okay.
0: Ma ogni elemento nella ricostruzione di un nucleo familiare è importante.
1: Dottor Bianca, possiamo dare dei recapiti di riferimento per gli ascoltatori, dei siti magari che possono essere utili, no?
0: Sì, per quanto riguarda questa malattia, per esempio tornando alla distrofia muscolare, c'è la possibilità di contattare anche su internet l'UILDM, Unione Italiana Lotta Distrofia Muscolare, ha un suo sito e poi ha i links con le varie sedi provinciali. A Catania c'è una sede molto attiva e molto propositiva. E per quanto riguarda invece la genetica, chi è nel territorio siciliano può avere riferimento del Nuovo Garibaldi, del centro di genetica che io coordino, o nelle varie regioni ci sono delle realtà genetiche differenti, ecco.
2: Il sito qual è, dottore?
0: È www.uildm.com.
2: Ecco.
1: Perfetto, poi magari mettendo se sia appunto, si cerca nel motore di ricerca.
0: Sì,
1: basta mettere...
0: comunque cercare UILDM perché ci sono diversi siti dove è possibile avere notizie sicuramente, sì.
1: Quindi oggi possiamo dire che ci sono comunque gli strumenti per poterne sapere di più, per approfondire, per rivolgersi agli specialisti.
0: Sicuramente. Il passo è culturale, bisogna pensare di rivolgersi allo specialista e questo purtroppo in tante realtà, diciamocelo, non esiste, perché il soggetto con handicap veniva segregato, tenuto nascosto. Sappiamo che queste realtà sono presenti nel sud Italia, ma sono presenti anche nel nord Italia, sono presenti un po' ovunque. Fortunatamente stiamo uscendo da questa mentalità e quindi ci troviamo dinanzi alla possibilità di poter approfondire, di poter dare aiuto anche ai soggetti affetti. Perché la diagnosi precoce non serve soltanto a dare un'etichetta al soggetto, l'etichetta non se ne fa nulla, serve a capire quale malattia ha e quindi qual è la strada migliore per seguire quella malattia. A questo serve la diagnosi genetica, non soltanto a eliminare, tra virgolette, il soggetto affetto se la faccio in gravidanza. Quella è un qualcosa di collaterale, una decisione che va al di là della medicina, come dicevo prima. Lo scopo della diagnosi genetica è quello di seguire al meglio il soggetto, perché chi ha una diagnosi può avere un suo percorso diagnostico e di cura. Chi non ha una diagnosi, chiaramente, vaga, fa i viaggi della speranza, non trova una soluzione. No? Quindi è intuitivo come sia fondamentale la diagnosi genetica nei soggetti che hanno una patologia genetica.
1: Dottore, volevo farle una domanda, parlando di distrofia muscolare, quindi può esserci una prevenzione, ma nel caso in cui magari non si è fatto, comunque si è portata avanti la gravidanza e poi questo bambino a 3-4 anni manifesta questa malattia, qual è il futuro di questo bambino? Come sarà la vita di questo bambino? Ci sono cure? Cosa si può fare?
0: Ma oggi ci sono dei tentativi di cura su, poi distrofia muscolare è una famiglia di malattie, ne esistono diverse sottoforme, ma basti dire che per la prima volta al mondo in Italia su una particolare forma che è stata caratterizzata geneticamente, quindi è fondamentale, ripeto, l'analisi genetica, è stato possibile applicare una terapia specifica e il bimbo sta benissimo. Quindi si è per la prima volta guarito una malattia genetica ed è un passo storico fondamentale. È una piccolissima nicchia, una forma rara, ma è il primo momento per dire sì, le malattie genetiche si possono curare. Ora, con questo non voglio dire la distrofia muscolare si può curare, tutte le forme. Esiste una sottoforma che è possibile oggi curare. E quindi, ripeto, è fondamentale che il soggetto, la famiglia, si affidi allo specialista giusto per poter o rallentare e migliorare la qualità di vita nel soggetto affetto o addirittura curarla se si trova all'interno di quella categoria.
1: Quindi non bisogna chiudersi, non bisogna nascondersi, ma assolutamente consultare, verificare, conoscere, quindi una cultura della prevenzione e non solo, quando non si è potuto fare la prevenzione, comunque cercare di capire come si può curare o far vivere meglio, no, il bambino.
0: Migliorare la qualità di vita è un traguardo oggi, è un traguardo importantissimo, se non si arriva alla cura, si arriva almeno a una qualità di vita migliore,
1: certo.
0: Ritengo che sia un traguardo importante.
2: Qualche volta nella mente dei genitori c'è purtroppo subentra una paura e a volte per la paura di scoprire qualcosa di spiacevole ci si rifiuta di andare ad indagare,
0: sì.
2: Di cercare chi può dirci che cosa, di che patologia possa soffrire il bambino o proprio le persone stesse.
0: Certo.
2: La paura impedisce proprio.
1: Io credo che a volte, dottore, ci sia un problema, non credo che sia anche diffuso, il fatto che quando si va a fare una ricerca, ad esempio nel caso della distrofia muscolare, lei ci sta dicendo che dipende dalla madre, a volte poi si colpevolizza, cioè di chi è la colpa se il bambino è nato così? La mamma, perché è la mamma che l'ha trasmesso, come anche credo per la sindrome di Down, a volte si può sentire in colpa la mamma e anche gli altri
2: anche.
1: In maniera inconsapevole fanno sentire in colpa.
0: Questo è purtroppo uno degli aspetti della genetica. E questo sta anche alla capacità di chi conduce la consulenza genetica poter gestire quello che è l'aspetto psicologico che sta dietro alla consulenza genetica, perché la consulenza genetica intesa in modo crudo può voler dire lei ha trasmesso, quindi lei ha una colpa. Il meccanismo mentale è semplice, voler dire che essere portatore di una malattia genetica non è una colpa, perché ricordiamoci che statisticamente ognuno di noi è portatore di almeno 10 malattie genetiche. Quindi,
2: tanto per gradire.
0: Quindi dico, non penso che nessuno si possa sentire esente dal rischio genetico, visto che almeno 10 ce le abbiamo ciascuno di noi. Per cui ecco che purtroppo in quella famiglia quella malattia si è manifestata, non è chiaramente una colpa. Il discorso del Down che si diceva prima, tante volte mi chiedono, ma è possibile sapere se il bambino Down derivava da un ovulo o da uno spermatozoo alterato? Beh, in linea teorica sì, un test per saperlo c'è, ma figuriamoci andare a fare quel test. Non servirebbe a nulla, servirebbe soltanto a distruggere una famiglia, perché lì non ha un'utilità pratica nel Down. Nella distrofia muscolare ha un'utilità per la prevenzione. La sindrome di Down, che la prevenzione non è mirata a sapere da chi arriva, non lo farei mai un test del genere, servirebbe soltanto a dire è stata colpa tua, è stata colpa mia. Quindi il test genetico va fatto se ha un'utilità, non va fatto mai per pura
1: conoscenza,
0: mai, perché ha dei risvolti psicologici incredibili. Poi pensiamo ai test genetici, ad esempio, che ci possono predire una malattia, perché predire un fattore di rischio vuol dire fare prevenzione. Predire una malattia, molte malattie neurologiche, dove oggi non c'è cura, è terribile. Cioè noi in questo momento potremmo dire a un bimbo di 5 anni, in una determinata famiglia a rischio, attenzione, a 30 anni ti verrà questa malattia neurologica che in pochi anni ti porterà a morte. Serve a qualcosa fare un test del genere?
2: No.
0: Ritengo di no, se non ho una cura. Quindi
1: certo,
0: non
1: è distruttivo, la persona proprio cede poi psicologicamente.
0: Non ha senso, devo fare un test genetico se questo mi porta un'utilità di prevenzione, di cura, di diagnosi, tutto quello che vogliamo, ma devo avere un'utilità dal test genetico, che tecnicamente il laboratorio può fare tante cose, il problema è cosa me ne faccio di questo test genetico. Questo è un argomento che forse andrebbe poi approfondito, perché lì si entra anche in quella che sono gli aspetti psicologici di gestione della,
2: al prossimo incontro,
0: del soggetto, perché no, del soggetto, della coppia, del, insomma si innescano tanti di quei meccanismi che non è così semplice illustrarli.
1: Abbiamo pochi minuti, dottore, sì, a nostra disposizione. Qualcosa che vuole dire alla conclusione di questa intervista, soprattutto ai nostri ascoltatori? Cosa possiamo dire a coloro che vogliono avere un bambino, vorrebbero avere un bambino sano e quindi vogliono fare di tutto, no? Per poter riuscire in questo.
0: Il messaggio breve in un minuto io ritengo che possa essere questo: fermiamoci un attimo e riflettiamo se la nostra famiglia è una famiglia a rischio perché ho un soggetto, un familiare con una malattia, oppure no. Se ho una famiglia a rischio, vado dal genetista e capisco qual è il mio rischio e lo indago. Se la mia è una famiglia a basso rischio, perché nessuno mai ha avuto una patologia genetica, e questo è frequentissimo, devo fare due cose. La prima è l'acido folico prima del concepimento, la seconda è ridurre quei rischi in gravidanza che purtroppo ancora oggi sono presenti, legate alle infezioni. Rosolia, toxoplasmosi, citomegalovirus, sembrano cose banali, ma ancora oggi nascono bimbi gravemente malformati per donne che non hanno avuto la rosolia o non si sono vaccinati. Basta una singola puntura per vaccinarsi e non avere il bimbo con l'anomalia da rosolia in gravidanza. Quindi ritengo che i due messaggi siano questi: se sono a rischio vado allo specialista, se non sono a rischio, situazione infettiva e acido folico. E con questo possiamo sicuramente mettere in atto misure di prevenzione di base che riducono e riducono di tanto, tanto il nostro rischio di bambini con anomalie congenite.
1: Dottore, noi la ringraziamo, speriamo di poterci sentire presto, so che lei è molto impegnato, quindi quando troveremo un ritaglio potremo parlare di altre patologie legate appunto alla genetica e vogliamo proprio restituirla ai suoi pazienti.
0: Grazie,
1: che
0: torno ai miei
2: sono tutti bambini fra l'altro.
1: Ok, sì, buon lavoro.
0: Grazie a
1: buona
0: voi
1: giornata.
0: E arrivederci.
2: Grazie, buongiorno dottore.
3: Abbiamo trasmesso Filo diretto con il medico amico.
4: Sono le ore 12:30.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17, intestato a Radio Logos, Foggia.

0: Radio Logos.
1: Il nostro numero di telefono è 0881 70 99 18. Ripeto, 0881 70 99 18.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos, occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese, sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 2 minuti.
1: Notiziario del 13 maggio 2026, benvenuti all'ascolto. Secondo quanto riportato dalla NBC News, l'esercito americano starebbe valutando la possibilità di rinominare la guerra con l'Iran Operazione Martello. Ciò potrebbe succedere qualora il cessate il fuoco dovesse fallire e il presidente degli Stati Uniti Trump decidesse di riprendere le operazioni militari su larga scala. Qualsiasi nuova operazione militare contro l'Iran verrebbe condotta con un nuovo nome e una nuova denominazione, ha aggiunto un funzionario della Casa Bianca. Il nuovo nome dell'operazione farebbe di fatto ripartire il conto alla rovescia di 60 giorni necessario per ottenere l'autorizzazione del Congresso per dichiarare guerra. Teheran intanto avvisa che se venisse nuovamente attaccata potrebbe arricchire le sue scorte di uranio sino al 90%, un livello idoneo per l'arma nucleare. Nel frattempo il tycoon Trump è volato in Cina. Nella sua agenda sono previsti incontri con il leader Xi Jinping, con focus sul conflitto in Medio Oriente e su Taiwan. Il ministro della difesa australiano Richard Marles ha affermato che l'Australia sosterrà l'eventuale missione militare multinazionale indipendente e strettamente difensiva volta a garantire la libera navigazione nello stretto di Hormuz, che sarà guidata dalla Gran Bretagna e dalla Francia. Vogliamo che questo conflitto finisca, che lo stretto di Hormuz venga riaperto e che la libertà di navigazione riprenda. Più a lungo durerà questo conflitto, maggiore sarà l'impatto sull'Australia, ha dichiarato in un comunicato. L'Australia contribuirà alla missione con i suoi aerei da ricognizione, ha spiegato Trump ha detto di non avere un'intesa con Putin sul Donbass, parlando con i giornalisti alla Casa Bianca. Nei mesi scorsi era circolata l'ipotesi che il presidente americano avesse promesso al leader del Cremlino la cessione dell'intero territorio. Alla domanda diretta il tycoon ha risposto no. Cronaca italiana: sono state ritrovate in buone condizioni le quattro ragazze disperse durante un'escursione in montagna. Le ragazze si erano perse nella zona compresa tra i comuni di Leonessa e Poggio Bussone nella provincia di Rieti. La notizia del ritrovamento delle quattro ragazze è stata confermata dal soccorso alpino. L'allarme dell'irreperibilità delle ragazze era stato lanciato nella serata di ieri da una struttura ricettiva della zona che attendeva il loro arrivo e che non aveva ricevuto dalle interessate alcuna comunicazione. Alle ricerche hanno partecipato, oltre al soccorso alpino, vigili del fuoco, protezione civile, carabinieri, guardia di finanza. È morto l'autista del camion che era rimasto gravemente ferito dopo essere rimasto incastrato nella cabina del mezzo nel tamponamento avvenuto nel pomeriggio di ieri sull'autostrada del Sole tra Bologna e Firenze. Gli altri tre camionisti risultano invece feriti. Lo scontro è avvenuto verso le ore 17 nel tratto appenninico della variante di valico dell'Autosole, nei pressi della galleria Val di Sambro fra Bologna e Firenze. I soccorsi hanno reso necessario la chiusura dell'autostrada. Uno dei quattro camion trasportava animali e sulla carreggiata c'erano anche maiali vaganti e carcasse di animali morti invece per l'impatto. È stato rintracciato a Milano un turista britannico considerato contatto a rischio contagio da hantavirus. L'uomo, secondo le prime informazioni raccolte e diramate dal Ministero della Salute, ha viaggiato sul volo decollato dall'isola di Sant'Elena, dove si era fermata la crociera focolaio, per Johannesburg. Su quello stesso aereo tra i passeggeri c'era anche la moglie della prima vittima del virus, poi deceduta anche lei, mentre tentava di rimpatriare in Olanda. Catherine Birmingham, la mamma della famiglia Nel Bosco, non potrà tornare a stare con i tre figli nella casa famiglia di Vasto. Lo ha deciso il tribunale per i minorenni dell'Aquila, che ha respinto il ricorso presentato dagli avvocati della coppia anglo-australiana. Lo scorso 6 marzo il tribunale aveva disposto l'allontanamento della mamma dalla struttura protetta dove i tre minori risiedono da fine novembre. I giudici chiamati a esprimersi dalla corte di appello, che aveva ritenuto il reclamo improcedibile, hanno rigettato l'istituto distanza su tutti i punti, confermando l'allontanamento della donna dalla casa famiglia. Lo stesso tribunale aveva chiesto che anche i bimbi venissero trasferiti in un'altra struttura per poi fare un passo indietro. Aveva appena terminato il proprio turno di lavoro in uno dei locali di Piazza Mercatale a Prato intorno alle 1:20 della notte tra lunedì e martedì e stava tornando a casa insieme a un collega quando si è trovato davanti due uomini. I due avrebbero molestato la ragazza e il 23enne avrebbe cercato di difenderla. Ne è nata una discussione. I due uomini, secondo le ricostruzioni degli investigatori, avrebbero prima chiesto soldi al ragazzo e al suo rifiuto uno dei due lo avrebbe accoltellato al petto. La lama avrebbe raggiunto il cuore facendo crollare il giovane a terra in arresto cardiaco. Nel corso della notte la polizia ha rintracciato due uomini ritenuti coinvolti nell'aggressione. Si tratta di un cittadino italiano e di un cittadino sudamericano, entrambi portati in questura e sottoposti a fermo con l'accusa di tentato omicidio. E chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. La pressione si sarà spiccatamente instabile al centro-sud, con rovesci o temporali a carattere irregolare. Il tempo sarà più soleggiato sulle isole maggiori e asciutto, ma spesso coperto o molto nuvoloso al nord. Temperature in diminuzione al centro-nord, venti in gran parte di libeccio. E con il meteo chiudiamo anche oggi il notiziario. Ancora una buona giornata, un buon proseguimento di giornata a tutti voi. Sulle isole maggiori è asciutto, ma spesso coperto o molto nuvoloso al nord. Temperature in diminuzione al centro-nord, venti in gran parte di libeccio. E con il meteo chiudiamo anche oggi il notiziario. Ancora una buona

13 di maggio con la nostra trasmissione con A come Almanacco, dove naturalmente non faccio altro che rinnovarvi il benvenuto all'ascolto.

0: Cadde oggi.
1: Era il 13 maggio del 1958 quando veniva registrato il marchio del Velcro. 1968, a Parigi, manifestazione della sinistra che raduna 800.000 persone, è l'inizio del cosiddetto maggio francese. 1969, scontri razziali a Kuala Lumpur in Malesia, successivamente noti come incidenti del 13 di maggio. 1978, entra in vigore in Italia la legge 180 che abolisce i manicomi. 1980, a New York, Michele Sindona tenta di suicidarsi senza successo in carcere, tagliandosi le vene. 1981, Mehmet Ali Aşka tenta di assassinare Papa Giovanni Paolo II in piazza San Pietro a Roma. 1996, nel Bangladesh violenti temporali e tornado mietono ben 600 vittime. 1999, Carlo Azeglio Ciampi diventa il decimo presidente della Repubblica Italiana.

0: pensieri cristiani.
1: Improvvisamente, quando meno ce lo aspetteremo, Gesù ritornerà sulla terra. I profeti predissero che Gesù sarebbe venuto una prima volta, che sarebbe morto, e dissero anche di aspettare il suo ritorno. La Bibbia dice: perché il Signore stesso, con un ordine, con voce di arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo. Gesù stesso promise di ritornare sulla terra. Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Egli tornerà per portare i suoi figli in cielo. Ma quando accadrà? Egli questo non lo ha detto. Potrebbe succedere in qualsiasi giorno e a qualsiasi ora. La Bibbia ci dice però di cercare alcuni eventi che accadranno e che saranno i segni del ritorno di Gesù. Il suo ritorno potrebbe avvenire mentre tu sei ancora in vita. Se non hai posto la tua fede in Gesù come tuo Salvatore, le notizie per te potrebbero essere spaventose però. Tu però hai ancora tempo. Puoi credere in Lui oggi. Se lo hai già fatto, invece, dovresti essere eccitato all'idea di poterlo incontrare un giorno faccia a faccia.

0: Gospel Jukebox.
1: Il cielo dentro l'anima è una canzone dei Gospel Sound che oggi risentiremo qui.

0: scoperte ed invenzioni di tutti i tempi.
1: Nell'inverno del 1918, circa la metà dei bambini di Berlino soffriva di rachitismo, una malattia caratterizzata dall'indebolimento delle ossa, causata in parte dalla mancanza di un'alimentazione adeguata in tempo di guerra. Kurt Odelschinki, un medico della città, notò che i piccoli erano molto pallidi e decise allora di sottoporre 4 di loro a irradiazione di raggi ultravioletti sotto speciali lampade in via sperimentale. Dopo qualche tempo si accorse che le ossa dei pazienti si erano fortificate e in città scattò una vera e propria corsa alle lampade. Si narra anche di lampioni divelti a Dresda e riutilizzati come fonti di luce. Solo in seguito si sarebbe scoperto che la vitamina D è fondamentale per una corretta crescita delle ossa e che è necessario assumerla con l'alimentazione. La luce ultravioletta contribuisce a questo processo.

0: Le citazioni celebri.
1: L'autore John Milton, che in vita sua divenne cieco, una volta scrisse al proposito: essere ciechi non è una sventura. Sventura è non essere capaci di sopportare la cecità.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: E mentre si chiude questa puntata, e naturalmente vi ricordo che saremo di nuovo in onda con un altro numero domani alla stessa ora, voglio ringraziare tutti per l'ascolto e invitarvi a restare sulla nostra radio. Ciao!

Nascere, vivere e andarsene. Sono nato, non so perché. Ho vissuto, non so come. Me ne vado, non so dove. Triste bilancio di una vita senza Dio. Ben diverso è il linguaggio dell'Apostolo Paolo. Paolo sapeva perché era nato, per annunziare al mondo il Vangelo. Paolo sapeva bene come voleva vivere. Tutta la sua vita si riassumeva in una persona, Gesù Cristo. Ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è molto meglio. Paolo sapeva con certezza dove sarebbe andato dopo la morte e tutto ciò che desiderava era di essere con il Signore. Dio ha un piano per la vita di ognuno dei suoi figli, mentre aspettano il momento in cui raggiungeranno il loro Salvatore. Caro amico, perché sei nato? Come vivi? E dove te ne andrai? Per rispondere serenamente a queste domande, credi alla parola di Dio e ricevi Gesù Cristo come tuo Salvatore.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 34 minuti.
1: Scelte felici per tutti. Benvenuti al nostro consueto appuntamento con la professoressa Daniela Fisichella, life coach umanista professionista. Benvenuta Daniela.
2: Ciao Daniela, è un grandissimo saluto a tutti coloro che ci ascoltano.
1: Oggi l'argomento è un argomento un po' diverso rispetto a quello che affrontiamo in genere. Come si fa a compiere delle scelte felici quando noi ci sentiamo infelici?
2: Questo incontro di oggi, per rispondere a questa domanda, nasce da un momento, diciamo, vero. Quindi non stiamo parlando di teoria, stiamo parlando di pratica, stiamo parlando di vita vera, stiamo parlando di autenticità. In questi giorni mi è capitato di vivere un momento complicato, molto difficile, in cui sono stata inondata da uno tsunami di pensieri negativi. Probabilmente nascevano da un momento di stanchezza, da un momento di carenza alimentare, come potrebbe anche essere, che mi hanno destabilizzato e mi hanno fatto vivere due giorni veramente, più di due, tre, almeno tre, di grandissima difficoltà, in cui mi sono sentita veramente al buio. Mi sono sentita al buio, mi sono sentita sprofondare sotto il peso di questo, diciamo, di questo tsunami di pensieri negativi e velenosi che mi volevano veramente piegare, e ci sono riusciti. E questa situazione ha messo in evidenza tante caratteristiche. Per esempio, quando sono rientrata al lavoro, perché naturalmente nel frattempo comunque la vita continuava, al lavoro i miei colleghi si sono accorti che avevo uno sguardo diverso, anche i miei alunni si sono accorti, ma non è che se ne sono accorti, io stesso ho dichiarato loro che mi avrebbero visto in un modo diverso, perché in questi giorni io non stavo bene, e questa cosa vedo che li ha messi nella condizione empatica di entrare in contatto con una persona che loro vedono in un modo e si accorgono che può essere anche un'altra versione. In particolare in una classe sono arrivata pure a mi sono venute le lacrime, non sono riuscita a trattenerle, però poi ho spiegato loro che tutto questo aveva un senso, perché così come noi avevamo sorriso insieme o condiviso delle emozioni insieme, le lacrime fanno parte anche del processo umano, e che può capitare di sentirsi così, e che non è un motivo per sentirsi sbagliati o fuori posto, perché spesso mi è capitato di scoprire nei ragazzi questa paura di mostrarsi, di mostrare la loro fragilità, mostrare i loro momenti complicati, la loro tristezza. La nascondono perché devono dare di sé spesso un'immagine di invincibilità, come se niente li tocchi, come se niente gli possa fare del male, loro sono più forti, sono invincibili, e in questo creano un distacco con se stessi e anche con gli altri. Quindi questo mio modo di mostrare questo momento di difficoltà, in realtà l'ho voluto fare per spiegare loro che la fragilità esiste e che non è il male, ma fa parte di noi. Noi siamo forti, ma siamo anche fragili. Una mia collega mi ha detto: io ti ho vista stare male nello sguardo, mi sono preoccupata perché tu sei una roccia. Eh sì, però la roccia ha le sue crepe, e meno male che ha le sue crepe, così come meno male che esiste la fragilità, perché altrimenti veramente saremmo costretti tutti quanti a vivere in un mondo di supereroi, e in realtà noi non siamo dei supereroi, noi siamo siamo degli esseri umani capaci di fare cose straordinarie, ma capaci anche di inginocchiarci, di piegarci. E questo non ci rende meno importanti, perché la fragilità è un elemento importante, un elemento che ci restituisce una dimensione vera, autentica, ai nostri stessi occhi, agli occhi degli altri, e ci permette di riconnetterci alla vita in maniera più vera, più autentica.
1: Quando abbiamo fatto il seminario con Sefora Motta sulla scrittura della luce, proprio diceva che è attraverso le fessure che entra la luce.
2: Esatto.
1: Quindi quando noi siamo fragili, si creano in noi delle fessure che ci consentono di far entrare delle cose che non riusciremo a far entrare e anche far uscire delle cose. Quindi gli altri vedono qualcosa di noi che non conoscevano e noi ci rendiamo conto di qualcosa, c'è cioè una luce che entra dentro di noi che ci fa capire che siamo anche questo e che nel riuscire ad abitare questa nostra fragilità riusciamo anche a capire gli altri quando sono fragili. Perché se noi fossimo sempre compatti, non riusciamo mai ad essere empatici con chi soffre, con chi ha delle difficoltà, con chi si sente a volte sbagliato. Invece il fatto di provare anche queste emozioni e questi stati d'animo ci rende vicini agli altri.
2: Quando ti senti in realtà travolto da tutta questa forza avvelenata di pensieri che ti vogliono spezzare, di fatto ti spezzano, e abbiamo detto che in realtà quello spezzarsi ha un elemento importante, perché nello spezzarti tu ti rendi più capace di capire meglio anche gli altri. Quindi quando stai male e basta, tutte queste cose non ci pensi, non è che ci
1: Eh sì,
2: pensi,
1: e
2: stai male, punto.
1: poi dopo magari fai
2: Stai
1: i
2: solo
1: tuoi
2: male.
1: confronti, i tuoi ragionamenti, sì.
2: Però mentre stai male scopri in realtà quelli che sono dei momenti in cui quando stai male, però poi dopo capisci che quel male porta con sé tante cose positive, lo cominci a vedere dopo. Certo, resti ammaccata, perché io ancora mi sento ammaccata, perché è come se mi fosse passato, io ho detto uno tsunami, cioè dopo uno tsunami tu come ti senti? Non ti senti super in forma, ti senti come quando hai la febbre a 40, il primo giorno che hai 37 e mezzo, dici sì, ok, la febbre sta passando, però ancora ti senti stanchissimo per la febbre che hai vissuto. Però la parola chiave l'hai detta tu: abitare la fragilità, abitare la debolezza e attraversare questi momenti difficili sapendo che ce la possiamo fare a superarli, nel senso che in realtà hanno una durata più o meno lunga, ma finiscono. E quando cominci a riprenderti, c'è qualcosa da vedere, c'è qualcosa da capire, c'è qualcosa anche da condividere, perché la condivisione di questo momento, come per esempio mi è accaduto con i ragazzi, perché mi è venuto da piangere, non c'è stato verso di non piangere, quello è stato un momento importante, tanto che una collega, perché c'era presente la collega di sostegno, lei mi ha detto: tu oggi ai ragazzi gli hai dato una lezione pazzesca, tu forse non te ne rendi conto, ma io che sto con loro praticamente tutta la settimana, tu gli hai fatto vedere che la fragilità, che è la cosa che loro combattono di più in assoluto, è una cosa che può
1: Che si può
2: accadere, c'è cioè qualcosa
1: mostrare, che non si
2: che si
1: deve
2: può
1: nascondere.
2: mostrare, che non si deve nascondere, che non bisogna vergognarsi. Tu non te ne sei accorta, ma tu gli hai dato una grandissima lezione.
1: Ci ascoltiamo un brano, Daniela, quindi restiamo con questa frase: scelta felice quando invece non si è proprio così felici. Riprendiamo il nostro dialogo con la professoressa Daniela Fisichella. Abitare la fragilità, riuscire a condividere con gli altri quello che si sta vivendo, secondo quello che gli altri possono riuscire a recepire. Quindi tu hai dato una lezione che non pensavi di dare, cioè tu hai fatto
2: No,
1: lezione senza pensare di
2: saperlo.
1: farlo, però in realtà i ragazzi hanno ricevuto qualcosa di molto importante. Intanto hanno visto una persona che loro ammirano, che non ha avuto vergogna di raccontare quello che sta vivendo, quindi anche loro potranno farlo. Cioè, se la mia professoressa, che è brava, che è sempre gioiosa, che è sempre forte, ha voluto, perché ha scelto di raccontarcelo, perché tu potevi restare a casa, prenderti un giorno di malattia, nessuno avrebbe capito niente, invece tu hai voluto mostrarti così com'eri. E quindi i ragazzi penso che rifletteranno, e quando loro avranno una fragilità, magari verranno proprio da te a dirti: professoressa, mi sto sentendo così, mi sento sbagliato, mi sento sbagliata, mi sento deluso, mi sento solo e tutto il resto. Quindi, quanto può fare più delle parole quando noi siamo quello che siamo, cioè riusciamo a manifestarci secondo quello che siamo in quel momento senza usare dei filtri o delle maschere?
2: è stata una scelta di autenticità, è stata una scelta di verità. Io credo che per loro fosse la prima volta vedere un insegnante, un docente che gli scendono le lacrime, ok? Mm-hmm. Cioè che in quel momento è fragile, non naturalmente loro non... cioè si trovano ad essere osservatori, non causa di questa cosa, no? Assolutamente no. Mi è capitato di osservare che molti ragazzi trasformano la tristezza in rabbia proprio per schermarla, ok? Mm-hmm. Oppure nascondono le lacrime in momenti assolutamente privati, privatissimi, che non condividono con nessuno, e si giocano sempre la carta dell'invincibilità, questa maschera del io non ho bisogno di niente, non mi serve niente, non mi serve nessuno. Ma in realtà quando contattano la fragilità, perché poi si parla, si capita, non lo so, però può essere capitato che abbiano parlato di esprimersi anche quando non stanno bene, però una cosa è vederlo, è viverlo, trovarsi lì in situazione, e soprattutto è vero quando hanno contatto con una persona che vedono super energica, perché io sono di un'energia che ancora mi chiedo, anzi no, ormai lo so, è un dono di Dio, perché non può che essere questa energia pazzesca che io sempre ho. Quindi quando vedono una persona energica, vulcanica, piena di energia, piena di entusiasmo, piena di emozioni, tutte queste positive, e poi un giorno la vedono con le lacrime che le scendono perché è stanca, perché è triste, credo che come è stato forte per me in quel momento, io un po' mi vergognavo, però poi nel momento in cui mi sono accorto ho detto, ma io perché devo fingere se sto così, no? E quindi gliel'ho detto, sì è vero, sono triste, ok, ma è possibile, e se vi è una cosa possibile, non fa di voi delle persone che non funzionate, fa di voi degli esseri umani veri, autentici. Sì, abitiamo questa nostra fragilità, quando la viviamo si sta male si sta male, ed è questo, ma poi c'è sempre un momento in cui ti rimetti su. In realtà ci avrei ancora tante cose da dire su questo, perché in realtà ciò che ti rimette su è anche quando tu poi sei capace di abbracciare una persona che ha bisogno del tuo abbraccio. Cioè mi sono accorta che questi pensieri, questa tristezza che ti inonda, a volte per sciogliersi ha bisogno di cose semplici, tipo un abbraccio, proprio un abbraccio. A me per esempio l'abbraccio mi ha aiutato tantissimo a sciogliere tutta questa tensione, no? E piano piano tutta questa emozione comincia a scendere come una pentola a pressione, comincia a perdere forza, cioè questo tsunami si abbassa, queste onde che prima erano altissime cominciano a scendere, quindi poi là tu capisci che sei fuori dall'evento disastroso e sta ritornando il sereno. E allora a quel punto devi a fare i conti con quello che è successo, nel senso bello del termine, però, cioè che cosa c'è stato, che cosa è accaduto, quanto mi è servita questa cosa e soprattutto che cosa mi ha fatto vedere di me. E allora questa diventa quella scelta felice che scaturisce da un momento di infelicità, e questa diventa la scelta felice del momento di infelicità, quando passata la tempesta, passato lo tsunami, le onde si abbassano, i pensieri cominciano a diradarsi, cominciamo a riacquistare un senso di pace interiore, e quello è il momento in cui possiamo chiederci, ok, adesso che cosa ho visto di me, che cosa ne posso trarre e che cosa posso condividere con gli altri.
1: Grazie come sempre Daniela, alla prossima.
2: Grazie, un bacio a tutti, grazie.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 52 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Con le sue riflessioni sul tema "Che cosa crede un cristiano?", oggi Francesco Schiano ci suggerisce la lettura del testo che si trova in Prima Corinzi 8, versetto 6, dove è scritto: «Per noi c'è un solo Signore, Gesù Cristo, mediante il quale sono tutte le cose». È difficile trovare una persona che abbia una cattiva opinione di Gesù. Anche chi non crede di solito apprezza i suoi insegnamenti e la descrizione che i Vangeli offrono di lui. In realtà questa posizione si può tenere solo leggendo i Vangeli con superficialità. L'Apostolo Paolo afferma che Gesù è l'unico Signore e, se non fosse chiaro quanto vuole dire, aggiunge che mediante Lui sono state fatte tutte le cose. In altre parole, Gesù è il principio di ogni cosa che esiste, Dio onnipotente e sovrano. Questo è ciò che lo stesso Gesù afferma nei Vangeli, più o meno esplicitamente, più di una volta. Lo scrittore irlandese Lewis ha spiegato l'impossibilità di considerare Gesù solo un grande personaggio della storia, affermando che, considerando le cose che Gesù disse di sé, lo si può considerare o un pazzo, o un imbroglione, oppure esattamente chi diceva di essere, cioè Dio in terra.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno. Leggiamo questa mattina dal libro dell'Ecclesiaste, capitolo 12, versetto 3. Ricordati del tuo creatore nei giorni della tua giovinezza, prima che vengano i cattivi giorni e giungano gli anni dei quali dirai: io non ci ho più alcun piacere. E ancora Salmo 119, versetto 50. Questo mi è di conforto nell'afflizione, che la tua parola mi fa vivere. Fare delle provviste. Nell'Europa centrale ci sono ancora dei criceti che vivono allo stato selvatico. In autunno, prima della brutta stagione, questo piccolo animale accumula nella sua tana ogni specie di vegetale e di seme. Si scava persino uno spazio per accumulare altre provviste. Vi ricorrerà durante l'inverno per sopravvivere. E noi facciamo delle provviste leggendo la Bibbia, parola di Dio? Dio ci dà tempo libero per leggerla a memoria, che durante la giovinezza è più efficiente. Approfittiamone per imparare a conoscere colui che questa parola ci presenta, Gesù Cristo. Egli è venuto per cercare e salvare quelli che erano perduti, dare loro la vita eterna e poi accompagnare tutti i credenti verso la casa del Padre. Gesù dice: investigate le scritture, perché pensate di avere per mezzo di esse vita eterna, ed esse sono quelle che rendono testimonianza di me. Giovanni capitolo 5 versetto 39. I brani di questa parola divina, imparati fin dalla giovinezza, sono riserve che il Signore potrà utilizzare per risvegliare la nostra coscienza, guidarci nell'ora delle scelte, fortificare la nostra fede, incoraggiarci nelle difficoltà, proteggerci, avvertirci se necessario. Dice in Geremia capitolo 15 versetto 16: appena ho trovato le tue parole, io le ho divorate. Le tue parole sono state la mia gioia, la delizia del mio cuore. La parola di Dio non occuperà solo la nostra memoria, ma sarà la sorgente del bene nella nostra vita, giorno dopo giorno. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno! È il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: A tutti voi cari amici all'ascolto arrivi il mio più caro e affettuoso saluto, anche oggi 13 maggio. Leggeremo dal Salmo 49 due versi, il 6 e il 7. Ricordo un periodo fra gli anni 70 e 80 caratterizzato da una quantità di sequestri a scopo di riscatto per ottenere illecitamente denaro da usare per azioni altrettanto illecite. C'era un clima di ansia che minava la salute sociale del nostro territorio, che si andava ad aggiungere ad una serie di attentati devastanti e destabilizzanti. La maggior parte dei rapiti aveva sostanze che permettevano loro di esborsare cifre importanti, ma questo mi riporta inevitabilmente a pensare all'unico riscatto che, oltre a non essere stato pagato in denaro, ha portato salvezza e liberazione non a una sola persona, ma a un'umanità intera. Gesù è stato l'autore di quell'unico riscatto, pagato col suo sangue. Non tutti lo hanno apprezzato però, perché non tutti ritengono di essere prigionieri. Bene o male, pensiamo di essere delle brave persone, che non facciamo male a nessuno, che badiamo solo ai nostri affari e che, se possibile, facciamo anche del bene. Ma chiediamoci se saremo capaci di dare la vita per salvare un nostro fratello. Là per là forse diremmo che sì, lo faremmo, ma all'atto pratico non troveremo né la forza né il coraggio. Questo deve farci pensare a quanto amore, a quale amore Gesù ha per noi, che ha consapevolmente dato la sua vita per riscattarci da un destino di morte eterna, aprendoci così le porte del cielo per vivere eternamente alla sua presenza. Il tempo del suo ritorno è vicino e dobbiamo pensare che il nostro valore non è scaduto e siamo preziosi per Dio. Non disprezziamo le sue braccia pronte ad accoglierci. Ed è scritto così nel verso di oggi: essi hanno fiducia nei loro beni e si vantano della loro grande ricchezza, ma nessun uomo può riscattare il fratello né pagare a Dio il prezzo del suo riscatto.
2: La riflessione di oggi parla della vera ricchezza. Quando il Titanic affondò, a bordo si trovava il milionario John Jacob Astor IV. Con il denaro sul suo conto in banca poteva costruire altri 30 Titanic. Tuttavia, di fronte a quel pericolo mortale, scelse ciò che riteneva moralmente giusto e rinunciò al suo posto sulla scialuppa di salvataggio per darlo a due bambini spaventati. Il milionario Isidor Strauss, comproprietario della più forte catena americana di grandi magazzini, Macy's, anche lui presente sul Titanico, disse: «Non salirò mai su una scialuppa di salvataggio prima degli altri uomini». Anche la moglie, Ida Strauss, si rifiutò di salire sulla scialuppa di salvataggio e cedette il suo posto alla sua governante, Ellen Beard. Decise di trascorrere gli ultimi momenti della sua vita con il marito. Questi individui facoltosi preferirono rinunciare alla loro ricchezza e perfino alla loro vita piuttosto che compromettere i loro principi morali. Noi avremmo fatto lo stesso? Saremmo riusciti a capire che il denaro non può comprare la vita eterna? Nonostante le tante risorse, decisero di seminare la propria vita per lasciare ad altri la salvezza. Ditemi voi se non è questa la vera ricchezza. Caro amico e cara amica, la vera ricchezza non risiede in ciò che abbiamo, ma in quello che riusciamo a dare. Ce l'ha insegnato Gesù, che per amore nostro non ha considerato l'essere Dio come la sua ricchezza, ma il dare se stesso per la mia e la tua salvezza. Cosa farai di questo inestimabile tesoro? Non sprecarlo.
3: Ci sono persone che hanno realizzato incredibili ricchezze e sono sicuramente influenti nella società materialista, ma il benessere, per quanto offre loro una sorta di scudo contro le difficoltà, non può comprare la salute né allungare la vita. Davanti alla morte, oro, argento, denaro non hanno nessun valore. Anch'io a 20 anni sognavo di realizzarmi seguendo le ricchezze. Ora mi ritrovo ad averne 62, non sono diventato ricco, ma questo non mi ha reso disilluso, perché grazie a Dio nel frattempo ho scoperto il vero senso della vita, Gesù. Questa è la vera ricchezza. Tutto ciò che possediamo su questa terra non ce lo porteremo in cielo. Anche secondo il concetto dell'Apostolo Paolo, vivere la pienezza della vita è conoscere Cristo. Al confronto, le ricchezze sono come spazzatura. Il denaro non può acquistare un passaporto per l'eternità né salvare una persona dalla fine della sua vita. Occorre investire quindi attraverso un cambio di prospettiva. Riflettiamo sulle parole di Gesù dal Vangelo di Matteo, capitolo 6, versi 19-23, quando dice: «Non accumulate tesori sulla terra, dove i tignoli e ruggine consumano e dove i ladri rubano. Accumulate invece tesori nel cielo, dove la ruggine non consuma e i ladri non rubano». Quindi investiamo nella dimensione spirituale eterna. Il mondo si identifica con ciò che ha, che è temporaneo. Noi invece possiamo identificarci in Cristo per ciò che siamo, in virtù dell'eternità. Detto questo, non ci rimane altro che salutarci, cari amici, per ritrovarci qui domani alla stessa ora. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Istituire a scuola l'ora di fragilità. La proposta arriva da uno scrittore che sulla fragilità ha appena scritto il libro, e Camillo Langone sul Foglio non perde l'occasione per rilanciare. A questo punto sarebbe meglio un'ora della Bibbia, non di religione, di Bibbia, sottolinea. La ragione è che la Bibbia parla ampiamente di esseri umani e del loro bagaglio di fragilità. Vecchio e Nuovo Testamento pullulano di perdenti, di poveri, di malati, di disgraziati. Ci sono libri di Giobbe e delle Lamentazioni, c'è il libro dei Salmi in cui pure si geme molto, e nella Genesi all'uomo viene detto di essere polvere, e nei Vangeli si incontra un Dio talmente debole da lasciarsi frustare e crocifiggere. L'ora di fragilità sembra fatta apposta per eccitare il narcisismo vittimista, già dilagante per conto suo, mentre l'ora di Bibbia farebbe agine all'egocentrismo. Rompersi è perfettamente normale, tutti ci sono passati, perfino Cristo.

0: Democratico erano rimaste molte quinte colonne, diciamo, del renzismo, naturalmente, no?
1: Certo,
0: Cioè molte
1: certo.
0: persone che o per opportunità, oppure per opportunismo, oppure perché diciamo, c'era anche, a volte si è anche pensato ci fosse una sorta di disegno, no? Cioè
1: Sì.
0: lasciare qualcuno più, diciamo, di destra, riformista, quindi più della destra del centro-sinistra, naturalmente, nel partito fosse un
1: Certo.
0: disegno appunto renziano per cercare di avere anche, come dire, qualche elemento dentro il Partito Democratico. Dopodiché io però non mi sconvolgo, nel senso che se si pensa alle prossime elezioni politiche, vorrà dire che Madia e Italia Viva si alleeranno con il PD, 5 Stelle, eccetera, quindi comunque
1: Quindi
0: non è
1: sono
0: che andranno da
1: mosse,
0: un'altra
1: sono
0: parte.
1: mosse che
0: Ma
1: però
0: non
1: in
0: andrà da
1: virtù,
0: un'altra
1: no,
0: parte, non è che
1: certo,
0: andranno, non è che
1: no,
0: andrà a
1: no.
0: fare
1: Campo
0: un'alleanza con
1: largo.
0: qualcun altro, sarà nel campo largo, quindi
1: Yeah.
0: insomma se non è zuppa è pan bagnato, diciamo, nel
1: Va
0: senso
1: bene, allora lasciamo questa cosa, però ci faceva piacere citarla perché insomma è passata abbastanza sottovoce dentro il Partito Democratico. Continuano gli incontri di cui lei è promotore insieme all'Università di Camerino e giovedì alle ore 18, questi incontri sono sempre alle 18, sono tutti online. Quindi chi volesse può andare sul sito dell'Università di Camerino, anche sulla pagina Facebook del professor Tedesco, c'è una bellissima
0: Sì.
1: locandina. Il tema di giovedì è l'Europa tra sovranità e impero. Questo è interessante. Ci sarà Nadia Urbinati, Columbia University, e Pierpaolo Portinaro, Università di Torino. Che cosa ci dobbiamo aspettare, professore?
0: Ma intanto diciamo sono due studiosi di altissimo profilo, Nadia Urbinati, come ha detto, insegna appunto negli Stati Uniti da tanti anni ed è una studiosa insomma attenta e molto acuta e raffinata. E Pierpaolo Portinaro ha insegnato per tanti anni all'Università di Torino ed è un allievo di Norberto Bobbio, e quindi insomma chi meglio di loro può ragionare da due punti di vista, probabilmente diciamo che si troveranno a confrontarsi su posizioni diverse, perché sovranità e impero sono due termini che vengono dal fatto che Nadia Urbinati ha scritto sulla necessità che l'Europa diventi un'Europa politica e quindi un'Europa sovrana, e invece la nozione di impero è qualcosa che è venuto di nuovo alla ribalta, lo era stato per esempio quando Tom Negri e Michael Hart scrissero quel libro Impero, che diventò un po' la Bibbia del movimento no global, è tornato un po' in auge perché naturalmente questa logica imperiale riguarda soprattutto gli Stati Uniti, e quindi c'è il problema di dove si colloca l'Europa in questa dialettica, appunto con un potere così straordinariamente forte come quello statunitense. Quindi probabilmente devo dire che l'ultimo libro di Pierpaolo Portinaro, che è un realista politico, quindi comunque guarda l'Europa con un atteggiamento un po' più critico, si chiude proprio con l'auspicio che l'Europa diventi un soggetto politico, perché in effetti per ora diciamo che la questione del rapporto tra politica, sovranità ed Europa è un rapporto piuttosto controverso, quindi ragioneremo di queste cose e lo faremo con due appunto studiosi di grandissima vaglia, e le informazioni si possono trovare, come ha detto lei, o sul sito dell'Università di Camerino www.unicamp.it, oppure cercando il mio nome e cognome sulle pagine Facebook si troveranno tutti i dettagli insomma, aperti al
1: Allora,
0: pubblico per questa.
1: ripetiamo, sabato 7 maggio, sì, scusatemi, giovedì 7 maggio,
0: Sì.
1: alle ore 18, ci sarà questo incontro online, l'Europa tra sovranità e impero. Intanto noi salutiamo e ringraziamo il professor Francesco Maria Tedesco e a una
0: Grazie a
1: prossima
0: voi.
1: volta. Eccoci qua, eccoci di nuovo in diretta dopo questa bella canzone. Ha raggiunto Graziano Caponago, il nostro esperto di viaggi, che però oggi ci pone un interrogativo molto importante. Dove si potrà viaggiare? E se si potrà viaggiare? Perché i viaggi, come ci diceva a microfoni spenti, sono anche una tematica spesso molto fragile perché dipendono da tanti altri fattori. E ne faremo prima a livello internazionale e poi a livello proprio italiano. Grazie intanto al nostro amico Caponago di essere con noi. Allora, delucidaci.
2: Allora, innanzitutto, buongiorno a

0: Tutti, ciao ragazzi e un saluto caro a chi ascolta la nostra radio. Allora, il turismo è una delle leve economiche più potenti a livello globale. Pensa che secondo le stime del VTTC, cioè World Travel and Tourism Council, il comparto vale oltre il 10% del PIL mondiale e impiega circa un lavoratore su 10, per cui puoi immaginarti la potenza economica
1: Mamma
0: che
1: mia.
0: abbia questa industria.
1: Quindi sarà in
0: Ma
1: fibrillazione ora con Hormuz.
0: non soltanto con Hormuz, il settore è un po' un gigante di piedi d'argilla, tanto permanente ma biblico, perché è fortissimo, ma è anche molto delicato, perché ovviamente, come potete immaginare, è sottoposto a tensioni e a difficoltà impreviste. Cioè, in questo caso lo vediamo con la recente crisi nel Medio Oriente. Ci sono dei paesi che sono più o meno colpiti, perché potremmo anche dividere in aree geografiche. Per esempio, se noi andiamo nei paesi del Mediterraneo, Spagna è assolutamente un leader, più di 90 milioni di turisti all'anno, cioè praticamente quasi 2 volte e mezzo della sua popolazione, e il settore pesa per il 12% del PIL. Ma ci sono paesi che sono ancora più esposti. Se pensiamo alla Grecia, in Grecia il 30% dell'economia complessiva ruota attorno al turismo, per cui capisci che basta una crisi internazionale e metti in ginocchio un paese. La Croazia ha lo stesso problema, ha forse meno incisione del turismo, ma ha un po' grossi problemi di stagionalità. In Croazia va d'estate e va in quelle destinazioni, per cui torniamo al fenomeno del sovraturismo e la pressione sui prezzi. Per cui, insomma, ci sono tanti. Questo è soltanto per venire a casa nostra, ma se tu pensi verso all'estero, verso le grandi destinazioni, adesso ci sono quel blocco con le difficoltà dei voli, perché devono le rotte alternative, che normalmente sopra il Medio Oriente non puoi passare, l'aumento dei costi, le difficoltà per spostarsi. Cioè, tutto il Mediterraneo è in grande crisi. Penso a un paese come l'Egitto, che ha investito moltissimo negli ultimi anni nel turismo, che vede vanificare i suoi esporti.
1: Ecco,
0: Ne
1: Graziano,
0: parlavo
1: ti volevo.
0: in Giordania, è annullato il turismo, Israele non ne parliamo.
1: Ecco, molti circolano le voci, volevo approfittare della tua presenza, del fatto che chiaramente i viaggi si prenotano in anticipo. Sì, ci sono anche i last minutes, ma insomma, in realtà si prenotano in largo anticipo. E questa vicenda che, per esempio, ci saranno le ripercussioni proprio sui carburanti, sul kerosene, a partire da non molto se non si risolve la situazione, è ancora un fatto di ancora maggiore fragilità. E fra l'altro, come si comportano i, fra virgolette, i futuri viaggiatori dinanzi a questa situazione?
0: Aspettano e sperano, nel senso aspettano impauriti dall'incertezza, ma è una cosa strana, perché per me questo sono italiani. Noi italiani siamo i più forti viaggiatori europei. Il 90% italiani parte almeno una volta all'anno, e l'83% ha già programmato le vacanze estive, e il 41% ne fa più di una. Ed è il dato in assoluto più alto d'Europa, per cui l'italiano viaggia. Il problema è che non sa dove viaggiare, perché non è tanto la paura della situazione geopolitica, quanto i problemi fondamentalmente sono due. Le tensioni spaventano per il 74%, che è una crescita di 11 punti rispetto all'anno scorso, ma la maggiore preoccupazione purtroppo è quella economica. Cioè, l'80% dei viaggiatori italiani, 3 punti in più rispetto al 25%, temono per la loro situazione economica, per cui possiamo dire che sono i soldi a decidere le vacanze e più che la paura. E questi qui sono dati ricavati dall'AIAV, che è l'Associazione Italiana degli Agenti di Viaggio. Per
1: Hai
0: cui
1: dei dati
0: il euro.
1: anche sulla situazione, sulla, per preoccupazione delle compagnie aeree, per esempio, ma anche di quelle nautiche?
0: Allora, le compagnie aeree per adesso sopportano costi molto, molto più alti e praticamente ci sono anche arrivi degli assurdi che diverse compagnie low cost stanno cercando di, potremmo dire, grattare il fondo del barile, no? Cioè, aumentando il costo dei bagagli, aumentando il costo della prenotazione del posto, aumentando addirittura c'è stato un esposto di Colacons perché una compagnia faceva pagare 14 euro per confermare la prenotazione, per cui cercano di mantenere. E questo perché? Perché dice, beh, tenete i voli a terra, no? Gli aerei a terra non si possono tenere perché serve un costo, una perdita certa, e oltretutto si rischierebbe di perdere i preziosissimi slot, cioè le turnazioni negli aeroporti, gli orari degli aeroporti, detto molto, molto, molto.
1: Immagino, Graziano, che ci sia anche il tema delle assicurazioni, che sicuramente tutti questi aerei, navi sono coperti da grosse assicurazioni e in situazioni come stiamo vivendo, probabilmente anche questo diventa un problema.
0: No,
1: No? Ecco.
0: questo meno perché le compagnie aeree sono assolutamente prudenti nel mandare in giro i propri aerei, i propri equipaggi. Però si ha una situazione paradossale, che proprio per il fatto che gli aerei devono volare, le grandi compagnie del Golfo, quelle che sono più direttamente colpite dalla situazione militare attuale, sono costrette a far volare stessi loro aerei. E per esempio, se vuoi andare in Thailandia adesso, i voli costano molto meno perché ovviamente domanda offerta, c'è meno gente e ovviamente c'è in certe destinazioni si ha un calo di prezzi.
1: Allora,
0: Paradossalmente anche le Seychelles, che sono una certa destinazione
1: mentre stai
0: per
1: facendo
0: ricchi,
1: pubblicità per la
0: i voli
1: Thailandia,
0: costano meno.
1: mentre stai
0: No, non è per
1: facendo, no,
0: quello che
1: scherzo,
0: sono in Thailandia.
1: dicevo, dobbiamo mettere una canzone, tu rimani proprio alla guida dell'aereo o al timone della nave, mi raccomando, e poi ci parlerai invece degli italiani, come si muovono gli italiani, qual è la situazione proprio più in Italia, perché comunque, come ci hai detto, siamo i più grossi vacanzieri a livello
0: Sì.
1: europeo. Eccoci di nuovo con Graziano Caponago, il nostro esperto di viaggi che tutti i mesi ci dà delle dritte interessanti e ci dà anche delle statistiche importanti su questo tema. Ecco, per esempio, io non sapevo che il 10% mondiale del PIL è legato a tutto l'ambito del viaggio e tutto il correlato, quindi una cifra veramente immensa e al tempo stesso però, come molte cose che abbiamo oggi, Graziano, che come hai detto te con l'esempio biblico, sono dei giganti con i piedi di argilla, perché basta veramente qualche cosa che non puoi più
0: Niente.
1: controllare e che mette tutto in discussione. A te la parola.
0: Già perché se ci pensi, il turismo è anche molto psicologia. Cioè,
1: Eh sì.
0: non è la percezione di quello che hai. Non è vero, ma non è statisticamente vero, provato, ma io la penso così, e se la penso così, punto.
1: Certo.
0: Non parto o non faccio. E in Italia, per la situazione italiana, quest'anno appunto è legata a questo. Un dato oggettivo: le vacanze estive. Allora, l'italiano quest'anno rimarrà in Italia, insomma, maggiormente. Chi viaggerà all'estero sarà il 53% e 9 punti percentuali in meno rispetto al 2025. Per cui un bel calo. E le mete preferite sono sempre quelle Spagna, Francia e Grecia, però poi c'è il fenomeno del turismo al fresco, per cui i paesi nordici vanno molto proprio per il clima, no? Per il clima fresco. L'anno scorso ero in Norvegia con 13 gradi, mentre a Roma ce n'erano 43, per cui i miei compagni di squadra mi mandavano quel paese perché gli mandavo la fotografia di me in giacchino.
1: No, i compagni del rugby, stai dicendo, immagino.
0: Sì, i compagni del rugby.
1: No, stagli ascoltatori, non tutti sanno che sei un grande rugbista, insomma.
0: No, più che grande corso, ma è un altro caso, ma è un altro discorso. Capisci? Per cui, no, e poi il lungo raggio, chi può permettere, sono Stati Uniti, l'Estremo Oriente, Oceania, sono destinazioni che più gettonate. In media le vacanze estive in Italia, chi rimane in Italia spenderà dal 5-6% in più rispetto all'anno scorso, e la media della spesa sarà sui circa 1.900 euro, che però è inferiore alla media europea, che è 2.100. Comunque il problema grosso è che questi costi, queste incertezze fanno sì che hanno stimato al 17% il numero di italiani, la percentuale di italiani che nell'estate 2026 non partirà affatto, e di questi la tre quarti di coloro che rimangono a casa lo fa per motivi economici, e con una crescita di 14 punti rispetto all'anno scorso, cioè dal 52 al 66%.
1: Senti, invece l'Italia sarà sempre una meta di viaggio, secondo te, quest'anno, per chi viene?
0: L'Italia sarà sempre una meta di viaggio, e soprattutto l'Italia è una meta di viaggio importantissima per gli stranieri, perché sono proprio il turismo italiano si basa, il comparto turistico italiano si basa per più della metà delle presenze di viaggiatori stranieri che amano il nostro paese, e i motivi per amare l'Italia ce ne sono tonnellate.
1: Dice alcuni motivi perché l'Italia, perché è amata dagli stranieri che tu ben conosci, l'Italia.
0: Vabbè, cultura, sì. Clima, mangiare, bere, la tra virgolette dolce vita, vabbè, poi scegliete voi quello che volete, a me vengono in mente questi per primo.
1: Quindi la cucina anche è importante, vero?
0: La cucina è fondamentale, la cucina italiana, tante cose, è patrimonio UNESCO, per cui è diventata patrimonio UNESCO, per cui vedi un po'. E per cui, oltretutto, gli stranieri hanno una capacità di spesa più alta, e le località preferite sono Toscana, Puglia e Umbria, come destinazione turistica, oltre naturalmente le città d'arte. Per cui l'italiano ha cambiato un po' il modo di partire, diciamo, potremmo dire che parte con metodo, no? Diciamo che pianifica quasi come fosse un analista finanziario. L'osservatorio Findomestica ha certificato che il 61% italiani prevede di acquistare un viaggio nei prossimi mesi, ma lo fa con una consapevolezza diversa. Praticamente controlli i prezzi, si usano gli strumenti di confronto, sai, i famosi aggregatori, no? le varie siti internet, e una novità che si posticipa o anticipa la partenza per uscire dall'altra stagione.
1: Allora,
0: Skyscanner ha fatto un rapporto che dice che la finestra più conveniente per fare la vacanza dal 29 giugno al 5 luglio.
1: Allora, abbiamo finito il cherosene, dobbiamo atterrare al primo aeroporto perché il tempo è finito, però ti lasciamo.
0: Ti ringraziamo
1: tanto, e ci sentiamo il mese prossimo con un nuovo appuntamento con il nostro esperto di viaggi, Graziano Caponago, da Roma. Grazie.
0: Ciao a tutti, arrivederci, ciao.
2: Un ben trovato a tutte e a tutti.
3: Noi siamo Carmen Zammataro
2: e Mario Calvagno.
3: Con noi in collegamento c'è Gianni Caccamo, pastore delle chiese avventiste di Parma, Cremona e Modena. Benvenuto Gianni.
4: Un saluto ai nostri ascoltatori e un saluto anche a voi, Mario e Carmen.
3: Grazie.
2: Proseguiamo nella nostra serie di riflessioni sui profeti cosiddetti minori.
3: E nella puntata di oggi e in quelle successive rifletteremo sul libro del profeta Giona, un'opera costituita da 4 capitoli che possiamo definire intensi e ricchi di significati.
2: Il libro di Giona si apre con queste parole. La parola del Signore fu rivolta a Giona, figlio di Amittai, in questi termini. Alzati, va a Ninive, la gran città, e proclama contro di lei che la loro malvagità è salita fino a me. Gianni, allora qui vediamo che Giona è figlio di Amittai, però non ci viene detto granché di altro. Ci puoi dire qualche notizia in più su di lui?
4: Allora, in realtà non si sa molto su Giona. A parte il libro stesso, omonimo, viene menzionato una sola volta nella Bibbia. Viene menzionato anche con il nome del padre, appunto Amitai, come abbiamo letto, e viene menzionato nel secondo libro dei re, in un periodo in cui Geroboamo II, che ha regnato per oltre 40 anni, tra il 780 e il 740 a.C., va bene? Nel periodo di massimo splendore, possiamo dire, sociale ed economico, ma questo re è stato un re infedele a Dio, lo vogliamo ricordare,
2: sì,
4: tanti altri d'altro canto. Però questo re, Giona, viene appunto menzionato perché Giona aveva profetizzato un ampliamento del suo regno, così è avvenuto in realtà. Ecco, dobbiamo dire, come vedremo anche in seguito, Giona è un uomo scelto da Dio per un compito particolare, come è stato letto, e nello svolgimento della sua missione o del suo incarico, se vogliamo, che inizialmente rifiuterà tratti del carattere di quest'uomo particolari. Talora è sfuggente, aggressivo, poi arrabbiato, ma anche felice, di nuovo deluso. Possiamo dire un'alternanza di alti e bassi del suo umore.
2: Sì, sì.
4: Vediamo in Giona, no? Sì. un insieme di atteggiamenti che sono contrastanti tra loro, ma incarnano, dobbiamo dire la verità, incarnano proprio quella che è la natura umana. Spesso siamo anche noi come Giona. Sì.
3: Quindi abbiamo visto, Gianni, il personaggio Giona. Adesso puoi descrivere in generale le caratteristiche del libro?
4: Sì, il libro di Giona, come avete detto anche voi, è composto da 4 capitoli e appunto narra la vicenda di un uomo che riceve da Dio l'incarico di avvisare un popolo straniero dei suoi peccati. Nel libro si legge che Giona inizialmente rifiuta questo incarico, pensando di sfuggire a quest'ordine dato da Dio. Però dopo alcune vicissitudini, come vedremo, lui si pente e ritorna sui suoi passi, e quindi riabbraccia di nuovo la sua missione. E così finalmente si reca a Ninive e fa il suo annuncio. Poi segue anche la risposta dei niniviti, che è sorprendente, come vedremo, e a questo però c'è una reazione che Giona avrà. La reazione dei niniviti per Giona è totalmente inaspettata. Noi prossimamente approfondiremo nel corso dei nostri appuntamenti i particolari di questa predicazione di Giona.
2: Certo.
3: Bene, ci fermiamo qui per questa prima parte e riprenderemo il tema fra poco. Carmine Zammataro
2: e Mario Calvagno.
3: E con noi il pastore avventista Gianni Caccamo.
2: Sì, continuiamo con questo secondo e ultimo segmento, l'intervista di oggi. Stiamo parlando del libro del profeta Giona, anzi, per la verità, nel segmento precedente, oltre che del libro, abbiamo visto alcune scarne notizie che abbiamo di questo profeta e anche dell'incarico che il Signore gli aveva dato per andare ad avvisare questa città straniera, Ninive, appunto, dei peccati che stavano commettendo.
3: Abbiamo visto che Giona riceve l'invito di andare a Ninive, considerata la grande città. Gianni, che cosa rappresenta questa città?
4: Allora, la città di Ninive è la capitale di un grande impero dell'epoca, l'impero Assiro. È una grande potenza, nemici, possiamo dire, storici di Israele. E è chiaro che è una città potente, e Ninive, dobbiamo dire, incarna una potenza militare, possiamo dire, brutale. Possiamo dire che l'oppressione dei niniviti porta alla distruzione del regno del nord di Israele nel 722 a.C., per cui hanno avuto veramente una forza incredibile. Ninive è un po' il simbolo della violenza imperiale. Quindi per un ebreo Assiria equivale a dire paura, vista anche della propria terra. Insomma, non è una cosa così semplice parlare di Ninive e parlare della, della nazione che rappresenta, no? Dell'impero, insomma, quello della Sila. E nei profeti Ninive diventa immagine di arroganza, di idolatria, di ingiustizia e anche di potere, ma attenzione, potere che esclude Dio. Quindi non è un potere dato da Dio, ma al contrario, un potere preso dall'uomo che tende a non considerare Dio e la sua volontà.
2: Sì, sì.
4: C'è un libro di un altro profeta che avremo modo sicuramente di analizzare, di Naum, dove Ninive è la città che Dio giudica e condanna. E quindi possiamo anche comprendere umanamente, ovviamente, i timori che Giona ha di recarsi in questa città, lui da solo, con più di 100.000 abitanti contro di lui. E quindi non è facile assolvere a questo incarico.
2: Certo. Beh, Gianni, parliamo allora di questo ordine dato da Dio di proclamare. Qui ci sembra di vedere un annuncio che non è per niente positivo, anzi, la proclamazione di Giona, a quanto pare, è più un rivelare uno stato di malvagità, uno stato di cattiveria. Cosa si può dire su questo modello di proclamazione, allora?
4: Ma in effetti, quando si parla di proclamazione, soprattutto nelle Sacre Scritture, noi pensiamo normalmente all'annuncio di una buona novella, non è così?
3: È certo.
4: È vero che la proclamazione dei profeti ha un contenuto positivo, almeno quella dei profeti. E attraverso la sua proclamazione dobbiamo dire che Giona diventa strumento di avvertimento. E qui dobbiamo dire che l'avvertimento è anche considerato ed è da considerare un atto di misericordia da parte di Dio. È importante considerare questo, perché Dio desidera salvare anche gli stranieri, rivolgendo a loro degli appelli a riflettere sulle scelte, e devono anche capire che spesso si espongono a rischi altissimi davanti a Dio quando loro agiscono contro il volere di Dio. Quindi questa proclamazione, da un lato, è un avvertimento negativo, perché si punta il dito sulla malvagità, però dall'altro Dio vuole che degli stranieri, e lo vuole in generale, prendano coscienza del loro stato morale o spirituale o di ingiustizia, perché possono eventualmente pentirsi e rivolgersi a Dio.
2: Sì.
4: Dobbiamo vedere questa proclamazione anche come, anche se il termine è negativo, perché chiaramente si denuncia il male, però in fondo dietro c'è questo desiderio di Dio di richiamare a sé degli uomini, anche se stranieri.
2: Certo.
3: E ci fermiamo qui per questa puntata. Ricordiamo il numero WhatsApp di RWS: 348 222 72 94. Lo ripetiamo: 348 222 72 94. E potete anche iscrivervi a un corso biblico di studio di approfondimento proprio della Sacra Scrittura. Ne abbiamo tanti. Contattateci, avrete il vostro, naturalmente gratuito.
2: Sì, e poi potrete anche ascoltare o scaricare i podcast dal sito hopmedia.it.
3: Bene, ringraziamo e salutiamo Gianni Caccamo, pastore delle chiese avventiste di Parma, Cremona e Modena. Ciao Gianni, alla prossima.
2: Ciao Gianni.
4: Grazie, un saluto, alla prossima.

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana, un miracolo ogni giorno.
1: Vorrei fare con te qualcosa di diverso, di inusuale, cioè pregare. Chiedi semplicemente al Signore di darci la forza di camminare al nostro fianco e di guidarci. La parola di Dio è chiara quando dice: io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Questo è il motivo per il quale la preghiera è così importante quando si parla di crescere nel Signore. Ti invito a pregare con me. Signore, tu sei la vite, la fonte della mia vita e della mia energia. Senza di te io non sono niente e non posso fare niente. Aiutami con il tuo Spirito Santo a restare fermamente attaccata a te. I tuoi pensieri sono molto più alti dei miei e qualche volta in effetti non so cosa vuol dire dimorare in te. Ma per fede voglio continuare a cercarti con tutto il mio cuore, tutta la mia mente e tutta la mia forza. Voglio vivere per te, vivere una vita che porti frutto, buon frutto per la mia famiglia, i miei amici, i miei vicini, i miei colleghi e chiunque entri in contatto con me. Qualche volta mi sfinisco quando cerco di fare le cose con le mie proprie forze e con i miei mezzi. Gesù, tienimi stretto a te. So che senza di te non posso fare niente e non voglio sentirmi esausto. Voglio vivere in un luogo di riposo, il riposo della vittoria. Con tutto me stesso, voglio essere un mezzo di benedizione per la tua gloria. Oggi scelgo di prendere la mia forza da te e soltanto da te. Ti amo, Gesù, mio Signore. La preghiera di oggi è stata ispirata dal versetto che afferma: io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Giovanni 15:5. Grazie di esistere, Erika Sellerie.
0: Appuntamento a domani e buon proseguimento.

0: A Radio Logos sono le ore 16 e 2 minuti.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

L'adorazione è una cosa che non finirà mai. L'adorazione vuol dire esprimere tutto il nostro sentimento di amore, di affetto verso Dio. Cioè, adorazione vuol dire uguale amore intenso che noi vogliamo esprimere a questo nostro Dio che è diventato anche il nostro Padre. Quindi adorare significa io ti adoro, ma più di ogni altra persona che esiste nell'universo, perché Dio è degno di sovrana lode. Non c'è persona che può sostituire Dio nell'adorazione. Voglio parlare di alcune cose, come noi possiamo offrire il culto a Dio sotto certi aspetti. La volta scorsa abbiamo detto che solo a Dio appartiene la nostra adorazione e solo anche a Gesù Cristo. Nel cielo noi vediamo, leggendo l'Apocalisse, a quello che siede sul trono e all'agnello. Siano la lode, la gloria, la potenza, l'adorazione, la lode e tutto. Quindi a Dio che siede sul trono e all'agnello che siede alla destra di Dio. Che tutti gli angeli di Dio l'adorino. E quanto più le creature che siamo sulla terra, tutti dovremmo adorare. E un giorno ci sarà questo, che tutti quelli che abitano sulla terra adoreranno il Signore. Quando Gesù regnerà sulla terra, quando Lui instaurerà il suo regno sulla terra. Purtroppo ci sono alcune centinaia di milioni, ma sulla terra siamo circa 7 miliardi. Una gran parte, la stragrande maggioranza delle persone non adora il vero Dio. Purtroppo è così. E noi che lo conosciamo lo adoriamo, e lo adoriamo con tutto il nostro cuore. E voglio accentuare che venire in adunanza non è un qualcosa che posso sostituire a qualcosa di altro. Venire all'adunanza per adorare il Signore, perché l'abbiamo capito, e penso che noi l'abbiamo capito perché ci troviamo qui, anche se abbiamo fatto chilometri, perché noi vogliamo dare veramente giusto valore a che cos'è l'adorazione. Vi ricordate cosa abbiamo detto la volta scorsa? Che dei re magi sono venuti dall'Oriente, hanno fatto centinaia di chilometri, sono venuti su un cammello. Sappiamo i cammelli quanto camminano, sono lentissimi. Chissà quanto tempo avranno impiegato per arrivare a Betlemme, per adorare il re dei giudei. Che adorazione, che consacrazione, che impegno, che serietà che avevano queste persone. Noi andiamo ad adorare il re dei giudei, il divin bambino. Quindi dà un'importanza, o la gioia di andare a vedere il figliolo di Dio, anche se in fasce. Gesù non lo vediamo, ma Lui è presente. E Lui ha detto: dove due o tre sono radunate nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Quindi, essendo che Gesù ci ha fatto la promessa che Lui è in mezzo a noi, quanto più io devo avere questo impegno nell'adorare, nell'andare ad adorare il Signore. Bene, vediamo alcuni aspetti come Dio vuole che noi gli offriamo il nostro culto. Se è biblico oppure non è biblico. In Giovanni capitolo 4, versetto 23-24, Giovanni capitolo 4, quello che il Signore Gesù disse alla donna samaritana. Questa donna era samaritana e quindi loro andavano sul monte Corazin ad adorare Dio. Loro non erano, diciamo, in buoni rapporti con i giudei. Quindi dice: noi andiamo sul monte Corazin in Samaria, noi giudei andiamo dove? A Gerusalemme, lì nel Tempio. Ma Gesù disse una grande verità. Dice così, versetto 23, capitolo 4. Ma allora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, poiché tali sono gli adoratori che il Padre richiede. Il Dio è spirito e quelli che l'adorano bisogna che l'adorano in spirito e verità. E aggiungo un altro, in Filippesi capitolo 3, versetto 3, l'Apostolo Paolo scrive: poiché i veri circoncisi siamo noi che offriamo il nostro culto per mezzo dello Spirito di Dio, che ci gloriamo in Cristo Gesù
e non ci confidiamo nella carne. Il nostro culto deve essere spirituale, cioè mediante il nostro spirito. La scrittura ci dice che noi siamo una triade, no? Siamo spirito, anima e corpo. Noi adoriamo il Dio mediante il nostro spirito e per lo spirito di Dio, perché nessuno, anche se ha una posizione rilevante nella Chiesa, può essere anche un teologo, può essere anche un cardinale, chiunque sia, ma se quella persona non ha lo spirito di Dio, non può offrire il culto a Dio e non è gradito a Dio, perché tu lo offri mediante la tua carne e non ci confidiamo nella carne. Perché ricordate cosa dice anche Paolo alla lettera agli Filippesi? Se io da confidarmi nella carne, io avrei tanto da dire, perché io, e fa un elenco di quello che lui era, della tribù di Beniamino, ebreo degli ebrei, circonciso l'ottavo giorno, fariseo, osservatore della legge, irreprensibile, cioè aveva un curriculum eccezionale, però non diceva davanti al Signore tutto quello che io ho fatto, o tutto quello che io sono, credo di essere, cos'è? Spazzatura. Io offro, o noi offriamo il nostro culto a Dio mediante lo Spirito di Dio. È lo Spirito di Dio, che dice anche l'Apostolo Paolo ai Romani, che ci conduce e ci insegna come? A pregare. E aggiungo, la preghiera non è soltanto una preghiera di supplicazione, ma anche una preghiera di adorazione. È lo Spirito di Dio che ci deve condurre verso Dio, per esprimere nel modo giusto il nostro sentimento di amore, di affetto verso il Signore. Quindi è lo Spirito di Dio, è mediante il nostro spirito, che dice l'Apostolo Paolo sempre, lo Spirito di Dio e il nostro spirito si formano, si mescolano, si miscelano, no? E diventano solo spirito per adorare il Signore. Non c'è un altro tipo di adorazione. Non possiamo offrire a noi, a Dio, nulla se non per lo Spirito di Dio. Abbiamo detto la volta scorsa che noi offriamo a Dio il nostro, che con culto spirituale, i nostri sacrifici.

veri adoratori adoreranno il Dio in spirito e verità. Verità. Che cosa vuol dire in questo contesto verità? Vuol dire la parola di Dio. In spirito e verità, cioè secondo l'insegnamento della parola di Dio. Così quello che Dio gradisce. Non è un'adorazione, come vedremo più avanti, secondo i nostri gusti, secondo le nostre idee, secondo le nostre opinioni, secondo quello che abbiamo imparato dagli uomini, è sempre perché l'abbiamo imparato dalla parola di Dio. E dice ancora l'Apostolo Paolo, in 1 Corinzi capitolo 5, versetto 7-8, dice: purificatevi dal vecchio lievito, affinché siate una nuova pasta, come già siete senza lievito, poiché anche la nostra Pasqua, cioè Cristo, è stata immolata. Celebriamo dunque la festa non con vecchio lievito e di malvagità, ma con gli azimi della sincerità e della verità. Della verità. Cioè noi, innanzitutto, non dobbiamo avere del lievito nella nostra persona. Che cosa vuol dire lievito? Peccato. Non deve essere peccato. Se noi veniamo qui per adorare il Signore, però dentro di noi abbiamo qualcosa, un sentimento non pulito, bello davanti al Signore, io sono leggermente sporco. Se ho una macchiolina di qualcosa che mi turba, io devo offrire al Signore una cosa con sincerità e con verità. Perché il Signore non vede e non ascolta solo le nostre parole, ma vede anche i nostri cuori. Se veramente sono puliti. Nella casa dell'ebreo non deve esistere proprio neanche l'ombra del lievito. Perché lì era una festa dedicata al Signore, la festa della Pasqua. E quindi per noi la Pasqua non è una volta all'anno, vero? Per il mondo cattolico, per il mondo fra virgolette cristiano. Ma per noi Pasqua è ogni qualvolta noi prendiamo il pane e il vino. Gesù è la nostra Pasqua. E quindi questa Pasqua che noi offriamo al Signore, questa festa, deve essere fatta senza lievito di peccato. Quantomeno deve esserci il lievito nella nostra vita. Ma per togliere il lievito cosa dobbiamo fare? Mi devo astenere dal pane e il vino? Non vado in adunanza? Me la prendo con qualcuno? Non è così. Mi devo mettere in ginocchio e devo dire: Signore, perdona il mio peccato. Purificami. E ha risolto il problema. E se hai qualcosa con qualcuno, vai, fa le tue scuse, riconciliati, e il problema è risolto. Ma vedere certi credenti che per tanto tempo si astengono dal pane e il vino, ma dico, ma così difficile chiedere scusa? Chiedere perdono a un fratello? E la cosa più bella è subito andare al Signore e dire: Signore, toglimi, ti prego, questo peso, questo cruccio. E noi siamo, gioiamo di nuovo, ci sentiamo di nuovo felici, allegri e leggeri. Perché il peccato è un peso che ci tortura. E allora è bello portarlo direttamente al Signore. L'adorazione deve essere rispettosa, rispettosa. Porto alcuni esempi. In Genesi capitolo 22, quando Abramo andò per offrire suo figlio Isacco sul monte Moria. Genesi capitolo 22, versetti da 9 a 12, dice così: e giunsero al luogo che Dio gli aveva detto, e Abramo edificò qui l'altare e vi accomodò le legna, legò Isacco suo figliolo e lo mise sull'altare sopra le legna. E Abramo stese la mano e prese il coltello per scannare il suo figliolo, ma l'angelo dell'Eterno gli gridò dal cielo e disse: Abramo, Abramo. E quegli rispose: eccomi. E l'angelo: non mettere la mano addosso al ragazzo e non gli fare alcun male, poiché ora so che tu temi Dio, cioè che non mi hai rifiutato il tuo figliolo, l'unico tuo. Nello stesso capitolo, ai versetti precedenti, sapete cosa leggiamo? Quando Abramo è arrivato ai piedi del monte Moria, cosa ha detto ai suoi servitori?

dice aspettate qui, dice noi andiamo per adorare, noi andiamo per adorare e poi torneremo e continueremo il cammino del ritorno. Andiamo per adorare. E qui io penso con la nostra immaginazione possiamo vedere Abramo silenzioso, riflessivo, come meglio offrire il suo culto al Signore. Diciamo questa adorazione al Signore, come meglio offrirgliela. Il ragazzo era un po' pensieroso, ha detto, ha speso due sole qualche parola, dice, padre, le legna l'abbiamo, il coltello l'abbiamo, il fuoco c'è, ma l'agnello dov'è? Cosa ha risposto Abramo? Figlio mio, il Dio se lo provvederà, il suo agnello. Poche parole. Con rispetto, con riverenza, si sono incamminate sul monte Moria per offrire il loro culto al Signore. E con una serenità e con un silenzio forse tombale, Abramo aveva qualche 113 anni. Ebbene, con tanto rispetto costruiscono l'altare, mettono le legna, tutto, sapete, con ordine, con silenzio, con garbo. Ebbene, lui offre il suo figliolo. Ma l'angelo dell'Eterno, cioè il Signore stesso, dice, fermati Abramo. Io so che tu ami Dio, che temi Dio. Non mette la mano addosso al tuo figliolo. E un altro due versetti li troviamo in Esodo capitolo 3, versetto 5. Esodo 3, versetto 5 dice, e Dio disse, qui è Dio che parla a Mosè, e Dio disse, non t'avvicinare qua, togliti i calzari dai piedi, perché il luogo sul quale stai è suolo sacro. Le stesse cose, sempre l'angelo dell'Eterno lo disse a Giosuè. Giosuè capitolo 5, versetto 15, dice, e il capo dell'esercito dell'Eterno disse a Giosuè, levati i calzari dai piedi perché il luogo dove stai è santo. E Giosuè fece così, è un luogo santo. Quello che santifica il nostro luogo, chi è? Questi bei colori, queste belle luci, è la presenza del Signore. Non è il luogo che è santo, ma è la persona che santifica il luogo, no? Noi diciamo la terra santa perché Gesù è posto i piedi là. Quindi quando noi veniamo in sala, non è tanto il luogo, ma siamo alla presenza del Signore. Il Signore è dappertutto, è chiaro. Però noi veniamo qui per adorare. Per adorare. Se noi qua abbiamo per adorare, bisogna avere rispetto per la persona a quale noi andiamo ad adorare. Mi fa pensare che quando un musulmano entra in una moschea, si toglie i calzari, non entrano, quindi vanno a piedi nudi, perché pensano, credono che il luogo, quel luogo sia santo, che rispetto che ci hanno. Lo fanno nella loro semplicità o sincerità. Ebbene, Mosè dovette togliersi i calzari, e così anche Giosuè. Questo è un luogo santo, ci vuole riverenza, rispetto. In Ebrei capitolo 12, versetto 28, dice ancora un versetto molto bello, Ebrei 12, 28, perciò ricevendo un regno che non può essere scosso, siamo riconoscenti e offriamo così a Dio un culto accettevole con riverenza e timore. Con riverenza e timore. Questo deve essere il nostro atteggiamento quando veniamo per adorare. Rispetto, riverenza. Il nostro culto deve essere santo, perché noi offriamo un culto a Dio santo. Voglio leggere un passo nella scrittura, il Levitico capitolo 10, Levitico capitolo 10, versetti da 1 a 3. Nabad e Abio, figliolo d'Aronne, presero ciascuno il suo turibolo, se vi misero dentro del fuoco, vi posero del profumo e offrirono davanti all'Eterno del fuoco estraneo, il che egli non aveva loro ordinato. E un fuoco uscì dalla presenza dell'Eterno e li divorò, e morirono davanti all'Eterno.
Allora Mosè disse ad Aaron: questo è quello di cui l'Eterno ha parlato quando ha detto: io sarò santificato per mezzo di quelli che mi stanno vicino e sarò glorificato in presenza di tutto il popolo. E Aaron si tacque. Nadab e Abihu erano figlioli di Aaron. Aaron aveva 4 figli maschi, di cui poi è rimasto Eleazar e Itamar. Ma questi due hanno offerto del fuoco estraneo al Signore, nell'adorazione. Il Signore, dice, li ha fatti morire subito. Quindi hanno fatto qualcosa di loro iniziativa. Arbitrariamente hanno fatto qualcosa che Dio non aveva ordinato. E Dio non ha gradito, anche se erano figlioli del sommo sacerdote Aaron. E Dio non ha riguardi personali. E Dio vuole essere rispettato, temuto, venerato, onorato, quello che Dio vuole da noi. Quindi loro non potevano fare quello che volevano. In Malachia, capitolo 1, versetto 14, dice: maledetto il fraudolento, o cioè colui che usa la frode, che ha nel suo greggio un maschio e vota e offre in sacrificio all'Eterno una bestia difettosa. Poiché io sono un re grande, dice l'Eterno degli eserciti, e il mio nome è tremendo fra le nazioni. Offrire qualcosa di difettoso al Signore, questa è una grande offesa. O fare qualcosa di che non piace, dice: ma il Signore prima o poi lo gradirà. No, non lo gradisce il Signore. In Prima Timoteo capitolo 2 versetto 8 dice ancora l'apostolo Paolo: io voglio dunque, dice l'apostolo, che gli uomini facciano orazioni in ogni luogo, alzando mani pure, senza ira e senza dispute. Mani pure, potremmo dire cuore puro. Cioè, quando noi offriamo il nostro culto, dobbiamo essere puliti davanti al Signore. Puliti davanti al Signore. Non è una cosa che possiamo nasconderci. Quindi che il Signore ci aiuti in questo. Il nostro culto deve essere volontario e perfetto. Volontario. Levitico capitolo 19, versetto 5. E quando offrirete un sacrificio di azione di grazia all'Eterno, lo offrirete in modo da essere graditi. In modo da essere graditi. Cioè che piace al Signore. Vogliamo leggere il Salmo 100? Mandate grida di gioia all'Eterno, abitanti di tutta la terra. Servite l'Eterno con gioia. Venite al suo cospetto con canti. Riconoscete che l'Eterno è Dio, è Lui che ci ha fatti e noi siamo Suoi. Siamo il suo popolo e il gregge che gli pasce. Entrate nelle sue porte con ringraziamento e nei suoi cortili con lode. Celebratelo, benedite il suo nome, poiché l'Eterno è buono, la sua benignità dura in perpetuo e la sua fedeltà per ogni età. Entrate nelle sue porte con ringraziamento e nei suoi cortili con lode. Quindi quando entriamo alla presenza del Signore dobbiamo farlo con gioia, con allegrezza, perché è una cosa che il Signore piace, è una cosa volontaria. Io vengo qui spinto dall'amore che ho per il Signore, di adorare Lui. Lui è degno di sovrana lode, quindi non è una cosa forzata, imposta, dovuta. È una cosa volontaria, che la faccio con tutto il cuore, adorare il suo meraviglioso nome. In Proverbi capitolo 15, versetto 28 e 29, dice: il cuore del giusto medita la sua risposta, ma la bocca degli empi sgorga cose malvagie. L'Eterno è lungi dagli empi, ma ascolta la preghiera dei giusti. In Ebrei capitolo 10, ancora un altro versetto, riguardante l'adorazione, Ebrei capitolo 10 versetti 21 e 22 dice: avendo noi un gran sacerdote sopra la casa di Dio, accostiamoci di vero cuore, sottolineo di vero cuore, con piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi di quella aspersione che li purifica dalla mala coscienza e il corpo lavato d'acqua pura. Di vero cuore,
con tutta l'anima, con tutta la mente, e non una cosa superficiale, una cosa con le labbra, ma con tutto il cuore. Questa è la nostra adorazione, veramente. E l'apostolo Paolo, per quanto riguarda il nostro culto che noi offriamo, ce ne dà un'indicazione in Prima Corinzi come deve essere il nostro culto. Prima Corinzi 14, 26 dice: che dunque, fratelli, quando vi radunate, avendo ciascuno di voi un salmo o un insegnamento o una rivelazione o un parlare in altra lingua o un'interpretazione, facesi ogni cosa per l'edificazione. Versetto 33 dice, sembra lo stesso capitolo: perché Dio non è un Dio di confusione ma di pace. Quindi fatto tutto con ordine per l'edificazione. Il culto che noi offriamo e che Dio esige e che Dio vuole deve essere fatto come Lui l'ha stabilito. E voglio leggere alcuni versetti. In Prima Samuele capitolo 13, Prima Samuele capitolo 13, versetto da 8 a 13, qui siamo al tempo di Samuele e di Saul. Saul era il primo re di Israele, no? E Dio aveva dato degli ordini prima di andare in battaglia. E dice così: egli, cioè Saul, aspettò 7 giorni, versetto 8, secondo il termine fissato da Samuele, ma Samuele non giungeva a Gilgal, e il popolo cominciò a dispedersi e ad abbandonarlo. Allora Saul disse: menatemi l'olocausto e i sacrifici di azione di grazie, e offerse l'olocausto. E come finiva ad offrire l'olocausto, ecco che arrivò Samuele, e Saul gli uscì incontro per salutarlo. Ma Samuele gli disse: che hai tu fatto? Saul rispose: siccome vedevo che il popolo si disperdeva e mi abbandonava, che tu non giungevi nel giorno stabilito e che i Filistei erano adunati a Michmas, mi son detto: ora i Filistei mi piomberanno addosso a Gilgal e io non ho ancora implorato l'Eterno. Così mi son fatto violenza e ho offerto l'olocausto. Allora Samuele disse a Saul: tu hai agito stoltamente, non hai osservato il comandamento che l'Eterno il tuo Dio ti aveva dato. L'Eterno avrebbe stabilito il tuo regno sopra Israele in perpetuo. Cosa ha fatto Saul? Ha offerto il sacrificio, cosa che non gli toccava, cosa che non gli apparteneva, pur essendo il re di Israele. Questo era qualcosa che apparteneva solo al sacerdote. Quindi vediamo che il Dio non gradì l'offerta di Saul perché non stava a lui offrire quel sacrificio. E un altro passo lo leggo in Seconda Cronache, riguardo un altro re, questo fu colpito di lebbra. In Seconda Cronache capitolo 26 si parla del re Uzia. Allora ripeto, Seconda Cronache capitolo 26 dal versetto 3 dice: Uzia aveva 16 anni quando cominciò a regnare e regnò 52 anni a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Icolia ed era di Gerusalemme. Egli fece ciò che è giusto agli occhi dell'Eterno, interamente come aveva fatto Amazia suo padre. Si diede con diligenza a cercare Dio mentre visse Zaccaria, che aveva l'intelligenza delle visioni di Dio, e finché cercò l'Eterno e Dio lo fece prosperare. Poi leggiamo versetto 16. Ma quanto fu divenuto potente, il suo cuore insuperbitosi, si pervertì ed egli commise una infedeltà contro l'Eterno. Il suo Dio, entrando nel Tempio dell'Eterno per bruciare dell'incenso sull'altare dei profumi. Ma il sacerdote Azzaria entrò dopo di lui con 80 sacerdoti dell'Eterno, uomini coraggiosi, i quali si opposero al re Uzia e gli dissero: non aspetta a te, Uzia, di offrire dei profumi all'Eterno, ma ai sacerdoti figlioli d'Aronne, che sono consacrati per offrire i profumi. Esci dal santuario, poiché tu hai commesso un'infedeltà, e questo non ti tornerà a gloria dinanzi a Dio all'Eterno.
Allora Uzia, che teneva in mano il turibolo per offrire il profumo, si adirò, e mentre si adirava contro i sacerdoti, la lebbra gli si scoppiò sulla fronte in presenza dei sacerdoti nella casa dell'Eterno presso l'altare dei profumi. Il sommo sacerdote Azaria e tutti gli altri sacerdoti lo guardarono, ed ecco che aveva la lebbra sulla fronte. Lo fecero uscire precipitosamente, e gli stesso si affrettò ad andarsene fuori, perché l'Eterno l'aveva colpito. Il re Uzia fu lebbroso fino al giorno della sua morte, e stette nell'infermeria come lebbroso, perché era escluso dalla casa dell'Eterno. Vediamo che questo suo peccato è scoppiata la lebbra sulla sua fronte. Quindi il Signore è un Dio santo, un Dio che va temuto e va rispettato. Con Dio non si scherza. Quindi oggi che tanti offrono, pensando di fare gradita a Dio, un'adorazione che può venire spostata dal Creatore alla creatura, come oggi fanno tante persone, questo vedremo le prossime volte, che è una cosa abominevole, abominevole. Quindi nonostante noi offriamo il nostro culto a Dio, deve essere secondo come Lui l'ha prescritto. E questo dice cosa possiamo imparare oggi. È chiaro, oggi noi, come dice l'Apostolo Paolo e anche l'Apostolo Pietro principalmente, dice: voi siete un reale sacerdozio, gente santa. Quindi sia l'uomo che la donna, sia il fratello che la sorella, possiamo insieme offrire a Dio il nostro culto, la nostra adorazione. Ma mi vengono in mente due cose che nella scrittura non trovo: che la donna possa battezzare o che la donna possa distribuire il pane e il vino. Cioè questo non lo vedo. Che altre cose le sorelle possono fare come servizio di diaconia, ma non andiamo oltre, altrimenti sono cose che il Signore non può gradire. Quindi noi pensiamo di piacere al Signore, ma non facciamo piacere al Signore. Il Signore dice: io queste cose non le ho comandate. Quindi io voglio essere, io dico, io credente, tu fratello, sorella, noi vogliamo piacere al Signore. Noi vogliamo fare cose di testa nostra. E quanto più vogliamo rispecchiarci nella Sua parola e dire: Signore, che se non abbiamo l'approvazione e non abbiamo la benedizione del Signore, tutto ciò che facciamo è vano, anzi è peccato. Che il Signore ci aiuti.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

in macchina, dal tuo cellulare, in qualsiasi parte in Italia e nel mondo tu vada, 24 ore su 24 puoi ascoltare i programmi trasmessi dalla radio in FM, semplicemente aprendo il sito www.radiologos.it e in alto a destra clic su Diretta Canale 1. Buon ascolto!

Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

Salve amici. Eccoci di nuovo insieme per trascorrere questi pochi minuti intorno alla parola di Dio. Infatti il nome del programma è Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono sempre Matteo e vi auguro un buon ascolto. Bene, allora iniziamo subito col dire il titolo della meditazione di oggi. Non si nasce cristiani. Leggeremo un versetto molto breve della lettera che l'Apostolo Paolo ha scritto ai Romani, al capitolo 10, al verso 7. E dice: la fede viene dunque dall'udire e l'udire viene dalla parola di Dio. In genere non è saggio mettere la propria fiducia in una persona sconosciuta. La nostra esperienza ci insegna che non tutti meritano la nostra fiducia. Però, per poter arrivare ad una conclusione, ci vuole da ambe le parti disponibilità ad imparare e un rifiuto a lasciare perdere i pregiudizi che spesso sono un ostacolo. Quindi, per avere una fiducia profonda in una persona bisogna conoscerla, e questo mi sembra logico. Infatti la fiducia può crescere quando notiamo che l'altro, sul quale abbiamo fatto affidamento, rimane fedele alle sue promesse. Colui che rispetta sia la propria parola che la nostra guadagnerà sempre più la nostra fiducia. Dopo aver ascoltato le sue affermazioni, possiamo quindi verificare la veridicità delle sue promesse. Sapete, questo non è molto diverso dal rapporto che dobbiamo con Dio, che dobbiamo avere con Dio. Per potersi fidare di Lui, bisogna sapere ciò che ha promesso e ciò che dice di sé e di noi. Altrimenti si corre il rischio di credere in un Dio costruito nella propria mente, ma che in realtà non esiste, o comunque che non corrisponde a colui che si chiama l'Eterno, il Dio della Bibbia. Non solo l'ignoranza ci porterà inevitabilmente ad una fede fittizia e probabilmente superficiale, e in questo caso non è più degna della parola fede, ma viene chiamata superstizione, una superstizione culturale unita poi a tanto folklore. La vera fede in Dio ha bisogno di informazioni, cioè di rivelazione da parte sua. E perciò Dio si è espresso attraverso i profeti prima, poi si è fatto conoscere per mezzo del suo figlio Gesù, venuto tra gli uomini circa 2000 anni fa.
E non per caso il Signore Gesù viene chiamato nel Vangelo secondo Giovanni il Logos, che dal greco vuol dire proprio la parola oppure il verbo, e cioè il verbo di Dio. La parola che ci ha rivelato l'Iddio, suo Padre e nostro. Il titolo della meditazione di oggi è quanto mai provocatorio, cioè nel senso che siamo immersi in una società dove conta, per la fede che si dichiara, l'appartenenza al posto, al paese dove sei nato, alla nazione, ai genitori, agli antenati. Sembra che alla nascita un individuo erediti tutta una serie di situazioni che sono cultura, abitudini, religione, mentalità, la lingua e così via. Se tutto questo può valere per tutte queste situazioni, non vale assolutamente, amici, per la fede cristiana. La fede nel vero Dio non si eredita da padre a figlio e tantomeno da generazioni in generazioni. La fede nel Signore Creatore e Salvatore si acquisisce, come abbiamo letto nel versetto, si acquisisce con l'ascolto, con la lettura della parola di Dio e con tutto ciò che Dio stesso ha voluto rivelarci. Permettimi una domanda, amico o amica. Sei un cristiano o una cristiana? Lo sei per sentito dire? Oppure perché hai constatato personalmente, attraverso la potenza di Dio che manifesta nel Vangelo? Bene, anche la puntata di oggi termina qui, amici. E mi auguro, come sempre, di aver stuzzicato in voi il desiderio di leggere gli Evangeli e di approfondire quelli che devono essere le basi della fede che tu dici di avere. Bene, a risentirci a domani. Grazie per l'ascolto e che Dio vi benedica.

Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Carissimo, carissima, di nuovo buona giornata. Oggi continuiamo. Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere.

morte dagli altri capi giudei e che sarebbe stato ucciso per resuscitare 3 giorni dopo. Parlava con loro di questo argomento molto apertamente, perciò Pietro lo prese da parte e lo rimproverò. «Non dovresti dire cose del genere», disse a Gesù. Allora Gesù si voltò a guardare i discepoli, poi disse a Pietro con severità: «Vattene via da me, Satana. Tu guardi le cose da un punto di vista umano e non da quello di Dio». Poi chiamò i discepoli e la folla perché si avvicinassero ad ascoltare. «Se qualcuno di voi vuole seguirmi», disse loro, «deve smettere di pensare a se stesso per prendere la sua croce e seguirmi da vicino. Chi vuole salvare la propria vita la perderà. Chi invece è pronto a sacrificare la propria vita per amor mio e per amor del Vangelo saprà che cosa significa veramente vivere. Che vantaggio c'è se uno guadagna tutto il mondo ma poi perde la sua anima? C'è forse qualcosa che valga più dell'anima? Chiunque si vergogna di me e del mio messaggio in questi giorni di incredulità e di peccato, sappia che anch'io, il Messia, mi vergognerò di lui quando tornerò nella gloria di mio Padre con i santi angeli». Gesù continuava a dire ai suoi discepoli: «Alcuni di quelli che sono qui presenti ora non moriranno prima di aver visto il regno di Dio arrivare con grande potenza». 6 giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li portò sulla cima di una montagna. Non c'era nessuno con loro. Improvvisamente, davanti ai loro occhi, il viso di Gesù incominciò a splendere di gloria. I suoi abiti divennero di un bianco abbagliante tanto splendente da non essere di questa terra. Ed ecco che apparvero Elia e Mosè, che cominciarono a parlare con Gesù. «Maestro, è meraviglioso!» esclamò Pietro. «Faremo qui 3 tende, una per ciascuno di voi 3». Pietro diceva così tanto per parlare perché non sapeva che cosa dire, infatti erano rimasti tutti spaventati. Poi venne una nuvola che li coprì oscurando il sole e una voce dalla nuvola disse: «Questo è il mio amato figlio, ascoltatelo». Ad un tratto, guardandosi intorno, i discepoli si accorsero che Mosè ed Elia erano spariti e con loro era rimasto soltanto Gesù. Gesù introduce più dettagli sulla sua futura chiamata. In passato queste parole erano sfuggite all'attenzione dei discepoli, ma questa volta almeno uno di loro ci fa caso. Non ha molto senso che il Messia, il figlio di Dio, colui che inaugura un nuovo regno e compie miracoli mai visti prima, dica: «Devo soffrire, essere rifiutato dai capi religiosi ed essere ucciso». Penso che il «dopo 3 giorni risorgerò di nuovo» non sia nemmeno stato registrato dagli apostoli, perché erano già scossi nell'ascoltare una tale tragica profezia. È come investire in una campagna elettorale con un candidato eccezionale mai visto prima, che non fa parte del sistema corrotto, ha carisma, è amato dal popolo e settimane prima delle elezioni dice che andrà a Washington per essere deriso, rifiutato e messo a morte. E anche loro, tra l'altro, come parte del team, saranno messi a morte, perseguitati. Già il fatto di sentire che Gesù avrebbe sofferto e sarebbe morto crocifisso era sufficientemente orrendo per i discepoli. Ora Gesù dice che anche loro, come suoi seguaci, dovranno fare lo stesso. Hanno ascoltato queste parole non solo come una condanna a morte per Gesù, ma anche come una condanna a morte per loro. E questa era l'ultima cosa che volevano sentire. Quindi, prima di giudicare duramente Pietro, dobbiamo capire da dove proviene. Lui ha un punto di vista umano, limitato ed egocentrico, che si rivela l'antitesi di ciò per cui Cristo è venuto sulla terra. Almeno Pietro ha avuto l'accorgimento però di prendere Gesù da parte per ammonirlo. Immaginate la scena: il pescatore incolto, ineducato ed impulsivo che vuole correggere chi? Dio! Sicuramente una scena straordinaria. E mi chiedo se gli altri discepoli stavano ascoltando, dato che Gesù si è girato e li ha visti. Tuttavia,
L'accusa del maestro era pubblica.

0: pubblica e forte. Che cambiamento rispetto alla benedizione su Pietro quando aveva dichiarato che Gesù era il figlio del Dio vivente. Ovviamente Pietro non era posseduto dal demonio, anche se Gesù gli dice di andare de retro, Satana. Pietro semplicemente ha permesso alla sua mente di concentrarsi sulle cose degli uomini anziché sulle cose di Dio. E Satana ne ha approfittato. Seguire Cristo ha un costo, il costo delle nostre vite. Quanto vale l'anima? Ottenere tutto il mondo non è sufficiente per comprarla. La letteratura è piena di storie immaginarie di uomini che vendono la propria anima al diavolo ed è la peggiore transazione eseguita da un essere umano. Ti stai impegnando per cercare prima il regno di Dio e la sua giustizia o c'è qualche altra priorità, ambizione o obiettivo in questo mondo che assorbe tutte le tue energie? Infine, il nostro desiderio profondo di non essere imbarazzati o avere vergogna potrebbe spingersi a nascondere la nostra vera identità in alcuni ambienti secolari. Attenzione a vergognarci e a volere assimilarci nascondendo la nostra identità in Cristo. Riflessione. Ogni giorno dobbiamo prendere la nostra croce, dove il nostro ego deve essere inchiodato. Ne sei al corrente? Signore, anche noi come Pietro a volte stiamo a dirti cosa dovresti e non dovresti fare. Aiutaci ad abbandonarci invece al tuo volere, sapendo che la cosa migliore che possa accadere nella nostra vita. Te lo chiediamo sempre nel nome di Cristo. Amen. Caro amico, ora che ti sei vestito spiritualmente, sei pronto alla tua giornata. Sono fiero di te. In gamba, ciao.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Un nuovo giorno di Angelo Maugeri. Il testo di questo brano ha molti riferimenti a famosi versetti biblici, ma è dal Vangelo di Giovanni capitolo 3, versetto 30, che ne deriva il titolo. Bisogna che egli cresca e che io diminuisca, dice Giovanni Battista in questo estratto, ed è una preghiera che dobbiamo fare nostra ogni giorno, per lasciare sempre più spazio a Gesù nel nostro cuore e vivere così una vita in abbondanza. Con la voce di Angelo Maugeri, ascoltiamo adesso Che tu cresca.
1: Disco Highlight.

0: Disco Highlight. In questi giorni,
1: un nuovo giorno di Angelo Maugeri.
2: A Radio Logos sono le ore 17 e 23 minuti.
3: Allora, ci ha raggiunto intanto il dottor Biagio Tinchino, grazie di essere con noi, come tutti i martedì alle 9.35, benvenuto, e anche per il tema scelto, un tema purtroppo molto importante e anche molto attuale, è il tema dell'alcol. Praticamente in Italia, secondo la scheda che mi ha proprio fatto arrivare il dottor Tinghino, secondo i dati più recenti dell'Istituto Superiore di Sanità presentati nel 2026, quindi proprio in questi ultimi tempi, ci sono circa, ascoltate bene, 8,2 milioni di consumatori di alcol a rischio. Di questi, addirittura, tra i 730 e i 780 mila persone che sono considerate consumatori dannosi, ovvero soggetti che hanno già riportato danni fisici, mentali o a causa dell'abuso di alcol. Mamma mia, io proprio ieri ero in tramvia, è salito uno che era proprio sotto gli effetti dell'alcol. Effettivamente è sempre più facile vederli in giro.
4: Buongiorno intanto e grazie dell'invito come al solito. Bene, i dati appunto ci dicono che non esistono solo, fra virgolette, gli ubriaconi, cioè quelli che vediamo sotto l'effetto dell'alcol, ma anche i consumatori a rischio. Quindi in questa puntata credo che dovremmo smontare molti luoghi comuni. Il primo luogo comune è quello che, se tu non sei ubriaco, vuol dire che non hai danni dell'alcol, no? Molti dicono, ma io bevo, ma non sono mai...
3: Bevo consapevolmente, vero?
4: Bevo consapevolmente, cioè lo reggo bene. Ecco, questo è il primo slogan che dobbiamo smontare. L'alcol fa danno anche nelle persone che lo reggono o credono di reggerlo bene, o anche nelle persone che non arrivano mai ad ubriacarsi. E questa è la prima cosa. Poi bisogna anche dire che purtroppo gli 8 milioni di consumatori a rischio, che significa? Che cosa implica questo termine? Consumatore a rischio vuol dire una persona che non ha un danno ancora evidente, ma è nella zona grigia in cui piccoli danni o il rischio di danni c'è, ma lui non se ne accorge. E 8 milioni di consumatori significa tanto. E peraltro dobbiamo intenderci subito sulle quantità, e qui credo che cada il secondo slogan, cioè che uno o due bicchieri al giorno di vino non facciano male. In realtà la quantità moderata, almeno dagli ultimissimi studi che abbiamo, non esiste. La quantità sicura è zero. Terzo slogan sul quale dobbiamo riflettere, poi magari approfondiremo, il fatto che si diceva e ancora si continua a dire che un po' di vino fa bene al cuore e protegge dall'infarto. Ecco, questo era, diciamo, il risultato di alcuni studi vecchi che dimostravano come un bicchiere di vino al giorno poteva ridurre il rischio di infarto. Allo stesso tempo però anche gli studi vecchi ci dicevano che faceva salire il rischio di cancro, cosa che invece non veniva detta. Però anche questo slogan deve essere abbattuto, perché studi molto recenti hanno dimostrato che questo effetto protettivo praticamente è così modesto da essere superato dai rischi. E qui vi devo fare una notazione tecnica, mi spiace farla, ma i nuovi studi sono stati fatti con una tecnica diversa, cioè la cosiddetta randomizzazione mendeliana. Che vuol dire? Vuol dire che se andate a vedere la genetica di queste persone, perché uno dice, vabbè, quello beve solo un bicchiere di vino al giorno ma sta meglio. Spesso chi beve solo un bicchiere di vino al giorno beve poco, è una persona che pratica anche sani stili di vita, cioè magari cammina, tiene all'appeso, mangia frutta e verdura, quindi si allargava l'effetto protettivo degli altri stili di vita e riduceva quel po' di rischio che veniva dall'alcol. Con questi studi ancora più rigorosi invece si è visto, quindi purificando da questi fattori confondenti, che in realtà l'alcol fa male. Era insomma una sorta di illusione statistica, anche perché nel passato tra i non bevitori spesso venivano inclusi gli ex bevitori, e quindi quando si andavano a confrontare chi beveva e chi non beveva, diciamo, i due gruppi non erano effettivamente puri, cioè non erano stati selezionati in maniera perfetta. Bene, continuando invece a contare, ad aggiungere studi su studi, come la scienza fa, cioè continuando a verificare, si è visto che in realtà questa protezione del cuore non c'è. Vi dico due dati importanti. C'è stata una professoressa, la professoressa Angela Wood, che ha preso tutti gli studi su questo campo e ha fatto una meta-analisi, cioè ha fatto un'analisi di tutte le analisi. Quindi pensate, studi fatti da ben 93 ricercatori, decine di ricerche, per un totale di 600.000 persone indagate, 83 ricerche, quindi no, non è il consiglio del parrucchiere. Udite cosa ha scoperto: che chi non beveva aveva meno rischi di malattie al cuore, o al massimo arrivava a un bicchiere al giorno, mentre chi beveva più di un bicchiere al giorno, cioè 125 ml, aveva più rischio di malattie al cuore, di ictus, di ipertensione, di aneurisma aortico. Chi ne beveva due bicchieri al giorno, aveva una vita più corta, mediamente di 6 mesi. Più si beve e più si accorcia l'aspettativa di vita. Pensate, chi ne beve 4 aveva una vita più breve di 4-5 anni. Chiaro, poi c'è sempre quello che dice: ma io ho conosciuto il nonno che è campato 100 anni e beveva, e io ripeto la mia storiella, c'è uno che si è buttato dal terzo piano e è rimasto vivo, fai come vuoi. Però più che basarci su casi eccezionali, dovremmo stare attenti a quello che succede nella maggior parte dei casi.
3: Ecco, poi però c'è una cosa che è molto complessa in Italia, in particolare, no? In Italia si chiamava Enotria, terra del vino. Ecco, come si fa in un paese in cui il vino è predominante, è addirittura un made in Italy, cioè quanto si può lavorare tra sanità e questo aspetto che invece è complicatissimo, però... ci rispondi a questa domanda, ci aiuti a visualizzare questa domanda dopo appunto una canzone. Eccoci di nuovo tornati in diretta con il dottor Tinghino, tutti i martedì alle 9.35, anziché avesse dei messaggi o delle domande da rivolgere al professor Tinghino, ce le può inviare, vero Luca, con WhatsApp. Vediamo se tante volte possa arrivare qualcosa. Che numero deve fare?
5: Allora sì, devono fare il 348-222-7294.
3: E casomai la prossima volta passeremo queste domande al professor Tinghino. Allora, io ho fatto questa domanda perché mi riflettevo sul fatto chiaramente che il vino, come lo è stato il fumo per molti anni, c'è questa battaglia forte tra potenza commerciale, pubblicità, cultura, però devo dire che sul fatto del fumo i risultati della comunità scientifica ci hanno messo tempo, perché vanno consolidati, però mai mi sarei immaginato che quando viaggiavo in treno ero sommerso dal fumo, quando andavo al cinema eravamo sommersi dal fumo, e sembrava una cosa, cioè siamo arrivati addirittura che in qualche città, mi sembra Milano, non si può fumare alle fermate, quindi anche all'aperto, non più nei luoghi di lavoro, sì. Insomma, un risultato eccezionale, ma si potrà averlo anche sull'alcol?
4: Allora, naturalmente non possiamo fare previsioni, ma noi lavoriamo. Tra l'altro, mi permetto di parlare di una questione più di metodo e non solo della cosa immediatamente fruibile. C'è, nei confronti del problema salute o dei fattori di rischio di salute, ci possono essere due atteggiamenti mentali. Uno che è quello della comunità scientifica e uno che è quello del sentire comune, che del mi fido e non mi fido. Come funziona la scienza? Se io ti dico in questa scatola ci sono 300 fagioli, noi possiamo avere due atteggiamenti. L'atteggiamento scientifico è quello del conto i fagioli, e se tu mi dici che li hai contati diversi, li ricontiamo e li ricontiamo. Bene, questo risultato, questo procedimento alla fine porta a dei risultati. L'altro comportamento è mi fido oppure non mi fido. Ecco, le persone che si fermano al mi fido o non mi fido non arriveranno mai da nessuna parte, perché con questa posizione ci puoi stare dentro 100 anni, 200 anni, ma resti fermo nella storia. Allora, qual è la strada che dobbiamo prendere? Misurare, misurare, misurare, fare ricerca, pubblicare, fare studi, perché è questo che ci ha portato avanti, è questo che ha permesso di scoprire i danni del tabacco, del fumo passivo, è questo che finalmente alla lunga, dopo decenni, ha smosso anche la cultura generale. Oggi rispetto all'alcol siamo lontani, però bisogna ringraziare le persone che continuano a lavorare, a studiare, a misurare, perché far scienza significa misurare, non diffidare, ma misurare. A furia di misurare ci stiamo rendendo conto e ci stiamo avvicinando alla realtà, cioè alla verità. Chiaramente ci vorranno decenni, perché è difficile dire a chi ha le vigne, togli la vigna e dall'anno prossimo non sai cosa fare, no? Però pian piano bisogna battere su questa strada. Quindi fare gli studi, divulgare, fare informazione come stiamo facendo oggi, forse tra 50 anni la situazione sarà cambiata. Se ci fermiamo invece ad una situazione semplicemente di diffidenza, ok? La diffidenza, il sospetto non porta da nessuna parte. Diffidare non è da persone intelligenti, è verificare la cosa che ci serve.
3: Dottore, siccome il tempo scorre veloce quando c'è lei, più veloce degli altri, non so perché, allora volevo dire, noto consumatori a rischio, giovani e minori, anche qui si contano delle cifre molto alte, ma addirittura gli anziani, che sono addirittura gli over 65, addirittura il doppio dei giovani, cosa che non avrei immaginato su un eccesso di uso dell'alcol.
4: Ma allora, per le persone anziane l'uso dell'alcol è spesso continuativo, mentre per i giovani è più a posè, cioè in momenti particolari. Per i giovani va molto il cosiddetto binge drinking, cioè la serata in cui si abbuffano di 6, 7, 8 unità alcoliche, che sono super alcolici, ma anche diciamo aperitivi e roba del genere, mentre l'anziano è portato a consumare l'alcol più continuamente, con più continuità, e spesso nell'anziano sono associati elementi psicopatologici. Paradossalmente beve di più la casalinga, che è sola, si trova a casa, cioè l'alcol come automedicazione è spesso di uno stato dell'umore o della solitudine. Il problema è che l'alcol, e qui dobbiamo dire un'altra cosa, non solo aumenta il rischio cardiovascolare, cioè di ictus e di infarti, ma anche di tumori. L'aumento del tumore, per esempio del tumore al seno, pensate, comincia ad essere evidente già da un bicchiere di alcol al giorno. Quindi chi ad ogni bicchiere di vino di alcol aumenta il rischio di cancro di circa il 7%.
3: Allora, ci se dobbiamo parliamo fermare purtroppo, però lo riprendiamo, sì, questo, perché è un tema molto, ci ritorneremo più volte, perché mi sembra un tema molto molto importante e in cui c'è veramente da fare molta chiarezza, per non rimanere in quell'aspetto mi fido o non mi fido, che mi è piaciuto molto. Contiamoli i fagioli anche 3 o 4 volte, ma vediamo se sono 300 o non lasciamo in sospeso questa domanda. Grazie dottor Tinghino, ci risentiamo martedì prossimo alla solita ora. Buon lavoro.
4: Grazie a voi, buona giornata.
6: Uomini e donne dai capelli d'argento, ritornano questi nonni che ci insegnano tante cose. Hanno i capelli d'argento e quindi sono preziosi, come una nonna che ci racconta di settimana in settimana storie importanti tratte dalla Bibbia. Con noi Santa Biusi, benvenuta Santa.
7: Buongiorno a tutti e ben ritrovati.
6: Allora, tu come nonna insomma, in qualche maniera ti identifichi con qualche nonno della Bibbia, qualche nonna della Bibbia?
7: Sì, specialmente con la nonna di cui parleremo oggi, perché ci dà una lezione molto importante. Ora vedremo come un nonno possa veramente incidere nella vita del proprio nipote.
6: E allora siamo curiosi di sapere di quale nonna stai parlando.
7: Sì. Allora, anche oggi mi avvarrò del contributo preso dal libro della professoressa Rosalba Manes, Tessitori di Speranza. Nel percorso biblico che affronteremo oggi incontreremo una nonna, la cui storia è contenuta nella Bibbia esattamente nel libro di Ruth. Il nome di questa nonna è Noemi. Il nome Noemi significa la mia dolcezza. E la storia di Noemi è una storia che molti anziani possono sentire vicina, perché un po' le sue vicissitudini forse si possono rivedere anche nelle vite di ognuno di noi. Praticamente Noemi viveva a Betlemme e a causa di una grande carestia è costretta ad emigrare con il marito e con i suoi due figli maschi. Quindi lascia Betlemme e si stabiliscono nella terra di Moab. Dobbiamo ricordare che la terra di Moab dagli israeliti era considerata uno spazio maledetto, perché erano stati nemici di Israele, no? I moabiti. E quindi gli israeliti si tenevano lontani da quello spazio. Però in quel momento storico quella terra all'inizio si rivela per Noemi e la sua famiglia come un'ancora di salvezza, come un luogo favorevole che ha garantito loro nel primo periodo una vita serena, dato loro del cibo da mangiare e degli affetti familiari, perché i figli di Noemi trovano lì le loro compagne di vita, le loro mogli. Però la serenità di questa famiglia non dura molto. Infatti nel libro di Ruth possiamo leggere che drasticamente la vita di Noemi cambia, perché perde prima il marito Elimelech e 10 anni dopo perde i suoi due figli Mahlon e Chilion. Rimane vedova, rimane senza discendenza perché non avevano nipoti, non c'erano nipoti da parte dei figli. Resta lei con le sue due nuore moabite. Quindi si trova a un certo punto in una situazione peggiore di quella in cui versava al tempo della carestia a Betlemme. E dobbiamo ricordare che nella cultura semitica di quel tempo una donna senza marito e senza figli, cioè senza quindi una figura maschile di riferimento che potesse procurarle il necessario per vivere, era una donna persa, era una donna senza futuro, senza soprattutto la speranza di una discendenza che potesse far continuare la stirpe. Quindi drasticamente Noemi è una donna che ha perso tutto. Ecco perché a un certo punto dice: non chiamatemi più Noemi, abbiamo detto che vuol dire dolcezza, ma chiamatemi Mara, amarezza, perché la mia vita mi ha dato più dolore che gioia. È veramente scoraggiata.
6: Immagino.
7: E la domanda di riflessione che voglio fare a tutti voi è: capita anche a voi, come è capitato a me, di sentire che a volte in alcuni momenti della vita le vicissitudini ci recano più tristezza che speranza? Penso che sia un'esperienza che facciamo tutti, ecco perché dicevo che la storia di Noemi può interessare da vicino ognuno di noi che abbiamo i figli d'argento. Però la cosa bella che questa storia ci mette in evidenza è che Dio non ha abbandonato Noemi. Anche quando tutto sembra finito, Dio sta lavorando ancora per la vita di Noemi, e vedremo come. Nel momento in cui lei non ha proprio più nulla a cui aggrapparsi, le giunge agli orecchi una bella notizia. Viene a sapere che nella sua terra la carestia è finita, che il Signore ha dato nuovamente pane al suo popolo, così come è scritto nel libro di Ruth. E così Noemi, così distrutta dal dolore, decide di tornare nella sua terra, Betlemme, non solo per la necessità di trovare un rifugio in un luogo almeno conosciuto dove aveva vissuto, no? Tornando alle proprie radici, ma anche perché spera che tornando nella sua terra si presenti a lei un'esperienza di provvidenza, magari la possibilità del riscatto di cui parleremo adesso, questa legge del riscatto. Quindi Noemi vorrebbe intraprendere questo viaggio da sola e parla con le sue due nuore, che erano, ricordiamo, erano moabite, le parla loro dicendo che ritornino presso i loro genitori, le loro famiglie, e trovino lì nel loro paese l'occasione di ricominciare tutto da capo. Una delle due nuore torna, ma un'altra, proprio Ruth, che è la protagonista del libro biblico, sceglie di non abbandonare Noemi, la segue con fedeltà e le dice questa bellissima frase: dove andrai tu, andrò anch'io. Ecco che Ruth in questo modo diventa lo strumento attraverso cui Dio ricostruisce la vita di Noemi, come vedremo ora.
6: A volte viene utilizzata questa frase di Ruth, viene utilizzata anche fra le coppie. Ci fermiamo un attimo, sì, per un brano musicale, sì, torniamo fra poco. Riprendiamo il nostro dialogo con Santa Biusi, che è stata per anni professoressa di lingua francese presso la scuola secondaria di primo grado, quindi ha avuto sempre a che fare con ragazzi, quindi è stata un po' la nonna di tanti ragazzi.
7: Infatti.
6: Oggi ci parli di Noemi, che è stata una nonna speciale, perché vedremo il motivo per cui Noemi è ricordata anche nel Nuovo Testamento.
7: Hai detto che la frase di Ruth, dove andrai tu, andrò anch'io, si usa nelle cerimonie matrimoniali a volte. Ma la cosa interessante è che questa frase Ruth la dice a sua suocera, quindi non al marito, alla suocera. E questo è un messaggio forte da cui ho tratto uno spunto anche per la mia vita, che gli anziani non sempre sono soli, che Dio si serve delle nuove generazioni per dare una svolta anche alla vita degli anziani, e vedremo la svolta che avviene nella vita di Noemi. Dalla perdita, dai dolori per la perdita del marito e dei figli, alla vita. Vediamo come. Il racconto entra nel vivo proprio quando sulla scena compare Boaz, una volta arrivati a Betlemme. Boaz era un parente del marito di Noemi, Elimelech, ed era il proprietario del campo nel quale Ruth, per caso oppure provvidenzialmente, ci possiamo chiedere, no?, va a spigolare per assicurare a sua suocera e a sé il necessario per vivere. Sappiamo che presso gli israeliti c'era questa legge che una persona povera poteva andare dietro ai mietitori e raccogliere quel grano che avanzava dopo la mietitura. E voglio leggervi alcuni versetti di quello che avviene quando Ruth appunto si presenta in questo campo. Leggo dal capitolo 2 di Ruth. Naomi aveva un parente di suo marito, un uomo potente e ricco, della famiglia di Elimelech, che si chiamava Boaz. Ruth, la moabita, disse a Naomi: lasciami andare nei campi a spigolare dietro a colui agli occhi del quale avrò trovato grazia. E lei le rispose: va, figlia mia. Ruth andò, si mise a spigolare in un campo dietro ai mietitori e per caso si trovò nella parte di terra appartenente a Boaz, che era della famiglia di Elimelech. Ed ecco che Boaz giunse da Betlemme e disse ai mietitori: il Signore sia con voi. E quelli gli risposero: il Signore ti benedica. Questa frase l'abbiamo analizzata quando abbiamo fatto le trasmissioni, sì, sul saluto, vero? E poi Boaz disse al suo servo incaricato di sorvegliare i mietitori: di chi è questa fanciulla? E il servo incaricato di sorvegliare i mietitori rispose: è una fanciulla moabita, quella che è tornata con Naomi dalle campagne di Moab. Lei ci ha detto: vi prego, lasciatemi spigolare e raccogliere le spighe cadute dai mannelli dietro ai mietitori. È venuta ed è rimasta in piedi da stamattina fino ad ora. Soltanto adesso si è seduta nella casa per un po'. E allora Boaz disse a Ruth: ascolta, figlia mia, non andare a spigolare in un altro campo e non allontanarti da qui. ma rimani con le mie serve. Guarda qual è il campo che si miete e va dietro loro. Ho ordinato ai miei servi che non ti tocchino e quando avrai sete andrai a bere dai vasi d'acqua che i servi avranno attinta. Allora Ruth si gettò giù prostrandosi con la faccia a terra e gli disse: come mai ho trovato grazia agli occhi tuoi, così che tu presti attenzione a me che sono una straniera? E Boaz le rispose: mi è stato riferito tutto quello che hai fatto per tua suocera dopo la morte di tuo marito e come hai abbandonato tuo padre, tua madre, il tuo paese natio per venire a un popolo che prima non conoscevi. Il Signore ti dia il contraccambio di quello che hai fatto e la tua ricompensa sia piena da parte del Signore, del Dio di Israele, sotto le cui ali sei venuta a rifugiarti. È un brano bellissimo.
6: Bello. È bellissima l'immagine, no? Che Boaz presenta rispetto a Dio. Ha cercato riparo sotto le ali dell'Iddio di Israele.
7: Boaz sposa Ruth, avvalendosi della legge che c'era del levirato, per cui quando uno era vedovo il parente più prossimo poteva sposare la persona vedova. E da loro nasce un bambino che si chiama Obed, che significa servitore. La nascita di questo bambino trasforma la vita di Noemi. Per lei questo bambino è divenuto grande consolazione. Allora, nella parola di Dio si vede Noemi che prende il bambino in braccio e ritrova la gioia e la speranza. Obed non è solo un nipote, è la risposta di Dio al suo dolore. Infatti le donne del villaggio dicono: ti è nato un consolatore. È il bello che non lo dicono a Ruth, lo dicono a Noemi. E allora Obed è il segno di consolazione. Sappiamo che dalla discendenza di Obed nacque Davide, il grande re di Israele, e dalla discendenza di Davide viene addirittura il nostro Gesù Cristo. Allora, la lezione per noi è che i nonni, va bene, portano avanti la loro fede trasmettendola alle nuove generazioni, che tutto quello che noi facciamo non va perduto. Noemi non partorisce, però accoglie, custodisce, ama e diventa la nonna nella gioia. E la Bibbia ci insegna anche che nessuno di noi anziano è inutile. Non c'è individualismo, non c'è solitudine. I nonni sono generazioni di vita perché trasmettono fede, raccontano la storia di Dio, donano amore gratuito, danno stabilità ai giovani. Non mi stancherò mai di dire questo. I nonni danno stabilità ai giovani. Dio dice a Noemi: la tua storia non è finita. Attraverso un nipote, un giovane, tutti noi possiamo ancora consolare, benedire e generare vita. E quindi Noemi è passata dall'amarezza alla rinascita, e questo ci fa capire che Dio può trasformare le nostre situazioni più dolorose in situazioni di gioia e di nuova vita.
6: Grazie, alla prossima.
7: È stato un piacere, alla prossima.
6: Ma siamo già collegati col pastore ventista Paolo Benini, buongiorno, benvenuto Paolo.
8: Buongiorno, buongiorno.
6: Abbiamo iniziato un nuovo percorso in cui vorremmo capire di più su Gesù e soprattutto poter presentare Gesù a chi ci ascolta, ma anche provare in maniera storica l'esistenza di Gesù. Uno degli storici che parla di Gesù è Giuseppe Flavio, però la volta scorsa tu ci dicevi che è stato contestato, quindi quelle che sono state un po' i suoi scritti sono stati contestati. Quali sono le contestazioni principali rispetto ai suoi scritti?
8: Non si contesta il personaggio Giuseppe Flavio. Ha scritto almeno 25 volumi Giuseppe Flavio, non è uno scrittore di qualche...
6: Tu parli dell'antichità giudaica, parli dei volumi che sono chiamate...
8: Ha scritto 11 volumi per guerre giudaiche e più di 15 volumi di antichità giudaiche.
6: Okay.
8: Poi ha scritto altre cose che non sappiamo, ma sicuramente. Ora, Giuseppe Flavio è stato un personaggio noto nell'antichità anche per la sua posizione militare. È stato uno dei capi militari dei Romani, è rimasto orfano da giovane, è stato adottato dalla famiglia dei Flavi, che è la famiglia che ha costruito il Colosseo, a Roma, infatti si chiama Anfitriato Flavio, e all'età adulta è stato arruolato ed è diventato un capo militare. Ha scritto per i giudei e per i romani diversi volumi che vi ho menzionato poc'anzi, e in questi volumi, in uno di questi, c'è la citazione che è estremamente interessante. Mentre parla di Pilato, dice: in quel tempo, al tempo di Pilato, fu Gesù uomo saggio, seppur tuttavia bisogna limitarsi a chiamarlo uomo, perché egli scrive: Gesù fece molte meraviglie, da meravigliare tanto i giudei quanto i non giudei. Egli fu condannato dai nostri capi e Pilato lo fece crocifiggere, ma tre giorni dopo si fece vedere di nuovo vivente, come gli antichi profeti hanno detto. La setta dei Nazareni, che da lui prende nome, esiste ancora oggi. Ecco, l'ho praticamente citato a memoria, non mi ricordo, adesso non ho il testo sotto gli occhi, però è questo il contenuto. E la critica è che la frase "tre giorni dopo la sua crocifissione si è fatto vedere di nuovo vivente" sia stata aggiunta nel Medioevo.
6: Quindi che c'è stata una manipolazione del testo originale, quindi.
8: Esatto, questa è l'accusa. Mm-hmm. Però, come si dice in gergo, il diavolo fa le pentole,
6: ma i coperchi non,
8: ma non è esperto nel fare i coperchi. Infatti un ricercatore svizzero che ho conosciuto personalmente, essendo andato nel suo studio presso Lugano, ha fatto delle ricerche. C'era già una di queste ricerche in giro. Il testo di Flavio sarebbe stato manomesso nel 1400, 1500, 1600, attorno a quel periodo, ma nel 750-800 era stato scritto, tradotto in siriaco, e il testo in siriaco conserva quella
6: frase, quindi, che è stata citato, condannata.
8: Mm-hmm. Non può essere stato aggiunto anche in siriaco. Ed è precedente il tempo in cui si accusa la manipolazione. Fra l'altro, in un grosso volume recentemente apparso, Dio, la scienza, le prove, un libro che è stato scritto da scienziati, io me lo sono letto tutto, un libro di 900 pagine, un librone veramente interessante, e invito gli ascoltatori che hanno la possibilità, perché costa abbastanza.
6: Qual è il titolo? Lo ripetiamo se qualcuno fosse interessato.
8: Dio, la scienza, le prove. È un libro che conferma l'esistenza di Dio, e in questo libro degli scienziati premi Nobel hanno citato la frase di Giuseppe Flavio senza mettere alcun dubbio sulla sua autenticità. Questo ricercatore svizzero non ha soltanto confermato quello che era già stato scoperto della traduzione in siriaco, ma nelle sue ricerche ha trovato anche una traduzione, lui non legge l'arabo ma si è fatto aiutare, in arabo praticamente qualche decennio prima della traduzione in siriaco, e anche lì la frase c'è. Mm-hmm. come nella citazione che vi ho detto a memoria, per cui il documento di Giuseppe Flavio, che negli anni 1870-1950 è stato fortemente criticato, negli ultimi decenni si sta rivalutando, anche perché tutta la letteratura di Giuseppe Flavio si sta rivalutando e alcuni libri vengono citati, studiati nei corsi di storia universitari, per cui la citazione di Giuseppe Flavio al tempo di Pilato, che menziona la venuta di Gesù Cristo, è credibile, possiamo citarla. Poi, come abbiamo visto, non ci sono soltanto queste prove, questo è un documento eccezionale perché è un testo scritto in latino. È un testo assolutamente confermato dagli studiosi, dalla scienza, dalla ricerca, ed è un testo che parla di Gesù, perché Giuseppe Flavio dice egli era il Messia. Anche questa frase è stata criticata come
6: anche perché messa in bocca a un ebreo sembra stonare, no?
8: Certo, ma gli ebrei comunque, Paolo era un ebreo, Gesù Cristo era un ebreo, gli discepoli erano tutti ebrei, non c'è nessun problema il fatto che fosse ebreo, solo che ufficialmente il popolo ebraico non ha accettato Gesù come Messia e lo sta ancora aspettando. Aspettino pure, avranno tempo che vogliono. Il problema della citazione di Giuseppe Flavio è che Giuseppe Flavio ha assolutamente dato argomenti estremamente forti per la persona, l'opera e la storicità di Gesù Cristo.
6: E dopo aver ascoltato questo dolcissimo brano a cappella, torniamo a parlare di Giuseppe Flavio, questo storico che parla di Gesù. Ci sono state delle critiche perché si è pensato che ci fossero state delle manipolazioni, alcune frasi che sembrano un po' forse troppo da cristiano, no? Giuseppe Flavio afferma che Gesù è detto il Cristo.
8: Giuseppe Flavio è uno storico e i suoi libri ci danno la prova della qualità e della profondità della sua ricerca storica, e al tempo di Pilato si sofferma sul fatto che apparve quello che per i cristiani è il Messia, e anche lui lo fa degli apprezzamenti molto molto molto belli su Gesù, e in qualche modo lamenta la posizione dei capi religiosi giudaici che l'hanno voluto consegnare perché fosse messo a morte a Pilato.
6: Quali altre prove abbiamo che allora, ciò che scrive Giuseppe Flavio ci dia l'autenticità storica?
8: Non ce ne sono, ci sono delle prove archeologiche, che sono state trovate le monete di cui si parla nei Vangeli, sono state trovate delle iscrizioni che parlano dei personaggi dei Vangeli, sono state trovate le località di cui si parla nei Vangeli, per esempio Capernaum, la sinagoga di Capernaum, si parla di tutte queste cose. Poi si descrive anche la geografia della Palestina in maniera molto molto, cioè praticamente uno che si mette sulla cima di una montagna e legge i Vangeli scopre che la geografia è precisa, non è stata scritta a distanza di luogo e di tempo, ma è stata scritta da testimoni contemporanei ai fatti.
6: Mm-hmm. Mi pare che Giuseppe Flavio parli anche di Giacomo, definendolo il fratello di Gesù, detto il Cristo, quindi ancora una volta parla della morte, no? Di Giacomo. E quindi
8: parla di Giacomo che è stato ucciso, martirizzato da Erode per far piacere ai giudei. Ai giudei che erano avversari del cristianesimo.
6: Chi può acquistare il libro Scienze, le prove? È un libro inchiesta, quindi che ci permette di capire cose in più rispetto all'esistenza di Gesù.
8: E volevo dire che questo libro argomenta l'esistenza di Dio per quel che riguarda anche il creato, le meraviglie del creato, la scientificità del creato e la complessità della creazione, parla del cosmo e della creazione sulla terra, per cui non è un libro che vuole dimostrare una cosa senza argomenti. Poi parla anche di fatti storici che sono passati, parla delle profezie bibliche, parla anche di fenomeni che sono stati accettati molto dai credenti cattolici, tipo le apparizioni mariane, alcune di queste le documenta molto bene. Uno che voglia farsi una conoscenza, una cultura teologica sulla fede in Dio, questo libro è quello che ci mancava.
6: Grazie Paolo, la prossima volta parleremo sempre di Gesù, ma vedremo come Gesù può essere definito l'influencer numero uno al mondo. Quindi alla prossima!
8: Saluti!

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

0: A Radio Logos. Sono le ore 18 e 23 minuti.
1: A come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
2: Bentornati all'appuntamento del 13 di maggio con la nostra trasmissione con A come almanacco, dove naturalmente non faccio altro che rinnovarvi il benvenuto all'ascolto.

0: Accadde oggi.
1: Era il 13 maggio del 1958 quando veniva registrato il marchio del Velcro. 1968. A Parigi, manifestazione della sinistra che raduna 800.000 persone, è l'inizio del cosiddetto maggio francese. 1969, scontri razziali a Kuala Lumpur in Malesia, successivamente noti come incidenti del 13 di maggio. 1978, entra in vigore in Italia la legge 180 che abolisce i manicomi. 1980, a New York Michele Sindona tenta di suicidarsi senza successo in carcere tagliandosi le vene. 1981, Mehmet Ali Aşka tenta di assassinare Papa Giovanni Paolo II in piazza San Pietro a Roma. 1996, nel Bangladesh violenti temporali e tornado mietono ben 600 vittime. 1999, Carlo Azeglio Ciampi diventa il decimo presidente della Repubblica Italiana.

0: Pensieri cristiani.
1: Improvvisamente, quando meno ce lo aspetteremo, Gesù ritornerà sulla terra. I profeti predissero che Gesù sarebbe venuto una prima volta, che sarebbe morto e dissero anche di aspettare il suo ritorno. La Bibbia dice: perché il Signore stesso con un ordine, con voce di arcangelo e con la tromba di Dio scenderà dal cielo. Gesù stesso promise di ritornare sulla terra. Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Egli tornerà per portare i suoi figli in cielo. Ma quando accadrà? Egli questo non lo ha detto. Potrebbe succedere in qualsiasi giorno e a qualsiasi ora. La Bibbia ci dice però di cercare alcuni eventi che accadranno e che saranno i segni del ritorno di Gesù. Il suo ritorno potrebbe avvenire mentre tu sei ancora in vita. Se non hai posto la tua fede in Gesù come tuo Salvatore, le notizie per te potrebbero essere spaventose però. Tu però hai ancora tempo. Puoi credere in Lui oggi. Se lo hai già fatto, invece, dovresti essere eccitato all'idea di poterlo incontrare un giorno faccia a faccia.

0: Gospel Jukebox.
1: Il cielo dentro l'anima è una canzone dei Gospel Sound che oggi risentiremo qui.

0: scoperte ed invenzioni di tutti i tempi.
1: Nell'inverno del 1918, circa la metà dei bambini di Berlino soffriva di rachitismo, una malattia caratterizzata dall'indebolimento delle ossa, causata in parte dalla mancanza di un'alimentazione adeguata in tempo di guerra. Kurt Odelschinki, un medico della città, notò che i piccoli erano molto pallidi e decise allora di sottoporre quattro di loro a irradiazione di raggi ultravioletti sotto speciali lampade in via sperimentale. Dopo qualche tempo si accorse che le ossa dei pazienti si erano fortificate e in città scattò una vera e propria corsa alle lampade. Si narra anche di lampioni divelti a Dresda e riutilizzati come fonti di luce. Solo in seguito si sarebbe scoperto che la vitamina D è fondamentale per una corretta crescita delle ossa e che è necessario assumerla con l'alimentazione. La luce ultravioletta contribuisce a questo processo.

0: Le citazioni celebri.
1: L'autore John Milton, che in vita sua divenne cieco, una volta scrisse al proposito: essere ciechi non è una sventura. Sventura è non essere capaci di sopportare la cecità.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: E mentre si chiude questa puntata, e naturalmente vi ricordo che saremo di nuovo in onda con un altro numero domani alla stessa ora, voglio ringraziare tutti per l'ascolto e invitarvi a restare sulla nostra radio. Ciao!

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 35 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Con le sue riflessioni sul tema "Che cosa crede un cristiano?", oggi Francesco Schiano ci suggerisce la lettura del testo che si trova in Prima Corinzi 8, versetto 6, dove è scritto: «Per noi c'è un solo Signore, Gesù Cristo, mediante il quale sono tutte le cose». È difficile trovare una persona che abbia una cattiva opinione di Gesù. Anche chi non crede di solito apprezza i suoi insegnamenti e la descrizione che i Vangeli offrono di lui. In realtà questa posizione si può tenere solo leggendo i Vangeli con superficialità. L'Apostolo Paolo afferma che Gesù è l'unico Signore e, se non fosse chiaro quanto vuole dire, aggiunge che mediante Lui sono state fatte tutte le cose. In altre parole, Gesù è il principio di ogni cosa che esiste, Dio onnipotente e sovrano. Questo è ciò che lo stesso Gesù afferma nei Vangeli, più o meno esplicitamente, più di una volta. Lo scrittore irlandese Lewis ha spiegato l'impossibilità di considerare Gesù solo un grande personaggio della storia, affermando che, considerando le cose che Gesù disse di sé, lo si può considerare o un pazzo, o un imbroglione, oppure esattamente chi diceva di essere, cioè Dio in terra.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, leggiamo questa mattina dal libro dell'Ecclesiaste, capitolo 12, versetto 3. Ricordati del tuo creatore nei giorni della tua giovinezza, prima che vengano i cattivi giorni e giungano gli anni dei quali dirai: io non ci ho più alcun piacere. E ancora Salmo 119, versetto 50. Questo mi è di conforto nell'afflizione, che la tua parola mi fa vivere. Fare delle provviste. Nell'Europa centrale ci sono ancora dei criceti che vivono allo stato selvatico. In autunno, prima della brutta stagione, questo piccolo animale accumula nella sua tana ogni specie di vegetale e di seme. Si scava persino uno spazio per accumulare altre provviste. Vi ricorrerà durante l'inverno per sopravvivere. E noi facciamo delle provviste leggendo la Bibbia, parola di Dio? Dio ci dà tempo libero per leggerla a memoria, che durante la giovinezza è più efficiente. Approfittiamone per imparare a conoscere colui che questa parola ci presenta, Gesù Cristo. Egli è venuto per cercare e salvare quelli che erano perduti, dare loro la vita eterna e poi accompagnare tutti i credenti verso la casa del Padre. Gesù dice: investigate le scritture, perché pensate di avere per mezzo di esse vita eterna, ed esse sono quelle che rendono testimonianza di me. Giovanni capitolo 5 versetto 39. I brani di questa parola divina, imparati fin dalla giovinezza, sono riserve che il Signore potrà utilizzare per risvegliare la nostra coscienza, guidarci nell'ora delle scelte, fortificare la nostra fede, incoraggiarci nelle difficoltà, proteggerci, avvertirci se necessario. Dice in Geremia capitolo 15 versetto 16: appena ho trovato le tue parole, io le ho divorate. Le tue parole sono state la mia gioia, la delizia del mio cuore. La parola di Dio non occuperà solo la nostra memoria, ma sarà la sorgente del bene nella nostra vita, giorno dopo giorno. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: A tutti voi cari amici all'ascolto arrivi il mio più caro e affettuoso saluto, anche oggi 13 maggio. Leggeremo dal Salmo 49 due versi, il 6 e il 7. Ricordo un periodo fra gli anni 70 e 80 caratterizzato da una quantità di sequestri a scopo di riscatto per ottenere illecitamente denaro da usare per azioni altrettanto illecite. C'era un clima di ansia che minava la salute sociale del nostro territorio, che si andava ad aggiungere ad una serie di attentati devastanti e destabilizzanti. La maggior parte dei rapiti aveva sostanze che permettevano loro di esborsare cifre importanti, ma questo mi riporta inevitabilmente a pensare all'unico riscatto che, oltre a non essere stato pagato in denaro, ha portato salvezza e liberazione non a una sola persona, ma a un'umanità intera. Gesù è stato l'autore di quell'unico riscatto, pagato col suo sangue. Non tutti lo hanno apprezzato però, perché non tutti ritengono di essere prigionieri. Bene o male, pensiamo di essere delle brave persone, che non facciamo male a nessuno, che badiamo solo ai nostri affari e che, se possibile, facciamo anche del bene. Ma chiediamoci se saremo capaci di dare la vita per salvare un nostro fratello. Là per là forse diremmo che sì, lo faremmo, ma all'atto pratico non troveremmo né la forza né il coraggio. Questo deve farci pensare a quanto amore, a quale amore Gesù ha per noi, che ha consapevolmente dato la sua vita per riscattarci da un destino di morte eterna, aprendoci così le porte del cielo per vivere eternamente alla sua presenza. Il tempo del suo ritorno è vicino e dobbiamo pensare che il nostro valore non è scaduto e siamo preziosi per Dio. Non disprezziamo le sue braccia pronte ad accoglierci. Ed è scritto così nel verso di oggi: essi hanno fiducia nei loro beni e si vantano della loro grande ricchezza, ma nessun uomo può riscattare il fratello né pagare a Dio il prezzo del suo riscatto.
2: La riflessione di oggi parla della vera ricchezza. Quando il Titanic affondò, a bordo si trovava il milionario John Jacob Astor IV. Con il denaro sul suo conto in banca poteva costruire altri 30 Titanic. Tuttavia, di fronte a quel pericolo mortale, scelse ciò che riteneva moralmente giusto e rinunciò al suo posto sulla scialuppa di salvataggio per darlo a due bambini spaventati. Il milionario Isidor Strauss, comproprietario della più forte catena americana di grandi magazzini, Macy's, anche lui presente sul Titanic, disse: «Non salirò mai su una scialuppa di salvataggio prima degli altri uomini». Anche la moglie, Ida Strauss, si rifiutò di salire sulla scialuppa di salvataggio e cedette il suo posto alla sua governante, Ellen Beard. Decise di trascorrere gli ultimi momenti della sua vita con il marito. Questi individui facoltosi preferirono rinunciare alla loro ricchezza e perfino alla loro vita piuttosto che compromettere i loro principi morali. Noi avremmo fatto lo stesso? Saremmo riusciti a capire che il denaro non può comprare la vita eterna? Nonostante le tante risorse, decisero di seminare la propria vita per lasciare ad altri la salvezza. Ditemi voi se non è questa la vera ricchezza. Caro amico e cara amica, la vera ricchezza non risiede in ciò che abbiamo, ma in quello che riusciamo a dare. Ce l'ha insegnato Gesù, che per amore nostro non ha considerato l'essere Dio come la sua ricchezza, ma il dare se stesso per la mia e la tua salvezza. Cosa farai di questo inestimabile tesoro? Non sprecarlo.
3: Ci sono persone che hanno realizzato incredibili ricchezze e sono sicuramente influenti nella società materialista, ma il benessere, per quanto offre loro una sorta di scudo contro le difficoltà, non può comprare la salute né allungare la vita. Davanti alla morte, oro, argento, denaro non hanno nessun valore. Anch'io a 20 anni sognavo di realizzarmi seguendo le ricchezze. Ora mi ritrovo ad averne 62, non sono diventato ricco, ma questo non mi ha reso disilluso, perché grazie a Dio nel frattempo ho scoperto il vero senso della vita, Gesù. Questa è la vera ricchezza. Tutto ciò che possediamo su questa terra non ce lo porteremo in cielo. Anche secondo il concetto dell'Apostolo Paolo, vivere la pienezza della vita è conoscere Cristo. Al confronto, le ricchezze sono come spazzatura. Il denaro non può acquistare un passaporto per l'eternità né salvare una persona dalla fine della sua vita. Occorre investire quindi attraverso un cambio di prospettiva. Riflettiamo sulle parole di Gesù dal Vangelo di Matteo, capitolo 6, versi 19-23, quando dice: «Non accumulate tesori sulla terra, dove i tignoli e ruggine consumano e dove i ladri rubano. Accumulate invece tesori nel cielo, dove la ruggine non consuma e i ladri non rubano». Quindi investiamo nella dimensione spirituale eterna. Il mondo si identifica con ciò che ha, che è temporaneo. Noi invece possiamo identificarci in Cristo per ciò che siamo, in virtù dell'eternità. Detto questo, non ci rimane altro che salutarci, cari amici, per ritrovarci qui domani alla stessa ora. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Istituire a scuola l'ora di fragilità. La proposta arriva da uno scrittore che sulla fragilità ha appena scritto il libro, e Camillo Langone sul Foglio non perde l'occasione per rilanciare. A questo punto sarebbe meglio un'ora della Bibbia, non di religione, di Bibbia, sottolinea. La ragione è che la Bibbia parla ampiamente di esseri umani e del loro bagaglio di fragilità. Vecchio e Nuovo Testamento pullulano di perdenti, di poveri, di malati, di disgraziati. Ci sono libri di Giobbe e delle Lamentazioni, c'è il libro dei Salmi in cui pure si geme molto, e nella Genesi all'uomo viene detto di essere polvere, e nei Vangeli si incontra un Dio talmente debole da lasciarsi frustare e crocifiggere. L'ora di fragilità sembra fatta apposta per eccitare il narcisismo vittimista, già dilagante per conto suo, mentre l'ora di Bibbia farebbe agine all'egocentrismo. Rompersi è perfettamente normale, tutti ci sono passati, perfino Cristo.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 50 minuti.
1: E ancora eccoci qui ad innamorarci delle sacre scritture. Sì, a trovare proprio una passione per questo Dio che si rivela all'essere umano. Quale Dio straordinario che ha fatto una cosa del genere, no? La straordinarietà è che Gesù non si è definito solo un messaggero di Dio, un inviato di Dio, un rivelatore di Dio, no. Lui si è proprio rivelato lui stesso. La via, l'unica anzi, cioè lui si è rivelato come Dio stesso che si è fatto uomo. No, vabbè, non ci sono parole per questa bellezza, per questa straordinarietà. E veramente quando la si riconosce e si sperimenta proprio la grazia di questo messaggio, di questo amore riversato su di noi, si trova una dimensione nella vita che è veramente la dimensione della pace, insomma, di quella grazia che rende tutto in un certo senso relativo, tutto quello che, ecco, può riguardare comunque il passeggero, no? E rende invece proprio vitale quello che intimamente fa parte di noi e soprattutto riguarda quei valori stupendi, appunto, dell'amore, della comprensione, del vivere questa vita con un senso, con uno scopo, con una missione, e questa missione va veramente al di là delle cose che poi passano, no? Perché diventa qualcosa che si riflette nell'eternità. La lettera di Pietro è la lettera che stiamo leggendo nel nostro innamorarci delle sacre scritture, è insomma questo passo delle sacre scritture del quale ci stiamo proprio innamorando. È una lettera, appunto, scritta da Pietro, scritta a credenti che passavano un momento molto difficile di persecuzione, e scritta veramente col cuore in mano, col desiderio di rafforzare la loro fede, ma anche proprio di incoraggiarli e di chiarire forse a volte il concetto, no, di cosa voleva dire aver riconosciuto la veridicità di quello che Gesù aveva proclamato. E quindi tutto il discorso, abbiamo iniziato appunto dal primo capitolo, lui li saluta, poi li incoraggia, gli dice di ricordare che veramente è stato prezioso quello che Dio ha fatto per loro, che Dio li custodisce, che le prove un giorno serviranno perché comunque gli renderanno gloria e onore quando Gesù sarà rivelato, che quello che loro gustano, questa grazia, è qualcosa che nel passato e ancora nel presente è stato ritenuto di grande valore e quindi dovrebbero proprio considerare questo grande valore e che dovrebbero vivere, insomma, preparare proprio la loro mente ad affrontare qualsiasi cosa proprio perché possono affidarsi a questa grazia di Dio. Ma parlando della grazia, lui inserisce anche il discorso dell'obbedienza e dice quindi che quello che loro sono chiamati adesso a fare anche nel mezzo di tante pressioni, e guardate, se è vero che qui in Italia noi non viviamo una situazione di persecuzione, perché nessuno è qui a dirmi tu alla radio non parli di Gesù o del cristianesimo in generale, anche se appunto posso andare in giro e condividere questo messaggio straordinario che ha stravolto la mia vita e la vita di tante persone. In realtà però le persecuzioni ogni cristiano le vive sotto forme diverse. Qui nel nostro paese occidentale delle grandi libertà in realtà si sta vivendo una persecuzione a volte di tipo appunto dei valori morali, una persecuzione, una pressione per esempio che c'è culturale, sociale ad abbracciare dei valori, ecco, che non sono poi veri valori. Quindi si è continuamente spinti al consumismo, si è continuamente spinti verso l'immoralità, si è continuamente spinti al cercare il proprio interesse, si è continuamente spinti al desiderio di arrivismo, insomma. Voglio dire, c'è una persecuzione che appunto non è la persecuzione ufficiale contro la religione cristiana, ma è una persecuzione dei valori cristiani ed è una persecuzione che viene da tutta una serie di pressioni alle quali comunque siamo tutti i giorni sottoposti. Quindi ecco perché le parole di Pietro secondo me sono bellissime e attualissime anche per noi in questo senso. Tant'è vero che lui dal versetto 17 dice: se Se voi invocate come padre colui che giudica senza favoritismi, secondo l'opera di ciascuno, beh, allora comportatevi con timore durante il tempo di questo vostro soggiorno terreno, come c'è scritto in altre Bibbie, di questo pellegrinaggio, no? È bello perché la vita, soprattutto appunto nel cristianesimo e quindi nella parola di Dio, nel Nuovo Testamento in particolare, viene proprio paragonata ad un soggiorno, cioè ad un periodo. È come se io stessi facendo appunto un percorso, un viaggio, e una tappa di questo viaggio è la mia vita sulla terra. Poi ci sarà un'altra tappa, ok? Quindi non è che tutto inizia e finisce qui, ma si parla di questo soggiorno terreno, come per dire, spesso si dice che il cristiano appunto non è un cittadino della terra, ma un cittadino celeste, cioè è come se quando si ritrova la dimensione della riconciliazione con Dio, quando si riscopre che lo scopo della propria vita è quella di glorificare in realtà Dio, allora si capisce di appartenere a Lui, si capisce di appartenere ad una realtà spirituale che va al di là delle cose terrene. E quando si capisce questo e si coglie questo senso della vita spirituale, allora si vede anche comunque questa vita solo come una cosa temporanea, un momento che si vive e nel quale però non si può star lì ad aspettare l'altra tappa, ma siamo chiamati appunto a preparare la nostra mente all'azione e a fare quello che Pietro qui ci incoraggia a fare. Lui dice: ma se voi dite che il vostro padre è Dio, e se Dio è uno che giudica senza favoritismi, secondo quello che le persone anche fanno, beh, allora durante questo tempo che siete qui sulla terra, per quanto questo sia un tempo appunto passeggero, l'importante è comportarsi con timore. Il timore qui non ha il senso della paura, ma proprio il senso della riverenza. Proprio il versetto precedente lui aveva ricordato un versetto che dice: siate santi perché io Dio sono santo. E quindi questo timore deve essere questo senso di riverenza. Se io chiamo mio padre, un Dio che è santo, è ovvio che il mio comportamento deve anche onorarlo e non disonorarlo. In fondo ogni genitore chiede questo anche ai propri figli, no? Spesso si dice: non fatemi fare brutta figura ai propri figli. Perché? Perché in realtà tuo figlio, cioè il bambino che dichiara a te suo padre o sua madre, insomma il suo genitore, in realtà in qualche modo ti rappresenta quando tu non ci sei. E se si comporta male, porta disonore non solo su se stesso, ma lo porta anche su te, genitore. Ok? E lo stesso, quindi questo esempio è quello che Pietro vuole portare. Ecco perché dice: se chiamate padre un Dio che giudica senza favoritismi, beh allora, insomma, comportatevi con riverenza, con rispetto, perché il Dio che chiamate padre è un Dio santo. E lui continua dicendo: sapendo questo. Allora, qui mi fermo un attimo prima di dirvi che cos'è che dobbiamo sapere. Io trovo straordinario quello che adesso Pietro dice. Vedete, Pietro avrebbe potuto dire: sapendo che se vi comportate male riceverete una grande punizione, o sapendo che se vi comportate male, no, spesso sento dire fai piangere Gesù, fai piangere Dio, no? Tante di queste espressioni, oh, no, poteva star lì a parlare delle conseguenze negative di quello che potrebbe essere una scelta sbagliata, no? Una vita fatta non con la riverenza dovuta alla santità e agli insegnamenti di Dio. Ma Pietro fa un altro discorso. Pietro non fa leva sul giudizio di Dio, sulla sua forse severità, sul suo rigore. Ma Pietro fa leva su un'altra cosa, ascoltate, dice: sapendo che non con delle cose corruttibili, per esempio, non siete stati pagati con l'argento, con l'oro, non è stato l'argento e l'oro a riscattarvi dal modo di vivere futile che vi era stato tramandato dai vostri padri, ma è stato il prezioso sangue di Cristo, come quello di un agnello senza difetto né macchia. Quello che dovrebbe spingere me e te a vivere con un senso di riverenza verso Dio, ad avere timore di offenderlo, timore di avere un comportamento che qualcuno vedendolo potrebbe dire: ma guarda quanto è sgradevole il comportamento di quella persona, se il suo Dio la spinge ad essere così, io non voglio neanche conoscerlo, questo Dio, no? O un comportamento che può offendere, ferire, turbare, no? Un comportamento che invece di riflettere la bellezza di Dio porta dolore alle sue creature. Ecco, io e te dovremmo essere spinti a proprio avere il grande timore di fare qualsiasi cosa di questo genere, non per paura, non per paura di una punizione, ma proprio per la consapevolezza di quanto alto è stato il prezzo pagato per darci la possibilità di riflettere la bellezza di Dio. Io e te oggi possiamo riflettere la bellezza di Dio comportandoci in obbedienza a Lui con l'aiuto dello Spirito Santo, e questo solo grazie al fatto che Gesù è morto sulla croce. È solo il sangue, il suo sangue sparso, che ci ha dato la possibilità di vivere per Dio. Ed è questo, è il prezzo pagato, è il valore che Dio ha visto in noi e che ci ha dato, che dovrebbe spingerci a lottare con tutte le nostre forze per onorare Dio e mai disonorarlo. Ti saluto, ci sentiamo al prossimo appuntamento.

Leggiamo da Prima Tessalonicesi capitolo 4 versetti 16 e 17. Il Signore stesso scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo, poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre con il Signore. E se fosse oggi? Il versetto di oggi ci parla della prossima venuta del Signore Gesù per togliere dalla terra tutti i veri credenti, prima che si scatenino i giudizi di Dio. È un'esplicita promessa del Signore: tornerò e vi prenderò presso di me. Giovanni capitolo 14 versetto 3. Due motivi rallegrano il cuore del credente che attende questo momento. Di oggi ci parla della prossima venuta del Signore Gesù per togliere dalla terra tutti i veri credenti, prima che si scatenino i giudizi di Dio. È un'esplicita promessa del Signore: tornerò e vi prenderò presso di me. Giovanni capitolo 14.

e per quelli che prima lo avevano respinto sarà impossibile accettare il Signore. Vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Seconda Corinzi, capitolo 5, versetto 20. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Ebrei, capitolo 4, versetto 7. Nell'ultima pagina della Bibbia è ripetuto questo appello. Chi ha sete, venga. Chi vuole, prenda in dono dell'acqua della vita. Io vengo presto. Apocalisse, capitolo 22, versetti da 17 a 20. E se fosse oggi, saresti preso o lasciato? Riflettiamo bene.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

0: La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ebrei capitolo 11 versetto 1. Il giusto per la sua fede vivrà. Abacuc capitolo 2 versetto 4. In cosa avete fede? Se consulto una carta nautica o una mappa stradale, do completa fiducia a chi l'ha redatta. Dal momento in cui mi metto in viaggio, mi affido del tutto alle sue indicazioni. Con Dio è un po' la stessa cosa. Io credo che è Lui che ha fatto scrivere la Bibbia, perché essa racconta la storia dell'uomo con una lucidità impressionante. Inoltre ha annunziato in anticipo molti avvenimenti con una precisione sorprendente. La Bibbia è parola di Dio e ha un'autorità che zittisce anche i più arroganti. Davanti a questo libro posso solo inchinarmi. Avere fede in Dio significa credergli, credere alle cose che ha fatto scrivere nella Bibbia. Dio non mente mai. Nella sua parola ci sono riportati tantissimi fatti storici, per esempio la nascita, la vita, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Questi fatti io li credo. Io credo a Dio quando afferma che mi ama. Credo a Dio quando dice che gli uomini dopo la morte andranno in un luogo di felicità se hanno creduto in Gesù Cristo, o in un luogo di tormenti se non hanno creduto. Dio dice che fa grazia al peccatore che si pente, e io gli credo. Dice che sono reso perfetto per sempre grazie al sacrificio di Cristo, e io gli credo. Mi assicura che mi ama, ma che ha in orrore il peccato. E io gli credo. Io credo tutto ciò che Dio dice nella Bibbia, perché Dio è vero e non può mentire. Milioni di persone mettono la loro fiducia in Dio ogni giorno. Sperimentano le difficoltà della vita, certo, ma conoscono anche la pace e la gioia. La fede onora Dio, e Dio benedice quelli che gli danno fiducia.
1: A Radio Logos. Sono le ore 19 e 31 minuti.
2: Siamo in attesa di collegarci con Cristiani Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa.

Buonasera cari fratelli, care sorelle, cari amici, buonasera dai canali di Cristiani Online. Anche stasera vogliamo ringraziare il Signore perché ci dà l'occasione di rivederci, di stare insieme sui nostri canali per una nuova serata, un nuovo tempo che vivremo insieme e faremo delle riflessioni, ovviamente riflessioni che si basano su ciò che leggiamo nella Bibbia e che ci porta poi la parola stessa con le annesse riflessioni ad avere una vita che possa sempre di più essere centrata su Cristo Gesù. Ecco il tema che nella seconda parte svilupperò con l'aiuto del Signore, guidato dallo Spirito, per voi insieme a voi ha questo titolo: perdere di vista la centralità di Cristo. Ovviamente l'invito che noi abbiamo dalla parola, lo vedremo, è quello di non perdere di vista la centralità di Cristo Gesù. Però a volte bisogna essere anche onesti, chiari. Viviamo in una società che è corrotta, una società che è come se fosse una grande, grossa calamite che ci attira. Di sicuro l'attrazione non è verso Dio, verso ciò che piace a Dio, ma è verso il peccato. Questo mondo, la nostra società, il tempo che viviamo è tutto dominato dall'avversario, e quindi l'avversario non ha sicuramente l'intento di farci condurre una vita che sia rispettosa di Dio, della Bibbia, della sua volontà, ma anche rispettosa del prossimo. Ecco perché oggi vediamo tanto orrore, tante ingiustizie, assistiamo ad un declino della società, e tutto questo è dovuto alla mancanza di sottomissione a Dio. E noi vogliamo però ricondurre il nostro sguardo, il nostro cuore su Cristo Gesù, perché il giorno in cui abbiamo scelto di seguirlo, l'abbiamo accettato come Salvatore della nostra vita, ma l'abbiamo anche riconosciuto come Signore delle nostre vite. Quindi è lui che signoreggia, è lui che padroneggia, è lui che deve guidare e muovere tutto di noi. Bene, vogliamo ringraziare il Signore per questo tempo, ringraziare il Signore per tutti voi che siete collegati, per i tanti messaggi che leggiamo. Voglio ringraziare anche Felipe che mi accompagnerà in questa prima parte alla regia, e ringrazio anche i fratelli di Radio Logos perché possiamo servire il Signore insieme, possiamo così anche tramite lo strumento della radio far sentire la voce nostra, ma soprattutto la voce del Signore, la voce di Cristo Gesù a Foggia e nella provincia di Foggia. Bene, detto questo, vogliamo adesso pregare, poi faremo un'introduzione e poi ascolteremo due canti prima di immergerci nella parola del Signore. Preghiamo. Padre, ti voglio ringraziare ancora per questa sera, per l'opportunità che abbiamo, per questo tempo che condividiamo. Ti vogliamo ringraziare, Padre, perché è sempre bello poter essere ai tuoi piedi e poter dipendere da te. Aiutaci, Padre, a saper ricevere quelle che sono le tue indicazioni. Aiutaci, Padre, a far nostra la tua parola, la tua volontà. Aiutaci, Padre, in questo modo poi ad essere di incoraggiamento, d'aiuto per tutti coloro che vivono con noi, in mezzo a noi. Grazie Padre, perché sappiamo che la tua parola muove le nostre vite e ci porta ad amare te, ma amare anche il prossimo. Noi vogliamo poter vivere una vita caratterizzata dalla ricerca dell'amore, della pace, della gioia, Padre. Sappiamo che ci sono intorno a noi tante difficoltà e tante volte, spesse volte, le difficoltà ostacolano il nostro cammino, ma noi vogliamo riprendere a correre per te. Benedici ancora questo tempo, tutto quello che sarà fatto, ogni cosa in Cristo Gesù. Amen. Amen. Allora voglio insieme a voi leggere solo un verso in Atti capitolo 26. Veramente, il verso che è importante per noi è il verso 20 di Atti 26, ma credo sia giusto riprendere tutto il discorso dal verso 12. Quindi chiedo a Felipe di poter leggere insieme a voi da Atti 12. Ecco, allora, così capiamo un attimino, è un passo che conosciamo, ma soprattutto è la storia. Ecco,
di un uomo che è stato poi uno strumento potente nelle mani del Signore e che rivedremo anche nella seconda parte, poi, nella seconda parte della riunione, che così sarà centrata sulla predicazione. Allora, mentre mi dedicavo a queste cose e andavo a Damasco con l'autorità e l'incarico da parte dei capi dei sacerdoti, qua è l'Apostolo Paolo che parla, a mezzogiorno vidi per strada, orè, una luce dal cielo, più splendente del sole, la quale sfolgorò intorno a me e ai miei compagni di viaggio. Tutti noi cammo a terra e io udii una voce che mi disse in lingua ebraica: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Ti è duro recalcitrare contro il pungolo. Io dissi: Chi sei, Signore? E il Signore rispose: Io sono Gesù, che tu perseguiti. Ma alzati e stai in piedi, perché per questo ti sono apparso, per farti ministro e testimone delle cose che hai viste e di quelle per le quali ti apparirò ancora, liberandoti da questo popolo e dalle nazioni alle quali io ti mando, per aprire loro gli occhi affinché si convertano dalle tenebre alla luce e dal potere di Satana a Dio e ricevano per la fede in me il perdono dei peccati e la loro parte di eredità tra i santificati. Perciò, re Agrippa, io non sono stato disubbidiente alla visione celeste, ma prima a quelli di Damasco, poi a Gerusalemme e per tutto il paese della Giudea e fra le nazioni ho predicato che si ravvedano e si convertano a Dio, facendo opere degne del ravvedimento. Dicevo, è un passo della scrittura che ci dà una fotografia della vita dell'Apostolo Paolo. Quest'uomo di Dio che è stato uno strumento potente nelle mani del Creatore, nelle mani di colui che l'ha chiamato al ravvedimento, colui che l'ha strappato letteralmente dal regno delle tenebre. E il verso 12 diceva: Mentre facevo queste cose, mentre ero occupato in queste faccende, e sappiamo noi, l'Apostolo Paolo in quel periodo a cosa si dedicava. Ecco, si dedicava a perseguitare i cristiani, a perseguitare coloro che avevano scelto di seguire Cristo, di amare Cristo e di annunciare quello che Cristo aveva ovviamente annunciato e soprattutto fatto, l'opera della croce. Paolo era uno dei più grandi nemici di Dio, nemici di Cristo, nemici dell'opera della croce ed era impegnato a imprigionare, ma anche era uno di quelli che acconsentiva alla morte dei cristiani. E questo l'abbiamo visto anche nell'episodio del martirio di Stefano, primo martire della Chiesa. Paolo però ad un certo punto, ecco, dice: Io sono stato fermato, sono stato folgorato sulla via di Damasco. E questa è una frase che tante volte utilizziamo, ma è una frase meravigliosa perché segna la trasformazione di quest'uomo, segna l'entrata prepotente con il suo amore, con la sua grazia di Cristo nella vita di un acerrimo nemico della fede, della Chiesa, del cristianesimo. Dio lo ha letteralmente fermato, gli è apparso e l'ha folgorato, ha letteralmente strappato Paolo dalla schiavitù del peccato, dal regno del male. E da quel momento in poi Paolo ha smesso di essere un servo del male, un oppositore, un nemico di Dio, di Cristo e della Chiesa, ed è diventato uno strumento nelle mani di Dio, un uomo zelante. Prima era un giudeo pio, zelante, rigoroso, ma nella tradizione, nelle regole, nella religiosità. Dal momento in cui ha incontrato Cristo Gesù ed è stato folgorato dalla luce che solo Dio sa dare in Cristo Gesù, ecco, la sua vita è totalmente cambiata. All'improvviso sfolgorò intorno a lui una luce dal cielo. È una luce con una voce che diceva: Perché mi perseguiti? Perché io sono Gesù che tu perseguiti. Ecco, parole forti, parole che hanno portato quest'uomo a cambiare totalmente vita.
ad essere trasformato, a lasciarsi trasformare da Dio, ha fatto un dietrofront totale. E da essere il più grande persecutore di Cristo e della Chiesa, è poi diventato uno dei più grandi perseguitati a motivo di Cristo Gesù, da persecutore a perseguitato. Questo perché? Perché ha riconosciuto che Cristo era morto per lui, che la grazia di Dio era tale da poterlo purificare, da poterlo sanare e soprattutto la grazia di Dio, l'amore di Dio, la chiamata di Dio era rivolta in modo chiaro a Paolo e ha spinto poi Paolo a diventare uno dei più grandi testimoni di Cristo. Ha perseguitato Cristo. Ma dopo essere stato folgorato sulla via di Damasco, è diventato il più grande ambasciatore di Cristo sulla terra. Infatti il verso si chiudeva dicendo: E io, prima a quelli di Damasco, poi a Gerusalemme, poi a tutte le genti, a tutte le nazioni, io ho predicato Cristo, ho predicato che si ravvedano e si converta. Questo lo dice davanti poi alle autorità umane, davanti a un re, e lo dice chiaramente, senza vergogna. Ero un oppositore, poi sono diventato un servo che predica il ravvedimento e la conversione a Dio in Cristo Gesù. Che il Signore possa benedire questa piccola meditazione, soprattutto farci capire che anche noi un giorno siamo stati letteralmente folgorati dalla luce di Cristo, dall'amore di Dio, dalla grazia. Da quel momento in poi abbiamo scelto di seguire Cristo, di essere cristiani, ma anche e soprattutto di essere suoi ambasciatori, suoi testimoni nella nostra generazione, fino al giorno in cui il Signore, ci darà vita su questa terra, quando finiremo la vita, il viaggio, il pellegrinaggio su questa terra. Ebbene, sappiamo sicuramente che, andremo a vedere il nostro Salvatore e Signore che è benedetto in eterno. Adesso vogliamo ascoltare due canti e poi passeremo alla predicazione della parola. Il messaggio di questa sera è perdere di vista la centralità di Cristo. È un grande rischio ed è per questo che noi dobbiamo ancora di più centrare il nostro sguardo su Cristo Gesù. Ma ascoltiamo due canti adesso.

Bene, grazie a Dio ancora anche per i canti, perché sono sempre importanti, visto l'utilità di condurci verso il trono della grazia per adorare, per lodare, per ringraziare, ma sono anche importanti perché poi a volte fanno da introduzione al tema di questa sera sicuramente, perché abbiamo parlato del re. Coronato il re dei re, Cristo Gesù, e di sicuro tutto quello che Cristo ha fatto 2000 anni fa sul quel legno della croce è servito per la nostra salvezza. Ma ricordiamo che Cristo è il re dei re, il Signore dei signori, è anche il Signore della nostra vita. Quando abbiamo noi scelto di intraprendere il cammino con Cristo Gesù, noi abbiamo intrapreso una relazione con il creatore di ogni cosa, con l'unico capace di poterci dare la vita eterna, il perdono dai nostri peccati. Il Signore Gesù ovviamente ci chiama ad essere suoi discepoli, suoi apostoli, suoi seguaci. Il Signore ci chiama a saper calcare le sue orme. Noi come discepoli vogliamo fare la volontà del nostro Maestro e non vogliamo sicuramente che il nostro sguardo, le nostre attenzioni siano rivolte verso qualcun altro, verso qualcos'altro. Abbiamo scelto Cristo e vogliamo continuare a camminare insieme a Lui, con Lui, avendo lo sguardo puntato su di Lui. Noi abbiamo chiara la chiamata nella parola del Signore. Il giorno in cui abbiamo scelto di seguire Cristo, abbiamo anche detto che vogliamo essere Suoi discepoli e i veri discepoli. Cosa fanno? Rinunciano a se stessi, prendono ogni giorno la croce e seguono il Salvatore, Cristo Gesù. Ecco, ed è quello che abbiamo visto nell'introduzione, ha fatto l'Apostolo Paolo, un uomo che era totalmente deviato, un uomo che era totalmente immerso nella religiosità, nell'errore, un uomo che approvava l'uccisione di uomini che avevano una sola colpa, aver creduto in Cristo Gesù e aver così scelto di seguirlo. E non è una colpa questa, non era assolutamente una colpa. Eppure Paolo era lì con lo sguardo chiuso, con lo sguardo ottenebrato, ed era lì che guardava la religiosità, guardava le opere, guardava se stesso, ma non guardava invece Cristo, non guardava la volontà di Cristo. È per questo che Gesù l'ha dovuto sulla via di Damasco folgorare con una grande luce, una luce che l'ha fatto, una luce talmente forte che l'ha reso cieco. E poi ha sentito quella voce che diceva: "Io sono il Signore, sono Gesù, perché mi perseguiti?" Da quel momento in poi la vita dell'Apostolo Paolo è stata totalmente cambiata, è diventato l'Apostolo Paolo un altro uomo. Un uomo trasformato. E come dicevo all'inizio, noi abbiamo la chiamata da parte del Signore ad avere una vita centrata su Cristo Gesù. Noi non dobbiamo assolutamente perdere di vista la centralità di Cristo Gesù. L'Apostolo Paolo, nella testimonianza al re Agrippa, ma non solo, l'ha detto chiaramente: "Io non sono stato disubbidiente alla celeste chiamata, la celeste visione, a quello che Cristo Gesù mi aveva comandato." E questo è importante perché ci fa capire come la nostra vita dipende da Cristo Gesù, deve dipendere da Cristo Gesù. Noi abbiamo scelto di seguirlo e vogliamo farlo per sempre, per tutto il resto della nostra esistenza terrena. Abbiamo una chiamata alla quale non possiamo disubbidire. Ed è bello quando si ragiona sull'Apostolo Paolo, su quello che egli è stato e su quello che ha fatto, leggere anche le sue opere, leggere anche le lettere che ha scritto, ovviamente guidato dallo Spirito Santo, perché sappiamo che tutti i libri che noi troviamo nella Scrittura sono libri ispirati da Dio. Lo Spirito Santo ha preso questi 40 uomini nell'arco di 1500 anni e li ha guidati a scrivere
Infatti le parole che noi troviamo nella Bibbia non sono parole di uomini, ma gli uomini hanno scritto perché guidati dallo Spirito Santo, sono le parole di Dio. Ed è bello pensare all'Apostolo Paolo e ripercorrere la sua vita, la sua esperienza di fede, leggendo una delle sue opere, una delle sue epistole, che è l'Epistola agli Efesini, che è dai Filippesi, che in un certo senso è un'epistola anche autobiografica, perché vediamo tanto di Paolo, di Paolo uomo di Dio, di Paolo uomo di Dio che è costretto anche a subire per amore del Vangelo. E io credo che ci sono tanti libri nella Bibbia che forse noi abbiamo letto di meno, che forse per diverse ragioni, forse vengono anche un po' questi libri trascurati. Ciò non avviene con la lettera ai Filippesi, perché? Perché la conosciamo tutti, l'abbiamo letta tante volte. Questo perché? Perché oltre ad essere, come dicevo, un'opera, una lettera autobiografica, è anche la lettera nella quale noi troviamo la strada, il segreto per avere una vita gioiosa. E quindi c'è anche un film che è stato riprodotto, è stato fatto non tanto tempo fa, che parlava della ricerca della felicità. Ecco, noi la vera gioia l'abbiamo trovata in Cristo Gesù, e quindi la lettera ai Filippesi ci parla proprio di questo, di una vita gioiosa, che la gioia vera è in Cristo Gesù. Questa lettera è stata scritta più o meno siamo nel 60-62 dopo Cristo, e molto probabilmente quando l'Apostolo Paolo l'ha scritta era in carcere, in catene a Roma, e quindi l'Apostolo Paolo di sicuro era in carcere, e quando scrive questa lettera mette a punto l'evidenza sul fatto che la vera gioia è in Cristo, e la vera gioia che dipende da Cristo non è condizionata dalle circostanze, anche avverse, che possono esserci nella nostra vita. Quindi la presenza di Cristo nella vita del cristiano è tale da metterlo al di sopra anche delle circostanze. E in questa lettera per 7 volte noi troviamo la parola gioia, così come troviamo anche il sostantivo allegrezza, oppure il verbo rallegrare. Siamo chiamati ad essere sempre gioiosi, sempre allegri. C'è una realtà che era una realtà triste per l'Apostolo Paolo. L'Apostolo Paolo si trova in catene, in prigione. Lui che aveva, come abbiamo ricordato nell'introduzione, incatenato tanti uomini, a motivo del Vangelo, adesso si ritrova, a motivo del Vangelo, in catene, molto probabilmente a Roma. E io immagino, posso solo immaginare quale fosse il suo stato d'animo, perché non credo sia bello finire nelle mani di accusatori, di uomini che ti vogliono eliminare, di uomini che non vogliono che tu possa continuare il lavoro che stai facendo, uomini che vogliono arrestare il tuo percorso, vogliono azzittirti letteralmente. E io credo che l'Apostolo Paolo umanamente abbia vissuto momenti che potevano essere scoraggianti, che potenzialmente potevano abbatterlo, però ha trovato la forza nel Signore. È andato avanti, anche se in catene, è andato avanti perché? Perché sapeva che era stato chiamato da Dio a proclamare Cristo Gesù, a proclamare la salvezza in Cristo Gesù, a proclamare la salvezza a tutti gli uomini, Damasco, Gerusalemme, fino ad arrivare dove? A Roma. E infatti noi vediamo come nei versi che leggeremo tutto il pretorio conosceva Paolo, ma soprattutto conosceva qual era il motivo per il quale Paolo si trovava in catene, a motivo di Cristo Gesù. Che grande testimonianza poter dire anche ai potenti, ai politici, ai governatori: io oggi mi trovo in catene a motivo di Cristo Gesù, a motivo di Cristo Gesù. L'Apostolo Paolo
è così la testimonianza vivente di come Cristo Gesù letteralmente trasforma le vite, ha trasformato la sua di vita e vuole trasformare anche la nostra di vita. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Questo è un verso che conosciamo perché è sempre scritto dall'Apostolo Paolo nella lettera che ha mandato ai Galati, verso 20 del capitolo 2. Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. A tutti quanti noi che siamo cristiani piace questa affermazione. Amiamo questa affermazione, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Ma che significa realmente? Cosa significa realmente dire è Cristo che vive in me e non sono più io che vivo? Noi abbiamo riposto la nostra fiducia in Cristo come Salvatore e anche come Signore. E quindi dobbiamo cogliere tutte le implicazioni pratiche che questa affermazione trasmette e comporta nella nostra vita. In Giovanni 3:30 leggiamo: bisogna che Cristo cresca e che io diminuisca. E sono tutte affermazioni che conosciamo benissimo, anche a memoria, che usiamo tantissime volte, ma che devono realmente far parte della nostra vita. Non deve essere solo un ricordo di ciò che abbiamo letto, di ciò che abbiamo imparato, ma questi versi devono essere praticamente vissuti nella nostra vita. L'Apostolo Paolo ha realmente capito e vissuto che era Cristo che muoveva la sua vita, era Cristo che indirizzava la sua vita anche verso le catene, anche verso la prigione. Ed era giusto così perché anche lì c'era necessità di predicare il Vangelo e anche lì la testimonianza di Cristo doveva arrivare forte, potente. Cristo è la nostra vita, vuol dire che

passare gli esami, se andiamo ancora all'università. Certo, sicuramente tutto questo è importante nella nostra vita. Il Signore ci chiama anche ad essere seri, disciplinati, a saper programmare. È giusto avere una famiglia, è giusto pensare di avere una casa, è giusto anche guadagnare per poter poi spendere per i nostri bisogni. Tutto è giusto, sono degli obiettivi sicuramente leciti e la parola non dice mai il contrario, però sono le priorità nella nostra vita? Sono queste le priorità della mia e della tua vita? La nostra priorità è soddisfare noi stessi? La nostra priorità è sempre essere, tra virgolette, ubbidienti ai nostri sentimenti, ai nostri desideri, ai nostri bisogni? Quello che muove le nostre azioni è la nostra volontà, è la nostra intelligenza, o è Cristo Gesù con la sua parola? Perché se l'Apostolo Paolo avesse ragionato in un modo egoistico, avrebbe sicuramente detto al Signore: Signore, ma io ho rinnegato tutto. Un giorno ho detto che tutto quello che ero prima di incontrarti sulla via di Damasco per me è stato chiuso in un sacco di spazzatura e l'ho buttato. Ora io vivo per te, ma come mai mi trovo in catene? Come mai non mi proteggi? Ma il Signore è chiaro. Il Signore è chiaro quando dice che tutte le cose cooperano per il nostro bene, anche se non riusciamo a capirle. E l'Apostolo Paolo aveva realizzato questo, aveva realizzato Romani 8:28 e lo ha scritto anche, ma l'aveva realizzato che Cristo viveva, che lui non viveva più, che l'Apostolo Paolo era un cristiano mosso da Cristo, portato e condotto da Cristo laddove c'era bisogno di predicare Cristo stesso. Praticamente la vita dell'Apostolo Paolo era centrata su Cristo Gesù. Cristo era al centro della vita dell'Apostolo Paolo e Cristo deve essere al centro della mia, della tua e della nostra vita. Essere cristiani vuol dire non perdere di vista che al centro abbiamo Cristo Gesù, colui che si è dato per noi. Pensiamo alla croce, pensiamo a quello che Cristo ha patito per noi, per tutti gli uomini peccatori. Pensiamo alla colpa che spettava a noi, alla condanna che era la nostra condanna e che Egli ha portato su di sé. Pensiamo alla rinuncia che Cristo ha fatto per noi e per questo dobbiamo imparare a vivere e a dire come Giovanni, bisogna che Cristo cresca e che io diminuisca. Dobbiamo diminuire giorno dopo giorno, è un percorso sicuramente. Abbiamo iniziato una relazione con Cristo, perché il cristiano non è colui che aderisce ad una religione. Il cristiano è colui che inizia una relazione con Cristo Gesù, prima di tutto ravvedendosi e dicendo: Signore, sono un peccatore e credo che tu sia morto per me sul quel legno della croce, che solo tu puoi perdonare i miei peccati. E da quel momento in poi, da quel momento in poi, il vero cristiano sa che inizia un percorso che è fatto di rinuncia, dove Cristo cresce e dove il cristiano stesso diminuisce. La nostra carne deve ogni giorno, sempre di più, diminuire, non avere il controllo. Noi vogliamo vivere per Cristo Gesù. L'Apostolo Paolo dice in un modo molto chiaro: sono in catene, ma ringrazio il Signore perché sono in catene. E vogliamo leggere i 12 versi. Cioè i 12 versi, i 3 versi che troviamo nel capitolo 1 di Filippesi, perché questi sono importanti, perché ci fanno capire l'importanza delle catene. In Filippesi 1:7 dice: ed è giusto che io senta così di tutti voi, perché io vi ho nel cuore, voi tutti, che tanto nelle mie catene, quanto nella difesa e nella conferma del Vangelo, siete partecipi con me della grazia. Sta scrivendo la Chiesa di Filippi, sta incoraggiando la Chiesa di Filippi ad andare avanti e a non dubitare della sovranità di Cristo Gesù e a non pensare che l'Apostolo Paolo fosse lì
in catene e che stesse vivendo un periodo di

0: sconfitta perché quello che stava vivendo era un momento di grande vittoria perché il Signore stava continuando a portare avanti un'opera chiara. Desidero che voi sappiate dalle catene, dalla prigione, dice, desidero, fratelli, voi che condividete con me la chiamata, la grazia, la fede, desidero che sappiate, fratelli, che quanto mi è accaduto ha piuttosto contribuito al progresso del Vangelo. Questo è un messaggio potente. L'Apostolo Paolo sta dicendo: sono in catene, non è una sconfitta né per me, né per Cristo, né per voi, né per la Chiesa, ma è a motivo del progresso del Vangelo. Non riesco a capire perché, ma il Signore se mi ha portato in catene è perché ci sia con queste catene un contributo al progresso del Vangelo. Tutto il pretorio. Ripeto, conosceva il perché delle catene dell'Apostolo Paolo. Lui è stato ubbidiente, ubbidiente nonostante le circostanze, ubbidiente anche in catene. Sappiate, fratelli, che quanto mi è accaduto non è la vittoria di chi si oppone a Cristo, ma anzi è accaduto perché tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano il Signore, Dio. E quindi se sono in catene perché io possa raggiungere con la mia testimonianza uomini e donne che hanno bisogno di conoscere Cristo Gesù, le catene danno un contributo per il progresso del Vangelo. Domanda che faccio a me e faccio a te. Quando ci accade qualcosa di sfavorevole, cosa pensiamo noi? Pensiamo che anche quelle circostanze difficili, che possono essere un incidente, una malattia, un problema relazionale, un problema al lavoro, pensiamo che anche quelle circostanze possano cooperare per il nostro bene, perché amiamo il Signore? Quando ci troviamo in un letto di ospedale perché abbiamo una malattia, realizziamo che è il Signore che ci ha portati lì. Perché lì dobbiamo predicare il Vangelo, perché lì dobbiamo dare testimonianza che noi siamo cristiani. Forse non parlando, ma vivendo anche quelle circostanze difficili con una pace, con una gioia che solo il Signore può dare. Ripeto, lo scopo della lettera, ai Filippesi era prima di tutto per ringraziarli delle preghiere, anche del dono che avevano fatto all'Apostolo Paolo, ma anche poi per ricordar loro che la gioia vera è in Cristo Gesù, indipendentemente dalle circostanze della vita. Allora, quando ci troviamo in difficoltà, pensiamo che anche lì il Signore sta utilizzando la nostra testimonianza, la nostra vita per dare un contributo al progresso del Vangelo? Guardate le parole che leggiamo. Desidero che sappiate, fratelli, che quanto mi è accaduto ha piuttosto contribuito al progresso del Vangelo, verso 13 poi dà la spiegazione, al punto che a tutti quelli del pretorio e a tutti gli altri è divenuto noto che sono in catene per Cristo. Questa è la testimonianza. Il Signore aveva programmato qualcosa di inaspettato per l'Apostolo Paolo, ma il fine era chiaro. Mettere anche tutti quelli del pretorio e anche tutti gli altri a conoscenza del fatto che, a motivo di Cristo, a motivo della sua fede, l'Apostolo Paolo si trovava in catene. E le catene non potevano spezzare, arrestare, distruggere il programma che Cristo aveva per l'Apostolo Paolo. Il ministero dell'Apostolo Paolo era chiaro, era potente, perché Cristo muoveva la sua vita anche in quelle circostanze difficili. L'Apostolo Paolo ha reso testimonianza in un modo potente di quello che Cristo stava facendo nella sua vita, nelle catene, ma le catene, le prove, le difficoltà possono arrestare il programma di Dio, il programma di Cristo? No. ma dobbiamo imparare che nelle difficoltà, nelle prove, noi dobbiamo rimanere fermi come l'Apostolo Paolo, sereni come l'Apostolo Paolo, fiduciosi nel Signore come l'Apostolo Paolo, rallegrarci, essere gioiosi, vivere nella pace anche quando le cose sono difficili umanamente. Dobbiamo realizzare che siamo fragili, che abbiamo delle cadute, abbiamo dei momenti di sconforto, tutti, me per primo, però in quelle circostanze ricordiamoci che dobbiamo rimanere fermi, dobbiamo rimanere sereni, dobbiamo rimanere attaccati al Signore, dobbiamo avere fiducia nel Signore come l'ha avuta l'Apostolo Paolo in catena, perché anche in quelle circostanze la gloria sarà data a Dio e noi continueremo ad essere testimoni suoi, testimoni di Cristo Gesù. Le circostanze poco favorevoli, ripeto, hanno spinto l'Apostolo Paolo a lasciarci tre meravigliosi insegnamenti. Nel verso 12 vediamo che il Signore ha la forza, la capacità di capovolgere le circostanze, circostanze avverse che possono umanamente sembrare un ostacolo per il progresso del Vangelo, quelle circostanze vengono totalmente capovolte da Dio che è sovrano su ogni cosa. La seconda meravigliosa realtà, il secondo meraviglioso insegnamento che abbiamo dall'esperienza dell'Apostolo Paolo, che la testimonianza nelle avversità non passa inosservata. Il verso 13 l'abbiamo letto, tutti nel pretorio e anche tutti gli altri sono venuti a conoscenza che io ero in catene per Cristo Gesù. La testimonianza è stata resa, la testimonianza non si è fermata. Il progresso del Vangelo ha continuato ad essere forte, costante. Era in catene per Cristo, era in catene con Cristo. Cristo era lì con l'Apostolo Paolo, non l'ha mai abbandonato, mai, mai lasciato da solo, mai, mai. Il terzo meraviglioso insegnamento è quello che leggeremo adesso nel verso 14. Dobbiamo imparare a vivere Cristo nella prova. E quando noi viviamo Cristo nella prova, questo è anche di incoraggiamento per gli altri credenti, per gli altri credenti che sono vicino a noi. Il Signore, ripeto, può capovolgere le circostanze. Salmo 115, 13, il nostro Dio è nei cieli. Egli fa tutto ciò che gli piace. Il nostro Dio è nei cieli, è sovrano su ogni cosa. Egli fa tutto ciò che gli piace. Siamo figli di Dio, dell'unico vero Dio, del potente Dio. Cristo è con noi. E come Giuseppe, anche nelle circostanze difficili, dobbiamo dire, voi avete pensato del male contro di me, ma Dio ha pensato di convertirlo in bene per compiere quello che oggi avviene. Genesi 50-20, conosciamo anche questa storia, Giuseppe abbandonato, venduto, picchiato, imprigionato anche lui, sempre ingiustamente. Però vediamo un uomo totalmente dedicato a Cristo, a Dio, un uomo che al centro della sua vita aveva il potente, Dio, l'onnipotente. E quando i fratelli sono andati lì con una scusa a dire determinate cose. Lui non si è vendicato. Aveva rimosso le conseguenze dell'abbandono dei fratelli, del tradimento dei fratelli. Quindi si ricordava che era stato prima buttato in una cisterna e poi venduto. Si ricordava questo, ma non ha dato seguito a ciò che ha ricevuto con il male, ma ha risposto al male con il bene. Perché? Perché ha detto: se io ho fatto questo percorso è perché Dio aveva preparato un piano, e sappiamo perché nella carestia Dio ha salvato Giuseppe, ma non solo Giuseppe, anche il papà, i fratelli e tutta la famiglia, e si sono ritrovati lì in Egitto, e poi sappiamo che è venuto fuori il popolo di Israele. L'Apostolo Paolo dice: ripetiamo, quanto mi è accaduto ha piuttosto contribuito al progresso del Vangelo. Che bello ancora ricordare la seconda meravigliosa testimonianza, insegnamento, che il carcere portò Paolo in ambienti che diversamente non avrebbe potuto raggiungere. Perché il carcere? Perché le catene? Perché in quell'ambiente c'era gente che aveva bisogno di conoscere il Vangelo. E Paolo ha detto chiaramente: io sono seguace di Cristo, io predico Cristo, mi trovo in catene per Cristo, non lo rinnego, ma è giusto che sia così perché c'è un piano meraviglioso e anche voi dovete avere testimonianza della fede e anche a voi deve essere detto che vi dovete ravvedere e convertire. La terza meravigliosa lezione, il terzo insegnamento che abbiamo solo accennato è che vivere Cristo nella prova è di incoraggiamento per gli altri credenti. E andiamo a leggere Filippesi 1,14 che dice: e la maggioranza dei fratelli nel Signore, incoraggiati dalle mie catene, hanno avuto più ardire nell'annunciare senza paura la parola di Dio. Ritorno dal verso 12. Fratelli miei, dovete sapere una cosa, cari fratelli che vi trovate a Filippi, quindi in questa città della Macedonia, dovete sapere una cosa, io mi trovo sì in catene, ma queste catene servono per il progresso del Vangelo. Perché? Perché tutti nel pretorio dovevano sapere che io sono un figlio di Dio e che sono in catene per Cristo. Tutti dovevano sapere pretorio, che Cristo è l'unico Salvatore, che si devono ravvedere e convertire a Cristo Gesù. E sappiate che le mie catene non solo servono per la testimonianza verso quelli che ancora non conoscono Cristo, ma servono anche per voi da lezione. Perché? Perché dovete essere incoraggiati dalla mia esperienza e dovete con questo prendere ancora di più forza e coraggio nell'annunciare senza paura la parola di Dio. Ci rendiamo conto di quello che Dio riesce a fare nella nostra vita in un modo potente? Ci rendiamo conto che quando noi ci affidiamo a Lui troviamo pace e serenità anche quando ci sono delle situazioni e circostanze avverse? Ci rendiamo conto che se il nostro sguardo è centrato su Cristo Gesù, noi non faremo prevalere le nostre priorità, ma quelle di Cristo Gesù. Pensiamo un attimino alla Chiesa perseguitata, a tanti fratelli nostri nella fede che oggi vivono la persecuzione. Pensiamo a quei tanti credenti che sono fedeli nonostante la persecuzione. E questo cosa provoca? Io non ho vergogna di dire che me provoca prima di tutto vergogna. Vergogna, perché a volte io mi dedico alle mie priorità e non a quelle che Dio mi comanda. E lo faccio perché sto bene, perché non mi manca nulla. Ma quando penso ai miei fratelli e alle mie sorelle perseguitati in Nigeria, in tutti i paesi difficili, prima di tutto a me viene vergogna per la mia vita, ma allo stesso tempo chiedo al Signore di farmi superare la tiepidezza, la superficialità e di rendermi sempre di più un suo fedele testimone, di essere come l'Apostolo Paolo, che in catene, ha predicato Cristo a tutto il pretorio e ha soprattutto anche potuto incoraggiare i fratelli, dicendo: nelle prove trovate pace e serenità in Cristo Gesù e andate avanti, perché ogni cosa coopera al bene. Ci sono tante cose che ci possono scoraggiare, sgomentare, deprimere. E queste cose, purtroppo, se noi non puntiamo lo sguardo su Cristo, ci scoraggeranno sempre di più, ci porteranno ad essere sempre di più depressi. Ma come l'Apostolo Paolo, pensiamo al fatto che ogni cosa coopera al bene, che ogni cosa è mossa da Dio. Guardiamo a Lui e anche in quelle circostanze, che Dio possa utilizzarci come suoi potenti strumenti, che il Signore possa benedire la sua parola, che noi possiamo continuamente trovare la forza nel Signore. E concludo con Galati 2:20. Sono stato crocifisso con Cristo. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. La vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede nel Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. E dopo aver velocemente ricordato l'esperienza che l'Apostolo Paolo stava vivendo quando ha scritto la lettera ai Filippesi, dopo aver ricordato un attimino quello che stava patendo in prigione, in catene, ecco che questo verso assume un significato molto più vivo e potente. Sono stato crocifisso con Cristo, dice l'Apostolo Paolo. Ero un religioso, un fariseo, zelante, pio. Ma sono stato crocifisso con Cristo, perché mi sono reso conto che ero un religioso e che non avevo relazione con Cristo, ma anzi lo perseguitavo. Sono stato crocifisso con Cristo e quindi non sono più io che vivo, non vivo così come vivevo prima di incontrarlo sulla via di Damasco. Perché? Perché oggi Cristo vive in me e le sue priorità sono diventate le mie priorità. Quindi la vita che oggi vivo nella carne, anche se sono in prigione a Roma, la vivo nella fede nel Figlio di Dio. Perché Lui ha uno scopo, perché Lui mi vuole usare come suo potente strumento, perché tanti devono sapere, anche nel pretorio, che Cristo è l'unico Salvatore. E non solo, la mia esperienza nella prova deve servire anche a tutti voi, cari fratelli. E perché lo faccio? Dice l'Apostolo Paolo, sempre in Galati 20, Galati 2:20. Perché? Perché Cristo mi ha amato e mi ha amato tanto da dare se stesso per me. Quindi tutto quello che facciamo oggi per Cristo è una minima risposta al grande e meraviglioso dono della vita eterna che Egli ci ha dato andando a morire su quel legno della croce. Allora, in conclusione, quello che abbiamo letto, cosa ci deve portare a fare? A ringraziare il Signore per la salvezza, a tenere lo sguardo puntato su di Lui, a far sì che la nostra carne possa sempre di più diminuire ogni giorno e che le priorità di Cristo possano avere il posto d'onore nella nostra vita. Che ognuno di noi possa ricercare prima di tutto di fare la volontà del Signore, come l'Apostolo Paolo. Anche noi dobbiamo dire: per me il vivere è Cristo. E come Cristo stesso, noi dobbiamo guardare all'obiettivo e allo scopo primario della nostra vita, che è quello di portare gloria al nostro Creatore, al nostro Padre Celeste, che ci ha tanto amati e che continua ad amarci in un modo unico. Preghiamo. Padre Santo, ti voglio ringraziare perché ancora una volta hai voluto parlare al mio e al nostro cuore. Grazie, Padre, perché l'esperienza dell'Apostolo Paolo ci dimostra come tu sei sovrano nella nostra vita e di come, Padre, tu muovi la nostra vita. Certo è che non mancheranno le difficoltà, non mancheranno le prove, ma grazie Padre perché di una cosa siamo sicuri, che in tutto ciò tu sarai sempre con noi, tu avrai il governo su di noi e anche sulle circostanze. Grazie Padre perché sappiamo che da tutte le cose che succedono nella nostra vita abbiamo sempre modo di imparare e di crescere. E quello che realizziamo anche nelle prove è di sicuro anche una forte testimonianza per chi vive intorno a noi. Aiutaci, Padre, ad essere tuoi fedeli testimoni verso chi ancora non ti ha conosciuto, verso chi ancora non ha realizzato il grande amore che hai avuto verso l'umanità intera, mandando il tuo figlio a morire su quel legno della croce. Aiutaci, Padre, ad essere di testimonianza per chi ancora non ha creduto, ma aiutaci anche ad essere di edificazione, di aiuto, di conforto verso chi vive con noi, perché è nostro fratello o nostra sorella nella fede. Benedici tutti coloro che sono in ascolto, Padre, e se c'è chi vive un momento di scoraggiamento, che possa trovare forza in te e se c'è qualcuno che ancora non ha creduto in Cristo come personale salvatore e questa sera ha ascoltato il tuo di messaggio, che possa, come l'Apostolo Paolo, sulla via di Damasco, inginocchiarsi e dire: Signore, perdonami, Signore, liberami. Ogni cosa in Cristo Gesù. Amen. Amen. Allora, cari fratelli, ringraziamo il Signore per questo tempo e do l'appuntamento a tutti voi. A domani, domani giovedì 14 maggio, ci sarà il programma di pomeriggio con donne cristiane a confronto e poi alle 19:30 il consueto appuntamento con cristiani online, con l'appuntamento ovviamente serale. Dio vi possa benedire, che Dio possa continuare a benedire la mia, la nostra vita, che Dio possa continuare a prendere gloria dalla nostra vita, dalle nostre vite, dalle nostre scelte. Voglio in ultimo anche ricordarvi che se c'è qualcuno che è interessato ad avere delle risposte, oppure ricevere un Vangelo, un Nuovo Testamento, un opuscolo, oppure la Bibbia, ecco, noi siamo lieti di potervi dare quello che vi necessita. Quindi potete utilizzare il numero, contattarci anche tramite WhatsApp al numero 350 15 22 021, oppure scrivere una mail a cristianionline@gmail.com. Buona serata a tutti, Dio vi benedica.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati, buon mercoledì. Curioso pensare che nel libro più letto ci sono anche delle riforme. Le riforme cambiano qualche cosa e sono degli atti alcune volte brutali, altre volte più dolci. Sentiamo cosa ci racconta Enzo.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un caloroso saluto a tutti voi che siete in ascolto. Oggi passiamo a considerare il capitolo 3 di Geremia e vedremo come il re Giosia dà inizio alla riforma religiosa nel paese di Giuda. Nel primo messaggio di Geremia, trattato nel capitolo 2, il Signore aveva condannato Giuda per due motivi: l'aver rinnegato l'Eterno ed essersi rivolti ai propri dei. I primi cinque versetti del capitolo 3 continuano su questo tema morale. Leggiamoli. Il Signore dice: se un uomo ripudia sua moglie e questa se ne va via e si sposa con un altro, quell'uomo torna forse ancora da lei? Il paese stesso non ne sarebbe forse tutto profanato? E tu, che ti sei prostituita con molti amanti, ritorneresti da me, dice il Signore? Alza gli occhi verso le alture e guarda. Dov'è che non ti sei prostituita? Tu sedevi per le vie ad aspettare i passanti, come fa l'arabo nel deserto, e hai contaminato il paese con le tue prostituzioni e con le tue malvagità. Perciò le grandi piogge sono state trattenute e non c'è stata pioggia di primavera. Ma tu hai avuto una fronte da prostituta e non hai voluto vergognarti. Mi hai appena gridato: Padre mio, tu sei stato l'amico della mia giovinezza. Egli sarà forse adirato per sempre? Serverà forse la sua ira sino alla fine? Ecco, tu parli così, ma intanto commetti tutto il male che puoi. Giuda era caduto molto in basso e nel paese era diffusa l'idolatria. Si erano prostituiti spiritualmente, avevano cioè lasciato Dio per un idolo, e tuttavia Dio, che è amore, è pronto ad accoglierli di nuovo. Dovete sapere, amici, che l'idolatria non significa semplicemente fabbricare un idolo e poi adorarlo, ma è ogni cosa cui l'uomo si dedica incondizionatamente. La Bibbia insegna che l'avidità è idolatria, perché infatti quando si desidera fortemente qualcosa, si è disposti a dedicare tempo ed energia per averla. Specialmente nei nostri giorni vediamo molte persone dedite con tutte se stesse al male e per il quale sprecano tutte le loro energie. Infatti, appena ci si allontana dal vero Dio, automaticamente ci si rivolge a qualcos'altro, qualcosa che diventa il proprio Dio, il proprio idolo. Ecco una bella definizione della natura dell'idolatria, contrapposta chiaramente alla adorazione del vero Dio. Quando ci si crea un Dio secondo i propri canoni, si forma un Dio simile a se stessi, un ampliamento della propria imperfezione. Inoltre, l'idolo che ci si costruisce esigerà quello che è secondo la nostra natura. Gli uomini saranno fedeli agli dèi che non esigono da loro nulla che non sia in armonia con i loro propri desideri. Quando il Signore chiama gli uomini, si tratta della chiamata di un Dio santo, puro, pieno d'amore, che richiede che essi arrivino alla sua altezza. Egli non può adattarsi alla depravazione della natura umana. Non approverà mai i desideri che riguardano l'impurità e il male. No, amici, Dio ha qualcosa di più importante per gli uomini. Egli li chiama ad elevarsi sempre di più, affinché raggiungano la perfezione della sua santità. La chiamata divina rivolta all'umanità è sempre prima pura e poi piena di pace, prima santa e poi felice, prima giusta e poi appagante. Dio disse che la generazione contemporanea di Geremia si era completamente rivolta all'idolatria e come risultato l'immoralità del paese era aumentata. Quando parla delle alture si riferisce ai luoghi dove si praticava l'immoralità. Infatti un alto luogo erano posti elevati con molti alberi e su cui si costruiva poi un altare e vi venivano perpetrate orge sessuali, baldori di vario genere e altre immoralità. Sì, Giuda era caduto così in basso. Il confronto con i nostri tempi è ovvio. La generale condizione morale evidenzia che la società nel suo insieme ha abbandonato il Dio vivente e vero. Da ogni parte ascoltiamo discorsi disonesti, illegali, corrotti e questo linguaggio viene anche insegnato ai nostri figli. Il Signore dice che ha già pronto il giudizio per loro e che non manderà pioggia nel paese. Anche oggi abbiamo un grande bisogno d'acqua più che di petrolio. Anche oggi possiamo vedere il giudizio di Dio nelle grandi calamità nazionali che ci hanno afflitto in questi ultimi anni, ma sfortunatamente tutto questo sembra non essere uno stimolo per far ritornare le persone al Signore.

0: Il secondo messaggio di Geremia inizia al versetto 6 del capitolo 3 e continua fino al capitolo 6. In questo messaggio Dio accusa il popolo di rifiuto, infedeltà, e questa parola è usata 7 volte in questo capitolo, più della metà delle volte dell'intero libro. In Geremia troviamo questa parola più spesso che nel resto della Bibbia. Lui ed Osea sono quelli che la usano maggiormente. Il Signore ci dà una chiara illustrazione del significato del rifiuto quando in Osea al capitolo 4, versetto 16 dice: «Poiché Israele è ribelle come una vitella recalcitrante». Avete idea di che cosa significhi cercare di far salire dei vitelli su un camion? Nonostante tutti gli accorgimenti messi in atto, è una cosa difficilissima. E questo è l'esempio che il Signore usa per spiegare il termine rifiutare. È il rifiuto della via divina, il rifiuto di ascoltare. E quando noi ci comportiamo come vitelli, ribellandoci alla volontà di Dio, finiamo ogni volta per indietreggiare, allontanandoci sempre di più da Lui, dalla Sua grazia, come troviamo scritto nei seguenti versetti dal 6 al 9 di Geremia, capitolo 3. Il Signore mi disse al tempo del re Giosia: «Hai visto ciò che l'infedele Israele ha fatto? È andata sopra ogni alto monte, sotto ogni albero verdeggiante, e là si è prostituita. Io dicevo: dopo che avrà fatto tutte queste cose, tornerà a me, ma non è ritornata. E sua sorella, la perfida Giuda, l'ha visto. Benché io avessi ripudiato l'infedele Israele a causa di tutti i suoi adulteri e le avessi dato la sua lettera di divorzio, ho visto che sua sorella, la perfida Giuda, non ha avuto alcun timore ed è andata a prostituirsi anche lei. Con il rumore delle sue prostituzioni Israele ha contaminato il paese, ha commesso adulterio con la pietra e con il legno». Dio dice a Giuda di imparare la lezione da Israele, già deportato, e fa notare inoltre il fatto che Israele si era comportato come loro. Dio aveva cercato di far ritornare Israele a lui, ma non avevano voluto, e come risultato erano stati deportati. Quello che è accaduto a Israele avrebbe dovuto servire da lezione, da avvertimento. Il Signore invita il popolo a ritornare a Lui, che è pronto a riceverlo anche se si è dimostrato infedele. Su questa base, ogni figlio prodigo, ogni famiglia prodiga, ogni chiesa prodiga, ogni nazione può sembrare ritornare a Dio, che è pronto a ricevere tutti. Vi ricordate il racconto del figlio prodigo? Egli non venne preso a calci quando ritornò a casa. I calci li aveva presi lontano da casa. Ebbe invece abbracci e baci. Quando era lontano stava per morire di fame, ma a suo ritorno suo padre preparò un pranzo. Ma Israele non è tornato a Dio, anzi, si è rivolto all'idolatria e il Signore ha dovuto mandarlo in cattività. Ora, rivolgendosi a Giuda, l'altra parte del popolo, desidera che questo serva di lezione. Dio diede a Israele un'occasione di pentirsi, cosa che non si realizzò, e questo fatto era davanti agli occhi della perfida Giuda. Quindi il peccato di Giuda era maggiore. Credo che la loro prigionia sia stata peggiore e la ragione fu questa. Giuda aveva avuto l'esempio di Israele e nonostante questo non ne aveva approfittato. La tragedia dei nostri giorni, amica, amico, è che abbiamo la Bibbia, ma soltanto poche persone la leggono. Ritengo che il Signore giudicherà più duramente i paesi che hanno la Bibbia e non la leggono, piuttosto che quei popoli che non la possiedono. Dio ci giudica in base alle occasioni che ci sono state offerte. Invece di ritornare al Signore, si erano costruiti idoli di legno, di pietra. Questo è il senso delle parole che troviamo scritte nei versetti successivi, dal 10 al 12, di Geremia, capitolo 3. Nonostante tutto questo, la sua perfida sorella non è tornata da me con tutto il suo cuore, ma con finzione, dice il Signore. Il Signore mi disse: «L'infedele Israele si è mostrata più giusta della perfida Giuda. Va, proclama queste parole verso il settentrione e di: torna, o infedele Israele, dice il Signore, io non vi mostrerò un viso accigliato, poiché io sono misericordioso, dice il Signore, e non serbo l'ira per sempre». È certamente vero che durante il regno di Giosia vi fu un vero risveglio. Infatti molte persone ritornarono a Dio, ma era qualcosa in voga e per molti fu solo un evento superficiale. Credo che oggi vi sia un rinnovato interesse per la parola di Dio e che molte persone siano salvate più che negli anni precedenti, ma stiamo attenti. Non si tratta di un risveglio, perché in gran parte è superficiale. Non dobbiamo essere ingannati quando si parla di grandi raduni o di un numero enorme di conversioni. Il Signore indica chiaramente che il peccato di Giuda è peggiore di quello di Israele, perché le 10 tribù del nord non avevano avuto le stesse occasioni di quelle del sud. Infatti, non avevano il Tempio, non avevano una copia della parola di Dio, Per questo motivo il giudizio è più grave e sono sicuro che sarà così anche per noi occidentali.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Ma ascoltate, il Signore è misericordioso, meraviglioso, pieno di compassione quando si riconosce il proprio peccato e si ritorna da Lui pentiti. Egli ci perdona e ci dice, come scritto al versetto 13, «Soltanto riconosci la tua iniquità. Tu sei stata infedele al Signore, al tuo Dio. Sei andata di qua e di là con gli stranieri, sotto ogni albero verdeggiante, e non hai dato ascolto alla mia voce, dice il Signore». Abbiamo letto quindi, come dicevo, il versetto 13 di Geremia, capitolo 3. Ai nostri giorni esiste il grande problema della mancanza di confessione del peccato. Penso che il pentimento manchi in molti dei movimenti spirituali di oggi. Nei libri o nei discorsi usiamo troppo spesso il pronome io e poco il nome di Dio. Parliamo di quello che il Signore ha fatto per il nostro successo, ma non del fatto che ci ha salvato dal peccato. Dobbiamo confessare la nostra malvagità. Amico, amica, sei disposto a dire che sei cristiano? E sai che cosa significa? Forse dici che hai fede in Cristo, ma hai fede per che cosa? Forse dici che hai fede in Lui come tuo Salvatore. Benissimo, se ti ha salvato dal peccato, ricorda che Egli è morto per liberarti dal peccato, non per farti diventare una personalità o far di te un milionario. Egli è morto per pagare il debito che avevamo con Dio. La parola divina tramite Geremia ci dice ancora oggi: riconosci la tua iniquità. Ed è rivolta sia a noi che a Giuda, come leggiamo dal nostro brano nei versetti 14 e 15 al capitolo 3 di Geremia. Tornate, o figli traviati, dice il Signore, poiché io sono il vostro Signore. Vi prenderò uno da una città, due da una famiglia, e vi ricondurrò a Sion. Vi darò dei pastori secondo il mio cuore che vi pasceranno con conoscenza e intelligenza. Com'è stato buono il Signore! Egli promette loro dei pastori adatti per guidarli e insegnare loro. Se anche noi abbiamo dei buoni insegnanti della Bibbia, dovremmo incoraggiarli e proteggerli, perché simili persone sono poche e rare, anche ai nostri giorni. I versetti successivi, dal 16 al 18 di Geremia capitolo 3, ci mostrano le benedizioni che si hanno ubbidendo al Signore. Quando sarete moltiplicati e avrete fruttato nel paese, allora, dice il Signore, non si dirà più l'arca del patto del Signore. Non vi si penserà più, non la si menzionerà più, non la si rimpiangerà più, non se ne farà un'altra. Allora Gerusalemme sarà chiamata il trono del Signore. Tutte le nazioni si raduneranno a Gerusalemme nel nome del Signore e non cammineranno più secondo la carbietà del loro cuore malvagio. In quei giorni la casa di Giuda camminerà con la casa di Israele. Verranno assieme dal paese del settentrione, al paese che io diedi in eredità ai vostri padri. È da tenere presente che quando si parla di quei giorni in cui la casa di Giuda camminerà con la casa di Israele, si vuole intendere il regno del millennio di cui si parla in Apocalisse, e attraverso tutto il libro di Geremia troveremo questi raggi di luce. Come quando in una giornata nuvolosa il sole buca fuori all'improvviso e si riesce a vedere l'arcobaleno. Allo stesso modo, ogni tanto troviamo delle gloriose gemme profetiche sul futuro.

0: Io avevo detto: quale posto ti darò fra i miei figli? Che paese delizioso ti darò? La più bella eredità delle nazioni. Avevo detto: tu mi chiamerai padre mio e non smetterai di seguirmi. Era il versetto 19 del capitolo 3. Nessun singolo israelita aveva mai definito Dio come proprio padre. Egli era il padre dell'intera nazione di Israele, come troviamo in Esodo 4 al versetto 22. Israele è mio figlio. Mentre non ha mai definito Davide o Mosè suoi figli, ma Davide mio servo, Salmo 89 versetto 3, e Mosè mio servo, come scritto in Giosuè 1 al versetto 2. Soltanto nell'era della grazia noi siamo chiamati figli di Dio, come leggiamo in Giovanni 1 al versetto 12. Ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Si diventa figli di Dio non in base a quello che facciamo, ma perché abbiamo fede nel suo nome. Se egli è il Salvatore, se cioè ti ha salvato dai tuoi peccati, non sarai soltanto un peccatore perdonato, ma anche un figlio di Dio. Com'è meraviglioso tutto questo. Questo invito del Signore era valido allora come per oggi. Ti invito, amico, amica, a non comportarti come si comportarono quegli israeliti ai quali Dio disse: ma proprio come una donna è infedele al suo amante, così voi mi siete stati infedeli, casa di Israele, dice il Signore. Una voce si è fatta udire sulle alture. Sono i pianti, le suppliche dei figli di Israele, perché hanno pervertito la loro via, hanno dimenticato il Signore, il loro Dio. Tornate, figli traviati, io vi guarirò dei vostri traviamenti. Eccoci, noi veniamo da te perché tu sei il Signore, il nostro Dio. Questi erano i versetti dal 20 al 22 di Geremia, capitolo 3. Vedi, amica, amico che ci stai ascoltando, il Signore promette la guarigione da ogni male se ritorniamo a Lui con un cuore pentito, desideroso di seguirlo. Perché non prendi allora anche tu questa seria decisione in questo momento? Dio ti sta aspettando. Dio è desideroso di guarirti da ogni male, ma in particolare dalla malattia irreversibile del peccato che ti condanna per l'eternità. Sappi che non troverai in nessun altro la possibilità di essere perdonato, come dice il successivo versetto 23. Leggiamolo. Certo, è vano il soccorso che si aspetta dalle alture, dalle feste strepitose sui monti. Certo, nel Signore, nel nostro Dio, sta la salvezza di Israele. Nel Salmo 121 Davide scrive: io alzo gli occhi verso i monti. Da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore che ha fatto il cielo e la terra. È chiaro che la salvezza viene dal Signore, non dagli alti luoghi o da altri personaggi. Se non prendi questa decisione, non vi sarà perdono, ma giudizio, castigo, come riconoscevano gli uomini di allora e come leggiamo nei versetti 24 e 25. La vergogna ha divorato il prodotto della fatica dei nostri padri, sin dalla nostra giovinezza, le loro pecore e i loro buoi, i loro figli e le loro figlie. Noi abbiamo la nostra vergogna come giaciglio e la nostra infamia come coperta, poiché abbiamo peccato contro il Signore, il nostro Dio. Noi e i nostri padri, dalla nostra infanzia sino a questo giorno, non abbiamo dato ascolto alla voce del Signore, il nostro Dio. Giuda non vuol confessare i suoi peccati e Geremia confessa i peccati per loro e per se stesso. Non ci farebbe male fare una confessione dei nostri peccati oggi. Si parla molto di vari modi per ottenere benedizioni speciali da parte di Dio e dovremmo essere riconoscenti al Signore per questi doni meravigliosi. Ma avete mai sentito una confessione per non aver glorificato Dio? Abbiamo mai detto a Dio quanto abbiamo deluso le aspettative della sua gloria? Dobbiamo umiliarci davanti a Lui. Giuda non fu umile davanti a Dio ed egli, il Signore, dovette mandarli in schiavitù. Spesso mi chiedo se il Signore è pronto a castigare anche noi. Abbiamo comunque bisogno anche noi di umiliarci davanti a Lui. E con queste raccomandazioni, questi consigli che ci vengono direttamente dalla parola di Dio, vogliamo fermarci qua, vogliamo che questi versetti ci restino proprio sul cuore per farci riflettere. Intanto io vi ringrazio e vi do appuntamento a domani. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. produzione Transworld Radio.
3: A Radio Logos sono le ore 21. Buon ascolto.
4: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
5: Cari amici, vi ringraziamo di essere nuovamente presenti e attenti alla nostra rubrica e vi invitiamo intanto a seguire la lettura di Patrizia dal capitolo 8 del Vangelo di Giovanni, il brano che è contenuto nei versetti da 51 a 53.

0: In verità vi dico che se uno osserva la mia parola, non vedrà mai la morte. I giudei gli dissero: ora sappiamo che tu hai un demonio. Abramo e i profeti sono morti, e tu dici: se uno osserva la mia parola, non gusterà mai la morte. Sei tu forse maggiore del padre nostro Abramo, il quale è morto? Anche i profeti sono morti. Chi pretendi di essere?
1: L'espressione vedere la morte è un ebraismo che vuol dire semplicemente morire. La dichiarazione di Gesù, il cui concetto troviamo già in precedenza, al capitolo 5, versetto 24, è molto importante e non può non coinvolgere gli uomini, in quanto tutti indistintamente sono destinati alla morte. Se, come fecero i giudei, intendiamo l'affermazione di Gesù in senso letterale, saremo facilmente confusi. Abramo, i profeti, gli uomini di Dio dell'antica alleanza, pur avendo osservato e dubbidito la parola del Signore, erano morti. Pertanto questa dichiarazione di Gesù appare di difficile comprensione e impossibile da accettare. Ma cosa intendeva dire il Signore Gesù? La chiave per una giusta comprensione sembra essere proprio nel termine morte. Gesù non intese parlare della morte fisica, cosa che anche lui stesso avrebbe sperimentato di lì a poco, ma volle parlare della morte totale, fisica e spirituale, che colpisce ogni uomo come conseguenza del peccato. La morte è un giudizio di Dio, un giudizio che raggiunge l'uomo nella sua integrità, nella sua parte visibile e invisibile, fisica e spirituale, esteriore ed interiore. L'uomo muore totalmente, e dopo questo fatto esiste nel soggiorno dei morti in attesa della resurrezione e del conseguente giudizio. Ma in coloro che credono in Gesù, in quelli che vivono osservando la sua parola, ubbidendo alla sua volontà, viene posto per la fede, attraverso la rigenerazione compiuta dallo Spirito di Dio, il germe della resurrezione, il germe della vita eterna. Così i credenti, a differenza degli empi, vivono dopo la morte fisica, aspettando la resurrezione e la beatitudine eterna. Per questa verità espressa dalle sante scritture, Gesù, nel corso di un dibattito sul tema della resurrezione, affermò che il Padre non è il Dio dei morti, ma dei vivi, lasciando intendere che l'anima degli uomini santi già deceduti riposa vicino a Dio in attesa della resurrezione. La vita eterna, che passerà attraverso la morte fisica, inizia qui ed ora, per la fede nella parola della promessa, per la rigenerazione dello Spirito Santo, per l'amore di Dio Padre, che accoglie il peccatore pentito in virtù dell'opera di Cristo. Così il credente attraversa la morte, giusto giudizio di Dio, ma non viene trattenuto dalla morte. Anzi, si introduce nella vera vita, quella eterna, attraverso un tempo di riposo e di pace, in attesa che Dio lo risorga per essere sempre e nella piena realtà vicino al Signore nella sua gloria. Il Signore ci consoli con questi pensieri.
0: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

Siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il Figlio dell'uomo verrà. Dall'Evangelo di Matteo, capitolo 24, versetto 44. E tu che stai ascoltando? Sei consapevole che ci sarà un giorno in cui il Signore ritornerà? Sei pronto? Non correre il rischio di vedere partire tante persone che ami e di rimanere in questo mondo su cui si abbatteranno i giudizi di Dio, a condividere la sorte terribile di quelli che non hanno voluto saperne di Lui. Non aspettare un minuto di più. Apri il tuo cuore al Signore.

L'apostolo Giovanni dice: chi crede nel figliuolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere o disubbidisce al figliuolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra di lui. Giovanni capitolo 3 versetto 36. Il rifiuto di credere in Gesù è dunque un atto di disubbidienza. È il peccato supremo, quello che non può essere perdonato. Poiché se l'uomo rifiuta il Salvatore che Dio gli ha dato, non vi è salvezza possibile per lui. Non ha che una cosa da attendere: la sua condanna. Quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono all'Evangelo? Prima Pietro capitolo 4 versetto 17. Sarà l'ira di Dio che viene sugli uomini ribelli. Efesini capitolo 5 versetto 6.

0: A Radio Logos sono le ore 21 e 32 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
4: Ciao, benvenuto, bentornato all'appuntamento di oggi con Punto e a capo. Vorrei iniziare una breve riflessione insieme con te su quello che possiamo chiamare il furto dell'infanzia. Intendo dire che l'infanzia oggi è diventata un mercato, sì, una fonte di commercio estremamente proficuo. Ci sono genitori che coprono i propri figli di regali di ogni genere e il fenomeno si aggrava ancora di più se cercano con questo di espiare, diciamo, la loro relativa o completa indisponibilità nei confronti dei figli. Così abbiamo assistito allo sviluppo di prodotti accuratamente e scrupolosamente adattati a ogni tappa della vita infantile, ma attualmente sembra che si assista anche a un vero regresso. C'è proprio un soffocamento del mondo dei bambini da parte degli adulti, perché per esempio qualsiasi cartone animato, qualsiasi videogioco, qualsiasi gioco di costruzioni o anche auto in miniatura, ecco, non è che una produzione di adulti. Ciò detto, la violenza e anche a dosi subdole la sessualità degli adulti si impongono oggi sulla psicologia dei bambini, che invece hanno bisogno di tenerezza, di sicurezza, qualcosa insomma che li possa equipaggiare per affrontare più avanti le realtà difficili del mondo dei grandi. Tu che cosa pensi di tutto questo?
1: Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
3: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

Radio Logos è la tua radio. Conto corrente postale 165 88 717. Ripeto, 165 88 717.

Radio Logos è la tua radio. Conto corrente postale 165 88 717. Ripeto, 165 88 717.

0: A Radio Logos sono le ore 22 e un minuto.
1: Trasmettiamo filo diretto con il medico amico. Un programma al servizio dei nostri radioascoltatori.
2: Stiamo per affrontare un problema che riguarda la nostra salute sin dal grembo della nostra mamma, perché abbiamo già in linea il dottor Bianca, il quale ci spiegherà tante cose molto interessanti. Diamo subito la parola al dottore. Pronto?
3: Pronto, sì,
2: dottor
3: buongiorno.
2: Bianca, buongiorno.
4: Buongiorno dottor Bianca, come buongiorno. Sta? Come
3: buongiorno,
4: sta lei?
3: Bene, grazie, buongiorno.
4: Visto che io sono senza voce, almeno lei ce l'ha.
3: Buongiorno.
4: Allora dottor Bianca, lei è genetista, lavora all'ospedale Garibaldi di Nesima e si occupa appunto di prevenzione anche, no?
3: Sì.
4: La prevenzione che riguarda soprattutto il momento prima, no? Che il bambino nasca, quindi una, in quel caso proprio una prevenzione a tutti gli effetti. E lei, l'ultima volta che ci siamo sentite, quindi abbiamo dialogato insieme, ha fatto capire che ci sono delle cose, delle piccole cose che si possono fare proprio prima, addirittura prima di concepire, no? Sono delle piccole cose che possono essere importanti. Lei ci accennò il discorso dell'acido folico, quindi vogliamo magari brevemente far capire come un piccolo ausilio può essere importantissimo per alcune patologie.
3: Sì, infatti oggi ci tenevo a puntualizzare quella che è oggi per la prima volta da pochi mesi in Italia la raccomandazione per la riduzione del rischio di difetti congeniti. Dico per la prima volta in Italia perché soltanto da pochi mesi l'Istituto Superiore di Sanità, quindi il Ministero della Sanità, ha promulgato nella nostra nazione una vera e propria raccomandazione che è presente già in altre nazioni da qualche anno e ora anche l'Italia si è allineata a questo. E in breve cosa dice proprio la raccomandazione per come è stata sancita dal Ministero? Che si raccomanda che le donne che programmano una gravidanza o che non escludono attivamente la possibilità, e questo è un passaggio fondamentale perché quindi vuol dire le donne in età fertile, assumano regolarmente almeno 0,4 mg di acido folico al giorno per ridurre il rischio di difetti congeniti. Ed è fondamentale che questa assunzione inizi almeno un mese prima del concepimento e continui per il tutto il primo trimestre di gravidanza. Questa è una raccomandazione estremamente semplice, quindi una pillola al giorno di acido folico, che è una vitamina fondamentale per lo sviluppo del bambino, riesce a ridurre di molto il rischio di difetti congeniti e soprattutto i difetti della linea mediana molto gravi. Pensiamo alla spina bifida che dà un grado di handicap estremamente grave. Pensiamo alla labiopalatoschisi, quella che viene chiamata anche labbro leporino, pensiamo a tante cardiopatie congenite, a tante malformazioni del sistema nervoso centrale. Quindi per la prima volta anche l'Italia sancisce una misura di prevenzione e la sancisce anche dal punto di vista amministrativo, perché questo acido folico è stato introdotto nella cosiddetta classe A, cioè prescrivibile e quindi gratuito per le donne che programmano la gravidanza. È un passo culturale estremamente importante per la nostra nazione.
4: Dicevo che da un po' di tempo che questo si faceva, comunque si diceva, ora è diventata una cosa ufficiale ed è importante.
3: Sì.
4: Quindi un piccolo gesto, ecco, un piccolo gesto quotidiano. Alcuni mesi, un mese, ma anche un paio di mesi prima.
3: Sì, almeno un mese si dice, ma anche insomma,
4: un paio di mesi prima può essere
3: ideale anche 3 mesi prima del concepimento, ma basta anche un mese. Questo, pensate, per dare dei numeri, la riduzione dei difetti del tubo neocante, la famosa spina bifida o altro, è intorno al 70% la riduzione del rischio, quindi parliamo di numeri importanti di diverse centinaia di bambini che si possono prevenire all'anno, dalla nascita all'anno, con queste grave malformazioni. E questo porta a una riduzione anche intorno al 20% delle altre malformazioni che dicevamo prima, quindi del cuore, del labbro leporino, per cui parliamo comunque di numeri importanti. E l'acido folico siamo abituati ad assumerlo dall'alimentazione. Noi abbiamo in Sicilia una grande fortuna, che è quella di avere frutta fresca, le arance per esempio sono tra gli agrumi che contengono più acido folico, verdura, gli spinaci, i carciofi, quindi tutta produzione anche nostra, comunque in Italia abbastanza ricca, e questo è perché in Italia c'è un'incidenza un po' più bassa rispetto alle nazioni del nord Europa. Però l'alimentazione da sola non basta, si è visto che da sola non basta, e quindi questa supplementazione permette di aiutare alla prevenzione. Ci sono poi casi particolari di famiglie che hanno già avuto un bambino con malformazione o situazioni complesse che dopo una corretta consulenza genetica hanno necessità di assumere un quantitativo un po' più alto giornaliero di acido folico, ma diciamo che quelle sono condizioni particolari. Nella popolazione va bene comunque assumerne giornalmente.
4: Vogliamo dare i nostri numeri telefonici, Emanuele, per i nostri ascoltatori?
2: Certo, per chi si fosse messo all'ascolto adesso, stanno ascoltando la Radio Voce della Speranza e della redazione di Catania, che insieme al dottor Bianca stanno affrontando argomenti di vitale importanza, la prevenzione prenatale. E vi ricordo
4: dal
2: i numeri,
4: punto di vista genetico.
2: Dal punto di vista genetico, certamente. Allora, i nostri numeri telefonici sono, per chi volesse intervenire, 095 21 19 97. O, qualora voleste mandare un messaggio, 349 10 71 701, però privilegiamo lo 095 21 19 97 per tutte le vostre domande e le vostre esigenze che volete manifestare al dottor Bianca.
4: Dottor Bianca, andiamo un po', diciamo, entriamo nel campo, no, della genetica e parliamo di alcune malattie che sono abbastanza conosciute, diffuse e che sono delle malattie genetiche.
3: Sì. Malattie genetiche oggi ne esistono diverse migliaia, si pensa che oggi esistano oltre 7.000 malattie genetiche. È chiaro che noi siamo portati a pensare alla malattia genetica come a un qualcosa di raro, di difficile che possa accadere a noi, invece si è visto che oggi la genetica sta dietro un po' a tutte le malattie che coinvolgono il nostro organismo. È chiaro che abbiamo delle malattie genetiche classiche, chiamiamole così, cioè comunque delle malattie genetiche importanti, e dei fattori genetici che poi invece influiscono sulla nostra vita in modo un po' differente. E faccio degli esempi un po' di malattia genetica classica, potrebbe essere la distrofia muscolare, che oggi mi piacerebbe approfondire in qualche minuto perché è molto di attualità, molto frequente ancora oggi e su tanti aspetti poco si conosce. O per parlare dei fattori di predisposizione genetica vuol dire anche la predisposizione ai tumori o agli infarti o altro, quindi spaziamo da malattie che da sempre sono considerate genetiche ereditarie a dei fattori di predisposizione che magari non si pensava potessero essere.
4: Certo, prima genetiche. Si sconosceva questo fatto, no? Che ci potesse essere una predisposizione genetica ad alcune malattie che non sono genetiche, non si pensa siano genetiche.
3: Sì. Questo è il problema, che appunto oggi la genetica è dietro un po' tutto quello che è il nostro vivere quotidiano, e quindi è fondamentale che soprattutto in determinati nuclei familiari dove queste malattie si presentano in più generazioni si possa mettere in atto un counseling genetico e quindi delle misure di prevenzione specifiche. Faccio degli esempi, oggi si conoscono dei fattori genetici che fanno parte della cosiddetta trombofilia genetica che possono permettere di quantizzare un rischio vascolare, quindi un rischio di trombosi, un rischio di ictus, un rischio di infarto in un soggetto anche giovane, e capire se questo soggetto ha necessità di fare dei controlli mirati per ridurre questo rischio oppure no. E ritengo che questo sia fondamentale, perché l'approccio alla medicina non diventa più curativo ma diventa preventivo, che poi è il vero scopo della medicina.
4: Parliamo della distrofia muscolare, quindi cerchiamo di capire un po' di più su questa malattia. Soprattutto lei diceva ci sono delle cose che di cui non si è molto
3: sì,
4: a conoscenza.
3: La distrofia muscolare classica è una di quelle malattie che un po' tutti conosciamo, è il bambino che nasce sano e poi a 3-4 anni comincia a non camminare bene, a cadere in modo spontaneo, sale le scale con difficoltà, cade dalla bici perché i suoi muscoli cominciano a morire, ad atrofizzarsi. E questa è una malattia genetica che viene trasmessa dalle donne perché è legata al cromosoma X, e quindi le donne sono portatrici, i figli maschi hanno il 50% di essere malati. E poi classicamente il bimbo che ha 10-11 anni finisce in carrozzina e poi chiaramente ha una forte riduzione della sua sopravvivenza. Perché è importante la distrofia muscolare? Perché essendo una malattia oggi per certi versi molto conosciuta è utilizzata come esempio in quelle che sono le nuove frontiere della terapia genica, cioè molto si sta studiando su questa malattia gravissima, gravemente invalidante, per poter valutare degli approcci di terapia genica. Terapia genica, ricordiamo, è quella terapia in grado di modificare il nostro genoma per correggere il difetto genetico e dare una cura definitiva. Siamo ancora lontani da questo, non creiamo illusioni nell'ascoltatore che chiaramente pensa che la terapia genica è lì dietro la porta, però la scienza la medicina sta investendo molto, e anche in Italia si sta investendo molto, per esempio nel campo di distrofia muscolare, su questo tipo di terapia. che potrà permettere in un futuro, speriamo breve, di correggere questo difetto muscolare, nel caso della distrofia muscolare, e poter dare una cura. E quello che mi piace sottolineare è che qui c'è un forte coinvolgimento, nel caso di questa malattia, dei familiari, dei malati, dell'associazione, e questo è un qualcosa di estremamente fondamentale come supporto per le famiglie, per noi medici. In Italia tutti conosceranno l'UILDM, l'Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, che ha fondato Telethon e che quindi da sempre è presente sul nostro territorio con tantissime sezioni provinciali, anche a Catania, e che permette di dare un aiuto materiale ai soggetti affetti, uno sprono a noi medici per poter andare avanti e meglio curare, cercare di curare in modo definitivo questa malattia.
2: Dottor Bianca, noi sentiamo delle voci di bambini in sottofondo.
3: Sì.
2: L'abbiamo trovato in corsia?
3: Sì, sì. Sì. Purtroppo chi vive in ospedale è abituato a queste voci di sottofondo che sì, okay. Gli ambulatori vicini sono, diciamo, movimentati in questo caso da bimbi che purtroppo hanno tanti problemi, e quindi è bello comunque sentire queste voci, anche se purtroppo sì, sappiamo che nella porta accanto c'è tanta sofferenza, ma comunque ci permettono di affrontare forse meglio il nostro lavoro quotidiano.
2: Quindi siamo vicinissimi a questa realtà.
3: Sì.
2: C'era Daniela che voleva fare una domanda.
4: Sì, volevo chiedere, dottore, cosa si può fare, per quanto, visto che questa è una patologia e comunque si manifesta, come diceva lei, non subito alla nascita. Allora, cosa si può fare? Si può sapere prima?
3: Sì, sì. Si può sapere prima attraverso una diagnosi genetica, quindi si può capire chi è portatore, chi è portatrice, in questo caso, visto che sono le donne a trasmetterlo, il gene. Il problema è che, essendo una malattia frequente, ma non chiaramente frequentissimo, si parla di 1 a 4.000, 1 a 5.000 nati, è fondamentale andare a indagare quei nuclei particolarmente a rischio. Quindi il passo che l'ascoltatore può fare, io quando parlo alla gente dico sempre: non pensate che la genetica sia un qualcosa che riguarda il vostro vicino di casa, quindi qualcosa che non può mai riguardare la vostra famiglia, pensate a un qualcosa che possa riguardare la vostra famiglia. Allora, il passo semplice che tutti possiamo fare è quello di fermarci un attimo e riflettere se all'interno del nucleo familiare nostro, allargato, zii, cugini, nipoti, ci sono dei soggetti con una patologia genetica. A quel punto bisogna rivolgersi al genetista e approfondire la famiglia. Questo è il primo passo della prevenzione.
4: Quindi fare un po' un, come si può dire, mente
3: un
4: locale,
3: check della famiglia,
4: sì, sull'albero genealogico,
3: sì,
4: un po' vedere.
3: È quello che poi noi tecnicamente chiamiamo albero genealogico, ma che comunemente può portare a dire: ma io ho lo zio che aveva quella malattia, forse è meglio approfondire. Quindi a volte basta un attimo, basta fermarsi e pensare che quella patologia può essere affrontata dal punto di vista genetico, che ci permette
4: di fare un po' un, come si può dire, mente
3: un
4: locale,
3: check della famiglia,
4: sì, sull'albero genealogico,
3: sì,
4: un po' vedere.
3: È quello che poi noi tecnicamente chiamiamo albero genealogico, ma che comunemente può portare a dire: ma io ho lo zio che aveva quella malattia, forse è meglio approfondire. Quindi a volte basta un attimo, basta fermarsi.

0: dirlo, deciderlo, ma comunque la coppia può ricevere un'informazione completa. Poi sulla decisione di cosa fare in gravidanza, continuare o meno, è un problema che va al di là della scienza medica attuale. La medicina deve informare, deve dare una diagnosi corretta e deve dare dove possibile dei rimedi medici, dove possibile, certo. Chiaramente.
1: Dottore, nella valutazione dell'albero, la discendenza deve essere diretta come valutazione o anche laterale?
0: No, anche laterale.
1: Ecco, perché si pensa, ma quello è uno zio lontano,
0: no, figlio qualunque, di... intanto va riferita. Va certo. Riferita allo specialista quella patologia e quel ramo di discendenza. Poi sarà lo specialista a stabilire se quel soggetto malato ha qualche interazione con la coppia o meno, con questa genetica o no.
1: Okay.
0: Ma ogni elemento nella ricostruzione di un nucleo familiare è importante.
2: Dottor Bianca, possiamo dare dei recapiti di riferimento per gli ascoltatori, dei siti, magari che possono essere utili, no?
0: Sì. Sì, per quanto riguarda questa malattia, per esempio tornando alla distrofia muscolare, c'è la possibilità di contattare anche su internet l'UILDM, Unione Italiana Lotta Distrofia Muscolare, ha un suo sito e poi ha i links con le varie sedi provinciali. A Catania c'è una sede molto molto attiva e molto propositiva. E per quanto riguarda invece la genetica, chi è nel territorio siciliano può avere il riferimento del nuovo Garibaldi, del centro di genetica che io coordino, o nelle varie regioni ci sono delle realtà genetiche differenti, ecco.
1: Il sito qual è, dottore?
0: È www.uildm.com.
1: Ecco.
2: Perfetto, poi magari mettendo se si appunto si cerca nel motore di ricerca.
0: Sì, UILDM, comunque cercare UILDM perché ci sono diversi siti dove è possibile
2: avere notizie
0: sicuramente, sì.
2: Quindi oggi possiamo dire che ci sono comunque gli strumenti per poterne sapere di più, per approfondire, per rivolgersi agli specialisti.
0: Sicuramente. Il passo è culturale, bisogna pensare di rivolgersi allo specialista. Questo purtroppo in tante realtà, diciamocelo, non esiste, perché il soggetto con handicap veniva segregato, tenuto nascosto. Sappiamo queste realtà sono presenti nel sud Italia, ma sono presenti anche nel nord Italia, sono presenti un po' ovunque. Fortunatamente stiamo uscendo da questa mentalità e quindi ci troviamo dinanzi alla possibilità di poter approfondire, di poter dare aiuto anche ai soggetti affetti. Perché la diagnosi precoce non serve soltanto a dare un'etichetta al soggetto, l'etichetta non se ne fa nulla, serve a capire quale malattia ha e quindi qual è la strada migliore per seguire quella malattia. A questo serve la diagnosi genetica, non soltanto a eliminare tra virgolette il soggetto affetto se la faccio in gravidanza. Quella è un qualcosa di collaterale, una decisione che va al di là della medicina, come dicevo prima. Lo scopo della diagnosi genetica è quello di seguire al meglio il soggetto, perché chi ha una diagnosi può avere un suo percorso diagnostico e di cura. Chi non ha una diagnosi, chiaramente, vaga, fa i viaggi della speranza, non trova una soluzione. No? Quindi è intuitivo come sia fondamentale la diagnosi genetica nei soggetti che hanno una patologia genetica.
2: Dottore, volevo farle una domanda, parlando di distrofia muscolare, quindi può esserci una prevenzione, ma nel caso in cui magari non si è fatto, comunque si è portata avanti la gravidanza e poi questo bambino a 3-4 anni manifesta questa malattia, qual è il futuro di questo bambino? Come sarà la vita di questo bambino? Ci sono cure? Cosa si può fare?
0: Ma oggi ci sono dei tentativi di cura su, poi distrofia muscolare è una famiglia di malattie, ne esistono diverse sottoforme, ma basti dire che per la prima volta al mondo in Italia su una particolare forma che è stata caratterizzata geneticamente, quindi è fondamentale, ripeto, l'analisi genetica, è stato possibile applicare una terapia specifica e il bimbo sta benissimo, quindi si è per la prima volta guarito una malattia genetica ed è un passo storico fondamentale. È una piccolissima nicchia, una forma rara, ma è il primo momento per dire che le malattie genetiche si possono curare. Ora, con questo non voglio dire la distrofia muscolare si può curare, tutte le forme. Esiste una sottoforma che è possibile oggi curare. E quindi, ripeto, è fondamentale che il soggetto, la famiglia, si affidi allo specialista giusto per poter o rallentare e migliorare la qualità di vita nel soggetto affetto o addirittura curarla se si trova all'interno di quella categoria.
2: Quindi non bisogna chiudersi, non bisogna nascondersi, ma assolutamente consultare, verificare, conoscere, quindi una cultura della prevenzione e non solo, quando non si è potuto fare la prevenzione, comunque cercare di capire come si può curare o far vivere meglio, no, il bambino.
0: Migliorare la qualità di vita è un traguardo oggi, è un traguardo importantissimo.

0: se non si arriva alla cura, si arriva almeno a una qualità di vita migliore.
1: Certo.
0: Ritengo che sia un traguardo importante.
2: Qualche volta nella mente dei genitori c'è purtroppo subentra una paura, e a volte per la paura di scoprire qualcosa di spiacevole si rifiuta di andare ad indagare,
0: sì,
2: di cercare chi può dirci che cosa, di che patologia possa soffrire il bambino o proprio le persone stesse.
0: Certo.
2: La paura impedisce proprio.
1: Io credo che a volte, dottore, ci sia un problema, non credo che sia anche diffuso, il fatto che quando si va a fare una ricerca, ad esempio nel caso della distrofia muscolare, lei ci sta dicendo che dipende dalla madre, a volte poi si colpevolizza, cioè di chi è la colpa se il bambino è nato così? La mamma, perché è la mamma che l'ha trasmesso, come anche credo per la sindrome di Down. A volte si può sentire in colpa la mamma e anche gli altri
2: anche,
1: in maniera inconsapevole fanno sentire in colpa.
0: Questo è purtroppo uno degli aspetti della genetica, e questo sta anche alla capacità di chi conduce la consulenza genetica poter gestire quello che è l'aspetto psicologico che sta dietro alla consulenza genetica, perché la consulenza genetica intesa in modo crudo può voler dire: lei ha trasmesso, quindi lei ha una colpa. Il meccanismo mentale è semplice, voler dire che essere portatore di una malattia genetica non è una colpa, perché ricordiamoci che statisticamente ognuno di noi è portatore di almeno 10 malattie genetiche.
2: Quindi, tanto per gradire.
0: Quindi dico, non penso che nessuno si possa sentire esente dal rischio genetico, visto che almeno 10 ce le abbiamo ciascuno di noi. Per cui ecco che purtroppo in quella famiglia quella malattia si è manifestata, non è chiaramente una colpa. Il discorso del Down che si diceva prima, tante volte mi chiedono: ma è possibile sapere se il bambino Down derivava da un ovulo o da uno spermatozoo alterato? Beh, in linea teorica sì, un test per saperlo c'è, ma figuriamoci andare a fare quel test. Non servirebbe a nulla, servirebbe soltanto a distruggere una famiglia, perché lì non ha un'utilità pratica nel Down. Nella distrofia muscolare ha un'utilità per la prevenzione. La sindrome di Down, che la prevenzione non è mirata a sapere da chi arriva, non lo farei mai un test del genere, servirebbe soltanto a dire: è stata colpa tua, è stata colpa mia. Quindi il test genetico va fatto se ha un'utilità, non va fatto mai per pura
1: conoscenza.
0: Mai, perché ha dei risvolti psicologici incredibili. Poi pensiamo ai test genetici, ad esempio, che ci possono predire una malattia, perché predire un fattore di rischio vuol dire fare prevenzione. Predire una malattia, molte malattie neurologiche, dove oggi non c'è cura, è terribile. Cioè noi in questo momento potremmo dire a un bimbo di 5 anni, in una determinata famiglia a rischio: attenzione, a 30 anni ti verrà questa malattia neurologica che in pochi anni ti porterà a morte. Serve a qualcosa fare un test del genere?
2: No.
0: Ritengo di no, se non ho una cura. Quindi
1: certo,
0: non si
1: è distruttivo, la persona proprio cede poi psicologicamente.
0: Non ha senso, devo fare un test genetico se questo mi porta un'utilità di prevenzione, di cura, di diagnosi, tutto quello che vogliamo, ma devo avere un'utilità dal test genetico, che tecnicamente il laboratorio può fare tante cose, il problema è cosa me ne faccio di questo test genetico. Questo è un argomento che forse andrebbe poi approfondito, perché lì si entra anche in quella che sono gli aspetti psicologici di gestione della,
2: al prossimo incontro
0: del soggetto, perché no, del soggetto, della coppia, insomma si innescano tanti di quei meccanismi che non è così semplice illustrarli.
1: Abbiamo pochi minuti, dottore,
0: sì,
1: a nostra disposizione. Qualcosa che vuole dire alla conclusione di questa intervista, soprattutto ai nostri ascoltatori, cosa possiamo dire a coloro che vogliono avere un bambino, vorrebbero avere un bambino sano e quindi vogliono fare di tutto, no? Poter riuscire in questo.
0: Il messaggio breve, in un minuto, io ritengo che possa essere questo: fermiamoci un attimo e riflettiamo se la nostra famiglia è una famiglia a rischio perché ho un soggetto, un familiare con una malattia, oppure no. Se ho una famiglia a rischio, vado dal genetista e capisco qual è il mio rischio e lo indago. Se la mia è una famiglia a basso rischio, perché nessuno mai ha avuto una patologia genetica, e questo è frequentissimo, devo fare due cose. La prima è l'acido folico prima del concepimento, la seconda è ridurre quei rischi in gravidanza che purtroppo ancora oggi sono presenti, legati alle infezioni. Rosolia, toxoplasmosi, citomegalovirus, sembrano cose banali, ma ancora oggi nascono bimbi gravemente malformati per donne che non hanno avuto la rosolia o non si sono vaccinati. Basta una singola puntura per vaccinarsi e non avere il bimbo con l'anomalia da rosolia in gravidanza. Quindi ritengo che i due messaggi siano questi: se sono a rischio vado allo specialista, se non sono a rischio, situazione infettiva e acido folico. E con questo possiamo sicuramente mettere in atto una misura di prevenzione di base che riducono e riducono di tanto, tanto il nostro rischio di bambini con anomalie congenite.
1: Dottore, noi la ringraziamo, speriamo
0: grazie
1: di poterci sentire presto, so che lei è molto impegnato, quindi quando troveremo un ritaglio potremo parlare di altre patologie legate
0: grazie.
1: Appunto alla genetica e
0: grazie.
1: Vogliamo proprio restituirla ai suoi pazienti
0: grazie.
1: Che
0: torno ai miei
2: sono tutti bambini fra l'altro.
1: Ok, sì. Buon lavoro.
0: Grazie, grazie a voi.
1: Buona giornata.
0: Arrivederci.
2: Grazie, buongiorno dottore.
3: Abbiamo trasmesso Filo diretto con il medico amico.

Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: Radio Logos.
1: Il nostro numero WhatsApp è 338 25 10 347. Ripeto, per i vostri messaggi WhatsApp il numero è 338 25 10 347.

0: A Radio Logos sono le ore 22 e 52 minuti.
1: Benvenuti all'ascolto degli studi portati al centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo giovanile estivo. Il tema di questo studio è: su quale fondamento costruisci la tua vita? I relatori del campo sono Rod Jones e Alec Catchpole, entrambi missionari evangelici operanti nella provincia di Napoli. Buon ascolto!
2: Signore nostro Dio Padre, ti vogliamo ringraziare per questo giorno, grazie per quello che ci hai donato dalla tua parola fino a questo momento. Signore, grazie perché è bello cominciare una giornata aprendo la tua parola e imparando sempre cose nuove. Signore, vuoi tu anche guidare il resto di questa giornata e di questo incontro? Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen.
3: Ok, allora, siamo pronti? Questo devo alzare, giusto? Allora, siamo svegli, spero che abbiamo... Alcuni avranno dormito stanotte. Allora, chi si ricorda di ieri sera, di cosa abbiamo parlato ieri pomeriggio? Abbiamo parlato della coscienza. Allora, non voglio parlare di coscienza stamattina, però voglio soltanto usarlo come trampolino. Cosa abbiamo imparato sulla coscienza? La coscienza fa tre cose. Quali erano? Ammonisce, cioè prima di fare avvisa, se vogliamo dire. Poi, se cadiamo nel peccato, ci accusa. E la terza cosa abbiamo visto insieme? Si vendica, e a volte, se non risolviamo il problema in un modo biblico come Dio ci ha creati per risolverlo, può avere effetti per tutta la vita, insomma, non è una cosa su cui scherzare. Dio ha rivelato qualcosa della sua volontà per noi tramite la coscienza, credenti, non credenti, pagani, musulmani, chiunque sia. C'è un elemento della volontà di Dio già nella nostra coscienza. Abbiamo letto brevemente quel brano, che qual era? Romani 1, 19 avanti, un brano molto importante dove Paolo parla di questo, che tutti noi indistintamente abbiamo qualcosa della rivelazione di Dio già nei nostri cuori. Dunque siamo tutto inescusabili. Infatti Paolo va avanti spiegando che l'uomo, sebbene tutti noi abbiamo qualcosa della conoscenza di Dio dentro di noi, l'uomo cosa fa di questo? Romani 1, viene distorta, abusata, viene cambiato. E ho parlato brevemente ieri pomeriggio su come l'uomo fa proprio questo. Dio ci dà la coscienza, ma noi troviamo mille scusanti per girare intorno al problema. E perché parlo di questo? Perché stamattina voglio cominciare a vedere le autorità, che l'altro modo che Dio ci comunica è tramite la rivelazione speciale. La rivelazione speciale cos'è? La Bibbia, la sua parola, la storia della salvezza, da quando inizia ovviamente con Adamo e poi Noè, Abramo, Mosè, eccetera, eccetera, e i profeti, e in Cristo Gesù, ovviamente il punto di riferimento, Gesù comunica a noi in questa storia della salvezza che ci rafforza, dove la nostra coscienza non ci arriva, ci rafforza la volontà di Dio e ci dà anche la via di risolverla. Dunque, dove voglio iniziare questa mattina è questo. Dio ci ha dato la coscienza, ma l'uomo non vuole seguire il Signore, e di conseguenza c'è questa reazione di scatenarsi contro quello che noi sappiamo sia giusto. Così quando Dio viene in Gesù Cristo, cosa hanno fatto a Gesù? L'hanno messo sul trono, che bello, finalmente risolto i nostri problemi. No, l'hanno crocifisso, perché? Perché non volevano sentire, non volevano che la coscienza viene svegliata un'altra volta. Erano troppo comodi, diciamo, le soluzioni che avevano trovato, l'hanno ucciso Cristo. E noi sappiamo che tutti noi, del modo, il nostro modo di comportare, l'abbiamo ucciso tutti quanti a Cristo. Perché tutti quanti cerchiamo i scusanti per non affrontare il nostro dovere davanti al Signore. Ma vedendo questo, quello che voglio dire, Dio ci ha dato adesso, oggi, un punto di riferimento per conoscere la sua volontà, che è semplicemente questo, la parola di Dio. E questo non voglio considerare insieme. Però è interessante vedere negli anni che l'uomo, la cultura, la società, da quando c'è la parola del Signore, cosa hanno cercato di fare con la parola del Signore? Voi sapete tante storie. Io comincio. Allora, poco dopo che il cristianesimo iniziò, che hanno scritto il Nuovo Testamento, hanno scritto, diciamo, l'Antico Testamento già c'era da parecchio tempo, si è messo insieme il Nuovo Testamento e l'hanno riconosciuto parole di Dio, e questa mattina non posso prendere il tempo per dedicare insieme a studiare perché abbiamo questi libri nella Bibbia e non altri, però una cosa posso dire più in là, poi se dovessimo avere tempo possiamo parlarne. Però quello che voglio considerare insieme questa mattina è questo: noi abbiamo la parola di Dio, Cristo lo ha affermato, gli apostoli hanno citato quello che Cristo ha detto e l'abbiamo. Ed è cosa strana che da quando ce l'abbiamo il mondo cerca di tutto di farlo fuori. Voi sapevate che c'erano imperatori Diocleziano e Giuliano? Qualcuno ha studiato un po' la storia romana? Vi piace la storia? No. Io ho fatto sempre elettronica, scienza, tutte queste cose a scuola, non le ho studiate, però le ho lette dopo, è mia passione. Questi due, diciamo, imperatori, poco tempo dopo che il cristianesimo è uscito fuori, sapete cosa cercarono di fare? Indovinate? Perseguitare i cristiani, ma non solo. Che hanno fatto? Immaginate? Hanno bandito la parola del Signore, già all'epoca. Qualsiasi copia che si trovava dei scritti degli apostoli, si doveva bruciare, si doveva far fuori, già all'epoca. Non è cosa strana? L'uomo non vuole ascoltare, non vuole essere sottomesso, non vuole nemmeno ascoltare quello che dice la parola del Signore. Questo ci dovrebbe far pensare. Non solo loro, andiamo avanti. La Chiesa Cattolica, nei secoli, cosa ha fatto? Ditemi voi. Cioè, chi aveva una Bibbia... Io sono britannico. Nel 1500, no, 1400, 500, c'era un uomo, si chiama William Tyndale. Lui ha tradotto la Bibbia in inglese. Sapete cosa ha fatto la Chiesa Cattolica per questo bel servizio che ha fatto, rendere la Bibbia disponibile a tutti? L'hanno bruciata al rogo, come si vuol dire a Napoli, non sa da fa. La Bibbia non bisogna mettere in mani delle persone. Strano, ma perché così tanto timore di un libro? Voi sapete perché c'è tanto timore, perché già ne abbiamo parlato e già sapete. Quando la parola di Dio parla, è la coscienza nostra, le due cose vanno insieme, o ti devi sottomettere o ti devi ribellare, non c'è verso. E voi qui questa mattina siete giovani, vi trovate in esattamente la stessa circostanza: o ascolterete la parola del Signore e vi sottomettete alla parola di Dio, o vi ribellate. No, vi ricordate quello che dice Gesù? Dice: o sei per me o siete neutrali o siete contro di me. Così ha detto? No. Allora, o sei per me o sei contro di me, non c'è via di mezzo. La parola del Signore ci mette in questa condizione. A volte noi diciamo come cristiani, vogliamo, sì, credo la Bibbia, poi alla fine facci come di miei. Per un po' di tempo può durare, ma dura poco, perché subito ti allontani dal Signore e ti metti nell'altro campo contro il Signore. Dunque la realtà della parola del Signore è importante. Parlando di come io ho letto storie un po' ultimamente, in Piazza Mercato a Napoli, chi conosce Napoli? Piazza Mercato a Napoli, una piazza importante. Negli anni 1500 là dentro bruciavano a rogo i cristiani, i credenti che credevano nell'autorità della Bibbia. Adesso è un mercato, nessuno ci pensa. Poco tempo dopo, in quel periodo, giù in Calabria, hanno ucciso, hanno sgozzato, almeno in un solo episodio, almeno 88 credenti, questi sono i cattolici, perché credevano nella Bibbia. Li hanno sgozzati, li hanno fatti inginocchiare, tipo come fanno i musulmani, zaccade, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, fino a 88. Perché? Italiani, contro italiani, perché? Perché non volevano che si seguisse la parola di Dio. Noi cosa vogliamo fare? La Bibbia, sì, leggiamo ogni tanto. O siamo disposti veramente di ascoltarlo, perché se l'ascoltiamo, te lo dico una cosa, la tua coscienza che Dio ti ha dato e la parola del Signore sicuramente lavoreranno bene insieme, vi fanno risvegliare. Andando avanti, dopo il tempo delle persecuzioni, è passato tutto, no? È venuto il momento dell'illuminismo, della riforma, libertà. Cosa è successo dopo? I filosofi, Voltaire, qualcuno conosce il filosofo Voltaire, no? Cosa disse Voltaire? È una frase proprio famosissima. Lui disse: entro 100 anni la Bibbia non ci sarà più e si troverà soltanto nei musei. Voltaire, il grande Voltaire. 100 anni dopo la sua morte, la sua casa era usata dalla casa della Bibbia per distribuire Bibbie. Povero Voltaire, ha fatto una brutta figura. L'illuminismo ha cercato di disprezzare la Bibbia. Ma roba vecchia, religione, ma che vuoi leggere questa schifo? È strano. Dopo il periodo dell'illuminismo è venuto il tipo comunismo. Comunismo, cosa ha cercato di fare con la Bibbia? Diciamo, ormai comunismo, sono atei, non se ne importeranno, legge, non ha nessun valore. Cosa hanno fatto i comunisti con la Bibbia? In Russia, chi teneva la Bibbia? Ti ricordi c'era la Porta Aperta, sapete l'organizzazione Porta Aperta? Fratello Andrea, cosa faceva fratello Andrea? Si metteva le Bibbie nella macchina e entrava dentro la Russia per distribuire la Bibbia, perché le Bibbie in Russia vietate, se no ti buttava in prigione. Cosa è successo alla Russia? Comunismo nella Russia? Cosa è successo alla Bibbia nella Russia? È andata avanti. Infatti è interessante, oggi qual è il paese, l'unico diciamo vero paese comunista importante di oggi, qual è? Quanti credenti ci sono in Cina oggi? Più credenti in Cina che in tutta l'Europa messi insieme. Eppure sono anni e anni e anni che hanno vietato l'uso della Bibbia. Non vi dice qualcosa? Si prova con tutta la forza a togliere di via la Bibbia, perché è un'offesa. Infatti Gesù cosa ha detto? Hanno avuto opposizione a me, figurati quelle che faranno a voi. Noi viviamo, ti ricordi ho parlato di ieri sera di questa filosofia di relativismo? Cos'è il relativismo un'altra volta? Era dire che tutte le vie vanno bene, non c'è una verità, tutte le verità sono uguali, insomma tu hai... Non c'è assoluto. Tu hai la tua verità, io ho la mia verità, io dico la mia verità, siamo tutti felici. Non funziona, fra l'altro, è impossibile. Gesù cosa ha detto? Immagina se invitassero Gesù su uno di questi talk show. Cosa avrebbe detto Gesù? Io dico la mia verità, tu dici la tua. Così parlerebbe Gesù. No, lui direbbe, magari, io sono la via, la verità e la vita. E nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. In un talk show come andrebbe giù una cosa del genere secondo voi? sono un scemo, buttalo fuori. A Napoli direbbe così, via, e tutti quanti a ridere. Ma guarda un po', non sopportano le parole di Gesù. Voi dovete sapere, cari miei, se volete credere nell'autorità della parola del Signore, vi costerà caro, perché la gente intorno ti disprezzerà, ti perseguiterà, vi tratterà male, ma vi dico una cosa, Gesù è effettivamente la verità e alla fine chi vince? La storia lo dimostra, ci provano 1000 volte a far fuori la Bibbia, a far fuori la popolo di Dio e non ci riescono mai. E andiamo verso gli ultimi tempi, cari miei, e forse voi lo vedrete nella vostra vita. Potrebbe il Signore possa venire ancora prima che, diciamo, passano molti anni. E noi sappiamo che negli ultimi tempi saranno tempi di persecuzione. Satana sta al lavoro, assai in questi tempi, contro. Infatti io ho portato con me 3 libri, perché oggigiorno il comunismo è passato, ma l'opposizione alla parola del Signore non è passato. Questi sono libri in inglese, però voi tutti che comunque conoscete inglese, giusto? Non ci sono problemi. Cos'è questo qua? Sì, sapete leggere inglese, questo lo sapevo. avete visto il film? Cosa ne avete... Vergognati, no. Cosa avete pensato del film? Se posso dire, si può dire fesserie, cioè non è una parolaccia questa. È stupidaggine. Però purtroppo molte persone lo bevono perché non hanno altre informazioni, non conoscono niente. È popolarissimo, no? Questo è uno dei libri più venduti di tutti i tempi, a parte la Bibbia. Ultimamente è uscito un altro libro, sempre in inglese, ce l'ho, ma c'è anche in italiano. Leggete. La delusione Dio. Richard Dawkins, una delle persone che viene considerato uno degli uomini più intelligenti attualmente nel mondo, è ateo e ha scritto questo libro dicendo che chi crede in Dio è stupido, chi la religione è il male più grande del mondo, eccetera, eccetera, eccetera. Uno dei libri attualmente più venduti. Devo solo dire, già in italiano, grazie a Dio, hanno già stampato una risposta a questo libro, scritto da un docente universitario, McGrath, che è stato qui anche in Italia, che è una risposta già a questo. Quello che voglio dire, a voi verranno tanti attacchi alla vostra fede, se l'avete, spero di sì perché non vi conosco tutti, sull'autorevolezza della parola di Dio. Una cosa vi chiedo, se vi vengono dei dubbi, se è vero, se non è vero, perché in qua Satana ce n'ha da dire, non cercare di seppellire i vostri dubbi, affrontatele, andate a cercare le risposte, non soltanto per voi stessi, ma anche per quelle persone che voi incontrerete che hanno gli stessi dubbi e potete rispondergli in modo adeguato, perché le risposte ci sono. È uscito un altro libro, questo libro qua, che non conoscete penso perché non è così tanto conosciuto, Misquoting Jesus, cioè citare male Gesù Cristo. E questo è un altro libro che è stato uno dei best seller negli Stati Uniti per oltre 7 settimane. Sapete di che cosa parla? Guarda un po', parla di Gesù. E sei intelligente però, eh? E questo è un teologo liberale che scrive dicendo che la Bibbia, il Nuovo Testamento, è stato totalmente cambiato negli arco degli anni, che non è rimasto più niente di originale. Dunque la Bibbia non si può fidare. Leggi un libro del genere, chi non è preparato attacca la tua fede. Guardi, queste non sono altre che le ultimi tacchi della nuova generazione. Sono stati anni e anni e anni hanno cercato di fare fuori la parola del Signore. Ma se dovessi leggere un libro del genere, perché io credo che questo sarà tradotto in italiano, talmente importante come libro, prima o poi affronterete libri del genere, se dovete leggerli, leggerli pure, però cercate le risposte, perché le risposte ci sono. Gesù ha detto: io sono la verità. Dunque se lui ha la verità, le risposte ci sono. E sono tanti inganni, infatti esiste già una bella risposta a questo libro in inglese, magari se esce questo libro in italiano magari si traduce. L'inglese fa un sacco di guai, è vero o no? Meglio essere scozzese. Poi vedrete con Alec dopo. Allora, dunque ci siamo arrivati a questo fatto: la coscienza parla. L'uomo con la coscienza si ribella contro, e di conseguenza si ribella contro pure la rivelazione di Dio, che è la Bibbia che ci ha dato. Quello che io voglio fare in questi prossimi studi insieme è semplicemente partire da questo, perché la mancanza di tempo è quello che abbiamo. È semplicemente questo: come possiamo conoscere la volontà di Dio per noi? Dunque vorrei che sia adesso uno studio più pratico. Io credo nella Bibbia, io spero tutti voi dici io credo che la Bibbia è la parola di Dio, ma come faccio a conoscere qual è la volontà di Dio per me domani, dopodomani, chi mi devo sposare, quale lavoro devo prendere, insomma qualcuno vuole sapere chi deve sposare, poi vieni dopo ti spiego. 10 passi semplici per trovarti. Venite a Napoli, tenim tanti giovani là. Vabbè, scherzando, diciamo. E così questo studio voglio adesso che sia un po', diciamo, sul pratico. Allora, cominciamo con questo. Allora, ci sta qui un foglio che chiede di essere distribuito, e nei prossimi, oggi, questo pomeriggio, domani mattina e domani pomeriggio, ci sarà sempre un nuovo foglio, e questo è semplicemente per aiutarvi nella vostra memoria. E ci sono dei spazi, gli spazi sono da riempire, e se sapete leggere e scrivere non dovrebbe essere molto difficile, perché sono poche parole da riempire. Se non sapete leggere e scrivere, ascoltate. E se non avete una penna, c'è uno sull'orecchio di quel giovane là. Fate... non si spezza, eh? Allora, se non avete una penna, vergognatevi, perché dovevate venire con una penna e la Bibbia. Ok, allora zit. Questo non è uno stacco pubblicitario, silenzio. Allora, allora, vi ricordate la storia, il racconto di un giovane ricco che viene da Gesù e dice: maestro, cioè lui si presenta, no? Un bel ragazzo, giovane, come te, quella come me, tutto benestante, e si presenta e dice: maestro, cosa dice? Maestro, cosa devo fare per ereditare il regno dei cieli? E lui pensava che il maestro avrebbe detto: ma bravo ragazzo, non ti preoccupare, vedo che sei sulla strada giusta. Gesù cosa risponde? Prima di farlo, però, dice: tu, insomma, cosa fai? Insomma, no, io seguo tutto, lei, onoro i miei genitori, seguo le leggi, faccio tutto. Allora aspetta un pacco sulle spalle dal Signore: bravo ragazzo, sto a posto. Invece Gesù cosa dice? Dice: bene, allora vai a vendere tutto quello che hai e poi vieni e seguimi. Cosa sta facendo Gesù? Sembrava una cosa un po' dura, no? Ma un po' veraccia. Cioè, insomma, lui voleva un consiglio, quello l'ha ucciso proprio. Cioè, vendere tutto quello che hai. Cosa sta facendo Gesù? Gesù stava semplicemente dicendo: una cosa ti manca. Tu devi essere disposto non di fidarti dalle tue ricchezze, ma di fidarti di me. Tu devi essere disposto, se vuoi entrare nel regno dei cieli, di non fidarti della tua furbizia, delle cose tue, la tua ricchezza, la tua intelligenza, la tua... Stava semplicemente dicendo: una cosa ti manca. Tu devi essere disposto non di fidarti dalle tue ricchezze, ma di fidarti di me. Tu devi essere disposto, se vuoi entrare nel regno dei cieli,

0: E là potete vedere la linea sottolineata, riuscite a vedere?
1: Riuscite a leggere da lì? O è troppo piccolo? Piccolo? La prima cosa nel conoscere la volontà di Dio nella vostra vita è questo: bisogna accettare di cuore l'autorità di Cristo nella tua vita. Molte volte noi, no, quando vogliamo fare la volontà del Signore, diciamo: sì, Signore, voglio fare la tua volontà, ma non è vero, non è vero, perché è come se uno chiede al Signore la volontà di Dio, lo scopriamo e poi dice: no, grazie, scelgo invece questo. Cioè chiediamo la volontà del Signore, ma il nostro cuore non è predisposto. Non siamo come i giovani ricchi, andiamo a Gesù, vogliamo un consiglio, ma vogliamo un consiglio che vogliamo noi. Se ci dà il consiglio che ci piace, beh, se non ci dà il consiglio che ci piace, no grazie, e ce ne andiamo in un'altra parte. Sì, sono sempre un seguace di Gesù. Non è vero. La prima cosa, che prima di qualsiasi cosa, se vogliamo conoscere la volontà di Dio, se vogliamo vivere bene, se vogliamo godere la vita, perché questo vi devo dire, lo scopo, se non lo sapete, lo scopo della nostra esistenza sulla faccia di questa terra non è il piacere, come abbiamo visto ieri pomeriggio, no? Il piacere, mamma, poi ci porta a delle obbrobri terribili. Qual è lo scopo della nostra esistenza? Ditemi voi. È un po' pesante questo, però, eh? È una risposta. Questo è quello intelligente che ha risposto. Siamo sulla strada giusta, però non è sufficiente. Io non seguo Dio solo per servirlo. Sai, il figlio prodigo, ti ricordi quando è tornato a casa? Dice: ma io voglio essere il tuo servo. Trattami come tuo servo, sono stato peccatore. Ci hanno frustato ogni tanto, mi fa pure bene. Il papà cosa ha fatto? Non ha trattato come un servo. Dobbiamo servire il Signore, ma non è questo l'obiettivo al di sopra di tutto. Quella è una conseguenza, diciamo. Qual è l'obiettivo della nostra esistenza? È una cosa bellissima. Siamo ancora più vicini, sì. Allora ve lo dico io. Ve lo dico io. Lo scopo della nostra esistenza sulla faccia di questa terra è di glorificare Dio e di goderlo per sempre. Allora, aspettiamo un momento. Qualcuno di voi siete fidanzati? Nessuno. Meglio così, aspettate il suo tempo. Bravi, nessuno è fidanzato. Io ho conosciuto mia moglie quando avevo 27 anni, dunque nessuno qua ha ancora 27 anni. Seguite il mio esempio. Qualcuno ce l'ha? Allora, quando uno è fidanzato, di solito, quando pensi del fidanzato o della fidanzata, cosa fa? Magari sbadia agli amici: oh, mi sono innamorato, ma ragazzi, è così bella, ma gli occhi, i capelli, ma ha un carattere proprio stupendo, mamma mia. E poi non racconto magari tante altre cose. Si racconta, cosa si sta facendo? Si sta gloriando nella persona. È un sentimento meraviglioso. Io sono disposto a fare qualsiasi cosa. Quando mi ero fidanzato con mia fidanzata, che adesso è moglie, io stavo a Napoli, mia moglie fidanzata stava a Londra alla scuola biblica, mi sono messo in macchina alle 8 di mattina con il mio Renault 5 all'epoca e sono andato a Londra senza dormire. No, con la macchina, Italia, insomma, Svizzera, Francia. Come? No, non c'era ancora sotto la manica, io sono vecchio. Sul traghetto, 36 ore di macchina. E io lo facevo in che modo? Facevo: oh, uffa, ma scoccio, ma non ce la faccio più, che peso. Facevo così. No, vedo. Perché ero animato dal piacere di glorificare in qualche modo mia fidanzata. Questa era la donna della mia vita. Io trovo ancora piacere nel stare nella sua presenza. Lo scopo di essere un credente è la stessa cosa. Dio, cioè, noi, quando si sposa, poi quando mia moglie mi ha sposato, ho scoperto quelle che ha sposato, poverina. Quando ci rendiamo conto che comunque

0: peccatori, abbiamo tanti difetti, e l'amore di Dio, grazie a Dio, cresce, si arricchisce, va avanti se camminiamo nelle vie del Signore. Però quando conosciamo meglio Dio, cosa scopriamo? Ma Dio, io non sapevo che tu eri così. No, più che si conosce Dio, più si gloria in Dio. Più si viene appassionati da quello che Dio è, perché Dio non è meschino, non è vendicativo, non è... Dio è pieno di giustizia, di misericordia, di amore. Allora, lo scopo dell'uomo è di glorificare Dio e di conseguenza di goderlo per sempre. Allora, io vi chiedo, godi Dio tu? Perché se nella tua vita cristiana non lo godi, come aveva detto stamattina Abramo, proprio adesso, riguardo al fatto di sposarsi, no? Uno non è una fatica, qual è la parola che hai usato? Non è una fatica, non è una, uno sforzo. Perché? Perché si gode l'altra persona, è un, l'amore c'è di mezzo. E così il servire, di cui ha parlato il nostro giovane intelligente qua davanti, il servire, se non è nel contesto di godere Dio, diventa un cose pesanti, diventa uno sforzo. Mentre se sono motivato dall'amore di Dio, il servire, cioè, è un piacere. Quando vi siete fidanzati, faccio di nuovo, voi, date che voi siete l'età, siete disposti a fare, penso, più o meno qualsiasi cosa per l'altro, no? Anche andare in debito a comprare qualcosa, no? Vabbè. Ai miei tempi, ormai c'è la degenerazione, Abramo, che mamma fa? Questa nuova generazione non conosce l'amore. No, sto scherzando. Comunque è così. Allora, bisogna, prima cosa, riconoscere. Se vogliamo conoscere la volontà di Dio, conoscere la volontà di Dio è la cosa più meravigliosa che ci può mai capitare. A volte abbiamo l'idea, no, che conoscere la volontà del Signore, uffa, mamma mia, devo servire il Signore. Voi sapete che io sono nato e cresciuto in Africa, avevo un'idea della mia vita, ero un ingegnere, lavoravo là, gli spazi grandi, sai, quando uno è nato in un paese proprio piace, almeno a me piace. Quando andavo in Inghilterra non lo sopportavo, l'Inghilterra nell'inglese, no, voglio dire l'Inghilterra tutto compatto, gente che mi sembrava che vive uno sopra l'altro, cioè naturalmente non mi stavo bene lì. Poi il Signore ha fatto una cosa strana, mi ha portato a Napoli. A Napoli, a Napoli, non soltanto che si vivono così, si vivono sopra, sotto e anche in da casa a volte. Eppure Dio ha cambiato il mio cuore. Io sono là con, devo dire, con piacere, con piacere. Quando seguiamo il Signore, Dio non ci fa fare le cose che sono pesanti, forse sono duri, forse sono delle prove, ma fondamentalmente seguire la volontà del Signore è piacevole. Gesù cosa ha detto? Prendi il mio giogo. Il mio giogo è pesante e ci scatta in terra, così dice. No, è leggero. Prendi il mio giogo, è leggero. Cerchi la volontà del Signore. Dunque, come quel giovane ricco, lui doveva avere la fiducia di riconoscere l'autorità di Cristo nella sua vita. Lui il domani non sapeva cosa sarebbe avvenuto. Proprio questo è quello che Gesù ha detto. Io vi chiedo di fidarti, giovane ricco, di me. Vuoi fare la volontà di Dio? Fidati, fidati di me. Da noi che siamo più giovani, parlo di nuovo, quando ho chiesto a mia fidanzata poi di sposarmi, no? Che poi prima o poi arriva a questo, io soldi nella banca non ce l'avevo niente, avevo lasciato il mio lavoro da ingegnere, cioè non avevo più un futuro umanamente parlando, sono venuto qua in Italia come missionario, condividevo una casa con un vecchietto di 80 anni, ho chiesto a mia moglie a sposarmi, come facciamo a... Cosa dice il Signore? Cerchi prima il regno di Dio e tutte le altre cose vi saranno sopraggiunte. È stato strano, sono entrato dentro a casa dei miei genitori, là in Inghilterra, e loro stavano di passaggio, che erano missionari anche loro in Africa. Ho fatto conoscere mia moglie Deborah, già la conoscevano, però con l'anello di fidanzamento sulla mano, che eravamo fidanzati, che dovevamo sposare. E mio papà, una festa, hanno fatto festa, mio papà aveva già in mano una busta che è arrivato quella mattina per posta a casa di mia zia per me. Ha fatto la festa, aveva già la busta in mano, me l'ha data in mano così, ha detto: è arrivato qualcosa, una lettera per te. Io ho aperto la lettera, tumf, un assegno di 1200 sterline, che io non avevo mai visto un assegno del genere. Io sono rimasto, posso usare un'altra parola napoletana? Sbaluto. Conoscete questa parola? Sbalordito. Sbalordito. Se ti sottometti all'autorità di Dio nella tua vita, Dio non è debitore contro nessuno. Ma se vuoi conoscere la volontà di Dio, devi cominciare qua. Riconoscere la sua autorità. E questo significa: Signore, io non so cosa succede domani. Non voglio il preventivo già avanti, no? Poi vedo se sono disposto o non sono disposto. No, no, il giovane ricco, Dio non l'ha dato, Gesù non ha dato questa opzione. Ha detto: vai a vendere tutto, fidati di me. Allora, volete seguire le vie del Signore? Volete godere Dio per sempre? Goderlo? Cioè proprio godere Dio? Vedere come Lui opera nella tua vita? O vuoi vivere così, combattendo con la tua coscienza per il resto della tua vita? Sapete quante persone vanno... Io faccio un lavoro pastorale nella chiesa. Cioè, spesse volte sono in chiesa, vengono non credenti, o anche credenti che non camminano in via del Signore, depressi, arrabbiati, scocciati, pieni di rabbia, pieni di frustrazione, di rancore. Mamma mia, quanti guai ci componiamo! Da soli! Cioè, nei vecchi tempi si flagellavano, no? Per togliersi i peccati. Sai, Lutero lo faceva, fin quando non ha capito che la salvezza è per grazia, che è inutile che ti fustiga. Ma noi come credenti a volte facciamo la stessa cosa. Invece di semplicemente fidarci di Dio, no, facciamo da mia. Vabbè, un altro frustato sulla schiena. Povero te. Come volete crescere nella vostra vita? Una vita piena di gioia in cui potete godere Dio con la coscienza pulita, perché Dio ve lo pulisce? Sì o no? O volete dire: no, Signore, fammi prima vedere. Conoscere l'autorità di Dio è il primo grande passo se volete conoscere la volontà di Dio. Piccoli altri esempi su questo. Gesù, quando è venuto sulla terra, cosa ha fatto? È diventato un uomo, giusto? Dio, l'Eterno, diventa un uomo. Gesù, seconda persona della Trinità, prende la forma umana e diventa un essere umano. Divenendo un essere umano, cosa fece in questo atto? Cosa ha fatto Gesù? Si è, parlando di autorità, cosa ha fatto? Si è sottomesso al Padre. Tanto questo, per questo tante persone dicono: beh, non è Dio perché è sottomesso a Dio. No, ma è proprio perché Lui ha assunto la natura umana che ha fatto esattamente quello che chiede da noi, di fidare completamente di Dio. Lui nel giardino di Getsemane, ti ricordi quello che faceva? Che sudava come se voleva gocce di sangue, talmente che era angosciato. Ma cosa pregava al Padre? Non la mia volontà, se è possibile che questa cosa passi oltre, ma non la mia volontà, ma la tua sia fatta. Riconosce l'autorità di Dio nella sua... Cioè, quello che Gesù chiede a noi, ha fatto prima Lui, perfettamente, meno male, quando camminava su questa terra. Dunque, se la prima cosa è che dobbiamo riconoscere l'autorità di Dio nella nostra vita, se vogliamo conoscere la volontà di Dio, primo passo, inutile che passiamo oltre. Se non siete disposti a questo, il resto, che è importante, non avrà valenza. Questo è il primo passo. E questo, fra l'altro, è l'atto della conversione. Ci sono a volte persone che dicono: vabbè, io ho accettato il Signore, ma non l'ha fatto ancora diventare Signore della mia vita. Ma questo è un discorso molto pericoloso. Gesù non ha dato questa opzione al giovane ricco. Ha detto: tu vuoi seguirmi? Vendere tutto e seguimi. Quello che Dio pretende da te, la salvezza cos'è? La salvezza è quando noi ci inchiniamo davanti a Dio e dire: io sono un peccatore, sono un fallace, ho vissuto secondo la voglia mia, ho ribellato contro le tue leggi, perdonami, da oggi in poi mi fido a te. O no? Non è questa la conversione? Mi fido a te, mi fido che tu sei morto per me, mi do la mia vita a te. Si mette sotto l'autorità di Dio. Allora, se sei credente e non stai vivendo questo, stai vivendo con un piede nella barca e uno sul molo. Ci avete mai provato? Qualcuno va a volte sulla barca? Provaci qualche volta, se volete rischiare. Metti uno sulla barca e uno sul molo. Dovete decidere velocemente o di scendere sul molo o di salire sulla barca. Il cristianesimo non puoi mettere un piede nel mondo, faccio come voglio io, e un piede nel regno di Dio. Non è possibile. Riconosce l'autorità di Dio. Andiamo avanti. L'altra cosa, seconda cosa che bisogna fare se vogliamo conoscere la volontà di Dio nella nostra vita è vivere di cuore lo scopo della volontà di Dio. Allora, qualcuno dice: io voglio conoscere la volontà del Signore, e preghiamo: Signore, fammi conoscere la tua volontà. E a volte preghiamo come pregano i pagani. I pagani come pregano? Pensaci un momento. Quando un pagano va davanti al suo idolo, cosa fa un pagano quando prega al suo Dio?
1: Chiede la grazia.
0: E poi cosa chiede? Cosa fa? Allora, io faccio adesso un po' così. Un pagano va davanti all'idolo di Astarte, quello che sia. Oh, sia fatta la tua volontà nella mia vita. Così fa. Io non ho mai visto un pagano che prega così. Proprio per questo ha un idolo. Perché cosa vuole? Va all'idolo e dice: idolo, se tu fai questo per me, io faccio questo per te. Dunque, sia fatta la mia volontà. Questo fa un pagano, o no? Una persona che è pagano va a Dio, un idolo, oppure anche al vero Dio, e dice: io ti faccio questo, ti faccio questo, ti faccio questo. Vado sul ginocchio per 3 chilometri, vado alla Madonna di qua, di là, faccio tutti questi sacrifici, così tu mi devi guarire mio figlio. Ah, cristianesimo questo? No. Perché? Questo è paganesimo. Cioè, usare Dio per fare la mia volontà. Sapete, se volete conoscere la volontà di Dio, è meglio che già mettete in chiaro nella vostra mente qual è la volontà di Dio. Qual è la volontà di Dio? Qual è la volontà di Dio? Lo sapete? La volontà di Dio è di farti vivere felice e contento per tutto il resto della vostra vita, senza malattia, e ricco, è giusto? Meno male, qualcuno dice no, mi fa preoccupare che tutti quanti dicono sì. Questo è lo scopo? Dio esiste per farci insomma sposare la persona più bella o più bella che c'è nel mondo, fare tanti figli, e Dio esiste per questo? No. Cosa devi dire allora a chi non ha dei figli? Oppure ha dei figli poi li perde, come è successo nella nostra chiesa, un giovane 19 anni qualche anno fa è morto di tumore, si chiamava Luca. Che si deve dire alla mamma che se è questo lo scopo di Dio, cioè di farci stare bene in buona salute, come alcune chiese, no? Preghiamo si guarisce, guarisce, guarisce, guarisce, guarisce, e se muore la povera persona che prega per la guarigione va in depressione, si allontana dalla fede, perché non ha capito quale è lo scopo della volontà di Dio, cose che Dio sta facendo. Dio, se non lo sapete, è importante che vi svegliate a saperlo, lo scopo principale della volontà di Dio è semplicemente la sua gloria, di esaltare se stesso. Allora qualcuno dice, quello è come egoista Dio, vuole esaltare se stesso. Allora, se fosse un essere umano, esaltare se stesso sarebbe estremamente egoista, giusto? Immagini che io mi presento, voglio fare degli studi e vi racconto come sono bravo, quanto sono intelligente e quanto so risolvere tutti i vostri problemi. Immagini se facesse questo, tutto, alla fine, mamma mia, Abramo mi butterebbe fuori dopo il primo studio a calci e farebbe bene. Perché non è il mio ruolo di essere il salvatore, il centro del mondo, perché io non sono così, io sono un peccatore che deve essere salvato per grazia. Però Dio è un po' diverso. E la cosa migliore per noi tutti è che nella nostra vita Dio abbia la gloria, perché Dio è veramente glorioso. Se noi viviamo e gustiamo la gloria di Dio nella nostra vita, cioè lo facciamo le cose per la sua gloria, perché lui è meraviglioso, perfetto, giusto, un padre amorevole. Se viviamo per questo, tutte le altre cose seguiranno. Allora, faccio un altro esempio. Ci sono delle persone, e non pochi, milioni di persone, che hanno vissuto, per esempio, per la gloria del comunismo, no? E hanno fatto guerre, controguerre, altre guerre. Milioni di persone sono morti per la gloria di comunismo. Noi viviamo per comunismo, così il comunismo può risolvere tutti i problemi del mondo. E ci credevano. E sono morti per questo. E sono morti fieri, tanti di loro. Ma che serviva? Noi dobbiamo imparare che se vogliamo vivere, dobbiamo vivere per qualcosa che è più grande di noi stessi. Se io vivo per la mia felicità, non sono un cristiano. Non ho capito che significa seguire il Signore, non ho un'idea, sono lontano da Dio. Dovremmo imparare che la nostra esistenza esiste per qualcosa più grande di noi. Qualcosa di cui possiamo andare fiero, orgogliosi. Anche se io sono un fallimento, anche se non riesco bene a scuola, anche se non sono la persona più bella, anche se non riesco a sposarmi, anche se non riesco ad avere dei figli, alla fine non è questo lo scopo della mia vita. Lo scopo della mia vita è di glorificare Dio, che nella mia vita Dio possa essere onorato e glorificato. Allora, io dico queste cose, sono cose profonde, e non pretendo che voi capite subito, perché è un cammino, però l'essenza è questa. Se volete conoscere il Signore, dovete sapere. Dunque, quando fate una preghiera, Signore,
1: ti raccomando, aiutami, io voglio superare questo esame. Aiutami a superare questo. Voglio superare. Sono credente, sono stato fedele da tanti anni.
0: E preghiamo così. Invece di pregare pensando qual è la volontà di Dio,
1: Signore, la volontà tua sicuramente è che io superi l'esame così ti posso servire di più.
0: Aspetta un momento. Lo scopo della volontà di Dio è di glorificare il suo nome. E potrebbe essere che il miglior modo di onorare e glorificare il nome e di lavorare meglio prima degli esami, perché quando Dio ci dà le responsabilità, questo sarebbe un modo di glorificare il suo nome. Poi Dio, superi o non superi l'esame, se tu hai onorato Dio facendo il tuo dovere fino in fondo, questo è lo scopo. Allora hai superato l'esame, gloria a Dio. Non hai superato l'esame, Dio è sovrano e ci sarà anche un motivo per cui non hai superato l'esame. Dunque non è il caso di andare in crisi, perché stai vivendo per la gloria di Dio e ti porta una pace che il mondo non può dare. Il mondo non può dare la pace. Io stavo parlando prima, anch'io quando studiavo elettronica, e là alcuni che si, non nella mia classe, grazie a Dio, che si è buttato giù dal quarto, dall'ottavo piano perché non ce la facevo più a affrontare tutti questi esami, la disperazione. Un credente che vive per la gloria di Dio, anche se fallisce, se fa il suo dovere, di che si deve preoccupare? L'importante è che porta gloria a Dio, onore il suo nome, e il Signore provvederà. Gesù cosa ha detto? Cerchi prima il regno di Dio, e cosa succede? E basta, e poi ti devi accontentare con questo. Così ha detto. Meno male, conoscete un po' la Bibbia, no? Cosa ha detto? Tutte le altre cose vi saranno sopraggiunte. È vero. Io lo posso testimoniare sulla mia vita, sulla mia pelle. Ho sposato mia moglie, fino adesso abbiamo sempre mangiato, sempre vissuto in una casa, viviamo bene, adesso abbiamo una macchina pure seminuovo là fuori, un bella macchina, eh? Dio ha provveduto. Ma non è quello l'obiettivo della vita, l'obiettivo è di glorificare Dio. Segui Dio, ti darà tutto quello che è necessario. Quando io sono tornato in Africa un paio di anni fa, mi sono incontrato con un africano che lavorava, è uno dei pochi che aveva un lavoro in Zimbabwe. Voi sapete un po' i problemi dello Zimbabwe. Io ho fatto gli anni superiori nello Zimbabwe, all'inflazione più alta di tutto il mondo. Adesso hanno tolto 10 zeri al dollaro zimbabweano. Sai che significa? Di togliere 10 zeri significa 10 miliardi di dollari diventa un dollaro, cioè, e ci vogliono 500 dei dollari nuovi per comprare un pezzo di pane. Se mi spiego, sono stato lì, uno di questi fratelli credente africano, giovane, trentenne, è stato picchiato e il mano destro è rimasto totalmente rovinato, paralizzato. Allora lui adesso deve lavorare con una mano solo, aveva due figli, figlie, una figlia piccole, bellissimi bambini, E quando io stavo per andare via, lui viene vicino a me. Allora io aspettavo, sai che un po' la mia... Cioè, pensavo che lui veniva vicino e dire: senti, per piacere, dammi qualcosa, perché io ho vivere qua, figli. Sai cosa ha fatto questo fratello? Mi è venuto vicino, con lacrime negli occhi, e dire: è stato molto bello avere comunione con te. Io pregherò per te che il Signore ti protegga nel tuo viaggio di ritorno. Che Dio ti benedica. Mi è venuto le lacrime negli occhi a me. Cioè, questo qua, che del domani non sa cosa può mangiare, e invece di preoccupare di se stesso e dei suoi figli, si preoccupa di me. Se tu vivi per la gloria di Dio, Dio provvederà per tutto il resto. Persone vivono, e tu domandi: come mai in Africa la Chiesa cresce così tanto, dove si soffre per Cristo, e in Europa, dove abbiamo tutto il benessere che vogliamo, non esercitiamo la fede? Se vuoi sapere la volontà del Signore, bisogna vivere anche per la sua gloria. Ma c'è un altro aspetto, come già sto dicendo. Lo scopo è di essere trasformato all'immagine di Cristo. Trasformato all'immagine di Cristo. Cercare la gloria di Dio significa essere trasformati nell'immagine di Cristo. E non abbiamo tempo stamattina di parlare su questo. Ma la cosa più bella è di essere come Cristo. Sapete com'era Cristo? Non aveva timore di sgridare le persone quando c'era bisogno di sgridare, ma era abbastanza forte di non reagire quando le persone lo abusavano di lui. Camminava con giustizia. Quando parlava, diceva sempre la parola giusta al momento giusto. Ti piacerebbe essere così? Io sì. Mamma mia. Ma questo è lo scopo di Dio, che noi possiamo essere come Cristo. Mio papà, che ha 90 avuto, perché è morto 2 mesi fa, 95-96 anni, là in Africa, sono andato appunto là poco prima che moriva. Per me è un meraviglioso esempio. Arrivata alla fine della sua vita, io devo dire, tutte le persone che io conosco, ovviamente conosco mio papà molto bene, per me è stato un meraviglioso esempio. Sapete che quante volte, quando uno arriva alla vecchiaia, non c'è nessuno vecchio, quante volte sono burberi, lamentosi, sempre a dire uffa sbuffa. Se tu cammini con Cristo, tu arrivi alla fine della tua vita assomigliando a Cristo. Io devo onorare il mio papà, che adesso sta con il Signore. Certo, aveva i suoi difetti, chi non ce li ha? Però che vecchiaia ha passato. Era bloccato nella sedia a rotella, non poteva muovere niente, ma sempre una parola di consolazione, di incoraggiamento, di preghiera. Infatti i piccoli, i nipoti, che non lo conoscevano da giovane, ma solo da vecchio, dicevano: chi pregherà per noi quando nonna muore? Essere l'immagine di Cristo, la cosa più bella che possa esistere. L'altra cosa, la terza cosa, l'ultima cosa voglio dire stamattina, perché siamo arrivati alla fine dello studio: se vogliamo conoscere la volontà del Signore, dobbiamo ovviamente avere... Cosa dobbiamo avere? Un cuore compassionevole. È inutile cercare la volontà del Signore se pensiamo solo a noi. Signore, voglio fare la tua volontà, voglio glorificare te. Cioè, diciamo tutte le cose, ma alla fine a chi pensiamo? A me. Ma Signore, come mai? Dio questo ha bisogno di... Cioè, noi abbiamo bisogno che lasciamo che Dio ci trasforma su questo. Vogliamo conoscere la sua volontà? Bisogna sapere una cosa, che... Cosa dice Gesù? Ha racchiuso tutta la legge in due. Quali erano? Tutta la legge in due leggi. Quali sono? Ama il Signore con tutto il tuo cuore e ama il tuo prossimo come te stesso. La volontà di Dio è che siamo compassionevoli. Compassionevole cosa vuol dire compassionevole? Una definizione dal dizionario dice questo: un sentimento di sofferta partecipazione ai mali altrui. Dice: ma come posso essere compassionevole verso Dio? Dio mi crea dei mali. Ma in questo senso possiamo essere compassionevoli. Quando Dio viene disonorato, come ti senti? Quando il nome di Dio viene preso in vano, quando in televisione disprezzano Dio e quelli che parlano da parte di Dio, come ti senti? Ti fai pure tu una risata?
1: Poi ti rendi conto che non dovevi forse ridere.
0: Dobbiamo tenerci all'onore di Dio, compassionevole per il nome di Dio e così anche per i fratelli intorno a noi. Sappiate che questo è lo scopo della volontà di Dio per voi. Dunque io concludo qua il tempo passato. Qualcuno può ripetere le tre cose? Che prima è ancora di scoprire, dopo facciamo dei passi pratici per scoprire qual è la volontà di Dio in modo pratico nella nostra vita, ma questo era il punto di partenza. Qual è la prima cosa che dobbiamo fare? Se vogliamo conoscere la volontà sua, accettare la sua autorità, anche senza conoscere ancora dove ci porterà, ma accettarlo già di partenza. Secondo, qual è lo scopo? Cioè riconoscere e vivere lo scopo che è di glorificare se stesso, questo è di trasformarci nell'immagine di Cristo. E la terza cosa che dobbiamo sapere che la volontà del Signore ha a che fare con essere compassionevole verso Dio e verso il prossimo. Se non sappiamo questo, andremo in giro per tutta la vita cercando la volontà di Dio e non lo troveremo mai. Vogliamo pregare insieme? Signore, ti ringraziamo di nuovo questa mattina per questa meravigliosa occasione di considerare la tua parola, per vedere lo scopo della nostra vita, che ci ha dato uno scopo nobile, Signore, meraviglioso, di essere figli tuoi, di cercare la tua gloria, il tuo buon nome, di esaltare te, non qualche cosa miserabile come noi stessi o della nostra partita particolare o la squadra di cuore, ma di glorificare te, tu che sei il Signore al di sopra di ogni cosa, il creatore dei cieli, della terra e dell'universo, tu che sei il Dio giusto, il Dio misericordioso. Questo, Signore, ti ringraziamo che è lo scopo della nostra esistenza. Aiutaci, Padre. Aiutaci noi miserabili peccatori. Prego che, Signore, lo Spirito di Dio possa operare nei nostri cuori, toccando la nostra coscienza, facendoci inginocchiare davanti a te e dire: Signore, perdonami per il mio egoismo, per il mio egocentrismo, e aiutami, Signore, a vivere per la tua gloria, qualcosa molto più grande di me stesso, e così trovare di conseguenza la gioia di farlo, costa quello che costa, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
2: Avete ascoltato uno degli studi portati al centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo giovanile estivo. Ricordiamo che il tema di questo studio è: su quale fondamento costruisci la tua vita? I relatori del campo sono Rod Jones e Alec Catchpole, entrambi missionari evangelici operanti nella provincia di Napoli. A risentirci al prossimo appuntamento, sempre su questa frequenza. Che Dio vi benedica.

Leggiamo insieme da Romani, capitolo 1, versetto 20, e dice: le sue qualità invisibili, e cioè quelle di Dio, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi, e cioè gli uomini, sono inescusabili. Forse tu credi che il semplice caso sia all'origine dell'universo. Anche se tutti sono d'accordo nel riconoscere la sua estrema complessità e la sua prodigiosa organizzazione. Ma allora, queste leggi che reggono l'universo sarebbero apparse da sole? Ti occorre una fede molto grande, immensa e smisurata per credere a tutte le teorie che l'uomo nel suo orgoglio ha inventato per dimostrare che non c'è stato orologiaio per creare quell'orologio così complicato che è l'universo, ma che tutto si è formato da solo. Io ho una piccolissima fede, ma l'ho riposta in un grande Dio che è luce e amore. Quelli che tu consideri anime semplici sono proprio quelle ripiene della luce e della conoscenza di Dio. Abbi vera fede, credi nel Figlio di Dio, la luce del mondo, morto per i tuoi peccati. Allora la conoscenza del Dio vivente e vero e la sua bontà si imporranno a te. E con gioia, inchinandoti davanti a Lui, dirai in verità: Signore mio e Dio mio, come scritto in Giovanni, capitolo 20, versetto 28.

Salve amici, benvenuti ancora a questo nuovo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è «Ha senso cercare Dio?». Per dare una risposta a questa domanda ho preso nel libro dei Proverbi, al capitolo 9, al verso 10, che dice «Il principio della saggezza è il timore del Signore». E conoscere il santo è l'intelligenza. Sapete, la prima cosa che va chiarita è che il timore del Signore non è la paura, ma è un profondo e alto rispetto dovuto al più caro e amoroso Padre, nonché Creatore e Salvatore. Una delle caratteristiche principali dell'essere umano è la facoltà di pensiero. E grazie a questa capacità l'uomo ha potuto elevare costantemente il suo livello di vita. Infatti, ognuno di noi si serve quotidianamente di mezzi e strumenti che sono frutto proprio dell'intelligenza umana nei settori della scienza, della tecnica, della medicina, della comunicazione, nel campo lavorativo e via dicendo. L'uomo ha sempre cercato di rispondere in un modo adeguato ai suoi bisogni primari. Non si è neanche limitato a questo, anzi, fin dall'inizio ha sentito anche il bisogno di trovare una risposta alla domanda se abbia un senso la propria esistenza. Nella nostra vita tutti noi ci poniamo tante domande. Alcune sono banali, altre più serie e altre ancora estremamente importanti. Nessuno di noi può reprimere o trascurare a lungo le domande che riguardano la salute, il futuro, la famiglia, il lavoro. E la domanda più importante riguarda il perché della nostra esistenza. E io credo infatti che se troviamo risposte soddisfacenti intorno al senso della vita e della morte, saremo maggiormente in grado di affrontare correttamente le scelte di ogni giorno. Sapete una cosa? La domanda sul senso della vita ha molto a che fare con l'esistenza o meno di Dio, più di quanto immaginiamo. Se egli esiste, come lo conosco? È la domanda che qualcuno si pone. Com'è il mio rapporto con lui? O meglio, qual è il mio atteggiamento verso di lui? Ed è altresì saggio chiederci: le mie risposte a queste domande sono basate su un'informazione corretta perché sono frutto della mia ricerca? O seguo forse il pensiero della maggioranza, senza informarmi personalmente e senza riflettere seriamente? Vivo da adulto ancora con l'informazione su Dio che ho ricevuto da bambino?
posso chiedermi se la mia conclusione sia un giudizio maturo o forse più che altro un pregiudizio, perché manca una mia conoscenza diretta? Cari amici, anche nei paesi cosiddetti cristiani per antonomasia come l'Italia, c'è molta ignoranza su Dio. Molti si accontentano delle poche cose che hanno sentito da bambini, come dicevo. E in questo caso non si può parlare certo di una fede matura, poiché manca una conoscenza matura. Se Dio esiste veramente, allora tutto ciò che lo riguarda è decisivo per ognuno di noi. Meglio affrontare questa domanda su una sua esistenza reale, credetemi, che trascurare una possibile conoscenza personale. Non vi pare? Il verso di oggi pone la conoscenza di Dio sulla base dell'intelligenza, pensate un po'. E poi pone il timore di Dio, cioè quel rispetto, quella reverenza dovutagli sulla base della saggezza. E allora è logico pensare che chi trascura questo aspetto dell'esistenza umana, correlata estremamente con l'esistenza di Dio, non è né saggio né intelligente. Bene amici, la meditazione termina qui. E voglio incoraggiare ognuno di voi a leggere la parola di Dio, è un consiglio che vi do da amico, e vi consiglierei ulteriormente di iniziare proprio dai Vangeli, che ci parlano di Gesù, della sua opera e della sua opera di salvezza, che ha voluto dare la possibilità e l'opportunità a chiunque crede in Lui. Bene, io vi ringrazio per il vostro gentile ascolto, vi do appuntamento a domani e che Dio benedica ognuno di voi.

Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Ti ringrazio di avermi dato anche quest'oggi la possibilità di essere insieme con te e guarderemo sempre al capitolo 9 del Vangelo di Marco, dal versetto 9 al versetto 27. Mentre scendevano dalla montagna, Gesù disse loro di non far parola di ciò che avevano visto, finché non fosse risorto dalla morte. Così mantennero il segreto, ma spesso ne parlavano fra di loro, chiedendosi che cosa avesse inteso Gesù dicendo risorto dalla morte. Cominciarono quindi a fargli domande su un argomento di cui parlavano spesso i capi religiosi giudei, cioè che Elia sarebbe ritornato prima che venisse il Messia. Gesù era d'accordo che Elia dovesse tornare per primo a preparare la strada per il Cristo, anzi, aggiunse che era già tornato. Non solo, ma era stato maltrattato proprio come i profeti avevano predetto. Poi chiese loro, secondo voi, che cosa intendevano i profeti quando predissero che il Messia avrebbe sofferto e sarebbe stato trattato con profondo disprezzo? Quando giunsero ai piedi della montagna, trovarono un'enorme folla stretta attorno agli altri 9 discepoli, mentre alcuni capi giudei discutevano con loro. La gente guardò Gesù con una certa soggezione mentre si avvicinava, ma poi corse a salutarlo. «Che succede?» chiese Gesù. Un uomo fra la folla si fece avanti e parlò. «Maestro, ho portato mio figlio perché tu lo guarisca. Non può parlare perché è posseduto da un demonio. Ogni volta che il demonio prende il sopravvento su di lui, lo getta a terra e allora il ragazzo diventa rigido e digrina i denti con la bava alla bocca. Ho chiesto ai tuoi discepoli di cacciare il demonio, ma non ci sono riusciti. Gesù disse ai suoi discepoli, gente senza fede, per quanto ancora dovrò aver pazienza con voi, portatemi il ragazzo. Glielo portarono e quando il demonio vide Gesù, cominciò a scuotere convulsamente il ragazzo che cade a terra sbavando e contorcendosi. Da quanto tempo è in queste condizioni? Chiese Gesù al padre. Fin da quando era molto piccolo, rispose l'uomo. Spesso il demonio lo fa cadere nel fuoco e nell'acqua per ucciderlo. Oh, abbi pietà di noi e fa qualcosa se puoi. Se posso, disse Gesù, ma non sai che tutto è possibile per chi ha fede? Subito il padre rispose, io ho fede, tu aiutami ad averne di più. Quando Gesù vide che la folla aumentava, sgridò il demonio dicendogli, «O demonio sordo e muto, ti ordino di uscire da questo ragazzo e di non tornare mai più». Allora il demonio cacciò un urlo agghiacciante e di nuovo mise il ragazzo in convulsioni, poi finalmente lo lasciò. Il ragazzo rimase a terra, afflosciato, immobile, apparentemente senza vita. Un mormorio corse tra la folla. «È morto!» Ma Gesù prese il ragazzo per mano e lo aiutò a rialzarsi in piedi. Era guarito. Mise il ragazzo in convulsioni, poi finalmente lo lasciò. Il ragazzo rimase a terra, afflosciato, immobile, apparentemente senza vita. Un mormorio corse tra la folla. «È morto!» Ma Gesù prese il ragazzo per mano e

Quindi queste tre cose erano attese. Uno, Elia sarebbe ritornato. Due, avrebbe guidato il popolo al pentimento. E tre, avrebbe personalmente unto il Messia. E Gesù chiarisce che Giovanni Battista ha adempiuto il ruolo di questa profezia nello spirito e nel potere di Elia. Egli disse, riferendosi a Giovanni Battista, questo è Elia che doveva venire. Quindi tutte e tre le aspettative attribuite ad Elia furono soddisfatte nel ministero profetico di Giovanni Battista. Leggiamo poi che gli scribi stavano discutendo con gli apostoli, probabilmente perché non erano capaci di compiere miracoli come il loro maestro. Però gli scribi stessi avrebbero potuto eseguire personalmente un esorcismo e guadagnare anche l'attenzione di tutti i presenti, ma probabilmente non ci hanno provato perché sapevano che questo demone era particolarmente difficile da scacciare. Era la loro credenza, infatti, che per avere un esorcismo efficace dovevano conoscere il nome del demone per scacciarlo. E se un demone rendeva la persona muta, non avrebbero mai potuto conoscerne il nome. E Gesù rispose a ciò con un lamento: O generazione incredula. Gesù si lamenta della mancanza di fede nei suoi discepoli. Generazione incredula, quanto tempo dovrò sopportarvi? Umanamente parlando, deve essere stato deludente per Gesù, poiché i suoi stessi discepoli non mostravano molta fede. Uno può decidere di pentirsi dei propri peccati, o può decidere di imparare di più su Gesù, di studiare la sua parola, ma non può professare qualcosa con la bocca che in realtà non crede nel proprio cuore. Ho visto troppi missionari ben intenzionati pensare che semplicemente prendendo una decisione la fede scaturirà dall'anima in una persona. Non funziona esattamente così. Una professione di fede iniziale ti indirizzerà nella giusta direzione, ma la fede viene dall'ascolto della parola di Dio. È Dio che crea la fede nel cuore dubbioso. E dovrei fermarmi qui per congratularmi con tutti voi che state seguendo questo programma, perché nel tempo rafforzerà molto di più la vostra fede. Quest'uomo ha sentito di cosa Gesù fosse capace, ma dato che i suoi stessi discepoli lo avevano deluso, probabilmente ha dubitato anche di Gesù. Ed è per questo che ha gridato: Signore, io credo, ma aiuta la mia incredulità. Una volta che Gesù rimproverò lo spirito impuro che fuggì dal ragazzo, cosa pensi che sia successo alla fede del padre? Gesù ha risposto alla richiesta di quell'uomo: Aiuta la mia incredulità. Probabilmente guardò Gesù ed era colmo di fede perché Gesù fece ciò che aveva promesso e questo è ciò che crea la fede. Infine, Efesini 6:12 sembra descrivere diverse gerarchie di esseri demoniaci e non è esagerato pensare che alcune gerarchie possano essere più potenti di altre. Il libro deuterocanonico di Enoch tratta di queste gerarchie. Riflessione. Credo, ma aiuta la mia incredulità. Questo è il grido di molti di noi che ancora non hanno compreso appieno la maestà di Dio. Signore, sii paziente con noi. Padre, a volte diciamo troppo facilmente che crediamo. Rimpiazza la nostra incredulità quando ci troviamo davanti a situazioni difficili. Te lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Ragazzi, non dubitiamo le sue capacità, quest'oggi o mai. A domani.

0: A Radio Logos sono le ore 24 e 25 minuti.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

L'adorazione è una cosa che iniziamo sulla terra e che non finiremo mai, perché l'adorazione continuerà nel cielo per l'eternità. E quindi è bene sapere, anche sulla terra principalmente, perché siamo ancora nell'imperfezione, che cosa vuol dire e cosa significa per noi adorare il Signore. È una cosa importantissima. Tanti adorano, pensano di adorare il Signore in modo gradito, però abbiamo visto le volte scorse che non sempre l'adorazione è gradita a Dio. Abbiamo visto i punti importanti. Innanzitutto l'adorazione appartiene solo a Dio e si offre a Dio per mezzo di Cristo Gesù. Dio non accetta nessuna adorazione se non si va a Lui per mezzo di Gesù. Spesse volte troviamo nella Scrittura: offriamo la nostra lode, il nostro ringraziamento, dice spesso l'Apostolo Paolo e anche l'Apostolo Pietro, per mezzo di Cristo Gesù. Gesù è sempre la via che ci conduce a Dio. Non c'è un'altra via. Non ci sono altre scorciatoie o altri metodi. La via è solo Gesù. Le persone dicono, ma lo fanno in modo sincero. Lo possono fare in modo sincero, ma non so se arriva fino in cielo. Penso che una persona che vuol conoscere il Signore, Dio prima o poi si rivela. A volte diciamo, ma quella persona andrà in cielo, andrà all'inferno. Dio lo sa, perché troviamo nella Scrittura, nel libro di Giobbe, che dice che Dio parla una volta, due volte all'uomo, chiunque esso sia, solo che l'uomo non ci bada, non ci mette orecchio. Per cui l'uomo è inescusabile, essendo che nel cuore dell'uomo c'è innata la legge di Dio, è dentro di noi. La legge di Dio è scritta nei nostri cuori, e quelli che veramente vogliono conoscere Dio, Dio è fedele e si rivela. Perché? Perché dice, se uno cerca Dio con tutto il suo cuore, Dio si rivelerà a quella persona. Dio è fedele, Dio è amore, Dio vuole che ogni persona venga alla conoscenza della verità. Quindi abbiamo detto anche che non solo Dio, a Dio Padre appartiene l'adorazione, ma anche a Gesù, che è il figlio di Dio, che è Dio figlio, se usiamo questo termine. Gesù è Dio figlio, non è il figlio di Dio, o meglio è stato creato da Dio, come intendono certe sette, ma Gesù è Dio figlio. Quindi Gesù è Dio figlio a quale appartiene la nostra adorazione e a nessun altro. E l'adorazione, abbiamo detto la volta scorsa, Dio l'accetta sempre tramite lo Spirito Santo. Offriamo a Dio e a Gesù il nostro culto mediante lo Spirito Santo. Se non abbiamo lo Spirito Santo, o se quella persona non ha lo Spirito Santo, non può dare la giusta adorazione a Dio. Ebbene, la volta scorsa abbiamo visto come Dio vuole che sia il nostro culto, la nostra adorazione. E brevemente cito i sei punti. Essa deve essere spirituale, deve essere fatta in verità, nostra deve essere rispettosa, santa, volontaria, sincera e come Dio ha stabilito. Queste sono le prerogative che Dio esige affinché una persona possa adorare e Dio possa accettare l'adorazione. Vediamo come si compone l'adorazione. Cioè, noi adoriamo, ma in che senso questa adorazione noi la offriamo a Dio? Quali ingredienti o quali elementi ci sono per adorare il Signore? L'adorazione si compone di preghiere. Cioè, l'adorazione è fatta di preghiere. E voglio a proposito certamente leggere dei passi della Scrittura. Per esempio, in Prima Re, capitolo 8, versetto 22 a 25, ripeto, Primo Re, capitolo 8, versetto 22-25, è qui che Salomone innalza una preghiera a Dio e dice così: poi Salomone si pose davanti all'altare dell'Eterno in presenza di tutta la raunanza di Israele, stese le mani verso il cielo e disse:
O Eterno, Dio di Israele, non v'è Dio che sia simile a te né lassù né in cielo né qua giù in terra. Tu mantieni il patto e la misericordia verso i tuoi servi che camminano in tua presenza con tutto il cuor loro. Tu hai mantenuta la promessa da te fatta al tuo servo Davide, mio padre, e ciò che dichiarasti con la tua propria bocca, la tua mano oggi l'adempie. Ora dunque, o Eterno, Dio di Israele, mantieni al tuo servo Davide, mio padre, la promessa che gli facesti dicendo: non ti mancherà mai qualcuno che segga nel mio cospetto sul trono di Israele. Poiché i tuoi figlioli vegliano sulla loro condotta e camminano in mia presenza come tu hai camminato. Vediamo in questa preghiera che Salomone innalza a Dio qual è la cosa che mette in risalto sulla qualità di Dio. Dio ha tante qualità, ma qui in questo caso, in questo contesto, in questa preghiera, che cosa mette in risalto Salomone nella sua preghiera? La fedeltà di Dio. Tu sei un Dio fedele che mantiene le promesse. Che mantiene le promesse. Per questo io ti innalzo, o Dio di Israele, Dio di verità, che tu mantieni il patto. Cioè che Dio ha fatto un patto con Davide. Dice: tu hai promesso che non mancherà mai un discendente dalla casa, dalla stirpe reale di Davide. Tu sei un Dio fedele. E infatti Dio è stato fedele, e Dio è fedele, perché nonostante l'infedeltà dei re di Giuda, che sono stati parecchi, cattivi, idolatri, nonostante questo Dio è rimasto fedele. Fedele perché? Perché la discendenza di Davide è andata sino proprio alla fine. E dov'è che si è adempiuta la grande promessa della discendenza di Davide? Nella persona di Gesù Cristo. Cioè Gesù è nato dalla stirpe reale di Davide, il cui regno non avrà mai fine, quindi sarà eterno. Gesù è l'adempimento meraviglioso della promessa di Dio. Dio è fedele, Dio mantiene il patto. Anche se noi siamo infedeli, Dio è fedele. E le promesse che Dio ci ha fatte in Gesù Cristo, dice l'Apostolo Paolo, hanno il loro sì e il loro amen. Quindi Dio è fedele, Dio ti ha promesso la vita eterna. Ci ha promesso la vita eterna se noi crediamo in Gesù. Ci ha promesso il cielo, la salvezza, il perdono dei nostri peccati. E non è poco, non è poco questo, perché è un Dio meraviglioso, un Dio grande, un Dio potente, un Dio fedele. E possiamo fidarci di Lui, perché Dio è fedele. La tua fedeltà dura per ogni età, dice il salmista, per ogni età. Meraviglioso. Se dovremmo elencare tutti i titoli, tutti i nomi, tutte le qualità di Dio, scopriremo un Dio meraviglioso, un Dio grande. E poi di che cosa si compone l'adorazione? Voglio leggere il Salmo 95, i primi 7 versetti. Dice così: venite, cantiamo con giubilo all'Eterno, mandiamo gridi di gioia alla rocca della nostra salvezza, presentiamoci a Lui con lodi, celebriamolo con i salmi, poiché l'Eterno è un Dio grande e un grande Re sopra tutti gli dèi. Nelle sue mani stanno le profondità della terra e le altezze dei monti sono sue. Suo è il mare poiché Egli l'ha fatto, e le sue mani hanno formato la terra asciutta. Venite, adoriamo, inchiniamoci, inginocchiamoci davanti all'Eterno che ci ha fatti, poiché Egli è il nostro Dio e noi siamo il popolo che Gli pasce e il gregge che la sua mano conduce. Vediamo che la nostra adorazione è composta di azioni di grazie,
c'è questa lodare il Signore, ringraziarlo. Venite, cantiamo con giubilo, venite, quasi è un imperativo, venite, venite, spesso diciamo così, perché qui viene messo in risalto che cosa? Che cosa viene risaltato in questo salmo? Che Dio è il creatore. Tu hai fatto i cieli, tu hai fatto la terra, tu hai fatto i mari e noi ti adoriamo, tu sei il nostro Dio, l'unico, colui che ci ha fatti, colui che ci ha creati e aggiungo quelli che ci ha anche rigenerati in Gesù Cristo. Dio ci ha creati, ma Dio ci ha ricreati o rigenerati mediante lo Spirito suo Santo, perché Lui ci ha creati e noi eravamo creature, ma sento che ci ha rigenerati, siamo diventati Suoi figlioli, ed è più che essere creature, siamo figlioli di Dio, perché Lui ci ha rigenerati in Cristo Gesù, mediante la Sua potenza. Ancora nel Salmo 96, leggiamo ciò che dice qui il salmista, versetto 1 al 9, dice: cantate all'Eterno un cantico nuovo, cantate all'Eterno abitanti di tutta la terra, cantate all'Eterno, benedite il suo nome, annunziate di giorno in giorno la sua salvezza, raccontate la sua gloria fra le nazioni, le sue meraviglie fra tutti i popoli, perché l'Eterno è grande e degno di sovrana lode, egli è tremendo sopra tutti gli dèi, poiché tutti gli dèi dei popoli sono idoli vani, ma l'Eterno ha fatto i cieli. Splendore e maestà stanno dinanzi a Lui, forza e bellezza stanno nel suo santuario. Date all'Eterno, famiglia dei popoli, date all'Eterno gloria e forza, date all'Eterno la gloria dovuta al suo nome, portate le offerte e venite nei suoi cortili. Prostatevi dinanzi all'Eterno, vestiti di sacri ornamenti, tremate dinanzi a Lui, o abitanti di tutta la terra. Che bello questo invito: venite, cantate, giubilate, e non dice solo a una piccola parte delle persone, ma voi tutti abitanti della terra, perché è Lui che ci ha fatti, Lui che ci ha creati, e ogni creatura, ogni persona dovrebbe adorare Dio, lo dovrebbe adorare, perché noi siamo sua fattura, perché Lui ci ha creati, e ogni persona è debitore di questo, di adorare il Signore. Tutti dovremmo adorare il Signore. Purtroppo è una piccola minoranza che adora il Signore come gli è dovuto. Ma io ringrazio, noi ringraziamo il Signore perché facciamo parte di quelle che lo adorano veramente in spirito e verità. Vediamo di che cosa si compone l'adorazione. Si compone della spiegazione della parola di Dio. Cioè, adorazione vuol dire non solo lode al Signore, ma anche lettura, spiegazione, commento della parola di Dio. Questa è una parte importante che compone l'adorazione. E voglio leggere due brevi versetti nell'Antico Testamento e uno nel Nuovo Testamento. In Esodo, capitolo 24, versetto 3, leggiamo: e Mosè venne a riferì al popolo tutte le parole dell'Eterno e tutte le leggi, e tutto il popolo rispose ad una voce e disse: noi faremo tutte le cose che l'Eterno ha dette. Poi versetto 7 dice, sempre 24 capitolo: poi prese il libro del patto e lo lesse in presenza del popolo, il quale disse: noi faremo tutto quello che l'Eterno ha detto e ubbidiremo. Quindi perché viene spiegata la parola di Dio? Per quale motivo? Perché ci deve condurre a mettere in pratica quello che noi ascoltiamo. Perché se noi ascoltiamo, però non lo mettiamo in pratica, non vale nulla. È come il seme buttato al vento.
se quello che io ascolto non cerco di sforzarmi, di metterlo un po' in pratica, non vale nulla. E tutto il popolo doveva ubbidire. E noi se veniamo qui in adunanza o a casa o ovunque noi siamo, leggiamo la parola di Dio, serve come insegnamento e anche per mettere in pratica ciò che leggiamo, altrimenti non vale nulla. Come dice anche Giacomo, di non essere soltanto uditori ma facitori della parola affinché non inganniamo noi stessi. Dice, ma io queste cose li so. Sì, ma li sai, ma bisogna metterli in pratica, altrimenti non passa niente. Questo è il punto. In Atti degli Apostoli, ancora un altro versetto leggiamo, capitolo 13, versetti 14 e 15, è lì che l'Apostolo Paolo e i suoi collaboratori si trovavano ad Antiochia di Pisidia. E dice così, ed essi passando oltre Perga, giunsero ad Antiochia di Pisidia, e recatosi il sabato nella sinagoga si possero a sedere. E dopo la lettura della legge e dei profeti, i capi della sinagoga mandarono a dir loro, fratelli, se avete qualche parola d'esortazione da rivolgere al popolo, ditela. Quindi avevano letto in quella sinagoga, si leggevano che cosa? La legge e i profeti. La legge che cosa significa? Si leggeva il Pentateuco, i 5 libri di Mosè, tutti i libri profetici, da Isaia fino alla fine. Quindi ogni sabato si leggeva la parola di Dio, nelle sinagoghe. Gli ebrei andavano nelle sinagoghe. Noi, come cristiani, non andiamo nelle sinagoghe, ma andiamo nella sala di culto, oppure a casa. I credenti nel Nuovo Testamento si radunavano nelle case. Ricordate di quella coppia molto conosciuta negli Atti degli Apostoli? Aquila e Priscilla. Aquila il marito, Priscilla la moglie. Avevano a casa loro la chiesa. Questi incontri si avevano in casa anche di Marco. Marco era quel giovane che era andato nel primo viaggio missionario con Paolo e Barnaba e abitava a Gerusalemme, dove loro in casa avevano la chiesa, e così si formavano centinaia, forse migliaia di cellule nelle case dove si leggeva la Bibbia. Pensate a Roma, che c'erano centinaia, forse migliaia di credenti, si radunavano nelle catacombe per paura di essere perseguitate o nelle case di nascosto. Quindi non c'è un luogo preciso di culto. Quindi gli incontri oggi non sono circoscritti in un determinato luogo, ma ovunque noi ci incontriamo per leggere la parola di Dio, lì c'è il Signore presente. Quindi l'adorazione è composta anche della lettura della parola di Dio, ed è quello che facciamo noi. Vedete, noi vogliamo essere, diciamo, in armonia con l'insegnamento della parola del Signore. L'adorazione è composta di lodi e di salmi. Infatti in Efesini, qua è l'Apostolo Paolo che ci scrive, sia in Efesini che in Colossesi, dice questo inerente con l'adorazione, con i nostri incontri che abbiamo in chiesa. Efesini capitolo 5, versetto 19 e 20, dice così, parlandovi con salmi ed inni e canzoni spirituali, cantando e salmeggiando col cuor vostro al Signore, rendendo del continuo grazie ad ogni cosa a Dio e Padre, nel nome del Signor nostro Gesù Cristo. E poi in Colossesi capitolo 3, versetto 16, dice, la parola di Cristo abita in voi doviziosamente, ammaestrandovi ed ammonendovi gli uni gli altri con ogni sapienza, cantando di cuore a Dio sotto l'impulso della grazia, salmi, inni e cantici spirituali. Ecco l'insegnamento che ci viene dato dall'Apostolo Paolo, come deve essere composta la nostra adorazione. Quindi
L'adorazione non è soltanto compito di uno o due persone, del predicatore o degli anziani, bensì è un portare da parte nostra, di ogni membro della Chiesa, come un fiore per fare un bel bouquet da presentare al Signore. Quello che il Signore vuole da noi è la nostra lode, la nostra riconoscenza, i nostri sacrifici spirituali che consistono nel dare la nostra lode, il nostro ringraziamento. Se un fratello, se una sorella innalza un canto, una preghiera, una lode, un piccolo verso della parola di Dio, un pensiero di riconoscenza, questo è arricchire il nostro culto, la nostra adorazione. C'è, l'adorazione non è fatta solo di 3-4 persone, dovrebbe essere fatta di tutti i componenti. Cioè io voglio andare al Signore, esprimendo un mio desiderio, la mia riconoscenza. Questa è la lode. Parlandovi con salme, inni, canzoni spirituali, cantando e salmeggiando col vostro Signore, rendendo il continuo grazie ad ogni cosa a Dio e Padre, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo. Ammonendovi gli uni gli altri con ogni sapienza, cantando di cuore a Dio, sotto l'impulso della grazia, salmi, inni e cantici spirituali. E non dice questa cosa esclusiva degli anziani, o dei missionari, o dei predicatori, ma tutti quelli che sono figlioli di Dio e che hanno lo Spirito di Dio. Vediamo che ci sono alcuni punti in cui Dio non gradisce l'adorazione. Diciamo che l'adorazione dei fedeli gli è grata, infatti voglio leggere un paio di versetti, e poi ci sono tre punti di cui Dio non gradisce l'adorazione. L'adorazione dei fedeli gli è grata. In Isaia capitolo 56, versetto 1 e 2, dice così: così parla l'Eterno, rispettate il diritto e fate ciò che è giusto, poiché la mia salvezza sta per venire e la mia giustizia sta per essere rivelata. Beato l'uomo che fa così, è il figlio dell'uomo che si attiene a questo, che osserva il sabato astenendosi dal profanarlo, che trattiene la mano dal fare qualsiasi male. E poi al versetto 7 dice: io li condurrò sul mio monte santo e li rallegrerò nella mia casa d'orazione. I loro olocausti e i loro sacrifici saranno graditi sul mio altare, perché la mia casa sarà chiamata una casa d'orazione per tutti i popoli. Qui il Signore gradisce l'adorazione, la lode di quelli che camminano nelle sue vie. Che dice qua: rispettate il diritto, fate ciò che è giusto. Beato l'uomo che fa così, che si attiene a questo, che osserva il sabato e tutti gli altri comandamenti. Allora dice: io li condurrò sul mio monte santo e li rallegrerò nella mia casa d'orazione. E Dio si compiace credente che cammina secondo la sua volontà. Non gradisce, anche se è credente, però se noi camminiamo come piace a noi e non secondo la volontà di Dio, che veniamo solo la domenica mattina pensando di offrire il nostro culto al Signore, mentre tutto il resto della settimana forse non l'abbiamo onorato, forse non abbiamo camminato come piace a Lui, forse abbiamo fatto cose di cui il Signore non è tanto felice. Sapete che cos'è l'adorazione? Io penso che l'adorazione non è altro che come la punta di un iceberg. Sapete che cos'è l'iceberg, no? È una montagna di ghiaccio, di cui sapete che quando ne esce fuori dalla superficie? Lo sapete? Un decimo, cioè 9 decimi sono sotto le acque. Soltanto un decimo di questo iceberg, cioè montagna di ghiaccio, esce fuori dalle acque del mare. Come dire, spunta. O se la nostra vita durante la settimana non è in comunione con il Signore,
non è secondo la sua volontà, non camminiamo con lui. Questa punta che si chiama adorazione forse non viene fuori, è tutta sommersa dall'acqua, non è così? Perché se la nostra vita è una vita anemica, una vita proprio che non è nutrita dalla parola di Dio, dalla preghiera, dal cammino con il Signore, non ci viene neanche la voglia di adorarlo, forse neanche di venire in adunanza. Che ci vado a fare? Tanto non sento nulla. Non è così. Invece io vado, perché il Signore durante la settimana mi ha benedetto di tante cose e io voglio andare lì, davanti ai miei fratelli, davanti alle mie sorelle, adorare Lui, a ringraziarlo e dire: Signore, quante cose Tu mi hai donato questa settimana. Non li posso contare, perché il Signore ha sempre cose per noi, Suo Figlio. Lui è ricco, che dai cose misurate. No, Lui è ricco, ricco, ricco, ricco, ricco. Tu dici, puoi chiedere quello che vuoi al Signore. Lì, la banca del cielo, diceva Spurgeon, non fallisce mai. Non ce ne esiste la bancarotta nella banca del cielo. Può fallire quella degli Stati Uniti, dell'Inghilterra, le più grandi nazioni del mondo, ma la banca del cielo non fallisce mai. Accettiamo questo invito che ci viene fatto dal salmista: venite, cantate, lodate il suo nome, o tutti abitanti della terra. Ma quanto più dovremmo farlo noi, figlioli di Dio? Ma dovremmo proprio amarlo svisceratamente, questo Dio meraviglioso che ci ha dato la vita, la salvezza. L'adorazione degli ipocriti è vana. Voglio leggere un paio di versetti. Dice così, Isaia capitolo 1, dal versetto 11, dice così, dice il Signore al suo popolo Israele: che mi importa la moltitudine dei vostri sacrifici? Dice l'Eterno, io sono sazio degli olocausti di montoni e di grasso di bestie, di bestie ingrassate, il sangue dei giovenchi, degli agnelli e dei capri, io non lo gradisco. Quando venite a presentarvi nel mio cospetto, chi vi ha chiesto di calcare i miei cortili? Cessate dal recare oblazioni vane, il profumo io lo in abominio, e quanto ai noviluni, ai sabati, a convocare raunanze, io non posso soffrire l'iniquità unita all'assemblea solenne. I vostri noviluni e le vostre feste stabilite, l'anima mia li odia. Mi sono un peso che sono stanco di portare. Quando stendete le mani, io rifiuto di vederlo. Anche quando moltiplicate le preghiere, io non ascolto. Le vostre mani sono piene di sangue. Lavatevi, purificatevi, togliete dinanzi agli occhi miei la malvagità delle vostre azioni, cessate dal fare il male. Imparate a fare il bene, cercate la giustizia, rialzate l'oppresso, fate ragione all'orfano, difendete la causa della vedova. Vediamo qui queste persone che portavano sacrifici, immolavano capre, pecore, buoi, montoni, agnelli, osservavano le feste stabilite come la Pasqua, la Pentecoste, il giorno degli azimi. Dice Dio: io non li gradisco tutte queste cose, perché quello che conta davanti al Signore è la nostra condotta, la nostra vita. Tante persone portano qualcosa in chiesa pensando che Dio li gradisce, ma stando a queste parole del profeta Isaia, Dio non gradisce nulla. Non sta a voi ipocriti che fate una vita doppia, mi portate sacrifici e alla fine la vostra condotta è da biasimare, da riprendere. Quello che conta davanti al Signore è la mia, la nostra condotta, il nostro comportamento. Se non lo onoriamo, se non lo temiamo, questo che conta. Ci dobbiamo studiare ogni giorno per piacere al Signore. E infatti il Signore Gesù dice in Matteo capitolo 15, riportando i versetti del profeta Isaia, in Matteo capitolo 15, versetto 7, cosa dice qui? Proprio calza bene a quello che
scrisse il profeta Isaia 700 anni prima della venuta di Cristo. In Matteo 15, versetto 7, 8 e 9 dice: ipocriti, ben profetò Isaia di voi quando disse: questo popolo mi onora con le labbra, ma il cuor loro è lontano da me, ma invano mi rendono il loro culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Il Signore non gradisce l'offerta, i sacrifici dalla persona ipocrita. Un altro punto: Dio non gradisce l'adorazione fatta dagli empi. Nel Salmo 50, qua dice, sono parole molto forti, nel Salmo 50, versetto 16, ma quando all'empio il Dio gli dice: spetta egli a te di parlare dei miei statuti e di avere sulle labbra il mio patto, a te che odi la correzione e ti getti dietro alle spalle le mie parole, se vedi un ladro tu ti diletti nella sua compagnia e sei il socio degli adulteri, tu abbandoni la tua bocca al male e la tua lingua intesse frodi, tu siedi e parli contro il tuo fratello, tu diffami il figlio di tua madre. Spetta all'empio, al peccatore, all'adultero, al ladro, al delinquente, al bestemmiatore, al bugiardo, di offrire i miei sacrifici? Dio non potrà mai gradire l'adorazione, la lode di persone che dietro le quinte la loro vita è intrigata con il male. All'apparenza sembrano persone pie, persone immacolate, persone religiose, persone impeccabili, poi dietro le quinte nella loro vita che cosa c'è? Si nascondono questi peccati: adulterio, frode, bugia. Quante ce ne sono di queste persone? L'ultimo punto: l'adorazione offerta alla creatura è vana e chi la fa si rende colpevole. L'adorazione che va fatta a una persona. E voglio leggere qui un paio di versetti, questo è importante, di due apostoli, dell'apostolo Pietro e dell'apostolo Paolo, che nel loro ministerio delle persone tentarono di adorarli e che loro hanno rifiutato l'adorazione. In Atti capitolo 10, versetto 24-26, ripeto, Atti capitolo 10, versetto 24-26 dice: e il giorno di poi entrarono in Cesarea, or Cornelio li stava aspettando e aveva chiamato i suoi parenti e i suoi intimi amici. E come Pietro entrava, Cornelio, fattogli si incontro, gli si gettò ai piedi e l'adorò. Ma Pietro lo rialzò dicendo: levati, anch'io sono uomo. Cornelio tentò di adorare Pietro, si è inginocchiato. E Pietro ha detto: alzati, io sono un uomo come te. Attenzione, non lo fare. L'apostolo Paolo cosa gli è successo? Anche durante il suo ministerio, Atti degli Apostoli, capitolo 14, versetti da 8 a 16. Atti, capitolo 14, versetti da 8 a 16. Ora in Listra c'era un certo uomo impotente nei piedi, che stava sempre a sedere essendo zoppo dalla nascita e non aveva mai camminato. Egli udì parlare Paolo, il quale, fissati in lui gli occhi e vedendo che aveva fede da essere sanato, disse ad alta voce: levati, ritto in piedi. Ed egli saltò su e si mise a camminare. E le turbe, avendo udito ciò che Paolo aveva fatto, alzarono la voce dicendo in lingua licaonica: gli dèi hanno preso forma umana e sono discesi fino a noi. E chiamavano Barnaba Giove e Paolo Mercurio, perché era il primo a parlare. E il sacerdote di Giove, il cui tempio era all'entrata della città, mandò dinanzi alle porte tori e ghirlande e voleva sacrificare con le turbe. Ma gli apostoli Barnaba e Paolo, udito ciò, si stracciarono i vestimenti e saltarono in mezzo alla moltitudine esclamando: uomini, perché fate queste cose? Anche noi siamo uomini della stessa natura che voi.
E vi predichiamo che da queste cose vane vi convertite all'Iddio vivente che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi. Paolo aveva compiuto un miracolo, aveva guarito questo uomo che era infermo ai piedi. Vedendo questo miracolo dice: ma gli dèi sono scesi fino a terra, sono venuti sino a noi e hanno chiamato Barnaba Giove e Paolo Mercurio. Perché Mercurio? Perché Mercurio era il messaggero degli dèi, per questo, perché lui parlava. E quando queste persone cercarono di adorare Paolo, dice: guardate che noi siamo uomini uguali come a voi, guardatevi da adorarci. L'adorazione appartiene solo a Dio, che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutto ciò che è in essi. E un'altra cosa, l'ultimo, è successa all'apostolo Giovanni. Leggiamo gli ultimi versetti in Apocalisse capitolo 19. Sono molto importanti questi versetti per far capire alla gente che l'adorazione appartiene solo a Dio e a nessuna creatura. Allora, ripeto, Apocalisse 19, versetto 9 e 10, dice così: e l'angelo mi disse, qui è l'angelo che parla a Giovanni l'apostolo: scrivi, beati quelli che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello. E mi disse: queste sono le verace parole di Dio. E io mi prostai ai suoi piedi per adorarlo. Ed egli mi disse: guardati dal farlo, io sono tuo conservo e dei tuoi fratelli che servono la testimonianza di Gesù. Adora il Dio, adori Dio. Vedete, anche Giovanni l'apostolo stava commettendo un grave errore, e questa l'aveva ripetuto un'altra volta. Lo troviamo in Apocalisse capitolo 22, versetti 8 e 9. Giovanni per la seconda volta viene ripreso dall'angelo e dice così, versetto 8, capitolo 22: e io Giovanni sono quelli che udì e vide queste cose, e quando le ebbi udite e vedute mi prostai per adorare ai piedi dell'angelo che mi aveva mostrate queste cose. Ed egli mi disse: guardati dal farlo, io sono tuo conservo e dei tuoi fratelli, i profeti di quelli che servono le parole di questo libro. Adora il Dio, adora il Dio. Quindi da questi passi ora abbiamo una testimonianza direttamente dagli apostoli, da Pietro, da Paolo, che l'adorazione loro l'hanno in un modo proprio categorico rifiutata. E purtroppo oggi tante persone, ignoranti della parola di Dio, adorano le statue, adorano le immagini, gli idoli, anche se questi portano il nome di Gesù o di Maria o di qualunque santo. Dio non vuole queste cose. L'adorazione appartiene solo a Dio. Allora, se dalla bocca di Pietro, dalla bocca di Paolo, abbiamo sentito che l'adorazione appartiene solo a Dio, se fossero qui su questa terra lo direbbero ancora una volta. E se fosse anche Maria sulla terra, direbbe: guardati da farlo, adora il Dio, adora il Dio. E tante persone purtroppo adorano la creatura anziché il creatore, come dice l'apostolo Paolo: creatore che è benedetto in eterno. Che il Signore ci aiuti, non soltanto la domenica, ma anche ogni giorno, avere i momenti di adorazione, di lode a te, tutti i giorni e tutti i momenti. Così sia per ognuno di noi. Amen. Amen.

0: Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo l'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.
1: A Radio Logos sono le ore 1:05.
2: Ben ritrovati ancora una volta qui su RWS Accendi la Speranza. Continuiamo ad accenderla e lo facciamo oggi parlando di due alberi e due destinazioni. Per farlo siamo in compagnia del pastore ventista Mikhail Gravilita. Benvenuto Mikhail.
3: Grazie dell'invito, buongiorno a tutti.
2: Allora, due alberi e due destinazioni. Questi due alberi li troviamo nei primi capitoli della Genesi. Vado a leggere qualche verso qua e là, capitolo 2, capitolo 3, per poi chiederti qualcosa su questi due alberi. Poi l'Eterno, Dio, piantò un giardino in Eden, ad Oriente, e vi pose l'uomo che aveva formato. E l'Eterno Dio fece spuntare dal suolo ogni sorta di alberi piacevoli a vedersi, e quei frutti erano buoni da mangiare. In mezzo al giardino vi erano anche l'albero della vita e l'albero della conoscenza del bene e del male. E l'Eterno Dio comandò l'uomo dicendo: mangia pure liberamente di ogni albero del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai, per certo morrai. Andiamo al capitolo 3. Ora il serpente è il più astuto di tutte le fiere dei campi che l'Eterno Dio aveva fatto, e disse alla donna: ha Dio veramente detto non mangiate di tutti gli alberi del giardino? E la donna rispose al serpente: del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino Dio ha detto non ne mangiate, non lo toccate, altrimenti morirete. Allora il serpente disse alla donna: voi non morrete affatto, ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete gli occhi vostri si apriranno e sarete come Dio, conoscendo il bene e il male. Ritorna la frase della volta scorsa, abbiamo parlato di cosa, la differenza tra sarete come Dio e essere Dio. Allora, Mikhail, sicuramente non solo io, ma anche altri che hanno letto questi versi si saranno chiesti: ma perché Dio pone in mezzo al giardino due alberi? Quello della vita lo possiamo capire, l'albero della vita, ma quello della conoscenza del bene e del male, poi in mezzo al giardino, quindi insomma nella la stessa collocazione dell'albero della vita. Quindi è stato lui un po' l'artefice di tutto ciò che c'è stato. Se questo albero non ci fosse stato, e se lui non l'avesse, diciamo, piantato, non l'avesse fatto spuntare, oggi non ci troveremmo in questo mare di lacrime e di dolore?
3: È probabile. Se Dio non avesse messo quell'albero, forse noi non ci saremmo trovati in questa situazione. Però al contempo non saremo neanche all'immagine e somiglianza di Dio, cioè non avremo la possibilità di essere quelle creature che Dio ha voluto che siano come Lui. Allora, bisogna capire bene in primo luogo questa logica, perché molto spesso quell'albero viene visto come una cosa maligna, cioè come se Dio avesse messo quell'albero in mezzo al giardino come un avamposto del male. In realtà quell'avamposto del male è soltanto una nostra interpretazione, perché attraverso quell'albero che l'umanità in un certo senso è passato dalla conoscenza esclusiva del bene a una conoscenza anche del male. Dunque, nella Bibbia bisogna capire e bisogna insomma fare una piccola parentesi: la conoscenza non è soltanto collegato all'idea di conoscenza, diciamo, un po' aristotelica, un po' platonica, greca, cioè il possesso delle informazioni astratte nella mente. La conoscenza nella Bibbia è collegato soprattutto nell'ambiente, diciamo, del semitico, della Mesopotamia. La conoscenza è legata a una esperienza diretta fatta con oggetto della conoscenza, quindi tu non puoi conoscere una cosa se non hai avuto un rapporto diretto, relazionale, di complicità tra l'oggetto della conoscenza e il soggetto che cerca di conoscere. Infatti nella Bibbia molto spesso c'è l'espressione che Adamo conobbe Eva e nacque un figlio, cioè la conoscenza in questo caso addirittura viene a descrivere un rapporto molto intimo tra Adamo ed Eva, quel rapporto intimo che produce un figlio. Dunque la conoscenza nella Bibbia va vista in questa prospettiva, e dunque in un certo senso noi vediamo quest'albero come un albero che porta alla esperienza, a un contatto e rapporto diretto dell'uomo, non soltanto del bene come era prima, ma anche diventato un rapporto diretto con male. Ma in realtà, se osserviamo bene, quell'albero non produceva la conoscenza del bene e del male. Era nominato l'albero della conoscenza del bene e del male, ma in realtà non produceva la conoscenza, questa idea della conoscenza del male, del bene, vabbè, diamo per scontato, cioè quell'albero non aveva la destinazione, non era destinato, lo scopo di quell'albero era diverso. E allora la domanda: qual era lo scopo di quell'albero? Cosa dava quell'albero se ne mangiava quel frutto? E Dio è stato molto chiaro su cosa produceva quell'albero. Mentre abbiamo in mezzo al giardino i due alberi, l'albero della vita, mangiando da quell'albero, il frutto dava vita. Mentre mangiando dall'altro albero, chiamato conoscenza del bene e del male, in realtà non ti dava la conoscenza di bene e male, ma ti dava qualcos'altro. Cosa che ti dava? Ti dava la morte. E questo Dio lo dice: non ne mangiare, perché se mangi, quell'albero ti darà la morte. Non dice ti darà la conoscenza del bene o del male. No, no, ti dice chiaramente: ti darà l'albero, ti darà la morte. Quindi noi osserviamo come Dio mette in mezzo al giardino due alberi che danno due risultati o due opzioni,
2: due destinazioni
3: opposti uno l'altro, opzioni totalmente opposti: l'albero della vita e l'albero della morte. Possiamo dire l'albero della vita e l'albero della non vita, l'albero dell'esistenza e l'albero della non esistenza.
2: Potremmo pensare che l'albero della vita rappresenta la scelta che Dio fa per l'uomo. Quindi Dio sceglie per l'uomo e ti dà delle indicazioni su quelle che sono le sue scelte, su quello che è il progetto di lui per te. Invece l'albero della conoscenza del bene e del male, scegli tu cosa vuoi fare della tua vita, scegli tu. Quindi l'albero della conoscenza del bene e del male è poter scegliere di decidere senza l'intervento, senza il consiglio di nessun altro. Io sono Dio a me stesso, io decido per me stesso. Quindi due modi di approcciarsi alla vita.
3: Questa, io direi che è non solo l'albero che porta alla non vita o la morte, ma anche l'albero della vita stessa, è l'uomo che doveva scegliere. Il fatto che Dio gli dice mangia da lì e non mangiare da là non è una cosa che obbliga l'uomo, ma semmai esprime la volontà di Dio. Cioè, in altre parole, Dio dà la libertà all'uomo esprimendo il suo di parere, un po' come quando il genitore dice al figlio: ora tu che diventi libero, mi raccomando, non andarti a drogare, non insomma sperperare i tuoi soldi, non diventare ludopatico. Ma non è che il genitore lo obbliga, esprime il suo desiderio, ma esprimendo il suo desiderio il genitore di fatto non priva il figlio del diritto di scegliere. Alla fine l'ultima parola spetta sempre al figlio. In questo caso Dio sì esprime il suo parere, dice non ne mangiare da quell'albero perché muori, perché io non voglio che tu muoia.
2: E noi, aspettando di capire ancora meglio ciò che questi due alberi rappresentano, ci ascoltiamo un brano e lo chiederemo proprio agli alberi. Simone Cristicchi. Riprendiamo il nostro dialogo col pastore Michele Gavilita sui due alberi che sono in mezzo al giardino, che Dio stesso ha, diciamo, collocato, fatto spuntare, uno l'albero della vita e l'altro l'albero della conoscenza del bene e del male. Quindi c'è questa volontà di Dio che l'uomo possa avere la capacità di scegliere, proprio perché nell'amare c'è la scelta, cioè se tu ami una persona non puoi costringerla a stare con te o a fare ciò che ti piace, ma deve avere la libertà di scegliere di volta in volta ciò che vuole, ciò che non vuole fare.
3: È perché Dio ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza. E quello che è importante, l'immagine e somiglianza di Dio, è proprio si manifesta nel libero arbitrio che una creatura può svolgere indipendentemente dal suo creatore. Cioè nel momento in cui, quando è che l'uomo diventa e in quale aspetto lui diventa come Dio? Nel senso che decide, ha il potere di decidere solo lui per se stesso. E questa decisione, questa possibilità, libertà che Dio ci dà, in un certo senso è ciò che ci rende simile a Dio, la volontà che può essere partorita dall'uomo. Chiaramente noi dobbiamo capire la libertà di scegliere cosa, perché noi, sempre guardando i nomi che la Bibbia dà agli alberi, anzi dà, in un certo senso è ciò che ci rende simile a Dio, la volontà che può essere partorita dall'uomo. Chiaramente noi dobbiamo capire la libertà di scegliere cosa.

0: albero dava la vita e un albero dava la morte. Non chiamiamole con i nomi, ma chiamiamone con quello che producono, oppure che avrebbero dovuto produrre nell'essere umano. Quindi quegli alberi, un albero produceva la vita e un albero produceva la morte, cioè la non vita. E la domanda vuol dire l'uomo deve scegliere tra cosa, cioè deve scegliere tra la vita o la non vita, tra esistere o non esistere. E questo noi osserviamo che in realtà fattivamente noi vediamo che la Bibbia descrive. Poi chiaramente noi guardando il nome dell'albero conoscenza del bene e del male, che tra l'altro è un nome molto lungo, noi ci rendiamo conto che nella Bibbia i nomi spesso venivano in qualche modo cristallizzati dal evento che quell'oggetto creò nella storia. Ad esempio il nome del padre del popolo di Israele, il padre in ebraico vuol dire Ab, e il popolo in ebraico vuol dire Am. Da qui Abram vuol dire padre del popolo. Il problema è che quando Abramo nacque, c'è un problema dal punto di vista del nome, perché il nome Abramo è un nome ebraico. E il popolo di Israele non esisteva, la lingua del popolo di Israele non esisteva. Abramo non parlava mica ebraico, era un reduce, una persona di nazionalità lì dei popoli mesopotamici. E quindi, in un certo senso, alla fine è la storia che diede a quell'uomo il nome del padre del popolo. E chiaramente gli diede il nome del padre del popolo nella lingua di quel popolo da cui si pensa che sia l'origine. Stesso ragionamento per quanto riguarda Adamo. Se noi guardiamo il nome Adamo, Adamo dall'ebraico Adamach, che vuol dire suolo. Quindi Dio creò, prese del suolo, Adamach, e creò l'uomo e lo chiamò Adamo, suolo. Però la parola Adamach è una parola ebraica. Ora, o noi presupponiamo che Dio sin dall'inizio parlava l'ebraico e Adamo ed Eva parlavano ebraico, oppure il nome venne in un secondo momento dato dalla storia. Ecco la differenza tra le persone e i personaggi. In questo senso, la Bibbia dice che quell'albero in realtà non diede la morte ad Adamo ed Eva, ma segnò il passaggio della relazione conoscitiva dal bene al male. Ecco perché quel nome dice l'albero della conoscenza del bene e del male, perché in realtà non diede la morte, anche se inizialmente quell'albero fu creato e fu messo nel giardino per uno solo scopo. Se casomai l'uomo e la donna decidessero di abbracciare la non vita, loro avrebbero questa opportunità di fare liberamente, e questa differenza tra vita e morte, che noi li vediamo subito incarnati nei frutti, nel risultato di quegli alberi, ci danno proprio a noi l'idea del libero arbitrio tra cosa, cioè cos'è che doveva scegliere l'umanità, la vita o la non vita. E allora qui la domanda spontanea ci sorge: perché Dio diede la possibilità all'uomo di scegliere tra essere o non essere, tra vivere o non vivere? E questa è la domanda che io mi sono posto nel momento in cui cercavo di comprendere il senso di Dio e soprattutto di questo libero arbitrio. Per quale motivo Dio ha dato questa scelta
1: La tua
0: tra
1: domanda,
0: essere o non essere?
1: la domanda che scaturisce da tutto questo è perché Dio ha permesso che il serpente potesse dialogare con Adamo ed Eva ponendo a loro questa visione, è una nuova visione. Dio ha detto questo? Forse Dio vi ha detto questo, quindi mettere il dubbio. Perché questo serpente? È tutta colpa del
0: Allora, per quanto riguarda il serpente,
1: serpente.
0: è un discorso diverso perché noi non potremo capire il perché del serpente, cioè del capitolo 3 della Genesi, se non abbiamo compreso il senso di capitolo 2 della Genesi. Perché quando Dio crea il paradiso, mica lo crea in vista del male, mica Dio nel porre le basi della sua creazione, prevede nella sua, diciamo, progetto, nella sua parte architetturale.

0: vede l'esistenza del male. Se no, il male sarebbe parte del progetto del creato. Vuol dire che il Dio, quando ha creato, non era poi tutto buono, come dice la Bibbia, dice era tutto molto buono. No, perché c'è qualcosa di male. Invece la Bibbia dice no, era tutto buono. Vuol dire che anche quei due alberi facevano parte del tutto buono.
1: E
0: Il che
1: dobbiamo
0: vuol dire che.
1: tornarci, devo tornarci su questo tema. E quindi che ci sta a fare il serpente, una creazione che è stata fatta da Dio in maniera perfetta, e invece lui è messo lì, quindi vicino a questo albero, e cerca di invitare l'uomo, quindi Adamo ed Eva, a poter un po' trasgredire, disubbidire, avere dubbi su quello che Dio aveva detto precedentemente. Quindi ci lasciamo qui con altre domande, Michael. Con altre domande cerchiamo anche di poter invogliare voi a farvi delle domande e a farci delle domande. Quindi 348 222 72 94 se volete farci qualche domanda. Alla prossima, Michael.
0: Grazie.
1: Benvenuti ai Colori della Speranza, la rubrica che presenta storie vere e il modo che i vari protagonisti hanno attuato per poter rispondere alle difficoltà, a quelle che potevano essere i cambiamenti, le opportunità, alle tempeste. Continuiamo a parlare con Caterina Vitale, che è stata
2: Ciao.
1: campionessa italiana di ginnastica artistica. Benvenuta, Caterina.
2: Ciao, grazie.
1: In che anni sei stata campionessa?
2: Nel 2016 sono stata campionessa italiana alle parallele, poi vice campionessa al volteggio. Ho gareggiato da 10 anni fino a 23 anni. Non mi sono mai tirata indietro.
1: Andiamo a parlare un po' di quella che è stata la tua difficoltà e il colore che tu hai dato. La tua difficoltà era la dislessia e quindi anche l'accettazione di te stessa, della tua diversità. E il colore che tu hai voluto dare, appunto, è la consapevolezza e quindi l'accettazione. Il tuo motto, se non sbaglio, è abbi coraggio, abbi
2: Coraggio di
1: coraggio.
2: essere quella che sei.
1: Ecco, abbi coraggio di essere te stessa. E cosa ti senti di dire ai ragazzi, ai bambini a cui è stata diagnosticata, no? La dislessia, e quindi possono sentirsi anche un po' smarriti, confusi?
2: Quello che posso consigliare a questi bimbi è di non dare troppo peso in realtà a questa cosa, perché è semplicemente una piccola sfumatura del carattere. Sfumatura non è brutto, è semplicemente diverso. Quello che ho detto prima, quando un po' abbiamo parlato io e te, riguardo cos'è per te la dislessia, ho detto: guarda, tu hai, ad esempio, hai gli occhiali perché hai una difficoltà oggettiva, e quindi giustamente ti metti gli occhiali. Io ho una difficoltà in questo piccolo ambito, mettiamola così, e ho la necessità di trovare delle strade alternative, ma ciò non mi distrae da quello che è il mio obiettivo. Magari troverò una strada, percorrerò una strada un po' più
1: Ma
2: lunga,
1: alla fine
2: ma alla fine
1: l'obiettivo è
2: è
1: quello.
2: quello, è a portata di mano per tutti. Poi, ovviamente, all'inizio, che devi per forza, ok, devi imparare le tabelline, devi. Se uno un attimo stringe i denti, c'è chi stringerà i denti durante l'ora di educazione fisica perché non tutti sono predisposti, ma comunque si mette in gioco. Noi ci mettiamo comunque in gioco, troviamo delle soluzioni, perché dislessia non vuol dire handicap, non vuol dire,
1: Non è una
2: ma non
1: patologia,
2: è una
1: no?
2: patologia, quindi un modo lo trovi. E poi quello che posso consigliare è di non essere fiscali con se stessi. Che si può sbagliare, tutti sbagliano, non c'è nulla di male. A volte questo può essere anche un punto di forza. Nel momento in cui io non vedo le stesse cose che vedi tu, magari posso anche scoprire qualcosa di nuovo, posso arricchire la tua vita con il mio punto di vista. Questo l'ho scoperto adesso, piano piano, circondandomi di persone empatiche, con un certo cuore. E devo dire che sono molto molto fortunata, perché mi piace tanto scambiare con loro. Mettendomi nei panni di questi bambini, di questi ragazzi, penso che l'emozione è il pensiero più frequente. quello che posso anche consigliare, che alcuni lo fanno, è non neanche di adagiarsi su questa cosa. Beh, tanto io sono così,
1: perché poi ci può essere anche questo effetto di marciare sulla diagnosi.
2: No, io al massimo quello che faccio è ironizzo su me stessa. Poi se c'è qualcun altro che ironizza, qualcun altro di sbagliato che ironizza su di me, mi arrabbio, giusto? Però fammi una verticale.
1: Ogni ragazzo comunque ha qualcosa di particolare, quindi fa risaltare, è vero, c'è questa cosa in cui tu non riesci bene, ma in questo riesci. Allora mostriamo ciò che riusciamo, e anche avere il coraggio di mostrare quello che non riusciamo a fare, perché poi alla fine ognuno avrà una difficoltà, quindi ci rendiamo conto di essere molto diversi ma nello stesso tempo simili, perché abbiamo ognuno una difficoltà o abbiamo un'eccellenza.
2: Bravissima. Infatti anche di trovare una passione. Nel momento in cui c'è una carenza da un lato, ci sarà sicuramente un'eccellenza dall'altra. Quindi andate alla ricerca delle vostre passioni, dove la vostra intelligenza, la vostra emotività, i vostri colori si possono snodare.
1: Parlando di colori, mi pare che a te piace l'arte.
2: Sì, per me tutto quello che ha a che fare con l'espressione di ciò che hai dentro, dato che per tanto tempo lo sentivo anche un po' sbagliato, tendevo un po' a proteggerlo, no? A chiudermi.
1: Quindi non lo facevo uscire fuori?
2: No, quindi in un modo o nell'altro tendevo a farlo uscire. Quindi tutto quello che ha a che fare con l'espressione a me è sempre piaciuto, come ad esempio da piccola il disegno. Poi io sono andata, ho frequentato il liceo artistico, e lì, madonna, mi sono divertita tantissimo, perché c'erano veramente tante
1: materie. Cosa facevi?
2: Materie.
1: Quelle le cose che ti piacevano di più?
2: Dipingevo a olio, tante tele gigantesche, tutte a base di cielo, mare e nuvole, proprio era un continuo. E infatti la principessina con la testa tra le nuvole mi chiamavano. E poi facevo anche scultura, ma sempre cose che avevano a che fare con questo orizzonte, questa sensazione di libertà. Poi te le faccio vedere.
1: Ok.
2: E poi sì, ho sempre apprezzato la danza, il teatro.
1: Quindi sì, l'espressione esterna di ciò che dentro tenevi. Quindi attraverso la pittura, attraverso anche la ginnastica o la danza, tu potevi portare fuori quello che c'era dentro.
2: Eh sì, questo mi piace, questo lavoro, questa elaborazione interiore.
1: Oggi tu puoi dire a chi ci segue che non ci sono dei limiti nel poter raggiungere un sogno, nel poter raggiungere un traguardo.
2: Ne sono consapevole, però sono anche consapevole del fatto che non è facile, soprattutto se accumuli tante esperienze prima che dove tendi un po' a autosvalutarti.
1: Quindi gli insuccessi che potessi avere nel percorso potrebbero essere un limite poi per raggiungere...
2: E poi fai sicuramente più fatica dopo a dirti bravo. Quello che è importante è veramente comunicare, parlare tanto, non si deve avere paura di fare domande. Infatti anche questa è una cosa che insegno ai miei bambini, fatemi domande se non capite, perché uno, ripeto, deve essere consapevole, perché solo così riesci a capire quello che ti piace, quello che non ti piace, e piano piano le strade iniziano a farsi sempre più piccole, fino ad arrivare proprio nel punto giusto, al momento giusto. E veramente cercare quello che è uno spazio in cui voi vi possiate esprimere, perché tutti abbiamo la necessità di questo, in un modo o nell'altro, ma tutti abbiamo bisogno di una passione. E se c'hai una passione, se hai un obiettivo, quello che c'è in mezzo, come dice mio padre, lo triti. Non c'è niente che ti ferma, però devi avere una visione. A partire dai piccoli obiettivi quotidiani, e poi sempre obiettivi sempre più grandi, e poi obiettivi anche a lungo termine. Quello che a me ogni tanto arriva è un'immagine, cioè dove vorrei essere, quello che vorrei sentire, quello che vorrei provare. Infatti io ragiono, la mia intelligenza funziona a immagini, e ogni tanto chiudo gli occhi e penso come si immagina Caterina tra tot anni. Allora io faccio di tutto per arrivare e per assomigliare a quel dipinto lì. Allora me lo inizio a dipingere piano piano, anche perché ci vuole tempo
1: per fare i colori, anche pensi quali possono essere le sfumature
2: e
1: gli
2: non
1: attrezzi.
2: Lo puoi fare di botto, non puoi fare l'affresco puoi fare la Cappella Sistina se prima non fai dei piccoli quadri, e lì prendi coraggio, dici: oh, lo sai che forse sono riuscita a portare a termine quello che mi ero prefissata.
1: Ci fermiamo un attimo.
2: Sì.
1: Ritorniamo a parlare con Caterina Vitale, che è stata campionessa di ginnastica artistica e oggi insegna ai bambini ginnastica artistica. Ci sono sicuramente tante cose interessanti che possono essere uno spunto per chi ci segue, e spero che possano sentire l'invito nostro a sperare, a vedere qual è il loro colore della speranza, quale parola o quale motto devono ripetersi, quale verità devono ripetersi proprio per raggiungere il successo, raggiungere dei traguardi. Ci sono come dei bias confermativi. A volte noi abbiamo delle credenze e accettiamo tutte quelle informazioni che in qualche maniera sono in linea con le nostre credenze. Se io penso di non essere capace, tutto quello che è attorno a me, quello che io riceverò e quello che accetterò è quello che mi farà capire che è vero, che non sono capace. Iniziamo a credere di potercela fare e cerchiamo le risposte che possono incoraggiarci in quel senso. Perché sì. Quando tu hai un insuccesso e tu pensi di non farci, quell'insuccesso ti sta dicendo sì, vedi, non ce la farai. Se invece io inizio a dirmi sì, è un insuccesso, ma quante persone ad esempio sono partite da un insuccesso e poi hanno raggiunto il traguardo? Allora io voglio cercare tutte quelle storie di persone che hanno superato un limite. Così troverò anch'io la mia strada.
2: Sono tutti scenari che mi si sono presentati nella mia vita. Questa vocina, che la tua vocina, poi tra l'altro, che non c'è niente
1: quella
2: di peggio,
1: interiore.
2: Sì, che non c'è niente di peggio, che ti dice: ah, vedi, non sei in grado, perché magari, che ne so, in gara sbagliavo perché non mi sentivo abbastanza pronta, troppo emozionata. Ecco, vedi, ti emozioni sempre, cadi sempre, sei la solita. Non so come, ma è veramente durato per tanto tempo. Infatti ho detto: ma perché sto continuando? Perché io dovevo portare a termine il compitino. Poi a un certo punto mi sono tipo svegliata. È successo anche un evento un po' spiacevole. Dovevo rimanere e continuare a percorrere la strada da ginnasta come avevo sempre fatto, oppure dovevo smettere. Io ho detto: aspetta, io adesso rientro, e rientro con un'altra mentalità. Faccio meno magari, ma lo faccio.
1: Cosa, hai avuto qualche problema fisico? Per
2: sì,
1: cui
2: sì,
1: non
2: sì, ho fatto, diciamo, avuto sì, dei problemi fisici. Ho detto: vabbè, poi adesso voglio rientrare, magari provo a diminuire la difficoltà dei miei esercizi, ma lo voglio fare bene, mi voglio divertire, voglio trasmettere quello che ho dentro. E da lì poi non ho. Era raro che sbagliavo. Era raro che io sbagliassi, perché questa voce interiore fa tantissimo, e in più quello che ho notato, che prima ero una bambina chiusa tra le mura della ginnastica, cioè tra le mura della palestra, quindi scuola, palestra, mi sentivo queste vocine che dicevano: detto, vedi, sempre la solita, vedi, sempre la solita. Poi dopo, magari andando all'università, avendo un pochino più di tempo per me stesso, ho collezionato anche al di fuori della struttura della palestra delle esperienze positive dal punto di vista delle amicizie, fidanzati, cioè che io piacevo nonostante non puntassi tutto sulla ginnastica, tutto sulla perfezione. Su questo mio modo di modus operandi di agire. Infatti poi mi ricordo anche una mia amica un giorno mi ha detto, io avevo una paura tremenda di dire una cosa che avevo fatto, che avevo sbagliato, già dentro di me me ne ero dette di ogni. Ho avuto il coraggio di dire questa cosa, di aprirmi, perché volevo investire anche su questa amicizia, volevo essere autentica. Gli ho detto questa cosa e lei mi ha risposto in un modo che ancora me lo ricordo, tipo: oh, finalmente qualcosa di interessante, anche tu non sei perfetta.
1: Anche tu sbagli.
2: Dimmi di più, anche tu sbagli. Ho detto: oh, quindi funziona così, va bene.
1: Quindi anche nello sbagliare comunque l'accettazione
2: sì,
1: non viene meno.
2: Mi sono rilassata, cioè effettivamente il momento in cui non avevo più paura di sbagliare, sbagliavo di meno, piacevo di più. Quindi anche la bambina che era una volta spaventata di non essere accettata, di non piacere neanche fisicamente o di non trasmettere niente in gara, piano piano si è ripresa, anche perché, ripeto, avevo un po' più di tempo per uscire, prima non ne avevo.
1: Quindi quando tu comunque hai un po' cercato di diminuire il carico di lavoro, quindi hai potuto
2: sì.
1: pensare un po' più a te stessa
2: sì.
1: e anche ascoltare gli altri.
2: Sì, avevo troppo la necessità di sentirmi anche sentirmi una persona, cioè una ragazza, perché veramente anche tipo il primo fidanzato che ho avuto, dicevo no vabbè, ma io a lui gli piaccio solo perché sono brava in palestra, perché faccio bene, che sono brava nel mio sport, cioè io ero convinta di questa cosa. E invece poi dopo
1: hai visto, ho scoperto che tu piaceva al di là di quello,
2: sì,
1: che facevi,
2: invece la ginnastica piaceva a me. Mi sono resa conto di questo, piaceva a Caterina perché la faceva stare bene, è la mia dimensione.
1: Grazie Caterina, allora ascoltiamoci come ci suggerisci tu e cerchiamo di trovare qual è il colore della speranza e quindi come reagire a quelle che possono essere le difficoltà, le diversità della vita. Buona giornata.
2: Altrettanto, grazie.
3: Poco prima della presentazione nella Facoltà Adventista di Teologia di Firenze del libro Come si va in guerra? Propaganda, interessi, ideologie, cosa infiamma lo scontro tra potenze, del professor Manlio Graziano, Università di Parigi. Abbiamo proprio il piacere di parlare con l'autore. Professore, il tema della guerra è un tema che ha accompagnato sempre la storia dell'umanità, ma non basta il casus belli, bisogna preparare anche la popolazione, soprattutto forse nei tempi moderni in cui c'è bisogno del consenso anche. E stranamente è più facile di quello che si possa pensare?
4: Sì, almeno questo è quello che l'esperienza ci dice, ma è anche quello che gli studi antropologici ci dicono. Questo è l'aspetto più interessante delle ricerche che ho fatto su questo argomento, perché nella storia dell'umanità nel suo complesso, quindi anche molto prima che l'umanità si organizzasse in società, e in modo particolare in quel tempo, in quel periodo, gli esseri umani vivevano in gruppi, l'individuo sopravviveva solo se stava nel gruppo, quindi è invalsa questa abitudine, che era l'abitudine vitale, a rifugiarsi nel gruppo nei momenti del bisogno, perché fuori dal gruppo si moriva. Quindi per l'evoluzione della specie si sono riprodotti solo quelli che sono sopravvissuti, quelli fuori dal gruppo sono morti perché erano fuori dal gruppo e quindi non hanno trasmesso i loro geni. Noi abbiamo quindi iscritto nel nostro patrimonio genetico la tendenza a rifugiarci nel gruppo quando c'è un rischio, quando percepiamo che ci sia un rischio. E quindi in prossimità di una crisi che può sfociare in una guerra c'è la tendenza a correre sotto la bandiera, a rifugiarsi sotto la bandiera e a diventare più patriottici degli altri, perché al tempo stesso si deve nascondere il fatto che questo rifugiarsi sotto la bandiera è una reazione di paura e la si deve trasformare invece in un motto di coraggio, di eroismo. E la propaganda interviene tra l'altro in quel caso a dire voi siete degli eroi.
3: Ecco, quali sono gli strumenti più efficaci? Ora, uno se l'ha già detto, è la paura. Però non è solo la paura quella che viene utilizzata, quindi dipingere il nemico in termini terribili, disumani. A volte ci si riesce anche abbastanza bene, non c'è bisogno di inventarsi tante cose, insomma. Ma ecco, adesso per esempio vediamo anche un ricorso all'esperienza religiosa.
4: Ma intanto lo stimolo del religioso c'è sempre stato, anzi ci sono degli studi, Bernard Lewis per esempio, che dice che la religione non impone di odiare qualcuno, però aiuta l'odio per l'avversario, perché lo giustifica e gli dà dei fondamenti che non sono semplicemente dei fondamenti basati sull'attualità, ma che risalgono a tutte tradizioni lontane e così via. Quindi lo è sempre stato. Che oggi venga usata, in particolare nelle crisi che ci sono oggi, venga usata la religione come strumento di mobilitazione, su questo ho qualche dubbio. Credo che la religione abbia perso molto in questi ultimi anni questa capacità di mobilitazione e di contrapposizione, se naturalmente si evita di considerare quest'uso strumentale della superficialità religiosa che viene fatto dagli uni e dagli altri, che non tocca quei sentimenti, perché in realtà non è il sentimento religioso che viene messo a servizio della politica, ma è la politica che si impadronisce di una terminologia religiosa senza nemmeno saperla usare, tra l'altro.
3: Sicuro. Nel momento in cui il nostro paese si dovesse trovare in una situazione obbligato in qualche modo a mobilitare la popolazione, e normalmente si comincia per tempo, insomma, no, non all'ultimo momento, ecco, quali sono i rulli dei tamburi che ci devono preoccupare sul piano per esempio della propaganda mediatica?
4: Beh, intanto che non si faccia all'ultimo momento non è così vero, perché noi abbiamo l'esempio sul quale io tra l'altro ho insistito molto in questo libro della Francia nell'agosto del 1914, ancora prima, qualche settimana, qualche giorno prima dello scoppio della guerra, esistevano ancora delle correnti non solo pacifiste ma addirittura rivoluzionarie che sostenevano lo slogan guerra alla guerra. Quando la Francia entra in guerra, questi passano tutti dalla parte della patria, della difesa della patria, eccetera, eccetera. Quindi a volte capita anche questo. Però riportando alla situazione di oggi, e i rulli di tamburo sono quelli che, cioè, è la situazione generale che esiste oggi come oggi, che è una situazione che effettivamente tende a dimostrare che il disordine sta dilagando. Non soltanto il disordine sta dilagando, ma da qualche tempo a questa parte ci rendiamo conto, era una tendenza già in corso, però adesso è diventata ultra evidente, che chi doveva mantenere l'ordine sul piano internazionale invece sta alimentando il caos, il disordine, il disorientamento generale. Quindi che ci sia questa tendenza questa tendenza chiara verso la possibilità di conflitti è un dato di fatto. Che però questo sia presentato così chiaramente non è certamente vero, perché bisognerebbe dire: guardate che stiamo andando verso un conflitto generalizzato per colpa degli Stati Uniti, e questo sono pochi che possono dirlo, perché cercano di tenere gli Stati Uniti a loro.
3: Ecco, però credo che anche nel suo libro lei abbia accennato al fatto che, per esempio, un personaggio come Ruth, che è il responsabile della NATO, abbia esortato i paesi membri della NATO a far entrare la popolazione un atteggiamento, come dire, una mentalità prebellica sostanzialmente.
4: Sì, sì, sì. Esattamente, sì. Beh, allora, la dichiarazione di Rutte è stata in qualche maniera anche la scintilla che mi ha spinto a scrivere questo libro, perché detto questo, detto così esplicitamente, così chiaramente, significa che evidentemente siamo a questa soglia. Ora però l'intenzione, allora, la frase può essere giusta, l'intenzione che l'ha motivata è più dubbia, nel senso che Rutte, per la sua funzione, dovrebbe cercare di salvare il salvabile di questa alleanza atlantica che sta prendendo acqua da tutte le parti, e praticamente lui ha cercato di razionalizzare e dare un senso, un corpo a quella che era, appariva essere, la richiesta americana agli europei: armatevi, perché se no noi ce ne andiamo. E quindi ha insistito su questa mentalità da tempo di guerra per dire agli europei: bisogna armarsi.
3: Quindi per favorire il riarmo, sostanzialmente.
4: Per favorire il tentativo di mettere, di mettere insieme i cocci, insomma.
3: Certo. Insomma, alla fine rimaniamo con questa brutta impressione. Visto che lei ha citato la Prima Guerra Mondiale, c'erano dei sindacati fortissimi anche in Germania, sì, pacifisti radicali, verrebbe da dire, eppure poi dopo ognuno è andato a combattere per il proprio paese. Può succedere la stessa cosa? Ancora?
4: Di sicuro. Non ho nessun dubbio su questo, perché i meccanismi che hanno provocato questa corsa a riunirsi, a radunarsi sotto la bandiera, sono sempre lì, non sono cambiati.
3: Perché poi ognuno pensa di essere dalla parte del giusto.
4: Questa è la cosa più paradossale, a cui si pensa poco, però è così, che tutti pensano che il nemico è l'altro.
3: Ci sono degli strumenti critici che possiamo avere in mano, oppure siamo alla mercé della propaganda?
4: No, gli strumenti critici ci sono. Il problema è che, come ho messo nella citazione iniziale di questo libro, riprendendo la frase di Einstein, la politica è molto più difficile della fisica. Però tutti discutono al bar bevendo il cicchetto di politica, pensando di saperne tutto, ma non c'è nessuno che discute di fisica, mentre la politica è più difficile.
3: Allora ringraziamo davvero il professor Maglio Graziano su un argomento che merita sicuramente l'approfondimento, per cui rimandiamo i nostri ascoltatori al saggio che lui ha scritto dal titolo Come si va in guerra? Propaganda, interessi, ideologie, cosa infiamma lo scontro tra potenze, edizione Mondadori. Grazie professore.
4: Grazie mille.

Avrete sicuramente incontrato delle persone che per strada offrono un Vangelo, un opuscolo o un calendario cristiano, a volte sotto sguardi critici o beffardi. Oppure avete sentito qualcuno predicare Gesù Cristo, invitando gli uditori a conoscerlo e a credere in Lui. Che cos'è che spinge quei credenti a utilizzare il proprio tempo e le proprie energie per evangelizzare gli altri nonostante le reazioni ostili? Gente strana, quei credenti, potreste pensare. Ma l'annuncio della buona notizia della salvezza di Dio per mezzo di Gesù Cristo è una delle grandi missioni dei cristiani, ai quali Gesù dice: «Mi sarete testimoni». Il messaggio della grazia di Dio è al centro dei loro pensieri e della loro vita. Tutti coloro che hanno compreso qual è l'amore di Gesù, il loro Salvatore, desiderano farlo conoscere e condividere la propria gioia, come sto facendo io questa mattina per ognuno di voi. Essi sono motivati dall'amore di Dio che riempie i loro cuori mediante lo Spirito Santo, come è scritto in Romani capitolo 5 versetto 5, e adempiono la volontà di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, come è scritto in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 4. L'evangelizzazione non è proselitismo che mira a convincere e reclutare con ogni mezzo dei nuovi adepti. Evangelizzare e annunziare Gesù il Salvatore, cioè far conoscere la sua persona. Quelli che evangelizzano non devono essere altro che dei fedeli testimoni dell'amore di Dio e del perdono che gli accorda a quelli che sentono il peso delle proprie colpe. Conoscendo il suo amore, come un tempo gli apostoli del Signore, non possiamo non parlare di ciò che riempie il nostro cuore. Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 20.